0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO del 7-8 luglio in Turchia. Nessuno stop ai finanziamenti per le armi a Kiev, ma per l'Italia l'obiettivo resta la fine del conflitto.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti e della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgio Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri italiani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
2: Poco fa, nuovo attacco di droni e missili su Kiev, forti esplosioni, un palazzo in fiamme. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. Le trattative indirette a Doha fra Stati Uniti e Iran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi discussi. Secondo il sito Axios, i due paesi hanno concordato di lavorare sul memorandum senza attacchi. L'Iran riferisce che è stato raggiunto un accordo per lo sblocco di 6 miliardi di beni congelati. La sfida delle febbriane alla Chiesa di Roma. In Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici, nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica. L'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. In Italia, con la cronaca, l'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte le chat sull'incontro con la ragazza che nega tutto, come l'avvocato del calciatore.
4: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile.
5: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
4: Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato. Davanti a loro ha negato tutto anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui, le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
2: Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche, a Macerata. Secondo le prime informazioni, sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima, un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento e aveva contattato un parente della vittima che ha trovato il cadavere. Sospetti sulla compagna trentenne di Pennesi. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana, è stata portata in commissariato dalla polizia egiziana insieme alla figlia e poi rilasciata grazie all'intervento della Farnesina. Il fermo sarebbe stato legato a un provvedimento per permettere al padre della bambina egiziano di vedere la figlia. Guerra è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati dopo la denuncia per adulterio dell'ex marito che ha precedenti in Italia per violenza e stalking. Il ministro Tajani ha fatto sapere di aver richiesto la grazia presidenziale per la donna. Il meteo, il caldo record lascia

0: Progressivamente spazio alle piogge, da domani temperature in calo in molte regioni, al nord intanto vento forte e temporali hanno già causato disagi.
1: Temporali, grandinate, alberi sradicati, dopo l'afa e le temperature record arriva il maltempo a causa di una perturbazione di origine atlantica. È allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto, rossa sulle prealpi vicentine, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e fiocchi di neve al passo dello Stelvio. A Milano piogge violente, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sempre in Lombardia frane in alta valle Brembana, allagamenti nel Pavese, colpiti anche il Piemonte e la Liguria, nubifragi a Torino e nel Canavese. A Genova crolla un ponteggio, in provincia di Imperia scoperchiato il tetto di una scuola per il forte vento. Il caldo si attenua ma permane, le massime oscillano tra 28 e 35 gradi. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci e temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: I mondiali di calcio, appena iniziata la sfida tra Stati Uniti e Bosnia, è finita poco più di un'ora fa invece Belgio-Senegal con la vittoria dei belgi per 3-2 grazie a un rigore nei tempi supplementari. Ieri sera il passaggio agli ottavi dell'Inghilterra, che ha battuto il Congo in rimonta 2-1 con doppietta di Kane. Tennis, a Wimbledon passano il turno Sinner e Bolelli e Vavassori nel doppio, oggi in campo Sonego Berrettini e Tyra Caterina Grant. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: sostegno dell'Italia nel sostegno all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. E nelle ultime ore attacco russo con droni e missili su Kiev, a fuoco alcuni edifici, 11 i feriti. Mosca avrebbe usato una decina di bombardieri per il raid. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. A Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Tema centrale la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. Sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto in Venezuela, mentre sono oltre 11.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi, proclamati 7 giorni di lutto nazionale quando si assottigliano le speranze di trovare altri superstiti. Intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. 4 poliziotti sono stati arrestati nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto. Sono accusati di saccheggio. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa Cattolica, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi. L'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
1: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
0: Pescara in scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. La vicenda di Nessie Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una battaglia giudiziaria con l'ex marito egiziano.
2: Sono state ore di angoscia. La notte scorsa la polizia egiziana si è recata a casa di Nessie Guerra, conducendola in commissariato con la figlia di 3 anni. Poi l'intervento della Farnesina ha permesso a mamma e figlia di far ritorno a casa. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia. Il conflitto tra i genitori, nato dopo la fine della loro relazione, si è trasformato in una disputa legale sull'affidamento della bambina e nell'impossibilità per la donna e la figlia di tornare in Italia. Nel frattempo l'ex marito ha presentato nei confronti della donna una denuncia per adulterio, procedimento che si è concluso con una condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per la donna, confermata anche in appello. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
3: la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Simona Decina, GR1.
0: Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Breve la frescura e il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio e mondiali americani. Agli ottavi si qualifica il Belgio, che recupera 2 gol al Senegal e segna quello vincente, il terzo, con un rigore negli ultimi minuti dei supplementari. Era risponde con una doppietta di Kane al gol del Congo e si qualifica agli ottavi. In corso Stati Uniti Bosnia e Erzegovina 1-0 per gli americani. Siamo nell'intervallo da primo al secondo tempo. Tennis, il torneo di Wimbledon.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni, ministri italiani Crosetto e Giorgetti, prima della riunione NATO del 7-8 luglio ad Ankara, in Turchia. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno.

Don Sinner batte il portoghese Borsch e passa il turno. Avanti anche Bolelli e Babassori nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Sarà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo, riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio, focus sulle spese militari, fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027, precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. Nella notte intanto nuovo massiccio attacco di droni e missili di Mosca su Kiev, almeno un morto e 11 feriti, alcuni sono operatori sanitari che stavano lavorando in un edificio colpito, distrutto anche un condominio. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia, nelle scorse ore colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. Le trattative indirette a Doha fra Washington e Teheran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi in discussione, secondo il sito Axios, i due paesi hanno

0: concordato di lavorare sul memorandum senza attacchi. Intanto negli Stati Uniti, nel giorno in cui la stampa rivela le notevoli cifre guadagnate da Trump con le criptovalute dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente americano ha parlato a tutto campo. La corrispondente:
1: I'm prosecuting a war, which we're winning very easily, by the way.
2: Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente, lo dice Donald Trump nel suo discorso per l'inaugurazione della Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota. Precedentemente Trump ha assicurato che i colloqui con Teheran stanno andando molto bene. Gli alleati della NATO si sono comportati male, ribadisce Trump. E poi, celebrando l'eredità del presidente che iniziò la costruzione del canale di Panama, dice: non permetterò che la Cina se ne impadronisca. A proposito delle celebrazioni del 4 luglio, Trump avverte: ci saranno più di 40 gradi a Washington, ma farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Intanto, dalla pubblicazione della sua dichiarazione finanziaria risulta che Trump l'anno scorso ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Tutti stanno guadagnando con il rialzo dei mercati azionari, sottolinea Trump, mentre la Casa Bianca fa sapere che non ci sono conflitti di interesse, denunciati invece con forza dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La sfida dei lefebriani alla chiesa di Roma in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici nonostante l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica, l'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. La cronaca: un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche, Macerata. Secondo le prime informazioni sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento e aveva contattato un parente della vittima, che ha trovato il cadavere. Sospetti sulla compagna trentenne di Pennesi. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana, è stata portata in commissariato dalla polizia egiziana insieme alla figlia di 3 anni e poi rilasciata grazie all'intervento della Farnesina. Il fermo sarebbe stato legato a un provvedimento per permettere al padre della bambina egiziano di vedere la figlia. Guerra è stata condannata a 6 mesi di detenzione, lavori forzati, dopo la denuncia per adulterio dell'ex marito, che ha precedenti in Italia per violenza e stalking. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere di aver richiesto la grazia presidenziale per la donna. In audizione alle Camere, Nicola Dell'Acqua, presidente dell'ARERA, l'autorità per l'energia, ha lanciato l'allarme. L'Italia paga l'elettricità quasi il doppio di Francia e Spagna, a pesare la dipendenza dal gas.
3: Nel mezzo della crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente, l'ARERA riporta l'attenzione sulla vulnerabilità strutturale dell'Italia, eccessivamente dipendente dalle fonti fossili, soprattutto gas. Lo dice chiaramente il presidente dell'autorità, Nicola Dell'Acqua. In Italia i prezzi dell'elettricità sono più alti rispetto alla media europea per la forte dipendenza dalla generazione a gas, che determina anche il prezzo finale dell'energia elettrica. Così le famiglie italiane pagano la corrente il 13% in più, mentre le imprese il 24%. 4% in più rispetto ai concorrenti europei, un divario che incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle nostre aziende. Nonostante questo, la produzione elettrica da rinnovabili cala dell'1,5%, mentre quella da termoelettrico cresce di oltre il 5%. Quanto al metano, il fabbisogno nel nostro paese è aumentato insieme alle importazioni sia da tubo che via nave. Guardando ai costi in bolletta, Dell'Acqua evidenzia che le famiglie nel mercato libero pagano di più rispetto a quelle nei servizi di tutela. Da qui l'esortazione ad informarsi sulle tariffe disponibili.
4: La riforma della bolletta, entrata in vigore il 25, rende leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali.
3: Francesca Capannolo, GR1.
0: Tennis: a Wimbledon passano il turno Sinner, Bolelli e Vavassori nel doppio. Oggi in campo Sonego, Cobolli, Berrettini e Taira Caterina Grant. I mondiali di calcio: nella notte la sfida tra Belgio e Senegal, con la vittoria dei belgi, rimonta da 0-2 3-2. Ieri sera il passaggio agli ottavi dell'Inghilterra, che ha battuto il Congo in rimonta 2-1 con doppietta di Kane, e proprio in questo istante è finita la sfida tra Stati Uniti e Bosnia con la vittoria degli americani per 2-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, riunione a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetti e Giorgetti. Prima del vertice NATO del 7-8 luglio da Ankara, Turchia. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno all'Ucraina dopo il 2027, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. L'esecutivo italiano spinge per una formula che non pregiudichi un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. E nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, a fuoco alcuni edifici della capitale, 2 morti e 20 feriti. Mosca avrebbe usato 10 di bombardieri per il raid, 5 le vittime ucraine nelle precedenti 24 ore. A Doha i colloqui indiretti tra USA e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati. Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza della tregua dei 60 giorni. Tema centrale la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. E sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto in Venezuela, mentre sono oltre 11.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Programmati 7 giorni di lutto nazionale, intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. 4 poliziotti sono stati arrestati nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto. Sono accusati di saccheggio. Ordinati 4 nuovi vescovi, lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa Cattolica, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi.

0: l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
1: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV, che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità, la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
0: Pescara, in scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena insieme in libertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. La vicenda di Ines Iguare, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una battaglia giudiziaria con l'ex marito egiziano.
2: Sono state ore di angoscia. La notte scorsa la polizia egiziana si è recata a casa di Nessy Guerra, conducendola in commissariato con la figlia di 3 anni. Poi l'intervento della Farnesina ha permesso a mamma e figlia di far ritorno a casa. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia. Il conflitto tra i genitori, nato dopo la fine della loro relazione, si è trasformato in una disputa legale sull'affidamento della bambina e nell'impossibilità per la donna e la figlia di tornare in Italia. Nel frattempo l'ex marito ha presentato nei confronti della donna una denuncia per adulterio, procedimento che si è concluso con una condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per la donna, confermata anche in appello. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
3: la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Simona Decina, GR1.
0: Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Oggi solo 2 le città con bollino rosso, Reggio Calabria e Catania, ieri erano 22. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco si sono registrati a Milano. Breve la frescura e il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio e mondiali americani. Agli ottavi vanno gli Stati Uniti, che battono 2-0 la Bosnia e Erzegovina, il Belgio che supera il Senegal 3-2 con un gol vincente segnato negli ultimi minuti dei tempi supplementari, e l'Inghilterra 2-1 sul Congo. Tennis, il torneo Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borges e passa il turno, avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Enrica Crispo, riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO del 7-8 luglio in Turchia. Nessuno stop ai finanziamenti per le armi a Kiev, ma per l'Italia l'obiettivo resta la fine del conflitto.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti e della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri Tajani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
2: Nella notte intanto nuovo massiccio attacco di droni e missili russi su Kiev, almeno 8 morti e 34 feriti. Alcuni sono operatori sanitari che stavano lavorando in un edificio colpito, distrutto anche un condominio. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte di Mosca nelle scorse ore, colpite Kherson e Kharkiv. Le trattative in diretta a Doha fra Stati Uniti Iran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi in discussione. Secondo il sito Axios, i due paesi hanno concordato di lavorare sul memorandum senza attacchi. L'Iran riferisce che è stato raggiunto un accordo per lo sblocco di 6 miliardi di beni congelati. La sfida delle Febbriane alla Chiesa di Roma. In Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici nonostante l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica. L'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. In Italia, con la cronaca, l'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte le chat sull'incontro con la ragazza che nega tutto, così come l'avvocato del calciatore.
4: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile.
5: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
4: Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato. Davanti a loro ha negato tutto, anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui, le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato. Ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
2: Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche, Macerata. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento e aveva contattato un parente della vittima che ha trovato il cadavere. Sospetti sulla compagna trentenne di Pennesi. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana, è stata portata in commissariato dalla polizia egiziana insieme alla figlia e poi rilasciata grazie all'intervento della Farnesina. Il fermo sarebbe stato legato a un provvedimento per permettere al padre della bambina egiziano di vedere la figlia. Guerra è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati dopo la denuncia in Egitto per adulterio dell'ex marito che ha precedenti in Italia per violenza e stalking. Il ministro Tajani ha fatto sapere di aver richiesto la grazia presidenziale per la donna. sport, i mondiali di calcio. Nella notte le sfide tra Stati Uniti e Bosnia, finita con la vittoria degli americani per 2-0, e quella tra Belgio e Senegal con la vittoria dei belgi, rimonta da 0-2 a 3-2. Ieri sera il passaggio agli ottavi anche dell'Inghilterra, che ha battuto il Congo e rimonta 2-1 con doppietta di Kane. Stasera Spagna, Austria e Portogallo, Croazia. Tennis, a Wimbledon passano il turno Sinner, Bolelli e Vavassori nel doppio. Oggi in campo Sonego, Cobolli, Berrettini e Taira Caterina Grant. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
8: e alle nostre vacanze romane,
9: anche se non siamo a Roma.
7: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è impensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
11: Cari figlioli, sempre

0: qualità di cantante, anzi di cantattore.
1: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
2: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
3: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
4: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
5: Successo. Storie e voci dal Novecento.
6: Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini, Maestro Bernardini, siamo qui tra le canne palustri del Tevere.
7: Buongiorno.
6: Max Gambino, e lì la Genuini è ricordata indirettamente con Chiara Terranova e Claudio Urbani. Il sole è sorto alle 5.36, perché purtroppo adesso siamo a luglio, per cui le giornate stanno accorciando di nuovo.
7: Purtroppo sì.
8: È finita l'estate.
6: Tagli un po' questa fetta di Pandoro.
8: Ora spieghiamo. Noi ci troviamo qui sul Tevere ormai da più di qualche settimana.
7: Nessuno ci viene a prendere.
8: Nessuno ci viene a prendere, però cogliamo l'occasione per riascoltare il meglio di Successo, e in effetti oggi ascolteremo proprio il 12 febbraio.
6: È una puntata molto molto intensa. Patrizia Cavalieri e i suoi occhi palustri, che cosa ti ha ispirato?
7: Beh, in questa giornata ricorre anche l'anniversario delle nozze dello Scià di Persia e di Soraya, un matrimonio diciamo favoloso, ma poi con una fine diciamo molto triste. Poi però Soraya ha una specie di seconda vita, incontra Franco Indovina,
6: sì.
7: E ci dice così: fino a quel momento la mia vita era stata congelata nel ruolo della sovrana respinta, un fantasma del passato. Con Franco, per la prima volta, ho ricominciato a respirare.
6: Oh, Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini si nascondeva e rideva, perché la parola indovina, io già so che aveva in testa qualche cosa, capito?
8: Sì, no, immaginavo Soraya che tornava a casa dalla mamma.
6: Con chi dice, stai? Con chi ti sei fidanzata?
8: Con chi ti sei fidanzata?
7: Indovina.
6: Successo, @rai.it. Cominciamo, dai! Noi oggi, caro Luca Bernardini, cominciamo con una voce e cominciamo così.
9: GR1, edizione straordinaria.
10: Grave attentato terroristico all'Università di Roma in Piazza della Minerva. Poco prima di mezzogiorno, tre sconosciuti hanno sparato al professor Vittorio Bachelet, uccidendolo. Il fatto è avvenuto nel piazzale centrale dell'Ateneo Romano.

Sì, il fatto è avvenuto nel piazzale centrale dell'Ateneo Romano. Non era esattamente così, ma la notizia ovviamente è un'edizione straordinaria riferita al 12 febbraio 1980. Era in realtà avvenuto nel mezzanino della facoltà di scienze politiche, poco prima della sala dei professori. Vittorio Bachelet insegnava lì, era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, era inseguito dagli studenti che gli chiedevano ora informazioni, ora notizie sulle tesi di laurea, assieme alla sua assistente Rosy Bindi, che lo seguiva passo passo. Queste sono quelle cose, perché ho detto 78, una data importante, perché Bachelet era amico di Aldo Moro, sodale di Aldo Moro, seguace di Aldo Moro, che nel 1978, era 16 marzo 1978, era stato rapito dalle Brigate Rosse, e il 9 di maggio del 1978 pone fine alla sua vita terrena con quelle lettere incredibilmente efficaci che raccontano un Moro privato, in questo caso privato veramente, privato di tutto, non soltanto un Moro privato. Vi dico che parlo non volentieri di queste cose, parlo con una certa consapevolezza di queste cose, perché all'Università di Roma La Sapienza, in quel 12 febbraio del 1980, c'ero anch'io come giovane professore universitario. Stavo per lasciare l'incarico di professore universitario perché c'erano dei dissapori, e il clima politico che si respirava in quegli anni, con un terrorismo estremamente

0: mista di destra e un terrorismo di estrema sinistra come le Brigate Rosse, era un clima di terrore. Dal 78 al 1980 c'era veramente questa cappa di piombo sulle nostre teste. Oggi la violenza politica ha ripreso una certa forma, affiancata da una violenza, non che la violenza politica sia giustificabile, la violenza gratuita, penso appunto alle lame, ai coltelli, ai Maranza e tutte queste storie qua, no? A fine degli anni 70 si era sublimata la ricerca politica che aveva visto la nascita nel 1968 con una separazione. Pensate che prima del 68, alla metà degli anni 60, addirittura la destra, i giovani di destra andavano d'accordo con i giovani di sinistra, poi si separarono a un certo punto, no? A quei tempi la destra era rappresentata dalla Giovane Italia, la sinistra dal Movimento Studentesco, poi praticamente al di là del Movimento Studentesco ci furono delle Stella Rossa, Potere Operaio, Lotta Continua e via via andando sempre più verso una sinistra estrema, che era questa sinistra del terrore e del terrorismo. Bachelet muore ucciso appunto dalle Brigate Rosse. Sostanzialmente, anzi, la prima a sparare è stata Anna Laura Braghetti, che peraltro era un'incensurata, era la prestanome che faceva da affittuaria all'appartamento di via Montalcini, dove sembra che appunto sia stato il rifugio storico di Aldo Moro durante il suo rapimento. E assieme alla Braghetti c'è Bruno Seghetti, che è stato un irriducibile, non so quanti ergastoli abbia collezionato. Fino al 1988 lui sosteneva che le scelte fatte da lui e dai suoi compagni fossero le scelte essenziali in quella Italia segnata dal terrore, dal terrorismo e dal sangue di persone totalmente innocenti. Allora, a questo punto mi viene da chiedere una cosa, no? Cioè, se queste cose fanno parte della nostra storia, per quale motivo c'è il rischio che possano riaffacciarsi? Le abbiamo già vissute, sappiamo cosa vuol dire. Io ricordo perfettamente il terrore con cui lasciamo tutti l'università, la sede della Sapienza, lasciando la macchina dentro. Io avevo parcheggiato internamente, potevo entrare essendo un professore universitario, entravo, lasciavo, non dovetti lasciarla dentro perché c'era giustamente la polizia, ci faceva uscire perquisendoci a piedi. Insomma, questa è una storia così. Sentiamo a questo punto la voce di Giovanni Bachelet, che è un fisico, è un professore di fisico, sempre lui alla Sapienza, però si è andato in pensione, se non sbaglio, nel 2023, che prega anche per coloro i quali hanno colpito il papà. Sentiamo.
1: Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri.
0: Eh già. Questo al funerale di suo papà, come lo chiama lui, il mio papà, non vendetta ma perdono. Questo Giovanni Bachelet, classe 1953, ripeto, non ha fatto la carriera del padre, ha fatto il fisico. Sentiamo anche la voce di Vittorio Bachelet, questo uomo da rigore morale, aperto al dialogo, che dialogava come Aldo Moro con gli studenti. Pensate che quando Aldo Moro fu rapito, nella sua valigetta, famosa valigetta che ha i documenti segreti, non aveva le tesi di laurea che doveva discutere con i suoi studenti, perché Moro, nonostante i grandissimi incarichi di partito e gli incarichi istituzionali che ha avuto, non ha mai abbandonato l'università, ha sempre voluto dialogare con gli studenti, cercare di formare gli studenti. Sentiamo Bachelet, siamo nel 1976, quando diventa vicepresidente del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura.
2: Io credo che i magistrati italiani si trovano oggi in una situazione di prima linea. Io non credo che tutte le accuse fatte ai magistrati siano esatte, ci possono essere certo delle situazioni di difficoltà. Io penso però che si debba dare ai magistrati la possibilità di operare. Spesso i magistrati operano in condizioni veramente di grandissima difficoltà.

0: Spacer, non vi suoni sbagliato questa scelta musicale. Noi stiamo cercando di ricostruire quelle che sono quegli anni. Erano questi gli anni per cui da una parte il giornale radio apriva con un'edizione straordinaria annunciando la morte e l'assassinio di Vittorio Bachelet, dall'altra poi non subito ma comunque andava in onda questa musica, una musica appunto disco music, questa è Spacer, Sheila and By Devotion, 1979-1980. Sì, ho detto by, va bene, B puntato, quindi ci sta bene. va bene così. Questa ragazza a quel sapone che però cantava, era il momento in cui trionfava la disco music, e poi si sarebbe aperto praticamente l'edonismo degli anni Ottanta. Sentiamo oggi Urbano VIII, Claudio Urbani, chi è andato a svegliare, dai.
1: Rosy Bindi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: 12 febbraio 1980, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Il professor Vittorio Bachelet conversa con la sua assistente, Rosy Bindi, appunto. Qualche istante dopo, la vita si capovolse.
2: Il professore aveva appena fatto lezione, ci stavamo avvicinando agli istituti, stava per salutarmi e alcuni studenti ci seguivano, credo volessero parlare con il professore. Si è avvicinata una ragazza che ha allontanato il professore da me. Ho visto sparare all'altezza del cuore e poi ho visto che un uomo invece ha sparato alla tempia. E ho capito naturalmente subito che si trattava di un attentato, che non poteva che essere compiuto dai terroristi, che poi fu rivendicato dalle Brigate Rosse. Era una bella giornata di sole, il 12 di febbraio del 1980.
1: Lei ha detto: in quella fase della storia italiana abbiamo perso gli uomini migliori. Che intendeva dire?
2: Che il terrorismo rosso, al contrario del terrorismo nero, che si è macchiato di stragi terribili come quelle di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia a Brescia, dei treni, di Bologna, il terrorismo rosso non sparava nel mucchio. Il terrorismo rosso colpiva in maniera chirurgica e ci ha privato in quegli anni di una classe dirigente preparata, impeccabile dal punto di vista etico, che serviva il nostro paese, perché ci hanno ucciso le persone che servivano la Costituzione.
1: Quell'incontro ha sicuramente segnato la sua vita umana e professionale, ma chi era Vittorio Bachelet? Quali insegnamenti, quale eredità morale ci ha lasciato?
2: Vittorio Bachelet era credente, il padre di famiglia, era una persona mite, dotato di straordinarie capacità di dialogo, di confronto con tutti, di ascolto, virtù e qualità estremamente rare. Era un grande docente universitario, sapeva spezzare il pane del diritto ai suoi ragazzi. Io lo ricordo anche e soprattutto come un grande servitore della Costituzione.
1: Rosy Bindi, grazie.
2: Grazie a loro.

Cambiamo scenario, la vita è anche questo, no? La vita è un varietà, quindi questo Love is a Many Splendor Thing, 1956, l'amore è una cosa meravigliosa. Torniamo al 12 febbraio, sì, 12 febbraio 1951. Soraya Esfandiari, ha 19 anni e sposa oggi nel 51 lo scià di Persia Reza Pahlavi, del palazzo di Teheran, nel Golestan, no? Vedete, poi quella storia ripropone sempre gli stessi scenari, maestro Bernardini, Un abito da favola, 20.000 piume sull'abito, 6.000 diamanti, talmente pesante che aveva bisogno di due assistenti donne che dovevano reggerla. Lei è metà persiana, metà tedesca, bellezza con degli occhi tristi. In quel 51 il mondo sogna queste noti d'Oriente,

0: queste notti legate all'amore, dove l'amore dovrebbe essere veramente una voce, una storia meravigliosa. Sappiamo come è andata a finire, durerà soltanto 7 anni. Nel 58 lo scià di Persia Reza Pahlavi deve ripudiare lei perché non è in grado di assicurare una discendenza maschile al trono. Sentiamo la voce di Soraya, che parla dell'Italia, è una sposina di un anno, quindi è tutta contenta di questo suo matrimonio regale, anzi imperiale.
1: J'ai trouvé en Italie, particulièrement à Rome, un accueil sympathique et chaleureux.
2: Ho trovato in Italia e a Roma specialmente un'accoglienza simpatica e calorosa che, devo dire la verità, ha superato ogni mia aspettativa e mi ha veramente commossa. La città eterna mi è apparsa molto più bella e molto più attraente di quanto non l'avessi pensato. E avrei voluto potervi restare molto di più di quello che non abbia fatto, sia per godermi la sua bellezza, sia per poter studiare e approfondire le tante meraviglie d'arte e di architettura che essa in sé.

0: Eh già, caro Tommaso, Tommaso Margiotta era anche coltissima, amava l'arte, amava l'Occidente, lei orientale, se ne va nel 2001, ci lascia tutti quanti, lasciando questa amarezza in fondo un po' al cuore di tutti che avevano sognato con lei. Torniamo alla cronaca di quel giorno, 12 febbraio 1951, Teheran, presa direttamente dall'Istituto Luce, un'altra voce del Novecento. Sentiamo, vediamo un po' di riconoscerla anche, va?
1: Teheran, in occasione delle nozze dell'imperatore dell'Iran con la principessa Soraya. Una Rolls Royce con rifiniture d'oro reca la sposa alla cerimonia. Figlia di un influente capo persiano e di madre tedesca, era ancora pochi mesi fa studentessa all'Università di Londra. Oggi, a 18 anni, diventa sposa e regina. In uno sfondo da fiaba, quasi portato dalla marea umana degli invitati, appare lo Shah nell'uniforme di Stato. Si intersecano nella sala i riflessi degli specchi e gli sguardi di tutti puntati sulla regale coppia uscita dal rito nuziale come da un sogno fantastico. It's the
0: April rose that Io credo che la voce fosse di Arnoldo Foà, qui giustamente Urbani sottolinea, è possibile sia Arnoldo Foà, è possibile, sì, è vero. È un sogno, no? È un sogno fantastico, un rito che è come un sogno fantastico. Allora, Maestro Bernardini, qualche minuto con parole mie, dai.

0: Vabbè. Non fu per amore che i due si sposarono. Dopo il divorzio da Fauzia, tutti si erano preoccupati di trovare allo scià una moglie. Era nervoso, andava dietro le donne, collezionava avventure non proprio degne di un re. A corte si mormorava, i vecchi del consiglio erano preoccupati, anche perché ormai era necessario un erede. Così la mamma dello scià, Melekek Mader, gli mise sotto il naso una fotografia di una collegiale, Soraya. Ben fatta, pura come una mammola, si muoveva con alterigia che si conviene alle regine. E Reza Pahlevi mandò sua sorella a conoscerle. E Soraya fu invitata a palazzo. Dopo mezz'ora il matrimonio fu deciso. Allo scià piacevano le belle donne e a Soraya piacevano i re. 12 febbraio 1951. Lo scià sposa una ragazza bellissima, Soraya. Matrimonio da favola in una dimensione orientale con la partecipazione di mezzo mondo, innamorato di quella bambina scura, con gli occhi scuri, proiettata in un attimo dal mondo delle bambole a quello delle favole. Le favole, le belle favole in cui le principesse sono piccole e belle e volano via in Oriente tra le braccia di un imperatore. Ecco, Soraya vola via a 18 anni tra le braccia di Mohammad Reza Pahlavi. Il mondo sogna e in quel mondo sognano di più le donne d'Occidente, seguendo la fortuna di quella bimba imperatrice, padrona dei profumi delle notti d'Oriente. Ma tutti i sogni finiscono all'alba e l'alba arriverà puntuale, il 6 aprile 1958, quando lo scià la ripudia. Fine del sogno.
1: One more kiss, dear.
0: 12 febbraio 1923.

Nasce un grande. Quanto ho apprezzato, avendolo anche conosciuto, questo signore che si chiama Franco Zeffirelli. Franco Corsi, figlio di madre naturale, figlio naturale.

0: Mio zio era un uomo che faceva un altro mestiere, ma aveva studiato canto, aveva una bellissima voce di baritono, era amico di Tita Ruffo, di Giacomo Rimini, grandi baritoni del suo tempo. E una volta mi portarono al comunale di Firenze in una diurna a vedere addirittura la Valchiria. Forse proprio queste enormi melodie di Wagner cominciarono a farmi risvegliare una certa curiosità. Fu una rivelazione, insomma, una rivelazione straordinaria.
1: Eh già. L'eleganza di quest'uomo, ricordo certi incontri sulla sua villa nell'Appia Antica, che poi era la villa che Berlusconi aveva concesso in usufrutto a Zeffirelli. Il maestro Bernardini è entrato qui da regista a regista, ma anche pianista. Il maestro Bernardini mi accompagna con una frase che è un simbolo di Zeffirelli. Maestro, prego. Io sono un artigiano della bellezza, non un genio. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Bernardini rimane qui al pianoforte perché ci accompagnerà domani in diretta. Sentiamo, dai.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Ucraina, con il pesante attacco russo condotto con missili e droni sulla capitale Kiev in due ondate, ieri sera e all'alba. 8 morti e 34 feriti, il bilancio provvisorio. Diversi gli edifici colpiti, tra cui un palazzo che ospitava una struttura sanitaria. 5 medici sono rimasti feriti. Un altro palazzo di 9 piani è completamente crollato dopo l'impatto di un missile. Poco prima centrati anche un albergo e diversi edifici amministrativi. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. A Cipro ora gli incontri tra l'amministrazione temporanea di Gaza e i consulenti del Board of Peace voluto da Donald Trump per gestire gli accordi di pace firmati al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce che l'obiettivo è l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia, dove la situazione resta drammatica. La corrispondente.
3: Tutto immobile a Gaza, lo sguardo si perde sulla distesa di macerie. Vivere in tenda è in molti momenti insopportabile, soprattutto per i più piccoli, che vengono attaccati da topi e insetti. La rimozione delle macerie per poi pensare alla costruzione è sempre più urgente. Il World of Peace, l'organismo nato su volontà del presidente americano Trump, darà il via a un programma pilota per gestire dei rifugi umanitari nelle aree non sotto il controllo di Hamas. Qui potranno essere indirizzati civili disarmati senza legami con il gruppo. A Gaza poi l'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, non potrà più avere alcun ruolo, e questo dopo che a seguito dei massacri del 7 di ottobre si è scoperto che alcuni dei suoi dipendenti erano parte integrante di Hamas. Il premier Netanyahu intanto ha rilanciato l'ipotesi di un'emigrazione volontaria dei palestinesi di Gaza, un progetto che resta in agenda, ha detto, qualcosa che invece è stato fortemente criticato dalla comunità internazionale. Il fronte di Gaza è il fronte libanese, dove ancora una volta il ministro della difesa Katz ha ribadito che l'esercito israeliano rimarrà per un periodo indeterminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Dalla Medio Oriente al Venezuela sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto nel paese sudamericano, mentre sono oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi, proclamati 7 giorni di lutto nazionale. Intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. La sfida dei lefebvriani alla chiesa di Roma è in scisma dopo l'ordinazione di nuovi 4 vescovi.
4: Nel seminario di Econ in Svizzera i lefebvriani, come annunciato,

0: consacrano i quattro nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato quattro vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
1: La cronaca era già nota la giustizia: l'uomo morto in moto al culmine di un inseguimento dei carabinieri dopo un mancato stop e controlli tra Città Sant'Angelo e Silvi, in provincia di Pescara. Massimo Ciarelli, 43 anni, era stato condannato a 30 anni di carcere, poi ridotti a 17 per l'omicidio nel 2012 dell'ultrà del Pescara Domenico Rigante. L'uomo l'anno scorso aveva ottenuto la semilibertà. Sull'episodio indaga la procura di Teramo. Il caldo, breve tregua sull'Italia: oggi solo due le città con bollino rosso, Reggio Calabria e Catania, ieri erano 22. Ad abbassare le temperature le forti piogge che hanno colpito il nord, disagi e interventi ieri dei vigili del fuoco a Milano. La frescura comunque durerà poco, temperature nuovamente in risalita nei prossimi giorni. Conto alla rovescia per i saldi estivi: partono tra due giorni nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già iniziate. Più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato, fenomeno rilevato da Ipsos per la Federazione Italiana del Settore Moda Confesercenti. Per la presidente Francesca Recine il sistema è da rivedere, è partita una petizione online per chiedere regole più stringenti. E siamo allo sport: a Wimbledon Sinner avanza, i mondiali di calcio vittorie all'insegna delle emozioni.
2: Può continuare il sogno americano al mondiale. A San Francisco gli Stati Uniti battono 2-0 la Bosnia e proseguono la loro corsa. Stezzi in gol alla fine del primo tempo con Belogun, che poi al 65esimo lascia in 10 i padroni di casa. Nonostante l'inferiorità numerica, Tillman raddoppia e fa staccare il biglietto per gli ottavi. Ad attendere la formazione a stelle e strisce ci sarà il Belgio, riuscito a ribaltare il Senegal avanti di due reti. La rimonta dei Diavoli Rossi è firmata in 3 minuti allo scadere da Lukaku e Tielemans. Ai supplementari, al 125esimo, è ancora Capitan Tielemans su rigore a dare a Garcia il passaggio del turno. Emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di superare 2-1 il Congo e giocarsi così l'ottavo di finale contro il Messico. Tennis: a Wimbledon Sinner impone ancora la legge del numero 1. Yannick sconfigge in 3 set il portoghese Borges e al terzo turno se la vedrà con Brooksby. Oggi in campo toccherà a 5 italiani. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 6:06 in punto, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. I lefevriani di Econ, la Chiesa di Roma, le criptovalute e gli affari di Trump, la politica interna con la legge elettorale, ancora il clima, sono questi i punti principali, i temi principali al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. Criptovalute, gli affari record di Trump. Il presidente incassa in un anno più di $1 miliardi. Questo è quanto scrive Paolo Mastrolilli in prima pagina. A centropagina lo scisma dei lefevriani, Parolin, dolore e sanzioni.

e con consacrati quattro vescovi alla presenza dell'estrema destra. Ancora centropagina: Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Di spalla la politica interna, legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze. Questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo subito l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Ferita alla Chiesa. Questo è il titolo di apertura. La Fraternità San Pio X ordina quattro vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico, il superiore dei lefebriani ammette: parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Le differenze sono teologiche, non solo liturgiche. Parolin, un gesto molto doloroso, si torni al dialogo. C'è un editoriale di Bruno Forte, la tunica lacerata, la sfida dei lefebriani alla Chiesa. E ancora la teologa: anche la tradizione evolve, non è un blocco storico. E ancora da Efeso a Costantinopoli le divisioni, spettro da sempre. A centropagina, parliamo sempre di Avvenire, bugie, violazioni, allarme, intelligenza artificiale. Gli esperti dell'ONU rilevano evoluzioni preoccupanti nei comportamenti degli algoritmi, evoluzione velocissima, sanno quando vengono messi alla prova dagli umani e ci ingannano, così scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo al Messaggero. Sfida al Papa e scisma. I lefebriani ordinano quattro vescovi senza mandato pontificio. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social, per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. Un editoriale anche qui di Luca Diotallevi, la visione parziale dei ribelli. A centropagina: gli esteri, super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, oltre 1 miliardo in un anno. Accuse di conflitto di interessi, Donald: c'è chi gestisce i miei soldi. Così il Messaggero in prima pagina. Passiamo al Tempo. Come faceva Conte a non sapere? Questo è il titolo di apertura del Tempo, diretto da Daniele Capezzone. Tutto passava da lui, scrive il Tempo sempre in prima pagina, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale. E ora Conte vorrebbe passare come uno che non si occupava di forniture, punto interrogativo. Lui e i suoi cari hanno sostenuto per anni che Berlusconi non poteva non sapere, ma adesso vogliono farci bere la favoletta di un Conte ignaro di tutto, ancora punto interrogativo. Il commento è proprio del direttore Daniele Capezzone. Passiamo alla Verità. La Verità apre così: la destra sul Colle cambia tutto, senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasioni di immigrati, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso. La prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. A centropagina, sempre della Verità, 20 governi contro i giudici pro-migranti. Roma e Copenaghen sono intervenute sulla CEDU, adesso tocca a Commissione Europea e Consiglio Europeo, serve un impegno effettivo per aumentare i rimpatri e salvaguardare la coesione delle nostre società. Passiamo alla Stampa. La Stampa apre così: difesa, fondi UE solo nel 2027. Intervista a Crosetto: rinvio SAFE rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli dalle basi USA nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. Il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari. C'è un editoriale del nuovo direttore Antonio Di Rosa, ci guiderà la storia del giornale. A centropagina: le Langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, scrive Roberto Fiori in questo interessante servizio. E poi di spalla anche qui lo scisma dei lefebriani, noi ribelli in nome di Dio. Passiamo al Foglio. Antifascisti per Meloni, ops, questo è il come cosa scrive il Foglio, ma quale scandalo! Un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale. Così scrive Giuliano Ferrara sul Foglio. Il Giornale, passiamo al Giornale. Terremoto nella Chiesa, scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli. L'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. E il titolone invece è questo: ricatti ai migranti, paga o non parti. Nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Vediamo il Fatto Quotidiano.

0: Il Fatto Quotidiano apre così: Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA. Avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500. Basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. Così scrive Il Fatto Quotidiano. Vediamo Libero. Ursula che tassa, questo è il titolo d'apertura. Von der Leyen esulta. Oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Agli italiani costerà 600 milioni. In pratica un auto dazio. A centropagina aiuto, tornano i girotondi dei bimbi Bamba. Poi ufficiale scisma, tutto sui lefevriani e dove sono in Italia, un servizio di Andrea Morigi. Poi la follia della Salis, è meglio crescere in famiglie di sinistra, un servizio firmato da Annalisa Terranova. E Pietro Senaldi, che invece sempre sulla prima pagina scrive: Conte, nuove accuse, Movimento 5 Stelle mette alla gogna i giornalisti sgraditi. Vediamo Il Domani. Trump si arricchisce con le cripto. Gli USA diventano una cleptocrazia. Da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari. A spingere gli affari, monete digitali, immobile e vendite di bibbie. Stallo nei colloqui con l'Iran. L'Independence Day diventa uno show e il governo italiano partecipa per ricucire. In basso, sempre sulla prima pagina del Domani, auto blu e stipendi, con Meloni a Chigi è tornata la casta, i privilegi dei patrioti al governo. Così scrive Il Domani. Passiamo al Manifesto. Il Manifesto dedica la prima pagina agli esteri. Io sono la guerra, una foto di Netanyahu. E così scrive: Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre. A centropagina, crisi climatica, si taglia ma sulla ricerca. L'ISPRA lancia l'allarme sul Mediterraneo bollente, il governo nega i fondi, 100 ricercatori a casa. Così scrive Il Manifesto. Passiamo al Sole 24 Ore. Il dramma umanitario della Striscia, appello di medici e religiosi, fermare il genocidio a Gaza. Vediamo Il Corriere della Sera, anche qui apertura dedicata ai lefevriani. I lefevriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma, lo strappo. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica. In basso, tra i fedeli ai con, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo qualunque prezzo. E ancora parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. A centropagina i guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi. Allora, vediamo subito Il Corriere della Sera, andiamo a pagina 2, lo strappo, ecco, questo è l'occhiello di pagina 2, il titolo è questo: Lefevriani e scisma, la cerimonia e la sfida, pronti a ogni prezzo, migliaia di persone tra le montagne svizzere, ordinati 4 vescovi, la scomunica del Papa. In basso un servizio di Esther Palma sui protagonisti. Dal Kansas alla Francia, ecco i nuovi prelati, il sacerdote riminese che guida la fraternità. Il ruolo di Don Pagliarani, a celebrare ieri 2 dei 4 scomunicati nel 1988. Siamo a pagina 3, sempre del Corriere della Sera. Gianguido Vecchi pubblica un retroscena. Il titolo è questo: l'idea che Leone ne uscirà più forte, ma Parolin, grande dolore, e il fronte conservatore attacca i ribelli. Ancora il Corriere della Sera, parla padre Georg, hanno prevalso i più accaniti, ma sulla messa in latino Roma si dimostri flessibile, lo storico segretario di Papa Ratzinger, lui tese la mano, non l'hanno accettata. E in basso il glossario, bende, guanti e liturgia, i simboli lefevriani e cosa significano. Sentiamo proprio su questo argomento Don Davide Pagliarani da una parte e il cardinale Giuseppe Versaldi dall'altra.
1: Finalmente cette journée est arrivée.
2: Il giorno è finalmente arrivato. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, anche essere trattati da ribelli. Siamo stati accusati di non rispettare il Papa, ma è lui ad essere umiliato, circondato da falsi pastori.
3: Con l'ordinazione illecita e invalida dei nuovi vescovi da parte della fraternità sono posti fuori dalla comunione della Chiesa sia coloro che hanno ordinato, sia coloro che sono

sono state ordinate. Seguirà una dichiarazione da parte della Santa Sede. I sacramenti amministrati da parte di coloro che sono scomunicati sono sempre illeciti. C'è la possibilità, osservando quelle regole, di celebrare nel rito in latino.

Era Robbie Williams, All My Life. Proseguiamo con la lettura dei giornali, passiamo al Giornale. Il Giornale a pagina 2, arriva lo scisma dei Lefebvriani, pronti a pagare qualsiasi prezzo, consacrati quattro vescovi come 38 anni fa, resta inascoltato l'appello del pontefice, immediata e automatica, ecco la scomunica che ufficializza la rottura col Vaticano, rito antico e in latino con 20.000 fedeli, dopo oltre 5 ore processione sulla tomba di Lefebvre, l'atto che decreta la rottura. In basso, i ribelli nel nome di Dio, la sfida al Papa di Don Pagliarani, il riminese più papista del Papa. Non accetteremo falsi pastori. Il superiore generale che ha portato la fraternità alla rottura con Prevost servivano nuovi presuli. Andiamo sempre al Giornale, a pagina 4. Il latino, i paramenti e l'ecumenismo, il rifiuto della Chiesa troppo modernista, le differenze formali e quelle sostanziali

0: fino al rifiuto del dialogo interreligioso. È un dossier firmato da Serena Sartini. Siamo all'Avvenire, l'Avvenire a pagina 2, le Fevriani sempre più lontani, ordinati i vescovi senza mandato. Passiamo alla Stampa, la Stampa pagina 6, lo scisma dei Lefebvriani, pagheremo ogni prezzo. Parolin, grande dolore, in Svizzera nominati 4 vescovi nonostante l'alta del pontefice. Scatta la scomunica, ma la linea della Santa Sede è tentare il dialogo. Il Messaggero, a pagina 3, tutte le spine di leone, tra Germania, Cina e USA, le insidie per il pontificato, i rapporti tesi con gli ultratradizionalisti statunitensi e con i tedeschi che vorrebbero l'ordinazione delle donne. In basso un reportage alle porte di Roma, il quartier generale, quelle tensioni per i funerali di Priebke. Vediamo Repubblica, Repubblica pagina 3, Parolin, per la Chiesa è una ferita ma il concilio non è in discussione. E passiamo subito all'altro tema centrale sulle pagine dei giornali di oggi, che è appunto Trump, gli Stati Uniti, le criptovalute. Vediamo il Corriere della Sera pagina 7, cripto e affari di Stato, ecco la Trump S.P.A. Il clan, scrive il Corriere della Sera, ha guadagnato quasi 1,5 miliardi di dollari in più nel primo anno del secondo mandato, a dispetto del conflitto di interessi. Ancora Repubblica, Repubblica pagina 6, Trump, guadagni da favola, sbanca con le criptovalute, ha incassato oltre 1 miliardo, la dichiarazione dei redditi 2025 svela il boom, profitti come tutti gli americani, i democratici lo attaccano per il conflitto di interessi, fa soldi fregando gli altri, così scrive Repubblica pagina 6. In basso il caso Massimo Basile da New York, la Casa Bianca fa pace con Anthropic, via le restrizioni all'export per l'intelligenza artificiale. L'azienda, dopo lo scontro con il presidente, potrà far usare all'estero, anche nell'Unione Europea, i suoi ultimi modelli di intelligenza artificiale. Siamo al Giornale, pagina 14, qui Medio Oriente, Trump ottimista sul nucleare iraniano, sbloccati 3 miliardi di fondi a Teheran. Il leader USA, incontri positivi in Qatar, la denuclearizzazione procede bene, Hormuz, scontro sui pedaggi, ma c'è l'intesa per una settimana di calma. E alla pagina successiva, pagina 15, qui Russia, Putin blinda i confini per evitare la fuga dall'arruolamento, Mosca, caos, benzina, lo zar chiude le frontiere con Finlandia, Estonia e Lettonia, carburante razionato. Ancora Repubblica, Repubblica pagina 9, gli USA, Teheran denuclearizzata, primo sblocco di asset iraniani, negoziati indiretti a Doha, il presidente americano e il suo vice esultano ma il regime vuole applicare il memorandum di intesa. Andiamo alla pagina successiva, pagina 10, aiuti NATO all'Ucraina, l'Italia frena sui 2 anni ma rimane isolata, vertice a Palazzo Chigi in vista del vertice dell'alleanza ad Ankara, Roma porterà l'impegno a spendere il 2,8 del PIL per la difesa. Sullo stesso tema, la NATO, pagina 9 del Corriere della Sera, NATO, Meloni riunisce i ministri, vertice sulle spese per l'Ucraina, Crosetto in Parlamento sui voli da Sigonella, si vergogni chi strumentalizza. In basso l'altro tema, Simone Canettieri per il 4 luglio, che scrive: il giorno di Villa Taverna il governo va senza la Premier e alla fine Conte non ci sarà. L'evento dell'ambasciata USA tra barbecue e la sfilata dei Marines. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 5. Villa Taverna, Fratelli d'Italia ci sarà, Meloni ci pensa, no di Schlein. Oggi il ricevimento all'ambasciata per l'Independence Day, la Premier deciderà all'ultimo, presenti la sorella Arianna, Salvini e Tajani, delegazioni da PD e Movimento 5 Stelle. Sullo stesso tema la Stampa, pagina 15, in fuga da Donald, i dubbi di Meloni, per ora va Arianna, Vannacci, io lavoro, la leader ha confermato il no, il saluto di La Russa, ci sarà Mantovano, non Fazzolari, critico verso il tycoon. E poi a fianco Francesca Schianchi che scrive: mail perdute, impegni, campo largo assente, ma forse ci sarà Renzi, i vertici del centro-sinistra non saranno alla cerimonia, Schlein manda boccia, Guerini non è la festa di Trump. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.

0: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 2 luglio. L'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia, e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti, andiamo in A4. Code, traffico intenso, siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona, Toce, vi segnaliamo rallentamenti tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. In A14, Bologna Ancona, code per un incidente, siamo tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per l'autosole in direzione di quest'ultima. In A13 Bologna-Padova, lavori in corso tra Padova e l'allacciamento per la 4 per chi viaggia verso Padova. Sulla diramazione di Roma Sud al momento si segnala un chilometro di code tra Torrenova e l'allacciamento a grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, lavori in corso tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo con Repubblica, criptovalute e gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardi, a centro pagina Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, poi il tema, l'altro tema centralissimo, lo scisma dei Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra, di spalla la politica. Legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, così scrive Repubblica. Passiamo al manifesto. Apertura dedicata agli esteri, io sono la guerra, la foto è di Netanyahu. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre. A centro pagina, crisi climatica, si taglia ma sulla ricerca, l'ISPRA lancia l'allarme sul Mediterraneo bollente, il governo nega i fondi, 100 ricercatori a casa, così scrive il manifesto. Vediamo cosa scrive il Domani. Trump si arricchisce con le cripto, questa è l'apertura, gli USA diventano una cleptocrazia, da quando è tornato alla Casa Bianca il presidente ha già guadagnato $2 miliardi, a spingere gli affari, monete digitali, immobili e vendite di Bibbie, stallo nei colloqui con l'Iran, l'Independence Day diventa uno show e il governo italiano partecipa per ricucire. In basso, auto blu e stipendi, con Meloni a Chigi è tornata la casta, i privilegi dei patrioti al governo, così scrive il Domani. Vediamo Libero. Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto Dazio. A centro pagina, aiuto, tornano i girotondi dei bimbi Bamba, e poi ufficiale scisma, tutto sui Lefebvriani e dove sono in Italia, scrive Andrea Morigi, mentre Pietro Senaldi scrive Conte nuove accuse, Movimento 5 Stelle mette alla gogna i giornalisti sgraditi. Vediamo il Fatto Quotidiano, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi, confermato, così scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale, scisma Lefebvriano, la sfida al Papa dei Vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa.

L'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. Il titolone invece è questo: ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tarifario tratte da 6.000 euro. Vediamo La Stampa. Difesa, fondi UE solo nel 2027, intervista a Crosetto, il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente, spese militari. C'è un editoriale del nuovo direttore Antonio Di Rosa, ci guiderà la storia del giornale. A centropagina una fotonotizia di vigne, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo. E infine vediamo Il Tempo, ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi Giovanni Jacobazzi, giornalista proprio del Tempo. Come faceva Conte a non sapere? Questo è il titolo d'apertura. Tutto passava da lui, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale. Ora Conte vorrebbe passare come uno che non si occupava di forniture? Punto interrogativo. Il commento è di Daniele Capezzone. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.

0: Erano Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me. Allora diamo subito il buongiorno a Giovanni Iacobazzi, giornalista del Tempo. Ciao Giovanni, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo e buongiorno anche ai tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo da questo grande tema che è trattato ovviamente su tutti quanti i quotidiani di oggi, lo scisma dei lefebriani. Parolin, dolore e sanzioni, scrive Repubblica, e con consacrati quattro vescovi alla presenza dell'estrema destra. Insomma, che cosa è successo?
1: La storia di Lefebvre e dei lefebriani parte da molto lontano. Sì. Ricordiamoci che loro, già dopo il Concilio Vaticano,

0: furono subito critici con questi cambiamenti nella Chiesa. San Giovanni Paolo II li aveva anche scomunicati, Benedetto XVI aveva invece teso la mano, e adesso la situazione è di nuovo insomma ancora ai ferri corti. Diciamo che la cerimonia di ieri era annunciata da tempo, cioè si sapeva da mesi che il 1° luglio loro avrebbero ordinato 4 vescovi. Secondo me il problema è capire. A me quello che ha colpito, Massimo, io sinceramente un pochino ho visto la cerimonia, è molto lunga, è durata 5 ore e l'ho voluta vedere. Mi ha colpito la presenza di moltissimi giovani, ecco, tanti giovani, sia fra i diaconi che anche fra chi partecipava alla funzione religiosa. E questo fa un po' riflettere. Io credo che il successo che hanno avuto 20.000 persone, poi anche il seguito, che la visibilità sui giornali oggi, sia dovuto proprio al fatto che all'interno della Chiesa c'è molta confusione, e quindi c'è gente che ha bisogno di attaccarsi a quelli che sono i valori tradizionali, che sì, può essere anche la messa in latino, ma poi c'è tutto il resto, ecco. E quindi credo che vadano, insomma, c'è qualcosa da capire, ecco. Adesso io non so come si comporterà, sicuramente ovviamente Papa Leone li scomunicherà, però ripeto, bisognerebbe anche capire dove va adesso la Chiesa, ecco. Io credo che c'è un bisogno di trascendenza molto forte, e soprattutto mi ha colpito appunto la presenza di questi giovani.
1: L'altro tema, andiamo all'estero, l'altro tema centrale è quello delle criptovalute, gli affari record di Trump. Il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo, proprio grazie alle criptomonete. Che idea ti sei fatto?
0: Ma guardami, guarda Massimo, che Trump fosse un conflitto di interesse ambulante lo sapevamo. Questi soldi, questi guadagni pazzeschi, perché stiamo parlando comunque di cifre incredibili, erano abbastanza prevedibili, ecco. Cioè, i conflitti di interesse di Trump si sapeva quando è andato alla Casa Bianca, e lui sta guadagnando tantissimo, perché comunque alla fine tutta la politica degli Stati Uniti è anche orientata a quelli che sono i suoi interessi personali, e certamente fa riflettere, ecco, un presidente degli Stati Uniti, la prima potenza mondiale, che si arricchisce in maniera così, in maniera enorme, con tutto questo mondo che lo circonda, ecco. E quindi uno non può non pensare che tantissime azioni in politica estera, iniziare appunto l'attacco all'Iran, abbiano dietro insomma degli altri fini, ecco.
1: C'è un'intervista divertente a pagina 6 del giornale, un'intervista di Valeria Braghieri a Vittorio Feltri. Io al Quirinale, punto interrogativo, una vera condanna, ma amerei parlare l'ultimo dell'anno. Il direttore, follia. Nel 2015 la Boldrini si ingrugniva a leggere il mio nome. Proviamo a leggere una parte di questa intervista. Chiede Valeria Braghieri: beh, perché non le piacerebbe? E lui che risponde: ma dai, io a Roma, chiuso al Quirinale, da solo, senza inquilini, senza il mio gatto, senza potermi portare una fidanzata, solo di notte, obbligato a incontrare tutti quegli stranieri delle delegazioni di giorno. Per carità, ancora una domanda, ancora con le fidanzate, direttore? E la risposta: faccio per dire, era tanto per elencare le privazioni alle quali andrei incontro. L'ultima domanda, di certo il suo sarebbe il discorso di fine anno più divertente della storia della Repubblica. E la risposta: in effetti quella sarebbe l'unica tentazione, penso che mi divertirebbe parlare a reti unificate. Ti appassiona questo discorso del Quirinale, Giovanni?
0: Guarda Massimo, allora, a parte il fatto che il direttore Feltri ha sempre la battuta pronta, sì, penso che qualora fosse il gatto glielo farebbero portare. A me quello che sorprende è che, con grandissimo anticipo su quelle che sono le tempistiche, il dibattito politico si sia già concentrato sull'elezione del futuro presidente della Repubblica. Cioè, credo che si sia partito un po' in anticipo, ecco. Questo secondo me è il tema.
2: Okay, ciao, grazie.
0: Ci devono essere ancora le elezioni politiche, sì, che poi il prossimo Parlamento eleggerà appunto il capo dello Stato. Non si sa ancora con quale sistema elettorale si andrà a votare, e già si parla di presidente della Repubblica. Ecco, quello che mi sentirei di dire è che forse si è partiti un po' troppo in anticipo, ecco.
1: La cronaca ci porta all'estero. Nessi in caserma e poi rilasciata. Roma chiede la grazia all'Egitto, scrive il Corriere della Sera, pagina 16. Tajani: portiamola in Italia, il timore di una trappola sulla condanna per

0: adulterio. Vediamo Repubblica, pagina 22, l'ultimo incubo di Nessi, la polizia egiziana voleva prendere mia figlia. Una storiaccia questa, Giovanni.
1: Ma sì, una storiaccia, perché l'Egitto del generale Al-Sisi, ci siamo già passati con il povero Regeni, questi sono paesi in cui la democrazia è un'altra cosa, ecco. E purtroppo lì ci sono anche dei rapporti, dei legami, dei rapporti di geopolitica, e lì è un campo minato. È difficile dire qualche cosa in questo momento, perché non si possono rompere i rapporti con l'Egitto. L'Italia ha tantissimi interessi e quindi è un partner strategico molto molto importante. Certamente però bisogna anche far rispettare le leggi. Noi l'abbiamo visto, il processo Regeni che è in corso, è stato fatto, è stato chiesto delle condanne, insomma è ormai acclarato quello che è successo, e il generale Al-Sisi è un personaggio molto particolare, bisogna stare particolarmente attenti, ecco.
0: Ancora il Corriere della Sera, il tema è un altro, anche questo centralissimo, ne parliamo tutti ovviamente perché fa caldo, il maxi fronte dei temporali, ecco, adesso dovremo fare i conti con questo, grandine e danni in tutto il nord, fenomeni violenti dopo il caldo record, colpa delle bolle di calore, e sullo Stelvio addirittura nevica. In basso, sempre sulla stessa pagina, il fenomeno e l'allarme, da Milano a Napoli il caso dei blackout, cavi e cabine sotto pressione, la rete va ripensata. Insomma, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Ma sta accadendo che comunque è il cane che si morde la coda, cioè le città italiane, Massimo, sono sempre più calde, cioè è un dato oggettivo. Milano ha, visto che l'hai citata, ha 5-6 gradi in più di quelli che sono i comuni limitrofi. Perché? Perché comunque c'è tantissimo asfalto. Ci sono adesso questi grandissimi palazzi, questi grattacieli, tutti di vetro, che riflettono raggi di sole tutto il giorno, i condizionatori d'aria che per refrigerare all'interno buttano fuori l'aria calda, è un cane che si morde la coda. Le città stanno diventando invivibili, fa veramente molto molto caldo, si creano appunto queste bolle di calore che poi generano queste tempeste, perché ieri ad esempio a Milano il sindaco Sala giustamente ha chiuso tutti i parchi nel pomeriggio perché c'è stato un vento fortissimo, e quindi poi nonostante questo sono caduti molti alberi danneggiando macchine, per fortuna che non si è fatto male a nessuno. Secondo me vanno proprio ripensate le città perché stanno diventando dei veri forni.
0: Ci sarai anche tu al concerto di Ultimo?
1: Ah, tutti quanti con il concerto di Ultimo, questo è un vero tormentone.
0: Ma guarda, c'è un paginone oggi su Repubblica, pagina 25, tra gli accampati di Ultimo per lui sfidiamo anche l'AFA Roma. Da giorni centinaia di persone vivono in tenda in attesa del concerto del cantante, lo seguiamo ovunque, è il nostro idolo, insomma tutti in attesa di questo concerto il 4 giugno.
1: È una suggestione pazzesca questa qua di Ultimo, appunto, sì. Poi lo fa il 4 luglio, giorno dell'Independent Day, che poi ho visto che la cerimonia, cioè la festa che fanno all'ambasciata americana, viene anticipata, non so se l'hanno anticipata per permettere poi di andare a vedere Ultimo, insomma il 4, questo no, a parte le battute, però sì, quello di Ultimo ormai è diventata una passione collettiva, c'è gente che si accampa come ricordato, ma insomma sinceramente non lo so, però evidentemente ha il suo seguito e piace sempre di più.
0: Ecco, come fanno a piacere così tanto questi nuovi idoli che riescono a imporsi in questo modo?
1: Ah, guarda, non me ne parlare. Io, ripeto, sono di un'altra generazione.
0: La tutti musica, quanti abbiamo avuto i nostri miti ovviamente nel corso,
1: certo, del... però adesso si fa veramente molto fatica, però evidentemente piacciono, forse anche grazie al richiamo dei social, poi i loro motivi diventano virali, rimbalzano da uno smartphone all'altro e quindi si crea un loop, e questo poi amplifica a dismisura quella che è la loro visibilità, questo sì, certamente.
0: Ma addirittura passare tre notti accampati, davvero è...
1: ce ne no, lì bisognerebbe sì. bisognerebbe chiamare un medico, uno molto molto bravo, per fare sia una terapia e cura, no? A parte le battute, ci mancherebbe altro, però sì, tre notti mi pare francamente eccessivo.
0: Sono davvero tanti questi ragazzi,
1: tantissimi,
0: che
1: sì.
0: Correranno in direzione di Ultimo. Ti ringrazio.
1: Quindi, sì. Grazie a te.
0: Giovanni Jacobazzi, giornalista del Tempo, grazie davvero per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il punto di oggi.
2: La contessa Carlotta e il barone Edoardo si ritrovavano dopo 20 anni. In gioventù si erano molto amati. Poi le circostanze delle loro vite li avevano divisi. Il caso li faceva ora incontrare di nuovo. Quello stesso giorno, Edoardo le chiese di realizzare quello che allora non poterono: sposarsi.
1: Così, con Giancarlo Giannini, inizia il film dei fratelli Taviani che prende il titolo dal libro di oggi, Le affinità elettive di Johann Wolfgang Goethe. Siamo nel campo del sentimento, ma, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, la dottrina è tutta di chimica. La scienza dimostra quel che succede quando alcune sostanze, in contatto con altre, si separano dai legami precedenti per formarne dei nuovi in conseguenza di quel qualcosa che la chimica chiama le affinità elettive. Goethe, che oltre a essere il sommo che è in letteratura, è anche un grande scienziato e un naturalista e usa questa metafora per scandagliare i rapporti umani. E proprio come negli esperimenti chimici, l'attrazione tra due persone può sciogliere legami che sembrano solidi, e solidi sono per esempio il matrimonio, e da lì crearne altri. Il romanzo è ambientato nella Germania dei primi dell'Ottocento. Come abbiamo sentito, Edoardo e Carlotta si sposano dopo essersi amati da giovani e per un periodo vivono convinti di avere finalmente raggiunto la felicità. Tutto procede in armonia fino a quando Edoardo chiede alla moglie di poter ospitare un suo vecchio amico, il capitano, un uomo riflessivo e pragmatico che sta attraversando un periodo difficile. L'arrivo del capitano rompe il tranquillo ménage dei due coniugi. Edoardo passa sempre più tempo con il capitano e trascura la moglie. Così decidono di invitare a stare con loro anche una nipote di Ottilia, Carlotta, una ragazza giovane, sensibile e un po' introversa. Nella tenuta di campagna così ci sono quattro persone, due uomini e due donne, quattro elementi alle prese con la chimica dei sentimenti, quattro elementi che il capitano spiega con una metafora scientifica. I casi più interessanti e singolari sono certo questi, in cui l'attrazione, l'affinità, l'abbandono e il congiungimento si possono effettivamente rappresentare con uno schema a croce, quando quattro esseri appaiati a due, indotti al movimento, lasciano la primitiva unione e si riaccoppiano in modo diverso. In questo lasciare prendere, fuggire, ricercarsi, sembra davvero di vedere una determinazione superiore. Si dà atto a tali esseri di essere una sorta di volontà e capacità di scelta e si trova del tutto legittimo un termine tecnico come affinità elettive.

Ed è esattamente quello che succede ai nostri quattro protagonisti. Edoardo si sente attirato da Ottilia, mentre Carlotta prova un sentimento profondo per il capitano. Queste nuove affinità diventano sempre più forti. Il capitano deve partire per lavoro e questo potrebbe in qualche modo risolvere la situazione. Carlotta prende al volo l'occasione e chiede al marito di trovare anche per Ottilia una nuova sistemazione. Comunque non trovo giusto, rispose Edoardo, che si sacrifichi

Ottilia, e questo è ciò che avverrebbe se adesso andassi in esilio in mezzo degli estranei. Il capitano, la sua fortuna, lo ha raggiunto sin qui. Possiamo lasciarlo andare senza problemi, anzi soddisfatti, ma chissà cosa attende Ottilia e perché dobbiamo avere tanta fretta. Carlotta replica: cosa attende noi è piuttosto chiaro, e continua: tu ami Ottilia, ti stai legando a lei. Anche da parte sua simpatia e passione nascono e crescono. Perché non tradurre in parole ciò che ogni istante ci mostra e ci conferma? Non dobbiamo essere previdenti e chiederci che cosa ne verrà?

Avrete capito che Edoardo non ha alcuna intenzione di essere previdente, ma poi si rende conto che la situazione è insostenibile e allora decide che sarà lui a partire e si arruola per andare in guerra. Prima di mettersi in viaggio ha un'ultima notte di passione con la moglie, dove però tra le lenzuola sogna di avere tra le braccia qualcun altro. Lei il capitano, lui Ottilia. Carlotta, rimasta sola con la nipote, si accorge di essere incinta. Non riesce a informare il marito al fronte e fa battezzare il bambino con il nome di Ottone. I padrini saranno Ottilia e un amico di famiglia. Ma durante il battesimo succede qualcosa di sconvolgente. Pronunziata la preghiera, a Ottilia misero in braccio il piccolo e quando si chinò a guardarlo rimase stupefatta. Quegli occhi spalancati le parvero i suoi occhi medesimi. Una somiglianza così avrebbe dovuto colpire chiunque. Mittler, cui subito toccò di reggere il neonato, anche lui trasalì, trovando che il suo aspetto ricordava in modo sorprendente il capitano. Una coincidenza quale ancora non gli era mai capitato di incontrare. Crescendo il bambino assomiglia sempre di più a Ottilia e al capitano, come se i pensieri dei genitori al momento del concepimento si fossero in qualche modo materializzati. Tornato a casa, Edoardo non riesce più a reprimere il suo amore per Ottilia. Anche lei lo ricambia, ma esita, perché Edoardo è il marito di Carlotta. A quel punto Edoardo decide di parlare con franchezza alla moglie, ma accade una terribile tragedia. Ottilia, uscita per una passeggiata col piccolo Ottone, attraversa il lago in barca, perde il controllo, il bambino cade in acqua e muore. La ragazza si dispera, cade in uno stato di depressione e smette di mangiare. In questa seconda parte del libro, al racconto del narratore, si unisce quello del diario di Ottilia ed ecco cosa dice in una lettera agli amici. Lasciate che io vi insista sinché il cuore me lo comanda. Non chiamate intermediari. Non insistete perché io parli o prenda più cibo e bevanda di quanto mi basti. Aiutatemi con indulgenza e pazienza a superare questo periodo. Sono giovane. La gioventù si riprende. Tolleratemi con voi. Confortatemi col vostro amore. Istruitemi con la vostra conversazione. Ma lasciate a me sola l'animo mio. Ottilia muore. Edoardo, devastato dalla perdita, decide di seguirla nel suo tragico destino. Carlotta e il capitano, ora uniti, seppelliranno i due amanti vicini per farli ritrovare in un'altra vita. È il lupus in fabula delle affinità elettive di Goethe e la complessità delle relazioni che non sono mai completamente controllabili dalla volontà e dalle regole sociali. Proprio come negli esperimenti chimici, quando alcune sostanze si incontrano e non possono fare a meno di unirsi, anche i personaggi del romanzo si attraggono tra loro in modo quasi inevitabile. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le affinità elettive di Goethe, perché le relazioni umane sono fragili e imprevedibili e ciò che sembra stabile può sempre trasformarsi all'improvviso. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Serena Mancarella, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Missili e droni su Kiev, colpita una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Scisma e scomunica, i lefevriani sfidano la Chiesa Cattolica e ordinano 4 vescovi ultratradizionalisti. Inascoltato l'appello del Papa, Parolin, grande dolore, spero nel dialogo. Piano casa approvato dal Senato è legge. Giorgia Meloni, l'abitazione non è un lusso ma un bene fondamentale. Le opposizioni, progetto senza risorse. Dopo la partita, la porti a casa, le chat del difensore dell'Inter Bastoni, indagato per prostituzione minorile. La 17enne coinvolta nega: non sono una prostituta, non ho preso soldi. Domani l'interrogatorio del calciatore. Mondiali casalinghi, dopo Messico e Canada agli ottavi anche gli Stati Uniti. Il Belgio si salva col Senegal. Un super Harry Kane trascina l'Inghilterra. Tennis, Jannik c'è, battuto Borges oggi a Wimbledon. 5 italiani in campo. Buongiorno da Luana Cremasco, subito in Ucraina perché c'è stato un pesante attacco con missili e droni russi sulla capitale, Kiev. Diversi palazzi sventrati e in fiamme, si contano già 10 morte, 56 feriti, anche se il bilancio è ancora provvisorio.
2: Una notte di fuoco a Kiev, uno dei più violenti attacchi russi, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi della capitale, il cielo all'alba segnato da colonne di fumo, tra i bersagli una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani, crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, centrati anche uffici pubblici e un deposito per la logistica, il bilancio è in aggiornamento, per ora 10 morti e 56 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. La metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco con missili a lungo raggio lanciati dall'aria e dal mare, parla di rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e dichiara altri attacchi contro aeroporti ucraini nelle regioni di Dnipro e Poltava. Una strage prevista dall'intelligence ucraina è annunciata ieri da Zelensky con la decisione del rientro anticipato da Dublino, dove il presidente si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
1: Il sostegno di Kiev è stato al centro ieri della riunione convocata da Giorgia Meloni in vista del vertice NATO in Turchia, insieme al tema della spesa militare.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti, della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia,

0: L'obiettivo resta alla fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri italiani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
1: Lo strappo dei Lefebvriani a Econ in Svizzera ha ordinati 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di tornare sui propri passi, un atto che comporta la scomunica automatica.
2: La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV. Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming, presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto eventuali pene. Questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
1: Per lo strappo dei Lefebvriani, l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Ascoltiamolo.
3: Grande dolore, perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico. La mia speranza, ecco, è che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo come c'è stato già nel passato. Questo nonostante questa ferita grave.
1: Il terremoto in Venezuela, bilancio provvisorio, aggiornato a 2.295 morti, oltre 11.000 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate dai soccorritori tra le macerie. Proprio in questi minuti è in corso il salvataggio di un uomo sopravvissuto al crollo del palazzo in cui lavorava. Le condizioni degli sfollati sono poi aggravate dalla pioggia battente delle ultime ore e crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Negli Stati Uniti fanno discutere i guadagni di Donald Trump. Nel primo anno di presidenza ha dichiarati 2 miliardi di dollari di incassi, oltre 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Il presidente si difende, tutti stanno guadagnando in borsa, i democratici lo accusano di conflitto di interessi. Sulla festa del 4 luglio che si avvicina, Trump dichiara: sono previsti 41 gradi a Washington, ma farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualunque cosa. In Italia, piano casa, quello che è definitivo del Senato è legge, nessuna modifica rispetto al testo della Camera.
4: Il piano casa potrà contare su risorse immediatamente attivabili fino a 1 miliardo. In prospettiva, con i fondi della politica di coesione nazionale europea, la dote potrà raggiungere i 10 miliardi entro il 2034. Il primo pilastro del piano riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica, oggi non assegnabili perché bisognosi di manutenzione e ristrutturazione. Successivamente saranno messi in vendita o in affitto a prezzi più bassi di almeno il 33% rispetto a quelli di mercato. Individuare le case su cui intervenire sarà compito dell'architetto Felice Squitieri, da poco nominato commissario straordinario. Altro asse del piano è il fondo Housing Coesione, destinato a concentrare risorse nazionali ed europee per l'emergenza abitativa. Il terzo pilastro punta invece ad attrarre investimenti privati attraverso procedure accelerate e semplificazioni per progetti di edilizia integrata. Gli immobili saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La casa non è un lusso ma un bene fondamentale, così Giorgia Meloni dopo l'approvazione del piano, provvedimento che tuttavia non convince progressisti, una contrapposizione che si estende anche alla legge elettorale.
5: Maggioranza soddisfatta per l'approvazione del piano casa, mentre ancora al lavoro per sciogliere il nodo preferenze che inizierà l'esame alla Camera della legge elettorale il 14 luglio. Un altro impegno mantenuto, una risposta alle esigenze dei cittadini, così

0: Fratelli d'Italia. Sono orgoglioso, ammette il vice premier leghista Matteo Salvini.
1: Dopo anni di chiacchiere, avere più di 60.000 case pubbliche oggi vuote e la legge che permette di sistemarle nell'arco di pochi mesi, cioè adesso bisogna correre.
0: Si sta mettendo in campo la politica per la casa più avanzata che il nostro paese abbia mai avuto, il commento da Forza Italia. Per Francesco Maiorino dal PD parla invece di piano beffa e di una clamorosa occasione sprecata. La segretaria Demmel Schlein torna sulla legge elettorale. Il governo dice litiga e ha dimenticato l'Italia. Piano casa insufficiente, senza risorse nuove per il Movimento 5 Stelle, che poi con Vittoria Baldino tornano sul tema legge elettorale.
2: C'è un premio di maggioranza abnorme che consentirebbe al centrodestra di eleggersi tutti gli organi di garanzia. Meloni lo ha ammesso candidamente. Qual è l'obiettivo? Eleggere un presidente della Repubblica di destra.
0: Alessandra Allegra, GR1.
3: La vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La notte scorsa era stata portata in commissariato, poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. Ho bisogno di protezione, afferma in un'intervista al Corriere della Sera. Il ministro degli esteri Tajani conferma la richiesta di una grazia presidenziale. Sentiamolo.
4: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: L'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il calciatore Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte, le chat sull'incontro con la ragazza coinvolta che però nega tutto.
5: Non sono una prostituta e non ho preso soldi da Alessandro Bastoni. Davanti ai PM la giovane, nel luglio 2020, 17enne, nega ci sia stato allora un rapporto a pagamento col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, legale del calciatore, afferma lo stesso.
6: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
5: Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde, al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina, tutto ok, dormo da lui. Il calciatore potrebbe non rispondere ai PM che lo hanno convocato domani, altri nomi della Serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
3: Il caldo estremo lascia progressivamente spazio alle piogge al nord e il maltempo ha già causato disagi.
7: Temporali, grandinate, alberi sradicati. Dopo l'afa e le temperature record arriva il maltempo a causa di una perturbazione di origine atlantica. È allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto, rossa sulle prealpi vicentine, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e fiocchi di neve al passo dello Stelvio. A Milano piogge violente, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sempre in Lombardia frane in alta valle Brembana, allagamenti nel Pavese, colpiti anche il Piemonte e la Liguria, nubifragi a Torino e nel Canavese, a Genova crolla un ponteggio, in provincia di Imperia scoperchiato il tetto di una scuola per il forte vento. Il caldo si attenua ma permane, le massime oscillano tra 28 e 35 gradi, le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
8: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est, sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione.
7: Daniele Morgera, GR1.
3: Sabato a Roma il concerto dei record, quello di Ultimo, a Tor Vergata. Sono attese 250.000 persone, la macchina della sicurezza è pronta a mettersi in moto. Ascoltiamo Giampaolo Monastra, capo di gabinetto della Questura.
9: Il concerto non si esaurirà nello svolgimento dell'esibizione canora dell'artista, ma si articolerà nelle fasi dell'afflusso, così come proseguirà con il deflusso degli spettatori, in un lavoro che dovrà essere dettato dalla continuità operativa, che dovrà essere orientato a riconoscere e ad offrire assistenza ed accoglienza ad un pubblico prevalentemente molto giovane, nella piena consapevolezza della responsabilità che le istituzioni devono assumersi rispetto a i più giovani.
3: E siamo allo sport. Per il tennis, Sinner batte Borges.

0: avanza a Wimbledon. Ai mondiali di calcio prosegue la corsa di Inghilterra, Belgio e Stati Uniti.
1: Dopo Messico e Canada, anche la terza squadra padrona di casa avanza nel mondiale. A San Francisco gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia. Belogun firma il vantaggio a fine primo tempo, al 65esimo lascia in 10 i suoi compagni che con Tillman comunque raddoppiano e accedono agli ottavi. McKenny e Sochi sfideranno ora il Belgio, riuscito a ribaltare il Senegal avanti di due reti. La rimonta dei Diavoli Rossi è firmata allo scadere da Lukaku e Tielemans, poi ai supplementari al 125esimo e ancora capitan Tielemans dal dischetto a regalare a Garcia il passaggio del turno. Emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di vincere 2-1 con il Congo per giocarsi un ottavo di finale contro il Messico. Tennis a Wimbledon, Sinner impone ancora la legge del numero uno al mondo. Jannik sconfigge in 3-7 il portoghese Borges e al terzo turno se la vedrà con Brooksby. Oggi in campo toccherà a 5 italiani. Spiccano i match Berrettini-Fields e Cobolli-Duckworth. Nel tabellone femminile Buzkova e Golubic, sul cammino di Grant e Paolini. Francesco Albanese, GR1.
0: Sono le 7:14 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella prima parte di puntata si parlerà del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, anche alla luce delle ultime notizie, ne abbiamo parlato in apertura di giornale, il pesante attacco con missili e droni russi sulla capitale Kiev con morti e feriti. E poi il mese di luglio, come sarà per chi viaggia, cosa aspetta sia chi si prepara ad andare in vacanza, sia coloro che devono spostarsi invece per lavoro. E poi nella seconda parte, dopo il GR delle 8, la sfida dei lefevriani alla Chiesa di Roma, l'ordinazione dei vescovi senza mandato pontificio, il rischio di uno scisma, la risposta di Papa Leone. Buon ascolto.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Temporali e vento forte, si allenta la morsa dell'afa nel Pordenonese, danni e disagi per i numerosi alberi caduti.
14: spaccio di droga, blitz dei carabinieri nell'area ex Safao di Udine, 15 arrestati.
13: Omicidio Tregnaghi in aula a Trieste, il racconto dalla scena del delitto.
14: Giustizia, trasferiti da Tolmezzo i detenuti per mafia e terrorismo, a Udine il nuovo allarme del garante.
13: Blackout a grado, fuori servizio la cabina che serve le terme, struttura chiusa al pubblico.
14: La svolta digitale di Trieste Trasporti, vanno in pensione le macchinette per timbrare i biglietti.
13: Open day alla Sissa, pomeriggio con scienza e picnic a Pordenone al Museo del Fumetto, una app per ampliare l'accessibilità.
14: Musica Pat Metheny per l'anteprima di Udine and Jazz a Sesto al Reggae, una prima serata per Sexton Plugged.
13: Arta Terme al via le Olimpiadi degli Alpini, stasera la cerimonia d'apertura, domani prime gare.
14: 7:19 minuti, buongiorno da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. Una giornata che si apre con cielo variabile sul Friuli Venezia Giulia dopo i temporali della scorsa notte. Le temperature registrate alle 6, a Trieste 24 gradi, mare mosso con temperatura di 26 gradi. Il vento soffia d'est-nord-est, dunque bora con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 75 km orari, ora la media è di 40. Le altre temperature a Gorizia 20 gradi, a Udine 20 e 5 decimi, a Pordenone 21 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 14, a Tarvisio 12 e 5 decimi, a Sappada e su Lussari 10 gradi, a Forni di Sopra 11, sul Piancavallo 10 e 5 decimi. Sulla costa a Lignano 23 gradi, temperatura del mare scesa a 28, a Grado 24, temperatura del mare a 24 e mezzo. Ieri aveva raggiunto i 30 gradi il mare.
13: E le previsioni per la giornata odierna, cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Al mattino ancora nuvolosità variabile con bora moderata sulla costa, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature massime, abbiamo sentito, in sensibile calo rispetto ai giorni precedenti, aria più secca con venti di brezza, sui monti maggiore nuvolosità locale nel pomeriggio.
14: Dalla serata di ieri dunque per alcune ore forti, temporali su quasi tutta la regione, le criticità sono state legate soprattutto al vento, particolarmente colpita la zona di Pordenone dove le raffiche hanno abbattuto diversi alberi. In via Pola, nell'area della stazione, una grossa pianta è caduta sulla strada e ha mandato in tilt il traffico. La squadra comunale della Protezione Civile è stata attivata dalla sala operativa regionale a supporto dei vigili del fuoco che a Pordenone hanno ricevuto una sessantina di chiamate. Sentiamo Mattia Tirelli, assessore comunale alla Protezione Civile.
15: Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi proprio delle conseguenze del forte temporale che si è abbattuto su Pordenone con fortissime raffiche. I vigili del fuoco operativi da subito hanno poi chiesto anche alla protezione civile regionale, alla sala operativa regionale, l'intervento delle nostre squadre locali che stanno intervenendo. La situazione più delicata si registra su via Pola dove un grosso tiglio è caduto proprio sulla viabilità ed è in corso la rimozione proprio di questo ostacolo che causa dei disagi della stazione alla viabilità. Risulta ovviamente una importante attività sia dei vigili del fuoco che delle nostre squadre di volontari di protezione civile che sono efficientemente equipaggiati proprio per la rimozione di alberi sul luogo pubblico e precisamente su strada.
16: Un temporale molto intenso.
15: Un temporale molto intenso che è durato poco, breve ma intenso.
17: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
13: E sono una ventina i comuni da cui sono pervenute segnalazioni alla sala operativa della Protezione Civile Regionale. I temporali hanno provocato inoltre 3 incendi da fulmine in zone montane impervie nei comuni di Trasaghi, Svenzone e Lusevera. Proprio mentre era in arrivo il primo fronte temporalesco, 2 voli che dovevano atterrare a Ronchi dei Legionari sono stati deviati. A Lubiana e Venezia erano decollati rispettivamente da Tirana e da Londra.
14: Proseguiamo con la cronaca nera. 15 persone sono state arrestate in provincia di Udine in un'operazione antidroga condotta dai carabinieri. Facevano parte di un'organizzazione gestita da 2 pakistani. La base per la vendita degli stupefacenti era l'ex area industriale della Safao, ora apposta sotto sequestro.
18: Una vera e propria cittadella dello spaccio, a 2 passi dal centro di Udine. 72.000 metri quadrati di area industriale dismessa, la cosiddetta ex Safau, presidiata da vedette e frequentata H24 da clienti provenienti da tutta la regione. In un blitz al mattino i carabinieri di Udine hanno arrestato altre 15 persone a continuazione di un'indagine partita a fine 2024 che già ha

0: aveva portato in manette altri 19 soggetti, tra loro quelli che la DDA e la Procura di Udine considerano i due capi di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, un afghano e un pakistano, che stanno già affrontando un processo a Trieste. Tra i 15 finiti in carcere adesso, due persone considerati luogotenenti, due donne, un'italiana e un'ucraina, addetta al trasporto e agli approvvigionamenti, e spacciatori al dettaglio. Incassi giornalieri stimati tra i 10 e i 20 mila euro. I soldi, avvolti fino a 100 mila euro alla volta in pellicola alimentare, erano sotterrati in posti segreti. Paghe mensili per i gregari tra i 1.500 e i 2.000 euro. Per gli inquirenti, che hanno ricostruito decine di episodi per ciascun arrestato, l'organizzazione era così ben strutturata da essere sopravvissuta all'arresto di vari membri, inclusi i capi, era subentrata ad una precedente associazione insediatasi sempre all'ex Safau e aveva via via innalzato il livello dei traffici. Spaccio in diverse zone della città. La cocaina arrivava dalla Slovenia e dalla provincia di Bergamo, l'hashish dal milanese. Gli spacciatori ricevevano fino a 15 kg alla settimana. Decisivi per le indagini di telecamere, controlli fatti apparire come occasionali, intercettazioni, pedinamenti, GPS sulle auto, ma anche la collaborazione e la confessione sia di alcuni indagati, sia di alcuni dei 180 clienti. L'operazione è scattata con il supporto del nucleo elicottero di Bolzano e delle unità cinofile di Aviano, misure cautelari emesse dal GIP di Trieste. Nell'operazione sequestrata anche l'intera area industriale dismessa. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un biglietto di parcheggio ai laghi di Fusine datato 23 giugno e le immagini di un drone hanno permesso di risolvere il giallo dei due escursionisti sloveni, madre e figlio, i cui corpi sono stati ritrovati lunedì a nord del lago superiore di Fusine su un torrente in secca, una cinquantina di metri l'uno dall'altro. Le indagini dei carabinieri di Tarvisio non hanno riscontrato elementi che facciano ipotizzare reati. I due potrebbero essere morti proprio il 23 giugno, quando il torrente alle pendici del Mangart si era ingrossato per forti precipitazioni nel tardo pomeriggio, trascinando i corpi. Le immagini registrate da un drone trovato intatto nello zaino della madre confermerebbero la ricostruzione temporale.
2: Cronaca giudiziaria in corte d'assise a Trieste, una nuova udienza per l'omicidio di Isabella Tregnaghi. In aula il racconto dalla scena del delitto.
3: Un maresciallo dei carabinieri ha descritto la scena trovata all'interno dell'appartamento. La vittima, con una profonda ferita alla gola e numerose tracce di sangue tra l'ingresso e il bagno dell'abitazione. Il dettaglio è emerso dalla testimonianza di un altro sottufficiale dell'arma, deputato ai rilievi, ancora più inquietante. Isabella Tregnaghi, dopo essere stata colpita, si teneva il collo ed è stata condotta verso la camera da letto, fino all'armadio, dove erano custoditi gli ori. Una sequenza ricostruita anche attraverso il sistema di videosorveglianza e confermata dalle tracce di sangue. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono state determinanti anche per la rapida identificazione di Erika Podmenic. La figlia della vittima, collegata da remoto, notò una persona sconosciuta all'interno della casa e avvisò un conoscente che abitava in zona. Fu lui a mostrare ai carabinieri i fotogrammi ricevuti, dai quali partirono gli accertamenti, che poi portarono rapidamente all'identificazione dell'imputata, presente in aula con un abito color turchese pastello e maniche corte bianche. I testimoni hanno poi riferito del successivo recupero del coltello, ritenuto l'arma del delitto, di un paio di guanti trovati all'interno di un sacchetto e di un'unghia finta recuperata in un cassonetto. Il ritrovamento dei reperti sarebbe avvenuto dopo le indicazioni fornite dall'imputata. Oltre all'accusa di omicidio, Erika Podmenic è imputata anche per due episodi di rapina ai danni di anziane che, secondo l'accusa, avrebbe narcotizzato per derubarle. Per uno di questi casi le viene contestato anche il tentato omicidio, accusa che la donna ha sempre respinto. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Al penitenziario di Tolmezzo chiusa la sezione destinata al carcere duro, il cosiddetto 41 bis riservato ai condannati per mafia e terrorismo. Si tratta di una decisione presa nell'ambito della nuova articolazione del sistema carcerario varata dal governo nelle scorse settimane. I condannati al 41 bis di Tolmezzo sono già stati trasferiti negli ultimi giorni al maxi carcere di Vigevano, dove sono confluiti anche i detenuti a regime speciale che erano tenuti nelle strutture di Milano, Cuneo e Novara. Intanto ieri il garante dei detenuti, Andrea Sandra, del comune di Udine, è intervenuto sulle varie problematiche che riguardano la struttura carceraria del capoluogo friulano. Sentiamo.
4: In questi giorni di caldo pesante, il carcere si conferma uno dei luoghi più difficili, anche a causa dell'età spesso secolare delle strutture. A Udine, il penitenziario di Via Spalato è stato costruito 101 anni fa e non è attrezzato per queste esigenze. Per contrastare il caldo servono rimedi di fortuna.

0: Il garante dei diritti dei detenuti di Udine, Andrea Sandra.
1: Tutte le celle sono state dotate di un ventilatore grazie all'iniziativa del cappellano e in questo modo cerchiamo, insomma, di resistere. È effettivamente dura, sappiamo che è un problema che si ripropone tutte le estati.
0: È stata presentata la relazione annuale sulla situazione del carcere udinese. Ci sono, viene rilevato, alcuni aspetti positivi a partire dal maggiore coinvolgimento della cittadinanza nelle iniziative che riguardano i carcerati e poi gli interventi di ristrutturazione che vanno avanti e che rappresentano un modello per tutto il paese perché eseguiti in tempi brevi e soprattutto perché non puntano a creare spazi per nuovi prigionieri ma a fornire servizi per il reinserimento sociale, dando così una prospettiva di riscatto.
1: Entro l'anno possiamo avere il teatro e la sala per i colloqui riservati senza controllo visivo, che è un'innovazione importante per il nostro carcere. Quest'anno abbiamo finito le aule scolastiche, la biblioteca e le stanze per il lavoro.
0: Permane tra gli aspetti negativi la questione del sovraffollamento, anche se nell'ultima settimana si è visto un calo notevole, passando da 180 a 150 detenuti, anche se la capienza è sempre di 90 posti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Terme Marine è chiusa a Grado ieri per un guasto a una cabina di distribuzione elettrica, proprio nel giorno in cui veniva inaugurato il parcheggio della struttura. L'episodio fa seguito a un blackout che il giorno precedente aveva riguardato una cabina Enel. È l'ennesimo episodio di questi ultimi giorni.
3: I blackout fermano anche alcuni dei principali servizi turistici di Grado e lo fanno proprio nel giorno nel quale viene inaugurato il nuovo parcheggio multipiano a servizio delle terme. Un guasto alla cabina di distribuzione dell'energia elettrica ha infatti costretto la GIT a sospendere temporaneamente le attività delle stesse terme del parco acquatico, dei bar Acquamarina e antiche terme. Roberto Marin, presidente GIT Grado.
4: Noi riceviamo energia dall'Enel, ma su cabine di distribuzione nostre, che erano state realizzate anche per l'adeguamento e la ristrutturazione dell'impianto termale, che danno corrente al parco termale acquatico, alle terme di Grado e a due ristoranti, in un'unica adduttrice che anche questa centrale purtroppo da ieri alle 14 ha ceduto per cause, insomma, dovute alle grandi temperature di queste settimane, e ancora oggi i nostri tecnici stanno lavorando, assieme ai tecnici chiaramente dell'impresa che ha in gestione questa centralina, per cercare di riparare al più presto il danno, però al momento siamo ancora momentaneamente chiusi.
3: Quello che ha interessato le strutture della GIT è stato l'ultimo episodio di una giornata difficile per la rete elettrica gradese. Nella tarda mattinata di martedì un primo blackout ha lasciato senza corrente circa 400 utenze tra il centro, Città Giardino e Pineta. La causa è stato un guasto alla cabina elettrica di Via Roma interessata da un incendio. Per ripristinare il servizio è stata installata una power station provvisoria. Nel corso della giornata si sono poi verificati altri 4 guasti sulla rete di media tensione, con interruzioni temporanee che hanno coinvolto complessivamente circa 4.000 utenze in diverse zone dell'isola. Attualmente, fa sapere il gestore, l'energia elettrica è stata ripristinata per tutti gli utenti. Proseguono invece gli interventi sulla cabina di Via Roma, il cui ripristino definitivo è previsto per venerdì. La riattivazione dell'impianto comporterà una breve sospensione programmata dell'erogazione elettrica che sarà comunicata ai cittadini. Grado, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Manutenzione straordinaria di CAFC, il consorzio dell'acquedotto Friuli Centrale, alla centrale idropotabile e a Rivedarcano. Fra poco a partire dalle 8 e fino alle 16 l'erogazione dell'acqua sarà sospesa a Rivedarcano, sospesa del tutto nella frazione capoluogo e in quelle di Pozzalis, Arcano Superiore, Arcano Inferiore e San Mauro, e poi a Fagagna nelle frazioni di Madrisio, Battaglia e San Giovanni in Colle, a Moruzzo nel capoluogo e in tutte quante le frazioni, a Pagnacco nella frazione di Lazzacco. In altre località del circondario potrebbero invece verificarsi cali di pressione e interruzioni di breve durata.
2: La direzione dell'Agenzia delle Dogane torna a Trieste, dove avrà anche una nuova sede, in Porto Vecchio.
6: A Trieste è stata inaugurata la direzione territoriale Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, l'autorità che regola, vigila e controlla con poteri anche sanzionatori nel campo delle dogane, energie, bevande alcoliche, tabacchi assimilati e gioco pubblico. Un passaggio importante per Trieste e per l'intera regione, come ci spiega l'onorevole Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7: Un percorso un po' lungo, perché all'inizio erano accorpate la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto. Oggi abbiamo finalmente inaugurato la direzione della regione Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ed è importante ridare

0: centralità sicuramente ad un presidio di legalità e non solo, ma poter potenziare anche lo sviluppo economico della nostra regione, del nostro paese, quindi è una giornata sicuramente importante.
1: È stato presentato poi il progetto di acquisizione dell'immobile in cui verrà stabilita la sede dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, che si trova proprio in prossimità della stazione, in Porto Vecchio a Trieste. Questo è il luogo scelto dall'Agenzia, dal Demanio e da tutte le amministrazioni coinvolte. Afferma la volontà di stabilizzare trasferendo tutti gli uffici in immobili di proprietà statale e in un punto considerato strategico perché crocevia naturale tra Mediterraneo, Centro Europa e Balcani. Da Trieste passa una parte del futuro economico del nord-est dell'Italia. Rafforzare l'agenzia significa rafforzare il porto, le imprese, lo Stato e la proiezione del nostro territorio a livello internazionale. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Fondi europei per innovazione e intelligenza artificiale, formazione e certificazione per l'IA. Questi i temi principali di un incontro rivolto alle piccole e medie imprese nel pomeriggio a Trieste alla Camera di Commercio. L'appuntamento è promosso da Confindustria Alto Adriatico e A2A, inizio alle 16.30.
3: È la giornata internazionale delle cooperative che a Udine il Club UNESCO celebra con un forum a Palazzo Antonini alle 17. Tra i temi, cooperazione sociale nel mondo dell'arte, il lavoro nelle cooperative e la partecipazione nella cooperazione sociale.
2: Trieste Trasporti digitalizza i propri sistemi d'acquisto e convalida dei biglietti. Non c'è ancora una data certa invece sulla ripresa del tram.
4: Finisce l'era dell'obliteratrice meccanica, inizia quella dei lettori digitali, un passaggio con cui Trieste Trasporti punta a rendere più semplice e conveniente la convalida dei titoli di viaggio. Le modalità saranno due: per i biglietti cartacei dotati di QR code sarà sufficiente avvicinare il codice al lettore ottico installato a bordo. Chi invece utilizza la carta bancaria contactless dovrà semplicemente avvicinarla al validatore, che registrerà il viaggio applicando automaticamente a fine giornata la tariffa più conveniente. Nelle prime settimane i controllori privilegeranno l'assistenza agli utenti rispetto alle sanzioni. Il direttore generale di Trieste Trasporti, Gaetano Trapanese.
5: Quei circa 18.000 utenti giornalieri che utilizzano ancora i ticket cartacei dovranno essere chiamati a un piccolo sforzo che si sostanzia nel non inserire più il ticket all'interno di un'obliteratrice, ma far leggere il QR code stampato su tutti i ticket da un lettore ottico.
4: Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Manzano si sperimenta un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per raccogliere informazioni su traffico e mezzi e rendere più efficace la gestione della viabilità da parte della polizia locale.
6: Le telecamere dall'alto sorvegliano le strade, osservando il passaggio delle automobili, dei mezzi pesanti e delle biciclette. Nella sala controllo, nella sede della polizia locale, i dati vengono raccolti e analizzati in tempo reale grazie all'intelligenza artificiale. Il risultato sarà una lettura attenta del traffico sia veicolare sia pedonale, che permetterà di conoscerne i flussi, individuati in informatica regionale e in sperimentazione a Manzano. Matteo Bassi, assessore alla viabilità e alla sicurezza di Manzano.
7: Siamo il primo comune regione ad aver adottato questo software. Ricordo che questo è possibile grazie ai fondi PNRR, quindi non andrà a gravare sui cittadini e ci permette di avere le massime condizioni possibili anche per poter studiare e identificare soluzioni atte a garantire sempre quelli che sono gli standard di sicurezza i massimi possibili.
6: La sperimentazione durerà un mese, in cui verranno via via identificati i parametri più efficaci da impostare sul software. Saranno organizzate anche le telecamere, finora una quindicina, distribuite sul territorio comunale. Con il sistema il traffico viene tradotto in dati statistici, definendo flussi, viabilità, distribuzione delle presenze a seconda dei momenti della giornata o della settimana, come ad esempio durante una giornata di mercato. L'architettura informatica, che collega in via diretta le telecamere alla sala operativa, evita l'utilizzo di sistemi esterni, garantendo i requisiti di sicurezza e di tutela della riservatezza dei cittadini. Manzano, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È morto all'età di 93 anni Giuseppe Rizzi, per molti anni segretario della Democrazia Cristiana a Muggia, dove fu anche vice sindaco dal 1989 al 1990 nella prima giunta comunale dell'allora pentapartito dopo l'egemonia del Partito Comunista dal dopoguerra. I funerali si svolgeranno giovedì 9 luglio a Muggia.
2: Torna all'Open Day della SISSA di Trieste, pensata per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca e alla vita della scuola tra mini talk, attività interattive e momenti di confronto con scienziate e scienziati. L'iniziativa si svolge dalle 17 nel giardino della scuola, che per l'occasione si trasformerà in un grande

0: grande science, picnic con anche laboratori e giochi per bambini da 0 a 14 anni. Sentiamo il direttore della SIS, Andrea Romanino.
1: È una giornata che speriamo di festa, è una giornata di festa della scienza aperta a tutta la città, apriamo le porte per farci conoscere, è un'occasione per visitare il nostro campus, ma soprattutto di incontro con la nostra comunità, perché è vero che la SIS lavora alla frontiera della ricerca che è internazionale, ma è anche vero che abbiamo la fortuna di vivere in una città, in un territorio straordinario a cui ci sentiamo fortemente di appartenere, e vorremmo che anche il territorio sentisse la SIS come propria, come un'istituzione che le appartiene. Cerchiamo di farlo ogni due anni, l'abbiamo fatto due anni fa e prima di allora c'era stata una lunga pausa fino al 2018 con una lunga interruzione per via del Covid e tutto il resto, e siamo felici di aver ripreso questa attività che alterniamo con lo Student Day, un'attività analoga dedicata alle scuole della regione e alle scuole anche di tutta Italia, che in quella giornata vengono alla SIS, che raccoglie più di 500 studenti, proprio sempre allo scopo di far conoscere la SIS, ma anche e soprattutto far conoscere la scienza. Mi è capitato spesso di incontrare persone in città che hanno conosciuto la SIS soprattutto per via del fatto che i loro figli sono stati all'Open Day oppure hanno partecipato a SIS for Schools, le attività in cui ogni settimana accogliamo delle scuole, e l'hanno conosciuta anche nella maniera migliore, hanno ricevuto recensioni così entusiaste dai loro piccolini che non vedo modo migliore, insomma, per farci apprezzare.
2: A Pordenone, al Museo del Fumetto, debutta un'app che migliora l'accessibilità grazie alla lingua dei segni, e ora si studia il suo sviluppo anche in altri contesti in vista della Capitale Europea della Cultura.
3: Il Palazzo del Fumetto di Pordenone si è dotato di una nuova app museale inclusiva, sviluppata assieme a un'azienda friulana specializzata in accessibilità, che consente un'esperienza di visita alla portata di tutti, grazie a speciali audioguide anche in lingua dei segni e anche con testi semplificati. Silvia Moras, direttrice del Museo del Palazzo del Fumetto.
4: L'app del Palazzo del Fumetto è un'app originale ma assolutamente inclusiva, perché si rivolge a tutti. Prevede come lingue la lingua italiana, la lingua inglese, ma anche la lingua dei segni italiana e la lingua dei segni internazionale. È un'app che si può scaricare assolutamente gratuita, e il nome è appunto Palazzo del Fumetto, e permette di avere un'audioguida, di essere accompagnati nella scoperta sia della mostra permanente del museo che delle mostre temporanee, con un supporto che sia assolutamente accessibile, inclusivo e aperto a tutti. C'è sempre anche una versione facilitata, permette anche a chi ha problemi di comprensione e anche di attenzione per tempi molto estesi di avere indicazioni molto puntuali sul percorso espositivo.
3: Il progetto punta, in vista del 2027, a rendere il museo un punto di riferimento per la fruizione inclusiva dei contenuti culturali. Ancora Moras.
4: Speriamo che crei un bellissimo precedente anche per gli altri contesti museali e che soprattutto venga scaricata e condivisa proprio perché è un'app per tutti e tutte.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Altri incontri culturali di oggi: al Caffè San Marco di Trieste lo storico Gianni Chicco, che vive e insegna negli Stati Uniti, presenta il saggio Incontri Diagonali alle 17.30.
0: Per gli incontri con l'autore con il vino a Lignano questo pomeriggio è la volta di Francesca Crescentini, meglio conosciuta sui social come Tegamini, che presenta il suo romanzo d'esordio La Vendetta è un ballo in maschera, un anno con il Conte di Montecristo, alle 18.30 al Palapinetto.
2: Le 7.42 minuti, siamo alla pagina degli spettacoli con la musica. Pat Metheny è il protagonista dell'anteprima di Udine and Jazz questa sera alle 21.30 nel Piazzale del Castello. Il grande chitarrista torna in città per presentare in prima nazionale il suo ultimo progetto Side Eye 3, nel quale guida un quintetto. La serata si aprirà già alle 19 in Corte Morpurgo con il concerto del Cormor Jazz Collective, composto da figure storiche del jazz udinese.
0: A Sesto al Reghina invece l'arrembante partenza di Sexto Unplugged.
2: È una delle band considerate più influenti nello scorso decennio, è ora tornata al centro dell'attenzione per la riunificazione dopo lo scioglimento di quasi 15 anni fa. V-Life, terzetto indie di Manchester, si ripresenta con un album uscito

0: uscito ad aprile in Italia con questa unica data molto attesa. Non solo loro nella serata che apre il festival di Piazza Castello, anzi primi sul palco Des New Puritans, inglesi anche loro, quartetto capitanato dai gemelli Jack e George Barnett, rock di qualità e atmosfere ipnotiche.
1: La grande musica da camera è invece a Trieste con Musica con Vista, la rassegna della Società dei Concerti e dell'Amur. Di scena stasera il quartetto Quasar, che nel parco del Museo Sartorio alle 21 sarà protagonista di un programma nel quale spiccano il quartetto per archi in sol minore opera 27 di Grieg e la sonata a Kreutzer di Janacek.
0: E a Trieste prosegue il festival Shorty S. Le proiezioni serali a giardino pubblico cominceranno alle 21.15. In programma il nuovo blocco della sezione maremetraggio, che comprende tra gli altri il corto Baadarane del libanese Sarmah Elkadi.
1: Altri spettacoli di oggi: Circus Academy apre al Castello di Susansa a Maiano il festival Maravi Circus, è uno spettacolo di teatro e acrobatica circense, drammaturgia e regia di Sabrina Zaniera alle 21.30.
0: Clown spaventati panettieri con il duo milanese Meroni Zamboni apre invece il festival d'arte per strada Travesio alle 21 in piazza 20 settembre.
1: A Sacile debutta la rassegna Scenario d'estate, in corte a Ragazzoni, la commedia In tre sotto il letto. E sono più di una trentina gli appuntamenti del festival Isola di Stavoli, che prende il via oggi nel borgo montano più isolato d'Italia. Spettacoli, performance, concerti, laboratori ed esperienze immersive che animeranno la località all'insegna del tema di questa quarta edizione, la memoria. Si inizia con un doppio appuntamento musicale. Alle 18.30 il duo Cortes di Vito, alle 21 Michi Martina. Sentiamo di più con Alice Missoni, presidente dell'associazione Amici di Stavoli, che collabora con l'organizzazione del festival.
2: Il festival quest'anno offre giornate di eremitaggio e riconnessione con la natura. Ha anche tantissimi laboratori, spettacoli di teatro dal vivo, danza e musica. Il festival si può dire che è un evento multidisciplinare che associa spettacoli appunto ed attività e laboratori mirati al benessere psicofisico e alla ricerca creativa. Una ricerca anche di se stessi.
1: E ci sono dei palchi molto particolari che ospitano le iniziative, le attività, le performance di questo festival?
2: È proprio il borgo stesso. Infatti alcuni spettacoli vengono fatti nei luoghi proprio comuni, ad esempio ai lavadors, così chiamati, oppure davanti alla chiesa o nella piazzetta del paese, quindi all'interno del borgo.
1: Stavoli, il paese più isolato d'Italia, sarà raggiungibile in queste giornate di festival solo a piedi. Come?
2: Si parte da Campiolo Alto, che è una frazione di Moggio Udinese. Si percorre un sentiero che accosta il Glagnò, che è un fiume proprio caratteristico della zona. Si sale sentiero di bosco con qualche scalino e arrivando su al paese, dove si apre dal bosco per riscoprire questo piccolo paesino. È un sentiero kai.
0: Lo sport: ad Arta Terme si aprono nel pomeriggio le alpiniadi, i giochi nazionali delle sezioni degli alpini. Vi parteciperanno fino a domenica circa 1500 concorrenti di una sessantina di sezioni ANA. La cerimonia comincerà alle 18. Arta Terme sarà il cuore della manifestazione e ospiterà le premiazioni di tutte le gare, alcune mostre e una serie di concerti. Domani a Terzo di Tolmezzo la prima competizione, la corsa in montagna staffetta, con due percorsi di chilometraggio e dislivello diversi a seconda della categoria.
3: Rassegna stampa.
1: 7.47 e 50 secondi, droga, 15 arresti all'ex Safau, titola in apertura il Messaggero Veneto odierno, edizione del Friuli. A centropagina la fotonotizia mostra un momento delle ricerche notturne con l'eli soccorso. Leggiamo: escursionista di 63 anni cade e muore sull'Agna. Di spalla a Udine, De Toni conferma il piano della sosta, 100 posti al Park Villalta. A Cividale giovane aggredisce i poliziotti, finisce in cella. In alto la politica regionale, c'è il definitivo al ritorno delle province. Electrolux, la carta degli incentivi, il titolo d'apertura invece dell'edizione pordenonese del Messaggero Veneto. A centropagina la foto mostra un grande T

0: Completamente sradicato lungo il ring del capoluogo per il maltempo, temporale e vento forte, danni e blackout. Scuola, contratti scaduti, supplenti in coda ai patronati per l'assegno ponte, a destra di spalla le cronache locali. Disputa sul Vajont, governo e regione unanimi, sì alla centralina, serve energia. A Pordenone viene dimesso dal pronto soccorso, s'accascia e muore la vittima Pierre Mascarin, 64 anni, i magistrati vogliono vederci chiaro, medico indagato.
1: Siamo al piccolo, edizione di Trieste, Porto Vecchio sbloccato l'iter, questo è il titolo in prima pagina, parere favorevole della regione al progetto Costim, non ci sarà obbligo di valutazione ambientale, si riapre dopo mesi la conferenza dei servizi, ma prima del bando ancora una miriade di passaggi. La fotonotizia si occupa del basket con il rinnovo dei contratti per le bandiere della Pallacanestro Trieste, Ruzziere e Candussi, e poi la cronaca cittadina con il processo Podmenice e l'addio alle obliteratrici sui bus di Trieste Trasporti. Edizione di Gorizia e Monfalcone, l'apertura è per la politica, province, le tappe della rinascita, enti attivi da gennaio 2027, con i commissari. La fotonotizia è per un monfalconese che ha fatto la storia della vela, Mauro Pelaschier. Imperia lo chiama a fare da testimonial alla manifestazione vele d'epoca. Nella cronaca i blackout a Grado con lo stop alle terme e da Gorizia gli esami di maturità con una raffica di 100. Sono già 17, ben 10 hanno meritato la lode.
0: Alberi giù a raffica, viabilità in tilt, maltempo in apertura dunque anche del Gazzettino di Pordenone, ladri in azienda, il colpo ripreso dalle telecamere alla Hart di Sacile, Università al Bronx, gelo, regione e comune impegnati in un duro scontro sul futuro dell'area. Fotonotizia, centropagina, poltrone reclinabili e green, addio al vecchio multisala di Fiume Veneto, partiti i lavori di restyling. A Pordenone ancora, donna di 74 anni, condannata a un anno di reclusione per vendetta sessuale, aveva diffuso alcune foto intime che l'ex le aveva mandato come gioco erotico per avere la condizionale. Ora lei dovrà seguire un corso di recupero. La prima del Gazzettino del Friuli, è spugnata la cittadella della droga, l'apertura anche in questo caso sulla maxi operazione alla ex Safaudi Udine, sotto l'escursionista di 64 anni deceduto sull'Agna, centropagina. Cisint porta il caso Moschea sul tavolo del ministro Salvini, fa discutere il caso del centro islamico di Via Marano a Udine, rinnovato con un intervento da quasi €1 milione di euro fra l'acquisto e la ristrutturazione, e ormai pronto per l'inaugurazione.
1: Le 7.51, 30 secondi, fin qui la rassegna stampa, c'è il tempo ora per qualche appuntamento della serata. Officina Prometeo è il primo spettacolo del Festival Estivo del Litorale che parte da Udine, l'appuntamento è al Teatro San Giorgio alle 18, spettacolo indicato per spettatori dai 5 anni in su.
0: Parte da Fagagna la rassegna per le famiglie Teatro Sotto gli Alberi, organizzata dal Molino Rosenkranz al Parco del Chiastenar alle 18, va in scena Trasloco in Campagna.
1: A Ronchi dei Legionari in Piazza della Concordia alle 21 lo spettacolo musicale per bambini e ragazzi Music Match con la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste.
0: Arlecchino e la Luna nel Sacco, spettacolo per le famiglie in scena a Spilimbergo a cura di Orto Teatro nel cortile di Palazzo di Sopra alle 21. Fabio Scaramucci è invece protagonista del Giardino di Gian Burrasca a Brugnera nel parco di Villa Varda, sempre alle 21.
1: Stasera Pordenone, il primo dei 4 giovedì sotto le stelle all'insegna della musica, della cultura e del divertimento nel centro storico. Alle 18, serata speciale al Museo Civico d'Arte di Palazzo Richieri con visita guidata ai capolavori di Antonio De Sacchis, detto il Pordenone. Alle 17 in piazza 20 Settembre, attività di arti marziali orientali. Alle 20.30 animazione circense, spettacolo di magia per i bambini. Infine alle 20.45 nell'ex convento di San Francesco la 23esima edizione di Il tuo canto libero, concorso Canoro, città di Pordenone.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. La rubrica in friulano si occuperà del Festival Rustico, mentre alle 11.20 circa andrà in onda la prima puntata di Saperi Artigiani dedicata agli scarpez, calzature uniche al mondo. E intanto a mezzogiorno, intorno a mezzogiorno, primo appuntamento di stagione con Rock Revolution. In studio il

0: rapper carnico Doro Ghiant e in collegamento il critico musicale Gino Castaldo.
1: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro. Per la parte tecnica, grazie a Caterina Cabrelli e a Riccardo Stoice, grazie a Daniela Sossi che ha collaborato in redazione. 7:54, vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali. Ci risentiamo alle 12:30 per la prossima edizione. A tutti grazie per l'ascolto, buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Martuzzi. Cielo da variabile a poco nuvoloso e temperature massime in calo caratterizzano oggi il tempo, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada è già sostenuta, in particolare in direzione di Trieste. Le code per traffico intenso cominciano già sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio con la 27. Attenzione poi tra Sandona di Piave e Portogruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, mentre sulla A23 al Peadria ci sono lavori tra Gemone e Carne, tra Carnia e Pontebba, e lungo il raccordo RA14, la diramazione Piccina Fernetti, abbiamo una chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Anche sul raccordo RA13 proseguono i lavori all'altezza della galleria Carso. Per chi viaggia in direzione Trieste la galleria è chiusa, siamo quindi tra Padriciano e Cattinara, e il traffico è deviato sulla 202 DIR per rientrare all'altezza dello svincolo di Cattinara. Attenzione quindi alla possibilità di rallentamenti anche all'altezza del bivio H. Segnaliamo poi lavori sul raccordo tra la statale 13 Pontebana e la statale 54 del Friuli, siamo nel comune di Tarvisio. Qui per oggi e ancora domani c'è un'interdizione al traffico veicolare e pedonale solo nella fascia oraria diurna che va dalle 8 alle 18. Mentre sulla statale 14 della Venezia Giulia segnaliamo un restringimento nel comune di Cervignano del Friuli. E ancora limitazioni con transiti a senso unico alternato li segnaliamo sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado, secondo esigenze di cantiere, sulla strada regionale 464 di Spilimbergo nel comune di Udine e sulla strada regionale 251 della Valcellina, sia tra le gallerie Fara, Trapiero e Dint, sia poi con una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Giulia Casadeira, mobilità. Sono le 7:57. Andiamo in A4. Al momento code traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ancora in A4 sul tratto Brescia-Padova vi segnaliamo 3 km di code per un incidente tra Verona Est e Montebello per chi viaggia verso Venezia. Andiamo in A12, code traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento per l'A7 in direzione di Genova. In autosole sul tratto Milano-Bologna code traffico intenso allo svincolo Modena Nord in uscita per chi proviene da Milano. Ancora in autosole 3 km di code per un incidente, siamo tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso, siamo tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E

0: a 2,09 euro.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Inferno su Kiev, missili e droni russi nella notte, distrutta una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Verso il vertice NATO, la strategia di Giorgia Meloni, riunione a Palazzo Chigi con i ministri. Sul tavolo i fondi per l'Ucraina e le spese militari. La Premier, Roma porterà il 2,8% del PIL investito nella difesa. Sfida il Papa, i lefebvriani ordinano 4 vescovi, scatta la scomunica del Vaticano, ora è scisma, Parolin, un grande dolore. Tutti i guadagni del presidente, pubblicata la dichiarazione dei redditi di Trump, l'anno scorso ricavati più di 2 miliardi di dollari, boom con le criptovalute. La Casa Bianca, nessun conflitto di interesse. Slitta l'esame della legge elettorale, la maggioranza cerca un compromesso sulle preferenze. La riforma punta alla stabilità. Le opposizioni, il governo vuole mantenere il potere e non pensa ai cittadini. L'Italia paga l'energia più cara in Europa. Allarme dell'ARERA, pesano le tensioni geopolitiche. Diminuita la produzione da rinnovabili, aumenta il consumo del gas. Grazia per Nessy Guerra. Il ministro degli esteri italiani conferma la richiesta alle autorità del Cairo. La donna, costretta in Egitto con la figlia, chiede aiuto. Ho bisogno di protezione. Dopo il caldo rovente, la pioggia, temporali e grandine. Allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna. La tregua durerà poco. Intramontabile Rod Stewart, la leggenda del rock, questa sera al Festival di Bassano del Grappa, pronto a scatenare 13.000 fan in delirio. Le emozioni e le rimonte ai mondiali, agli ottavi Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, la legge di Sinner a Wimbledon, battuto Borges, la nazionale a Malagò, entro una settimana il nome del nuovo CT. Buongiorno da Luana Cremasco. Decine di missili e droni, morti, distruzione. Quella appena trascorsa è stata una notte terribile per Kiev, sotto attacco da parte di Mosca. La risposta dichiarata del Cremlino agli ultimi attacchi ucraini.
2: Il cielo di Kiev all'alba, segnato dalle colonne di fumo. Una notte d'inferno nella capitale, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi del centro, tra i bersagli, una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, colpiti anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento, per ora 10 morti e 56 feriti. I soccorritori cercano i sopravvissuti tra le macerie dei palazzi sventrati, la metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco come una rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e riferisce di aver colpito anche aeroporti nelle regioni di Dnipro e Poltava. Sappiamo che Putin sta preparando un attacco massiccio. La strage prevista e annunciata ieri da Zelensky sulla base di informazioni di intelligence. Il presidente ha deciso il rientro anticipato da Dublino, dove si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
1: L'Italia continuerà a sostenere Kiev, impegno ribadito nel vertice convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, in cui si è parlato anche di spese militari.
3: Clima serenissimo e di piena collaborazione, assicurano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione, convocata da Giorgia Meloni sui diversi dossier legati al prossimo vertice NATO in Turchia, a cominciare dal capitolo spese. Giorgetti, Crosetto, Tajani, la stessa Premier hanno confermato il finanziamento per le armi all'Ucraina, smentendo alcune indiscrezioni

0: informazioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, spiegano le stesse fonti, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri Tajani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
1: E questa mattina in un'intervista alla stampa Guido Crosetto ribadisce che sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte. Quest'anno non è stato possibile destinarvi integralmente l'incremento dello 0,15%, spiega il ministro della difesa, ma confido che possa essere recuperato già nel prossimo bilancio. Si accennava il 4 luglio, 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti. Donald Trump già pensa al discorso per l'occasione, torna a parlare di Iran. Sentiamo la corrispondente.
2: Dal Nord Dakota, dove inaugura la Theodore Roosevelt Presidential Library, Trump dice:
3: I'm prosecuting a war, which we're winning very easily, by the way.
2: Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Precedentemente ha assicurato che i colloqui con Teheran stanno andando bene. Parlando delle celebrazioni del 4 luglio, Trump avverte: ci saranno più di 40 gradi a Washington. Farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa.
3: Just to show that I can do anything.
2: Intanto, dalla pubblicazione della sua dichiarazione finanziaria, risulta che Trump ha guadagnato l'anno scorso più di 2 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Tutti stanno guadagnando con il rialzo dei mercati azionari, sottolinea il presidente, mentre la Casa Bianca precisa che non ci sono conflitti di interesse né per Trump né per la sua famiglia, denunciati invece a gran voce dai democratici che invocano l'azione urgente del Congresso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Tornando alla crisi Stati Uniti-Iran, Trump pronto a prorogare la scadenza dei 60 giorni di trattativa previsti nell'accordo del cessate il fuoco. Fonti del Qatar parlano di progressi positivi nei colloqui separati tenuti a Doha. Sul tavolo la questione dei beni iraniani congelati, la gestione dello stretto di Hormuz. Nella striscia di Gaza intanto il processo di pace sembra bloccato nonostante le prime iniziative del Board of Peace voluto proprio dal presidente Trump, mentre per ora è da escludere un passo indietro delle forze di Tel Aviv in Libano. Oggi invece Israele ricorda quella giornata che ha cambiato tutto.
4: Sono passati 1000 giorni dagli attacchi del 7 di ottobre. Israele si ferma per ricordare, nessuna cerimonia ufficiale, ma questo pomeriggio la piazza che per 2 anni è stata dedicata agli ostaggi tornerà a riempirsi. 1000 giorni dall'inizio di una guerra che ha lasciato la striscia di Gaza in rovine e dove il futuro di 2 milioni di persone resta incerto. Il Board of Peace, voluto dal presidente americano Trump, ha stabilito che presto verranno create delle zone umanitarie nella parte del territorio palestinese controllato dalle forze israeliane. Qui potranno arrivare solo palestinesi disarmati e non legati ad Hamas. In totale stallo, quelli che invece dovrebbero essere i passi successivi del piano di pace americano, il disarmo di Hamas e la ricostruzione. Gli sfollati vivono ormai in spazi sempre più ristretti. Il cessate il fuoco poi è stato costantemente violato. I raid israeliani non si sono mai fermati, soprattutto quelli mirati per continuare a colpire esponenti di Hamas e della Jihad islamica. Ma questi attacchi hanno continuato a provocare vittime anche tra i civili. Non lasceremo le zone di sicurezza in Libano, in Siria, a Gaza, è tornato a ripetere il ministro della difesa Katz. Nulla fa pensare ancora che si vada verso una rapida risoluzione dei conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: L'ordinazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani in Svizzera senza mandato pontificio, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto un passo indietro, un atto che comporta la scomunica automatica.
5: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni

0: Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa, poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
1: Per lo strappo l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che parla di un grande dolore, auspica una ricomposizione. Ma ascoltiamo l'analisi del direttore di Avvenire Marco Girardo sul gesto delle Frevian, ma appunto anche sui tentativi di ricomposizione da parte della Chiesa Cattolica.
2: L'argomento più forte richiamato dalla lettera di Leone alla Fraternità San Pio X era quello del preferire la scomunica e lo scisma a rendere invalidi i sacramenti celebrati per tutti i fedeli. Quindi la ferita va verso i fedeli. Secondo i calcoli sarebbero 200.000, 300.000, chi dice 400.000 dalla tradizione cattolica, dalla Chiesa cattolica. Come dice un teologo raffinato come Bruno Forte, del resto queste divisioni riflettono più ambizioni personali e non prive anche di una certa presunzione, sa che hanno un carattere più politico che religioso.
3: Dopo il periodo in cui le Freviani hanno dialogato in qualche modo con Papa Ratzinger, quali saranno i rapporti? Cosa possiamo aspettarci per il futuro?
2: Lo ricordiamo, nell'88 Giovanni Paolo II aveva affidato all'allora cardinale Ratzinger, non un estremo tentativo di evitare lo strappo. Poi, diventato Papa, 20 anni dopo prova ancora a riassorbire lo scirma. Ratzinger, da Papa, con molte concessioni, un dialogo molto forte, ma anche quella volta alla fine fu respinta la sua proposta, il suo braccio teso, come è stato respinto il braccio teso, la proposta oggi di Leone XIV.
3: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Il terremoto in Venezuela, bilancio provvisorio aggiornato a 2.295 morti, oltre 11.000 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate dai soccorritori tra le macerie. Proprio in questi minuti è in corso il salvataggio di un uomo sopravvissuto al crollo del palazzo in cui lavorava, ma sono ancora migliaia i dispersi. Le condizioni degli sfollati, aggravate tra l'altro dalla pioggia battente delle ultime ore, crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Sono le 8:11 e noi siamo alla politica. Tra 2 settimane alla Camera comincerà l'esame della legge elettorale. Difficile a questo punto un'approvazione entro l'estate. Per le opposizioni la proposta rimane irricevibile. La maggioranza lavora a un accordo sulle modalità di voto.
4: Preferenze sì o no, intoppo che fa slittare a metà mese l'esame del testo. In maggioranza rimane chi vuole l'indicazione del candidato sulla scheda, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, e chi no, Lega e Forza Italia. Matteo Salvini e Antonio Tajani minimizzano, se ne stanno occupando i tecnici. Dettagli anche per Giovanni Donzelli di FDI. Il vero obiettivo è che governi chi vince.
5: Avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Se voglio una legge elettorale in cui scriviamo va al governo il Partito Democratico, anche se perde le elezioni abbiamo difficoltà.
4: Un ragionamento rovesciato da Chiara Braga del PD.
6: Salari bassi, liste d'attesa infinite e carburanti alle stelle. In 4 anni non hanno fatto nulla e a fine legislatura pensano solo a una cosa: conservare il loro potere.
4: Per la segretaria Elly Schlein la maggioranza litiga e vuole mettere le mani sul Quirinale. Lettura condivisa dai 5 Stelle che, come le altre opposizioni, si uniscono al presidio di fronte a Montecitorio per chiedere il voto ai fuori sede. La musica non cambia sull'approvazione del piano casa, un altro impegno mantenuto per la maggioranza. Provvedimento insufficiente e senza risorse, replicano i progressisti. Lucio Bondi, GR1.
1: C'è stato dunque sì al piano casa, lo abbiamo sentito, al Senato. Ora è legge, approvata la legge di conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessuna modifica rispetto al testo della Camera. Il piano punta a rendere disponibile circa 100.000 alloggi in 10 anni, intervenendo sia sul patrimonio pubblico esistente sia sulla nuova edilizia sociale. In Italia l'energia è più cara rispetto al resto d'Europa. Nicola Dell'Acqua, presidente di ARERA, l'autorità per l'energia, lancia l'allarme nella sua audizione alle Camere.
7: L'Italia paga l'energia più della media europea e quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna. Lo mette nero su bianco l'ARERA nella relazione annuale, calcolando che il costo dell'elettricità per le famiglie è più alto del 13% rispetto alla media dell'Eurozona, ma per le imprese il divario è ancora più pesante, più 24%, con un danno per i bilanci e per la competitività. La ragione sta nella forte dipendenza del paese dalla generazione a gas, fattore che lo rende estremamente vulnerabile agli shock energetici, come confermato dalla crisi crisi internazionale. In questo contesto la produzione da rinnovabili

0: diminuita, mentre è aumentata quella da termoelettrico, così come il fabbisogno di metano. Per questo ARERA spinge per forme di accumulo di energia verde e per il progressivo disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas. Guardando alle bollette, l'autorità riferisce che le famiglie nel mercato libero pagano di più rispetto a quelle nel regime di tutela, continuando a scegliere l'operatore noto e non l'offerta migliore. Il presidente Nicola Dell'Acqua:
1: le scelte di acquisto sono ancora in gran parte svincolate dalla convenienza effettiva.
0: Francesca Capannolo, GR1.
2: Rai Radio 1, la vicenda di Nessy Guerra, costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La scorsa notte era stata portata in commissariato, poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani conferma la richiesta di una grazia presidenziale. Ho bisogno di protezione, afferma lei in un'intervista al Corriere della Sera, e chiede: non lasciateci qui.
3: Nessy Guerra, 27 anni, e la sua bambina di 3 anni sono nella loro casa in Egitto. Adesso sanno dove siamo. Se mi arrestano, che fine fa la mia bambina? Si chiede la giovane sanremese, dopo essere stata rilasciata la notte scorsa dalla polizia, che l'aveva fermata con la figlia, grazie all'intervento della Farnesina. Nessy Guerra era infatti latitante in Egitto dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Era stata denunciata dal marito, padre della loro figlia. Adesso, per questa complessa vicenda, si potrebbe aprire una possibilità, come spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: Adesso la donna attende la decisione della Cassazione egiziana. Simona Decina, GR1.
2: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il calciatore Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte, le chat sull'incontro con la ragazza coinvolta, entrambi negano tutto.
5: Con assoluta certezza Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
6: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile. Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato domani. Davanti a loro ha negato tutto anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui. Le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
2: Dopo i temporali con vento forte e grandine che hanno colpito il nord, il maltempo si è spostato sul centro e poi verso sud. Calo drastico, ma momentaneo, delle temperature.
7: Un fronte di aria fredda dal nord Europa. Già dalla giornata di ieri i primi temporali su Milano e Interland, con nubifragi, vento forte e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Fenomeni simili anche a Torino, in Trentino e sull'altopiano di Asiago, dove si è formata una tromba d'aria. Oggi il maltempo prosegue, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna, gialla su gran parte della penisola, con temporali che scenderanno progressivamente verso il centro-sud. Le temperature calano di 5-6 gradi. Questa parentesi più fresca durerà poco, però già da sabato l'anticiclone africano tornerà a far salire il termometro. Il tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare:
8: i fenomeni più intensi li troviamo al centro, segnatamente tra Toscana, Umbria, Lazio, sul nord della Campania. Potranno essere accompagnati da grandine, da forti raffiche, fenomeni che poi tenderanno ad estendersi un po' a tutto il resto del centro e anche al meridione. Il tutto andrà piano piano a attenuandosi per poi estinguersi nel corso della tarda serata.
7: Federico Mello, GR1.
2: Il caldo estremo e i lavoratori nei campi. Nell'Agro Pontino l'iniziativa della FLAI CGL per monitorare

difficili. Il sindacato FLAE CGIL ci prova con un'iniziativa sindacale, le brigate del lavoro, in questi giorni nel Lago Pontino. Appuntamento alle 4 del mattino per incontrare i braccianti e cercare un primo

0: primo contatto, Stefano Morea, segretario Roma e Lazio.
1: Almeno nelle ore più calde troviamo pochissimi lavoratori, si fa fatica a trovare lavoratori. Ciò non significa che prima non faccia abbastanza caldo, perché la mattina già dalle 5 fa sufficientemente caldo.
0: E sui controlli cosa avete notato?
1: Chiaramente un territorio così ampio, in un momento di raccolta straordinaria, quindi questo è il momento del picco più alto della raccolta nel territorio, anche i controlli risultano difficili se non pianificati.
0: Paola Nania, GR1.
2: Conto alla rovescia per i saldi estivi, partono sabato nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già cominciate, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, un fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Secondo la presidente Francesca Recine è un sistema da rivedere, sentiamola.
3: Sono saldi che partono sempre troppo presto in un periodo che dà inizio alla stagione estiva. Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
2: Tutti la ricordano come la principessa del popolo, una vita da fiaba finita in tragedia. Lady Diana avrebbe compiuto 65 anni. La corrispondente a Londra.
4: When I started my public life.
5: Nel 93, appena trentenne, annunciava così il ritiro dagli impegni legati alla corona. Era già separata, con due figli e degli obblighi ufficiali ne aveva abbastanza. Nei successivi 4 anni sarebbe diventata la donna più famosa e fotografata al mondo. Difficile immaginare Diana oggi, ex principessa reale, per sempre principessa del popolo, ribattezzata così da Tony Blair. Dalla tragedia è passato oltre un quarto di secolo, la favola non smette di appassionare. La ragazza timida che a 20 anni sposa il principe in Mondovisione, le lacrime prima del sì, non era sicura, la sorella la spinse, a questo punto le disse non puoi tirarti indietro. Dopo la fine clamorosa del matrimonio, la rinascita, star assoluta sul palcoscenico del mondo, la moda e l'impegno sociale, madre Teresa e Versace, gli amori tanti e troppo raccontati. Un terremoto per la monarchia mai così impopolare. Dopo di lei i Windsor si sono arresi alla modernità. Catherine posta i video su Instagram, William e Harry portano avanti le sue battaglie dalla salute mentale agli alloggi per i senza tetto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Nell'estate delle grandi uscite cinematografiche, da Spider-Man a Odissea, c'è anche il cinema italiano. Da oggi in sala Separazioni, un dramma familiare sulle nevi del Gran Sasso con Adriano Giannini e Barbara Bobulova.
6: Avviene già abbastanza all'inizio questo evento tragico che fa saltare tutti gli equilibri di questa famiglia, non solo, ma anche della coppia.
7: È Barbara Bobulova che ci racconta così Separazioni, il nuovo film scritto e diretto da Stefano Chiantini, che la vede protagonista con Adriano Giannini. Un film sul dolore, su come questo possa far emergere segreti e fragilità di una famiglia.
6: Questo mi ha colpito molto di questa storia, che praticamente da subito tu vedi questo sgretolamento, questo crollo di questo castello che loro si sono costruiti, che poi ogni famiglia si costruisce una sua bolla di felicità.
7: Bobulova torna così sul grande schermo dopo il successo di Portobello e con questo film in bianco e nero.
6: Secondo me il bianco e nero è anche vedere l'essenzialità del racconto. Oggi tutti fanno vedere di tutto in rete e invece questo film è proprio il contrario, qui c'è proprio il pudore nel racconto.
7: Miriam Mauti, GR1.
2: La musica al via il Festival di Bassano del Grappa, tante star fino al 31 luglio, One Republic, Sting, i Pooh, ma si parte con un altro veterano molto atteso nella sua unica data italiana. Mila persone assisteranno al concerto di Rod Stewart. Il baronetto, 81 anni suonati, non si è fatto fermare da un malore sul palco una decina di giorni fa. Lo show è andato avanti e ora Rod Stewart è pronto a ripercorrere questa sera una carriera lunga oltre mezzo secolo. Sono le 8:23 minuti, la linea ora la pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
8: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Ci occuperemo della sfida dei Lefevriani, culminata ieri nella cerimonia in Svizzera, una violazione del diritto canonico e una ferita per la Chiesa di Roma.
2: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice

0: Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Edmondo Cotta e Stefano Siani. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: GR1 Sport.
8: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis. Sinner avanza a Wimbledon, ma pensa anche ai fantasmi del passato.
9: In coda alla conferenza stampa post vittoria contro Borges, Jannik Sinner lancia il siluro ripensando al drammatico KO a Roland Garros. Abbiamo capito quello che è successo a Parigi, ha dichiarato. Potrebbe risuccedere perché è una cosa per cui non esiste una soluzione definitiva. Il Sinner pensiero in campo con qualche patema di troppo, 7-6, 7-6, 6-4 al portoghese Nuno Borges, il super servizio caldissimo 22 ace a tratti nel terzo set, lampi di Sinner vero, fortunato nel secondo parziale con Borges che ha sprecato il set point sul 5-4 40-30 con un rovescio sparato malamente in rete. Venerdì lo attende Jenson Brooksby, vince la prosecuzione contro l'argentino Navone e anche Flavio Cobolli, che già oggi tornerà in campo contro Duckworth. Da segnalare la vittoria facile 3-7-0 di Novak Djokovic sul greco Tsitsipas, e oggi in campo tra gli altri per quanto riguarda gli italiani Berrettini, Sonego, Paolini e Grant. Emilio Mancuso, GR1.
8: I mondiali di calcio, nella notte italiana è arrivata la vittoria degli Stati Uniti. Sentiamo l'inviato.
10: Gli Stati Uniti vedono le streghe, ma alla fine passano meritatamente. 2-0 alla Bosnia Erzegovina, come la chiamano da queste parti, uno stato che qui in America conoscono in pochi, ma la squadra è presentata come quella che ha eliminato l'Italia. Gli USA giocano quasi tutto il secondo tempo in 10, perché Balogun, autore del primo gol a fine primo tempo, si fa beccare dalla VAR mentre con i tacchetti calpesta la caviglia del difensore del Sassuolo Muaremovic. La Bosnia non ne approfitta e a 10 minuti dal 90° Tillman su punizione raddoppia. I bosniaci a quel punto provano a bombardare la porta di Friese, ma è troppo tardi. A San Francisco è festa grande. Agli ottavi, lunedì a Seattle, ci sarà il Belgio finora non proprio entusiasmante, e in TV passa lo spot sempre più insistente degli USA campioni del mondo. A casa tutto può succedere, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
8: E lo sentivate, ora negli ottavi McKennie e Sochi sfideranno il Belgio, che è riuscito a ribaltare il Senegal. L'inviato.
11: A un passo dagli inferi di una eliminazione con disonori, il Belgio ha rimontato in 3 minuti il 2-0 del Senegal. Il 2-2 tra il 41esimo e il 43esimo del secondo tempo, prima Lukaku, poi Tielemans su uscita a vuoto sciagurata del portiere Diao. Tielemans ha realizzato il rigore contestato nel recupero del secondo tempo supplementare. Qualificazione visionaria come la maglia con sfere rosa della nazionale belga ispirata a Magritte. Il Senegal ha giocato meglio, ha avuto più occasioni. Il gol di Diao nel primo tempo, il raddoppio di Ismail Assar all'inizio della ripresa, Tielemans e Trossard hanno litigato al momento della pausa nel secondo tempo, poi la rimonta finale, nel recupero dei supplementari il rigore decisivo, Senegal sconfitto e in lacrime, la crudeltà del calcio, anche

0: La bellezza vista dall'altra parte dal commissario tecnico del Belgio Garcia.
1: Vincere così veramente è una cosa meravigliosa, il calcio te lo permette, sono emozioni il calcio e stasera sono contento per i nostri tifosi.
0: Collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
2: Passa gli ottavi anche l'Inghilterra che ancora una volta deve ringraziare il suo capitano.
3: L'uomo della provvidenza inglese è il numero 9 e si chiama Harry Kane. L'uragano si abbatte sul Congo e spazza via i sogni degli africani e soprattutto 75 minuti di paura inglesi. Congo subito in vantaggio grazie a una dormita degli uomini di Tuchel, poi addirittura vicino al raddoppio mentre il portiere congolese Mpasi chiudeva a doppia mandata la sua porta a suon di miracoli. Ma nemmeno lui ha potuto nulla contro l'uomo da 72 gol stagionali e 13 totali ai mondiali. Due pezzi di bravura dell'attaccante del Bayern, testa prima, piede poi, mandano i tre leoni agli ottavi, all'Azteca, contro i padroni di casa, Kane.
4: Una partita pazzesca, questa e la prossima sono due partite difficili, ma a questo punto del torneo si devono tirare fuori i denti e strappare la vittoria, ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi.
3: Appuntamento nella notte italiana tra domenica e lunedì. Luca Cesaretti, GR1.
2: Il programma dei sedicesimi prosegue stasera alle 21 a Los Angeles, dove si sfideranno Spagna e Austria. Siamo al calcio di casa nostra. In federazione si stringono i tempi, giorni decisivi per il futuro della nazionale.
5: I primi passi formali dall'ammissione di tutti i club professionistici ai campionati della prossima stagione alle nomine dei due vicepresidenti Umberto Calcagno dell'Asso Calciatori e nel ruolo di vicario Ezio Maria Simonelli, numero 1 della Lega Serie A. Ma nell'agenda e nei pensieri di Giovanni Malagò la priorità di queste ore è la costruzione dell'Italia che verrà, a partire dal direttore tecnico, quella nuova figura federale che secondo il neo presidente
6: potrebbe essere congiunta, abbinata con quella del presidente del club Italia.
5: Paolo Maldini, la prima scelta. Malagò non fa nomi ma traccia il profilo ideale.
6: Che ha avuto storia, esperienza, che ha conoscenza della materia, quantomeno condivida con il presidente della federazione la scelta del commissario tecnico.
5: Il CT quindi in una fase immediatamente successiva, anche perché, come chiarisce Malagò,
6: non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso.
5: I tempi però stringono, direttore tecnico e CT, la scelta definitiva ormai è vicina.
6: Nell'arco di una settimana è tutto chiuso.
5: Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno

0: fate i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Je prierai le bon Dieu.
6: Prego il buon Dio affinché a Roma le autorità accettino di tornare alla tradizione.
7: Mi sento piuttosto triste, non so se la parola sia sconvolto, ma decisamente molto molto triste che il Papa abbia opposto una tale resistenza contro la società, una società che in realtà è molto leale e fedele a lui.
6: È stato un evento storico.
8: Amiamo la Chiesa, amiamo il Papa, ma dobbiamo ammettere che non c'è spazio per la tradizione nella Chiesa oggi.
7: Ai
9: nostri occhi continuiamo a perpetuare la fede e riteniamo che la Chiesa non lo faccia più, non pratichi più nel modo in cui Gesù l'ha istituita. Questo è il motivo per cui è fastidioso per il Vaticano. Non mi sento affatto una dissidente.
6: La tradizione è l'unica ancora di salvezza della fede.
8: Questa è la vera Chiesa, la Chiesa che siamo sicuri segue Dio e gli Apostoli.
10: 8 e 35 minuti, bentornati per la seconda parte di Radio Anch'io. Quelle che avete ascoltato sono le voci dei fedeli che erano presenti ieri a Icon in Svizzera per la cerimonia della comunità lefevriana. Proviamo a capire che cosa è successo con Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca, vaticanista del giornale Radio Rai. Francesca, raccontaci che cosa è successo ieri a Icon in Svizzera.
11: È successo che si è consumato quello strappo che era stato annunciato dalla comunità San Pio X, la fraternità San Pio X. Succede che hanno di fatto, come avete letto e ascoltato, ordinato e consacrato 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione, senza il mandato pontificio, cioè contro la volontà del Papa. E questo che cosa comporta? Comporta come conseguenza quella che tecnicamente si chiama scomunica late sententiae, cioè scomunica automatica. Perché? Perché l'atto è di fatto scismatico. Il Papa Leone aveva annunciato tipo 2 settimane fa un appello, un tentativo di ricucire, perché nel tempo, nei mesi, ci sono stati colloqui che però evidentemente, visto il risultato, non sono stati fruttuosi. Aveva annunciato un appello e quell'appello è venuto fuori con una lettera, attraverso una lettera datata 29 giugno, che era il giorno della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, una solennità che parla di unità all'interno della Chiesa, datata, dicevo, 29 giugno, uscita il 30. Lì Leone ha chiesto di fare un passo indietro, lo chiedeva con tutto il cuore alla comunità lefevriana: fate un passo indietro, gli ha chiesto di fatto di non rompere la tunica di Cristo, di non lacerare la tunica di Cristo, di desistere da quello che ha definito atto scismatico. Gli aveva anche detto: la Chiesa vi riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, alla fedeltà, alla tradizione. Gli ha ricordato che questo aveva comportato e motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza che era stato manifestato dai predecessori. Aveva detto: la Chiesa è disponibile ancora a un percorso di dialogo e di intesa, vi prego. Insomma, tornate in questi passi, questo non è stato possibile. Quindi,
10: ecco,
11: a questo punto...
10: Francesca, aspettaci un secondo perché ascoltiamo alcune parole della risposta di Don Davide Pagliarani, che è il superiore generale della Fraternità San Pio X.
12: Finalmente cette journée est arrivée.
13: Finalmente questo giorno è arrivato. Veniamo accusati di non amare il Papa. Ma è proprio perché amiamo il Papa, sinceramente, come vicario di Cristo, come capo della Chiesa, che non vogliamo più vedere il Papa umiliato.
10: Ecco Francesca, quindi l'appello di Papa Leone non è andato a buon fine. Questa è stata appunto la risposta di Don Davide Pagliarani, una parte ovviamente.
11: C'era molto di più in quella risposta, Francesca.

0: perché c'era anche, diciamo, un interrogativo, perché non veniamo capiti. Lui dice: il problema è che parliamo due lingue diverse. Noi, cioè la comunità San Pio X, parliamo la lingua della fede, il linguaggio della tradizione, troviamo davanti a noi il linguaggio che parla di altre cose, il linguaggio dell'intuizione, del dialogo e dell'accompagnamento. Cioè continuano a contestare e criticare quello che è venuto fuori dal Concilio Vaticano II, mai accettato e sempre criticato e osteggiato dal fondatore della Fraternità San Pio X, Marcel Lefebvre, che ricordiamo a sua volta nel 1988 è stato scomunicato insieme ai quattro vescovi che aveva consacrato anche lì senza mandato pontificio, comunicato da Giovanni Paolo II. Tra quei quattro vescovi, tra l'altro, e questo va ricordato, c'erano i due che ieri hanno consacrato i nuovi quattro. E parliamo di Monsignor Sellei e di Lagarretta. E quindi erano già stati scomunicati nel 1988 da Giovanni Paolo II come vescovi consacrati contro la volontà del Papa. La scomunica è stata rimessa da Benedetto XVI nel 2009, che aveva teso una mano in tentativo di dialogo. Di conseguenza adesso hanno partecipato alla consacrazione dei nuovi quattro ad Econ e quindi sono stati scomunicati di nuovo. Sembra molto complicato, ma il percorso porta sempre lì, alla scomunica, alla presenza.
1: Grazie Francesca Paltracca, vaticanista del giornale Radio, ti lasciamo al tuo lavoro e diamo il buongiorno anche ad Angela Ambrogetti, anche lei vaticanista, direttore di acistampa.com. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
1: Allora Angela, hai sentito queste ultime parole di Francesca Paltracca, sì, che ha ricostruito un po' gli strappi e in qualche modo il tentativo di ricucitura di Benedetto XVI. Perché la scelta di un nuovo atto così forte, un atto poi definito scismatico in questo momento? È una ribellione anche all'attuale Papa, secondo te?
2: Non tanto all'attuale Papa, tanto secondo me quanto una forzatura, un tentativo di forzare la mano a un uomo come Leone XIV, che sembra un uomo mite, nel senso che ha un approccio più delicato alle questioni, ma la società ieri nella omelia, capo della società Pagliarini ha detto: noi con questa azione difendiamo la Chiesa, difendiamo il Papa che viene umiliato da una serie di atteggiamenti che sono poi di fatto gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Il problema di fondo della società della Fraternità San Pio X è sempre quello, è la non adesione al Concilio Vaticano II, ai suoi principi, alle sue innovazioni, e non tanto per la liturgia, perché ricordo che ieri la messa è stata celebrata con il rito del 1900, il messale del 1962, che era il messale adattato moderno immediatamente prima del concilio, che è quello che di fatto viene usato anche oggi quando si fa il rito del vetus ordo, cioè del rito antico. Quindi un messale che la liturgia di per sé non è un problema, è un falso problema. Il vero problema è che loro pensano o dicono di affrontare la crisi attuale della Chiesa attraverso un messaggio semplice della fede. Chiaramente è un'affabulazione, è un modo, diciamo, di portare l'acqua a un mulino che probabilmente dietro ha anche altre questioni, e cioè, io continuo a dire, come sempre in tutte le questioni scismatiche, è una questione di potere e di soldi.
1: Ce lo scrivono anche alcuni ascoltatori, la questione delle Fabiane è solo un fatto di potere, ci scrive Antonio, la messa in latino e le altre cose sono fuori tempo e fuori luogo, è solo una battaglia di potere, ci scrive Gian Pietro da Pordenone, le Fabiane vogliono avere una chiesa riservata a pochi eletti e non è questo il messaggio di Gesù. Però ti chiedo di rispondere a Elena da Bologna, che ci dice che la Santa Sede non ha voluto avviare i colloqui chiesti dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, quindi un appello formale fatto alla vigilia dell'evento non poteva avere realmente un effetto positivo.
2: Allora, colloqui ce ne sono stati diversi in questi ultimi mesi, perché in questi ultimi mesi si è un po' riaccesa la questione da quando loro hanno detto di voler fare nuovi vescovi. Ci sono stati colloqui con la dottrina della fede, che si occupa di

0: espressamente di questa questione. Ci sono stati diversi colloqui, non c'è stato l'incontro con il Papa. Loro chiedevano l'incontro con il Papa, però rimane una questione di fondo. Incontrare il Papa doveva essere anche un gesto umano molto carino, ma le questioni non cambiavano. Il problema di fondo della fraternità, che chiaramente non riconoscerà mai, è che non vogliono appunto riconoscere il Concilio Vaticano II con tutto il suo portato storico e anche con il suo portato magisteriale, perché seppur vero che il Concilio Vaticano II è stato un concilio essenzialmente pastorale, però ha cambiato alcune cose importanti. Uno, ha messo al centro la dignità dell'uomo, e ieri Pagliarini nell'omelia ha detto che quello è un errore, perché ha detto dare troppa importanza alla dignità assoluta dell'uomo significa rendere il tutto antropocentrico e quindi lontano da Cristo, e questa è un'idea tutta sua. Due, ha messo al centro il dialogo ecumenico e interreligioso, e anche in questo caso ieri Pagliarini nell'omelia ha detto noi ci sentiamo umiliati dal Papa che viene umiliato a essere messo alla pari con altri leader, altri capi, altri leader religiosi. E poi ecco, quindi queste secondo me sono le due grandi questioni, e poi naturalmente il concetto stesso di dialogo che viene messo in antitesi. Quindi la questione qual è? La questione è che questo tipo di teorie, di insegnamenti, di realtà, se non vengono accettati, è ovvio che si è fuori della Chiesa, è inutile fare chiacchierare, si possono prendere il tè e i biscottini insieme, ma non risolvi niente.
1: Assolutamente. Ecco. Grazie Angela Ambrogetti, direttore di acistampa.com, e do il buongiorno a Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo, metropolita dell'arcidiocesi di Chieti e Vasto. Buongiorno Monsignore.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, Monsignore, ieri il Cardinale Parolin, il segretario di Stato Vaticano, ha espresso un grande dolore per l'accaduto. È una ferita per la Chiesa quanto accaduto ieri a Econ?
2: Ma guardi, certamente è un dolore, perché di fronte ai tanti segni di benevolenza che sono stati dati negli ultimi anni, in modo particolare da Papa Benedetto, ma non solo, la risposta degli lefebvriani è praticamente quella dello scisma, cioè del disobbedire in maniera palese a quanto in una lettera anche molto accurata, ma anche piena di accoglienza, di affetto, aveva scritto Papa Leone. E questo significa che da parte della fraternità San Pio X non c'è nessuna volontà di vera comunione. Tutto
1: ecco,
2: ciò che negli...
1: Sì, Monsignor Forte, le vorrei chiedere, i lefebvriani dichiarano di voler rimanere cattolici ma rifiutano l'autorità del Papa. Si può essere realmente cattolici separando la figura del Papa dalla Chiesa?
2: Ma
1: dalla
2: guardi,
1: fine.
2: Cattolico significa in pienezza, e la pienezza della comunione, cioè l'unità profonda in Cristo, si esprime nella comunione con il successore di Pietro, il successore di colui a cui Cristo ha detto su questa pietra edificherò la mia chiesa, ciò che legherai sarà legato in terra, ciò che scioglierai in cielo sarà sciolto in terra. Dunque, come si fa a essere nella comunione della Chiesa se non si è in comunione con il successore di Pietro? È evidente che siamo di fronte ad una palese contraddizione, ad una forzatura.
1: Monsignor Forte, i lefebvriani accusano la Chiesa contemporanea di aver tradito le proprie origini. Come si risponde a questa accusa?
2: Ma guardi, basta semplicemente considerare che la tradizione cattolica nei secoli ha dimostrato una fondamentale unità con le origini volute da Cristo. Questa fondamentale unità viene scissa, viene ferita ogni volta in cui si vuole assolutizzare un proprio punto di vista, una propria posizione. È il caso esattamente dei lefebvriani. Essi, nonostante tutti i segni di buona volontà data, hanno voluto mettere al centro della loro visione della Chiesa la tradizione nel senso più conservatore in cui è possibile pensarla, cioè come semplice mantenimento di ciò che era prima del Concilio. Ora, oltretutto, la tradizione autentica abbraccia 2000 anni e non soltanto i secoli immediatamente precedenti al Concilio. Quindi anche in questo essi, in realtà, in nome della tradizione, presentano una falsa idea di tradizione, ed è questo che dà molto dispiacere. Cioè, mentre la Chiesa cattolica si è sforzata nei secoli di mantenere un'unità profonda con l'insegnamento

0: l'insegnamento di Cristo con la sua verità e dunque con una comunione che supera in qualche modo le posizioni particolari, il tempo e lo spazio, nell'unità sotto il successore di Pietro a cui Cristo ha affidato la Chiesa. Bene, mentre questo è la verità cattolica, queste posizioni affermano visioni particolari, spesso strumentali e politiche. Io ricordo una volta a Parigi andai, dopo aver celebrato una domenica, come facevo sempre dalle suore penso che ospite, alla chiesa di San Nicolas de Chardonnay, la chiesa dei Lefebvriani, per rendermi conto. E mi colpì che c'era tanta gente, anche giovani, ma l'omelia era sulla frase di Gesù: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Commento che fu fatto non in latino ma in francese, era questo: il cercare il regno di Dio e la giustizia significa dare a ciascuno il suo, rispettare l'ordine costituito. Quindi chi mantiene l'ordine costituito è fedele alla tradizione che c'è sempre stata, quello è nella comunione con Cristo. Una forzatura evidente, perché lo Spirito Santo suscita nella Chiesa la sua novità d'amore nella fedeltà all'origine voluta dal Signore nella sua incarnazione.
1: Ecco, Monsignor Forte, una forzatura, lei ha detto, evidente. Questo è il secondo scisma, l'altro l'abbiamo detto nel 1988, poi il tentativo di Papa Benedetto di ricucire, ma questo secondo scisma è un fallimento definitivo della diplomazia, dei possibili rapporti.
0: Ma guardi, dal punto di vista della fede, più che un fallimento è una ferita dolorosa, è qualcosa di triste, perché in realtà facendo questo questi lefebvriani si mettono fuori della comunione cattolica e quindi mettono a rischio anche non solo la liceità ma a volte anche la validità dei sacramenti, come per esempio quello della confessione o altri. Dunque siamo di fronte al rischio che tante persone, molte anche in buona fede, vengano ingannate e portate su posizioni che non sono quelle della comunione in Cristo della Chiesa attraverso i secoli, ma sono posizioni legate a forme di tradizionalismo, di conservatorismo, con una pregnante caratterizzazione, diciamo, politica, cioè di una politica della conservazione opposta ad ogni possibile apertura ai segni dello Spirito, ai segni dei tempi e alla sua novità.
1: Grazie, grazie davvero a Monsignor Bruno Forte, teologo, buona giornata, arcivescovo dell'arcidiocesi di Chieti e Vasto, e do il buongiorno anche alla nostra ultima ospite di oggi, Elena Costantino, docente di diritto canonico all'Università LUMSA di Roma. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: Professoressa Costantino, i quattro nuovi vescovi ordinati ieri sono considerati, penso di nome, insomma gliela faccio come domanda, veri vescovi dalla Chiesa? È un'ordinazione invalida, illecita?
2: È un'ordinazione invalida perché è stata posta, diciamo, fuori dalla comunione con il Papa, perché la fraternità San Pio X era stata sciolta già nel 75 da Paolo VI, loro rifiutarono questa condizione, ci fu la scomunica poi da Giovanni Paolo II nell'88, Ratzinger revocò le scomuniche nel 2009, ma comunque non vivono in piena comunione con il Papa, sono degli, diciamo, in questo senso sono scismatici.
1: Professoressa, per i quattro consacrati e per il superiore Don Davide Pagliarani è scattata, l'abbiamo detto, la scomunica automatica, late sentenze.
2: Sì, late sentenze.
1: Ecco, come funziona giuridicamente questa sanzione? Che cosa significa? Che cosa comporta?
2: Dunque, la scomunica è una delle sanzioni più gravi che possono essere, forse la più grave che può essere inflitta ad un cattolico, perché lo pone al di fuori della Chiesa di Roma. Questa è, diciamo, la late sentenziae è automatica, quindi non necessita di nessuna dichiarazione. In casi eccezionali la Santa Sede potrebbe sospenderla. Diciamo, è una sanzione che viene comminata per il solo fatto di aver compiuto un delitto canonico, che ovviamente deve essere molto grave, quindi non c'è bisogno di un processo ecclesiastico o di una dichiarazione ufficiale. La Santa Sede però, il Papa ha un potere assoluto anche da un punto di vista legislativo, non solo teologico, quindi potrebbe essere sospesa.
1: Professoressa, le leggo un paio di messaggi che ci sono arrivati. Andrea ci scrive: non si può dialogare con degli invasati retrogradi, e ci scrive Enzo da Fiume Freddo di Sicilia: è azzardato, chiede, definire questa una setta di estremisti.
2: Guardi, la Chiesa nella sua lunghissima storia ha conosciuto tantissime sfumature, no? La Chiesa

0: punta all'unità, però naturalmente i carismi, le sfumature sono moltissime, perché sono moltissime le persone che aderiscono alla Chiesa Cattolica. Il fatto è che una posizione così strettamente, così fortemente conservatrice, vabbè, poi lo ha detto molto meglio di me Monsignor Forte, si connota molto spesso, si salda molto spesso anche a delle visioni politiche estreme. Io credo che vada sottolineato che nell'ambito della diciamo dei lefebriani, della fraternità, qui non è solo un problema di liturgia, di forma, anche se nella Chiesa la forma è sostanza, c'è un problema anche legato a messaggi politici importanti. Pensiamo al problema dell'antisemitismo che spesso si accompagna ai lefebriani, no? C'è stata una polemica molto, una situazione molto delicata che fronteggiò Benedetto XVI nel 2009, quindi insomma sì, certo, da un certo punto di vista possono essere considerati estremisti se c'è questa saldatura. Spesso sono saldati anche a regimi politici di estrema destra.
1: Professoressa Costantino, le faccio sentire un breve contributo di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
0: Sì. Sì.
2: Quello che è certo è che oggi il tradizionalismo di Econ, questo che ha preso la via scismatica, è una piccolissima scheggia all'interno del mondo cattolico che può suscitare molto dispiacere del Vescovo di Roma, come giusto che sia, ma non ci sono ragioni di preoccupazione, perché nessuno ha dato segno di prendere sul serio un atto di rottura così drastico, così immotivato e così irragionevole.
1: Professoressa, quindi è preoccupante quello che è accaduto per la Chiesa oppure è un passaggio?
0: Guardi, per il Papa è preoccupante, forse per la, diciamo, per la popolazione, per i cattolici comuni, per i fedeli meno. Le do solo un piccolo dato, non so se lo avete già considerato. Hanno 6 vescovi sono stati ordinati, insomma, in generale dalla fraternità, e 5.000 sono i vescovi cattolici, 726 sono i sacerdoti della fraternità, 400.000 sono i sacerdoti cattolici. Quindi voi capite che anche numericamente è un fenomeno estremamente ridotto. È chiaro che da un punto di vista teologico il Papa è la guida di tutti i cattolici, per il Papa questa è una ferita, ma diciamo sì, però nell'ambito, insomma, della popolazione cattolica,
1: numerico,
0: se vogliamo definire numericamente, è abbastanza
1: influente. Non è troppo rilevante. Grazie a Elena Costantino, docente di diritto canonico all'Università LUMSA di Roma. 8:56 minuti. Noi chiudiamo qui. Ringrazio in consola Alessio Caranzetti e Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va ora al GR delle 9, poi la musica di Radio 1 con Nicoletta Simeone, e noi torniamo domani alle 7:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.

poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. È salito a 13 il numero dei morti causati dalla serie di violenti raid di Mosca su Kiev. Una notte terribile quella appena trascorsa.
2: Uno dei più violenti attacchi russi sulla capitale ucraina. 74 missili e quasi 500 droni. Tra i bersagli, una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, colpiti anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento. Per ora, 13 morti e più di 80 feriti. I soccorritori cercano i sopravvissuti tra le macerie dei palazzi sventrati, la metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco come una rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e riferisce di aver colpito anche aeroporti nelle regioni di Dnipro e Poltava. Sappiamo che Putin sta preparando un attacco massiccio. La strage prevista e annunciata ieri da Zelensky sulla base di informazioni di intelligence. Il presidente ha deciso il rientro anticipato da Dublino, dove si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
1: E ieri in serata, in una riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO in Turchia, ha ribadito l'impegno anche economico in sostegno dell'Ucraina. Presenti, oltre a Giorgia Meloni, ministri italiani Crosetto e Giorgetti. Sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte, ribadisce oggi il ministro della difesa. Quest'anno non è stato possibile un incremento dello 0,15%, spiega in un'intervista alla stampa, ma confido che possa essere recuperato già nel prossimo bilancio. Negli Stati Uniti fanno discutere gli ultimi guadagni di Donald Trump nel primo anno di presidenza, dichiarati 2 miliardi di dollari di incassi, oltre 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Il presidente si difende, tutti stanno guadagnando in borsa, dice, ma i democratici lo accusano di conflitto di interessi. E intanto oggi il Bitcoin rimbalza in borsa sopra la soglia dei 60.000 dollari, borse che però risentono di forti scossoni a causa dei tecnologici. In questi minuti le aperture delle contrattazioni sui mercati europei, sentiamo allora come sta andando a Milano, ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati.
3: Borse europee deboli all'avvio delle contrattazioni, Milano e Parigi sono poco sopra la parità, mentre Londra e Francoforte cedono circa lo 0,2%, mentre sono ancora una volta i titoli tecnologici a guidare l'andamento dei mercati asiatici. Oggi le principali piazze del continente sono in rosso, la peggiore Seoul che cede quasi 8 punti, spinta al ribasso dai titoli dei grandi produttori di semiconduttori come Samsung, SK Hynix, male anche Tokyo in calo di oltre 2 punti percentuali e le borse cinesi, mentre va in controtendenza Hong Kong. Settore tecnologico sotto osservazione anche negli Stati Uniti, dove il Dow Jones ha chiuso poco sotto la parità, meno 0,03%, dopo aver toccato nuovi massimi in corso di seduta, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,22%, il Nasdaq ha ceduto lo 0,66%. Persistono i timori sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale, mentre c'è attesa per i dati sull'occupazione a giugno. Al Nasdaq buona partenza per l'italiana Bending Spoons, nel primo giorno di quotazione il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il 38% a $40 per azione contro un prezzo di collocamento di $29. Continua infine a calare il prezzo del petrolio, oggi il Brent si aggira attorno ai $70 al barile e il WTI supera di poco i $67. È tutto a voi.
1: Caldo estremo, breve tregua sull'Italia, un calo delle temperature momentaneo accompagnato da piogge temporali, ieri raffiche di vento e grandinate al nord, oggi giornata di maltempo al centro-sud, a rischio rinvio il palio di Siena in programma alle 19.30, già annullata la provaccia che era fissata proprio alle 9, inagibile la pista di tufo di Piazza del Campo. La plurimillenaria storia di Roma attraverso le monete è il racconto di una mostra in tre grandi musei statali della capitale, il Museo

0: Nazionale Romano Terme di Diocleziano, il Parco Archeologico del Colosseo, Foro Romano e il Vittoriano.
1: Passa davvero per le mani di tutti, incarna il valore commerciale e politico di un'epoca e di un mondo, poi cade in disuso e si trasforma in reperto testimone di un particolare momento storico, la moneta. Alfonsina Russo, capo dipartimento valorizzazione del MIC.
2: L'importanza dell'operazione per il Ministero della Cultura è proprio mettere in rete tre grandi realtà museali per raccontare attraverso la moneta la storia di Roma, un vero palinsesto che parte dall'età antica fino ad arrivare all'euro.
1: Nelle tre sedi della mostra 25 sezioni con al centro evocativa una moneta contornata da eclatanti reperti ed opere d'arte, 25 racconti di altrettanti tappe cruciali della plurimillenaria esistenza di Roma, dalla prima espansione in Campania al rientro di Papa Martino dalla cattività avignonese, dalla breccia di Porta Pia all'ingresso nell'euro. Ogni racconto un affascinante condensato di saperi reso comprensibile dall'apparato video che illustra le opere e le epoche. Si esce con una rinnovata consapevolezza dell'eccezionale stratificazione storica della città eterna. Federico Pietranera, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
3: Radio 1 Musica.

siamo qui alle 9:06. Buongiorno da Nicoletta Simeone, Danilo Gionta in regia. Siamo arrivati a giovedì 2 luglio e è quest'ora di Radio 1 Musica, appunto, in cui abbiamo deciso di fare un viaggio nei vari decenni della musica, appunto, quindi partendo dagli anni 60, arrivando fino agli anni 20. Siamo proprio attuali, ma questo succederà al termine di questa puntata. Vi ricordo il numero per partecipare: 335 699 2949, per partecipare con i WhatsApp. Quindi se avete qualsiasi suggerimento, qualsiasi osservazione da fare sulle canzoni che noi andremo ad ascoltare quest'oggi, siete veramente benvenuti. Partiamo subito con un brano nuovo che vede una coppia inedita che a me piace molto, Jovanotti e Alfa. Questo è Buon Vento.

E parte così Radio 1 Musica con questa novità, con questa coppia bellissima, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ma noi dobbiamo tornare indietro, indietro agli anni 60, perché si parte da lì. Allora, prima del 1966, il grande gruppo dei Beach Boys pubblicava canzoni che erano soprattutto sul mare, la Tintarella no, però sul surf sicuramente. Però, influenzato un po' dall'invasione britannica, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, i Beatles soprattutto, Brian Wilson sentì il bisogno di scrivere qualcosa di più profondo, anche perché lui in realtà di animo non era leggero per niente, e compose un'opera, possiamo dire così, per Sounds, che è veramente un capolavoro, soprattutto una canzone che si intitola God Only Knows, che regala proprio una dichiarazione un pochettino più intima. Allora lui ha detto: io e Tony Asher abbiamo scritto God Only Knows in 45 minuti, anche se l'arrangiamento ha richiesto più tempo, abbiamo cercato di scrivere qualcosa di molto spirituale, e a Brian Wilson ricordava un po' Tutti insieme appassionatamente. La curiosità è che Tony Asher aveva proposto il titolo God Only Knows, però Brian Wilson temeva che con la parola Dio nel testo, perché le canzoni pop, insomma, era un tabù parlare di Dio però così apertamente, temeva che la canzone non venisse passata, e invece è andata bene. Ha un incipit inusuale: potrei non amarti per sempre, ma finché ci saranno stelle sopra di te non dovrai mai dubitarne, e poi Dio solo sa cosa sarei senza di te se mai dovessi lasciarmi. Paul McCartney ha definito God Only Knows la sua canzone preferita di tutti i tempi e la più grande canzone mai scritta. Addirittura lo ha ispirato per scrivere un altro capolavoro dei Beatles, che è Here, There and Everywhere, i Beach Boys.

E a distanza di 60 anni proprio quest'anno, veramente, cioè, io rimango sempre sconvolta da questo impasto di voci all'interno di questa canzone God Only Knows. E siamo subito agli anni 70. C'è un motivo per cui ho scelto la

prossima canzone, perché in realtà io comprai questo 45 giri, o probabilmente, visto che ero piuttosto piccola, chiesi ai miei genitori di comprarmi questo 45 giri, che ho ancora e a cui sono particolarmente affezionata. Così ho pensato, magari anche gli ascoltatori di Radio 1 hanno comprato questa canzone, non la sentono da un sacco di tempo e hanno piacere di riascoltarla. Il pezzo si intitola Doctor's Orders, che non ha niente a che fare con Buonasera Dottore di Claudia Mori, proprio è tutta un'altra cosa. In pratica lei va dal dottore perché non si sente troppo bene, il dottore le dice insomma guarda che la cura migliore è l'amore. Il testo insomma non è che sia questo granché, però il pezzo è eccezionale ed è di un'importanza incredibile perché è citato come uno dei primissimi brani a sfondare e a entrare nella top 40 delle classifiche degli Stati Uniti. In realtà l'originale era stato cantato da una interprete britannica, pezzo importantissimo perché proprio insieme a figure come Gloria Gaynor, Carol Douglas è considerata una delle pioniere che hanno preparato il terreno per l'esplosione globale della disco music. C'è una storia un po' triste rispetto a questa canzone, perché quando fece il provino per il pezzo le dissero che la sua voce era eccezionale, però era troppo nera e quindi volevano che invece risultasse un po' più pop e quindi un po' più bianca, perché altrimenti non la passavano. Dice: la gente era sempre scioccata quando scopriva che ero di colore. Alla fine mi sono creata un nutrito gruppo di fan bianchi, sia a livello nazionale che internazionale, ed è andata.

con Doctor's Orders, mi ricordo anche la copertina di questo 45 giri. Evidentemente il fatto che volessero e sembrasse bianca si vedeva anche dalla cover, perché le avevano fatto un caschetto liscio e lei era assolutamente afroamericana, e quindi dice che comunque ha veramente sofferto tantissimo, si sentiva triste, smarrita, perché proprio ha vissuto un trauma razziale. Alle 9:20 minuti, lo abbiamo detto tutte le volte, che naturalmente questo viaggio nei decenni della musica viene intervallato da quelle che sono le novità discografiche che sceglie per noi Corinna De Laurentiis. Questo è un omaggio al Brasile, canzone che è stata scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari. Se mi sentisse dire leader probabilmente si arrabbierebbe molto, perché lui è estremamente umile e poi è un gruppo assolutamente coeso, non c'è nessuno che emerge, ma lui è il cantante, lei è Gaia, Bossa Nostra.

0: Sempre del suo Brasile, una canzone che porta anche una citazione da un pezzo di Ornella Vanoni, dice La voglia e la pazzia, ma anche di Gino Paoli, cita Il cielo in una stanza. Sono le 9:25 minuti e allora noi andiamo subito alle previsioni meteo e ci sentiamo subito dopo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
8: Cosa avete deciso di imparare oggi?
7: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
9: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
8: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
10: Ogni stagione è piena di sorprese.
7: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
14: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
15: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 2 luglio. L'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia, e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.
0: Ripartiamo con Danilo Gionta in regia, Emanuele Rimmaudo e Massimo Basciavadeo alla parte tecnica. Emanuele, vista la giovane età, non conoscerà una canzone di quelle che sto facendo. Attenzione, mi dice di no. Quindi evidentemente va un po' a ricercare le origini della musica e questo mi fa molto piacere quando succede alle giovani generazioni, perché magari ascoltano qualcosa di moderno che però prende ispirazione dagli anni 70, dagli anni 80. E siamo negli anni 80, ho fatto una scelta forse che molti non gradiranno, non perché la canzone, anzi per me è un pezzo strano.

Straordinario, ma perché quando si pensa agli anni Ottanta, chissà, vengono in mente subito i Duran Duran e gli Spandau Ballet, ma c'è stato anche altro. Allora, i Hue & Cry sono un duo pop scozzese, perché ancora adesso comunque sono in giro, fanno dischi, ne hanno fatto uscire uno qualche settimana fa, ed è composto da due fratelli, Pat Kane e Greg Kane. Hanno iniziato a fare musica insieme nell'83, quando Pat stava per laurearsi, mentre invece il fratello era ancora a scuola. Labor of Love, la canzone che vorrei farvi sentire, è arrivato al settimo posto della classifica britannica, ma io sono sempre rimasta colpita dalla originalità di questo pezzo, perché erano gli anni Ottanta e quindi eravamo abituati a dei suoni un po' sintetici, mentre invece questo album era completamente diverso. E Pat Kane ha una voce che è qualcosa di eccezionale, e Pat ha detto: si possono sentire parecchie influenze di Temptation e di tutto quel funk e soul di protesta di fine anni 60 e inizio anni 70. Potrebbe sembrare una canzone d'amore, ma in realtà no, perché parla della storia d'amore che c'era tra una parte della classe operaia britannica e Margaret Thatcher. L'abbiamo fatta sembrare una canzone d'amore per poterla trasmettere in radio, ma in realtà è molto di più. Sentite che suono ha questo pezzo per essere degli anni 80. Hue & Cry, Labor of Love.

quando le promesse si infrangono, quindi non è una storia d'amore ma è un testo molto molto politico. Margaret Thatcher, si sa, non era troppo amata dai sudditi britannici. 9:35 minuti, questi erano gli anni 80 degli Hue and Cry e siamo agli anni 90. Dunque c'è una canzone che forse abbiamo ascoltato fino alla nausea, poi c'è stato per un bel periodo in cui non l'abbiamo più sentita, e allora mi piace poi riprendere questi pezzi. Quando sentivamo la radio, ancora questo pezzo qua? No, però ragazzi, era un brano veramente eccezionale. È uscito il 19 febbraio del 1991, era contenuto in un album dal titolo Out of Time, e stiamo parlando dei REM, canzone che si intitola Losing My Religion. Però questo pezzo parla veramente di religione. Noi magari sentiamo questi titoli, c'è una parola che è proprio uguale in italiano, quindi sicuramente parla di fede. No, il testo non è incentrato su una persona che perde la fede, perché il titolo della canzone riprende un modo di dire che è proprio del sud degli Stati Uniti e vuol dire perdere la ragione, quindi è un canto disperato. Il protagonista della canzone soffre per amore, ama, però non è corrisposto. E Michael Stipe ha sempre detto di essersi ispirato a Every Breath You Take dei Police. Tra le righe di questo testo sembrerebbe esserci anche la volontà da parte di Michael Stipe di non essere considerato come persona ma solo come star. Quindi dice: that's me in the spotlight, quindi la luce dei riflettori. Non gli piace tuttora stare sotto la luce dei riflettori, vorrebbe che gli altri lo vedessero proprio come essere umano. Questo è un pezzo che ha fatto la storia, ricordiamo, 1991, i REM, Losing My Religion.

Biagio Antonacci e Giuli, che ha collaborato tantissimo con Olly. Questa è la loro ultima canzone, che si intitola L'ultima canzone, alle 9:45 minuti. E noi siamo approdati così agli anni 2000. Regina Spektor è un'incredibile pianista e cantautrice russa che è emigrata a New York quando aveva soltanto 9 anni, e questo pezzo è del 2009. E in questo pezzo si parla invece veramente di fede. Allora, in pratica vuole dire che come c'è il detto, non ci sono atei in trincea, cioè noi quando stiamo bene, siamo tranquilli, Dio lo prendiamo anche un po' in giro, mentre invece quando siamo in difficoltà ci accorgiamo che esiste, quindi ci rivolgiamo a lui perché raddrizzi un pochino le cose, insomma ci faccia uscire da questo momento di crisi. Il titolo e il ritornello affrontano anche il concetto del senso dell'umorismo di Dio, cioè quando lei dice nessuno ride di Dio, infatti la canzone si intitola Laughing with, naturalmente, God, ridiamo tutti con Dio, però nessuno ride di Dio quando il dottore chiama dopo alcuni esami di routine, nessuno ride di Dio quando si è fatto molto tardi e il figlio non è ancora tornato dalla festa. Sentite questa ragazza, che ormai insomma comincia a avere anche lei un'età, la voce che ha, il modo di cantare e poi le acrobazie sul suo pianoforte. Regina Spektor.

Regina Spector con la Finguid qui a Radio 1 Musica. Il numero per i vostri WhatsApp 335 699 2949, e dal 2009, si sono veramente sprecati i 9, andiamo al 2015 perché continuiamo il nostro viaggio nei decenni, ed è una canzone questa che ha fatto il botto, possiamo dire così.

così davvero in tutto il mondo. È un gruppo danese, i Lucas Graham, e il leader Lucas Forkhammer, e il frontman è cresciuto a Christiana, che è questa città libera, un quartiere autogovernato di Copenaghen, dove in pratica non esiste la polizia. E quando lui era un bambino non c'erano automobili, non c'erano lampioni, il bagno e l'acqua corrente erano considerati un lusso, però per Lucas e i suoi amici era più che altro un luogo dallo spirito libero. Lui ha avuto modo di dichiarare: ci siamo resi conto fin da piccoli di essere diversi, i genitori degli altri bambini ci guardavano con disgusto perché eravamo più sporchi. Credo che questo mi abbia semplicemente ispirato a fare qualcosa di grande. Volevo dimostrare al mondo intero che si può provenire da un quartiere povero ed emarginato e comunque realizzare qualcosa nella vita, che si possono superare gli ostacoli e che si può zittire ogni critico che dice che i bambini come noi non ce la fanno in un mondo come questo. Lui invece con i suoi compagni di band ce l'ha assolutamente fatta. È uscito con questa ballata, possiamo dire così, che si intitola Seven Years, che è una ballata sull'invecchiamento, sul tempo che passa, sulle fasi della vita. Infatti lui prende in considerazione quando aveva 7 anni, quando aveva 11 anni, 20, 30, 60, e quindi la sua ambizione era quella di diventare un buon padre. Ha detto anche: da vecchio vorrei diventare un nonno che i nipoti vanno a trovare volentieri, perché insomma, perché una persona libera, e quindi i bambini si possono trovare bene con lui. Questa è Seven Years, Lucas Graham.

Lucas Graham con Seven Years, è stato bello anche per me di ascoltarla. Infatti ogni volta quando c'è una bella canzone poi mi viene ad alzare il volume nelle cuffie, quindi vuol dire che il pezzo mi sta piacendo in maniera particolare. Sono già le 9:55 minuti in questo momento, quindi ci dobbiamo già salutare. Subito dopo ci sarà il GR1, poi l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gabriele Brocani, e naturalmente un ringraziamento va a Danilo Gionta che ha curato la regia quest'oggi, mentre alla parte tecnica Emanuele Maudo e Massimo Vasciaveo. Io vi lascio con un pezzo degli anni 20 di Duran Jones e The Indication, che hanno fatto veramente un omaggio a quello che è l'R&B, il soul. È un omaggio veramente sincero, il loro si rifanno a Earth, Wind and Fire, Isley Brothers, Stylistics. La cosa che mi ha fatto sorridere è che il leader ha detto: questo è ciò che Dio mi sta dicendo di fare, muovermi e divertirmi, quindi rimarrò su questo percorso. Questa canzone è uscita in piena epoca Covid, quindi lui aveva bisogno veramente di fare un pochettino rilassare le persone, era esattamente quello che voleva, e ha detto qualcosa che anche in questo caso mi ha fatto veramente piacere, insomma, sorridere. Abbiamo marciato, abbiamo protestato, pianto, disinfettato la spesa, smesso di disinfettare la spesa, staccato la spina, respirato, ricollegato la spina, ripreso i contatti, e quando finalmente la musica ha iniziato a fluire, la prima canzone che abbiamo scritto insieme è stata Love Will Work It Out, che vuol dire l'amore risolverà tutto. Quindi vi lascio con questo pezzo, sì degli anni 20, ma che si rifà tantissimo a quelli che sono stati gli anni 70, anche 60, Duran Jones e The Indication. Ciao!

0: scadenza di 24 ore arriva la scomunica automatica. Il decreto della Congregazione della Dottrina della Fede sottolinea l'atto scismatico compiuto dai vescovi consacranti e dai neoconsacrati. Nel documento, a firma del prefetto dell'ex Sant'Uffizio, si avvertono i fedeli che le confessioni e i matrimoni celebrati sono invalidi. È salito a 13 il numero dei morti causati dalla serie di violenti raid di Mosca su Kiev. Decine di missili e droni hanno colpito vari quartieri della capitale. Si scava tra le macerie di un palazzo di 9 piani raso al suolo. Colpiti anche una stazione delle ambulanze, il Premier Palace Hotel in fiamme, alcuni uffici pubblici e un deposito per la logistica. La strage è prevista già ieri da Zelensky grazie alle informazioni di intelligence. Mosca rivendica gli attacchi come rappresaglia per gli ultimi raid ucraini. A distanza di una settimana dalle prime due devastanti scosse di terremoto, il Venezuela è un paese in ginocchio. 2.300 le vittime accertate, 11.000 i feriti, ma a spaventare di più è il numero di dispersi, oltre 50.000. Le squadre di soccorso internazionali parlano di una situazione apocalittica, con gli obitori ormai stracolmi e ora si teme una possibile epidemia. Intanto si continua a scavare tra le macerie e al lavoro decine di persone per riportare alla luce un uomo ancora vivo sotto i detriti del palazzo in cui lavorava. Il maltempo ha lasciato una lunga scia di danni e disagi in tutto il nord Italia. A Milano oltre 240 richieste di intervento ai vigili del fuoco. A Torino sono caduti alberi in centro. A Genova un'impalcatura è crollata per il vento. Danni anche in Veneto ed Emilia-Romagna. Ora l'ondata si è spostata verso il centro in direzione sud. A rischio rinvio il Palio di Siena in programma alle 19.30. Già annullata la provaccia di stamani. Sentiamo il tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
1: I fenomeni più intensi li troviamo al centro, segnatamente tra Toscana, Umbria, Lazio, sul nord della Campania. Potranno essere accompagnati da grandine, da forti raffiche, fenomeni che poi tenderanno ad estendersi un po' a tutto il resto del centro e anche al meridione. Il tutto andrà piano piano attenuandosi per poi estinguersi nel corso della tarda serata.
0: La vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La notte scorsa era stata portata in commissariato e poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. Ho bisogno di protezione, afferma in un'intervista al Corriere della Sera. Vorrei essere trasferita in ambasciata e poi tornare in Italia. Non lasciateci qui. Il ministro degli esteri Tajani conferma la richiesta di una grazia presidenziale. Saldi estivi, si parte sabato nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già cominciate. Più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato. Fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Per la presidente Francesca Recine, un sistema da rivedere. Sentiamola.
2: Sono saldi che partono sempre troppo presto in un periodo che dà inizio alla stagione estiva. Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
0: Concerti, sarà un luglio pieno di eventi. Sono molte le star mondiali che si esibiranno in Italia.
3: Continua l'estate musicale italiana, si entra nel vivo con i grandi nomi internazionali. Attesissimo il ritorno di Rod Stewart a Bassano del Grappa, unica data italiana per Sir Rod. Il 5 ci si sposta a Milano per i Foo Fighters, assenti dal nostro paese dal lontano 2018. Arrivano con il Takeover Tour. Il concerto sarà aperto dagli Idols, poi il palco sarà tutto per Dave Grohl e compagni. Siamo a Milano con Bruno Mars il 14 e 15 luglio, primo ritorno in Italia dopo 9 anni per presentare The Romantic. Ma l'evento più atteso dell'estate all'ombra della Madonnina è senza dubbio Bad Bunny, con 2 date consecutive all'Ippodromo. Propone il suo tour dei record, 3 Grammy, primo latinoamericano headliner al Coachella. Gran finale, 3 date consecutive a San Siro per The Weeknd, dal 22 al 26 di questo mese. Marcella Sullo, GR1.
0: Ed è anche un luglio di grande sport. Ai mondiali di calcio gli Stati Uniti battono la Bosnia Erzegovina 2-0. I padroni di casa se la vedranno agli ottavi con il Belgio, protagonista di una clamorosa rimonta con il Senegal, avanti di 2 reti e poi superato 3-2 ai supplementari. Ribalta lo svantaggio anche l'Inghilterra per il 2-1 sulla Repubblica Democratica del Congo, decisivo Kane. A Wimbledon Sinner avanza al terzo turno, sconfitto

0: 3-7 il portoghese Borges. A fine partita l'altoatesino ha parlato del suo crollo a Parigi poco più di un mese fa, senza entrare nel dettaglio.
1: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non risucceda.
0: Linea all'Italia in diretta.
2: L'Italia in diretta.
3: Sempre in diretta, mio caro Gabriele Brocani, anche sì. In questo giovedì 2 luglio.
4: Buongiorno Raffaele Roselli, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, parte un'altra puntata di Italia in diretta. Come sempre fatemi salutare la nostra squadra composta in redazione da Laura Nerozzi, Valentino Lo Russo, Cristiana Affaitati, Graziella Vella, Roberta Genuini e Claudio Urbani, in regia c'è Mimmi Micocci e alla parte tecnica anche Emanuele Rinaudo. Il numero che vi servirà per essere sempre presenti nella nostra trasmissione è 335-699-2949.
3: A proposito, come va con il tempo in tutta la penisola?
4: Ballerino.
3: Qui a Roma stanotte è un bel nubifragio, sì. Se la vede insomma difficile il Veneto, dove c'è la situazione diciamo di maltempo più grave. Ne parleremo di questo clima, torneremo anche però a parlare di spettacolo, cinema in particolare,
4: sì,
3: oggi
4: anche
3: molto
4: teatro, cinema, tanta
3: ospiti
4: musica,
3: particolari,
4: festival,
3: ancora jazz,
4: ancora un po' di jazz, perché c'è un festival molto bello di cui ci occuperemo,
3: il sound di Italia in diretta.
4: Sì, tutto questo ovviamente nelle prossime 2 ore e mezza, e quindi mettetevi comodi
3: e cominciamo con la
4: musica di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: chiama Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, esce proprio in queste ore, ore anche che determinano la sua, nel suo matrimonio. Facciamo gli auguri, ovviamente sarà ancora in concerto per le prossime serate in giro, 14 Bassano dei Grappa, 16 luglio Stadio del Mare di Pescara, 18 sotto il Vulcano Fest di Catania e 23 luglio Salerno Sound, insomma tantissimi eventi serali con la musica di Tommaso Paradiso. 10:11 adesso, Raffaele, dove ci porti?
1: È nella stretta attualità che ci riporta anche a Kiev. Lo avete ascoltato nel giornale radio: missili russi nella notte, attacco feroce, diverse vittime. Ecco, su cosa si muove nelle strategie geopolitiche e militari in questo conflitto che ci riguarda da vicino, purtroppo. Appuntamento ad Ankara, Turchia, la prossima settimana, martedì 7 e mercoledì 8 luglio, quando si svolgerà il vertice della NATO. 32 cancellerie coinvolte, ci sarà anche il presidente americano Trump. Gli aiuti all'Ucraina al centro dell'attenzione. In linea con noi, lo ringrazio per la disponibilità, l'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
0: Ambasciatore, ci sente? Un attimo che stiamo ancora sì, perfezionando. Eccomi. Eccoci, buongiorno, buongiorno, eccomi, ambasciatore.
2: Grazie, buongiorno.
1: È entrato in linea, la ringrazio ancora per essere con noi, ambasciatore. Parlavamo appunto del vertice della NATO ad Ankara la prossima settimana. Cosa c'è in ballo?
2: È una riunione importante, si tratta di consolidare la coesione dell'Alleanza Atlantica, per la verità non nello stato migliore in cui essa si trova, ma ci potrebbe essere un'occasione importante di coesione soprattutto tra le due sponde dell'Atlantico, tra gli europei e gli americani. Gli europei si presentano con i compiti fatti o in gran parte fatti per quel che riguarda l'adeguamento delle spese per la difesa. E ci sono sul tappeto crisi importanti come quella dell'Ucraina, come quella ancora irrisolta dell'Iran, oltre alla situazione in Medio Oriente, quindi tutte materie sulle quali è opportuna una maggiore coesione e un maggiore profilo anche dell'Alleanza Atlantica.
1: Alleanza Atlantica, sempre in discussione, come dire, la tenuta dei conti. Ieri c'è stato un vertice di governo, no? Qui da noi, per ribadire l'Italia rispetterà gli impegni. Parliamo delle spese militari, appunto.
2: Sì, l'Italia, al pari di altri paesi europei, sta prendendo sul serio l'impegno assunto l'anno scorso all'AIA, al vertice della NATO dell'AIA, per un adeguamento delle sue capacità di difesa in un quadro complessivo, in un quadro collettivo. Aggiungo che fino adesso il discorso è stato concentrato prevalentemente sulle quote, sulle percentuali. Io auspicherei, insieme ad altri, che adesso si cominci a parlare anche delle capacità che ciascun paese è in grado o sarà in grado di offrire all'alleanza, che ci sia quindi uno sforzo di maggiore concretezza e non limitato solamente alle percentuali degli stanziamenti finanziari.
1: Un come oltre il quanto, diciamo così.
2: Ecco, esattamente.
1: Il come difenderci, anche sì, quali strategie in campo, le tecnologie. Sono argomenti molto importanti. Il ministro della difesa Crosetto ieri in Parlamento si è svolto il question time, ha ribadito: da Sigonella nessun volo per gli attacchi militari all'Iran. Poi stamane sulla stampa di Torino il quotidiano pubblica un'intervista al ministro, a domanda sulle difficoltà del vertice, i rischi di tenuta anche della NATO. Crosetto risponde: già l'ONU, le Nazioni Unite hanno perso capacità di incidere, se si sfalda anche la NATO è finita.
2: Sì, è un rischio naturalmente da scongiurare. Mi sembra che ci sia grande disponibilità da parte dei paesi europei a lavorare insieme. Occorre che ci sia una analoga disponibilità da parte del socio più importante dell'alleanza, cioè degli Stati Uniti. Vedremo

0: quale sarà l'atteggiamento della delegazione americana, del presidente Trump, ma c'è da augurarsi che l'America sia consapevole dell'importanza appunto di mantenere una coesione assolutamente necessaria, soprattutto in questa fase.
1: Ancora ieri il presidente americano accusava: nella NATO ci sono cattivi alleati, no? Sappiamo quanto siano inclinati i rapporti tra Roma e Washington dopo le battute di Trump, le repliche della nostra premier Giorgia Meloni. Proprio stasera a Roma, Villa Taverna, si terrà il tradizionale ricevimento, no, in ambasciata americana, quello per il 4 luglio. Diversi ministri andranno, anche occasione formale per ricucire?
0: Sì, a me sembra che occorra distinguere sempre tra le polemiche anche accese che possono esserci, che possono svilupparsi sul piano personale, anche se irrituali, e poi dall'altra parte invece la consistenza dei rapporti di fondo, dei rapporti strutturali tra due paesi come gli Stati Uniti e l'Italia, che hanno delle radici profonde e mi augurerei anche delle prospettive di ulteriore sviluppo. Quindi bisogna distinguere questi due elementi anche alla luce di possibili condizionamenti, tra virgolette, di politica interna, soprattutto sul lato americano.
1: Questo è il rapporto tra Roma e Washington, e poi più in generale, insomma, su quelli che saranno gli equilibri all'interno dell'Alleanza Atlantica. Andremo ad ascoltare cosa accadrà ad Ankara la prossima settimana. Ambasciatore Michele Valenzise, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

0: Phoenix con Everything is Everything, direttamente da Versailles. Li abbiamo riascoltati con questa vecchia canzone alle 10:20 all'interno della nostra trasmissione Italia in diretta. Gabriele Brocani, Raffaele Roselli.
1: Una notizia d'agenzia appena battuta riguarda anche qui i rapporti, diciamo, transatlantici, ma in termini economici e con qualche polemica, perché la Corte europea ha confermato una maxi multa da 4,1 miliardi a Google per Android, una sanzione per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili. Questa è una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e è una decisione in via definitiva, quindi sicuramente sentiremo parlare di questa notizia e verrà commentata. Intanto andiamo, l'avevamo detto, anche torniamo sul clima. Voi sì, all'ascolto, 335-699-2949, se siete in difficoltà, come state vivendo questi momenti, scriveteci. E intanto, come dire, c'è stata una tregua dal caldo, ma che riporta bollini rossi stavolta per il maltempo. Allora, abbiamo in linea con noi il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini. Buongiorno.
0: Buongiorno, professore.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, dicevamo appunto bollini rossi anche per il maltempo, in particolare sul Veneto c'è nelle ultime ore qualcosa come 400 interventi dei vigili del fuoco, nubifragi, alberi abbattuti, allagamenti e lo avevamo detto, era previsto, dopo l'ondata di calore ci sarebbe stato questo contraccolpo. È così.
2: Sì, il problema vero è che l'altra faccia del riscaldamento globale, nel senso che qui nel Mediterraneo il riscaldamento globale si estrinseca soprattutto con questi anticicloni africani, no? Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più mite, insomma lasciava il caldo africano laggiù, adesso arrivano questi anticicloni africani che portano molto più caldo, molta più siccità, ma poi come dire, non hanno la forza di rimanere sempre su di noi e quindi quando si spostano, si ritirano, come in questo caso, lasciano lo spazio aperto per le correnti più fresche, più fredde, che ovviamente trovano un territorio estremamente caldo, un mare estremamente caldo, un'aria calda e umida preesistente, e creano questi contrasti termici che poi portano purtroppo a queste precipitazioni violente e altri fenomeni violenti, vento forte, trombe d'aria a volte e così via.
1: Eventi estremi, tra l'altro abbiamo imparato un altro termine inglese, il downburst.
2: Sì, cioè quando c'è la corrente discensionale da un cumulo nembo, cioè da queste nubi temporalesche estremamente forti, e scende rapidamente a terra e si dirama, ovviamente non può andare sotto il suolo, si dirama in orizzontale e porta questi venti estremamente forti e estremamente violenti che possono portare appunto cadute di alberi e cose di questo tipo.
1: E proprio recentemente voi del CDA del CNR avete sviluppato, no? Avete reso noto una ricerca particolare che in qualche misura sottolinea come il riscaldamento globale si stia accelerando.
2: Sì, insieme al professor Triacca dell'Università dell'Aquila ho fatto questa ricerca in cui mostriamo per la prima volta in maniera statisticamente significativa che c'è stata un'accelerazione del riscaldamento globale intorno al 2013-2014, cioè se prima la temperatura aumentava di quasi due decimi, la temperatura media globale, poi ovviamente gli estremi aumentano di più, se aumentava la temperatura media globale di circa due decimi a decennio, adesso aumenta di circa 4, quindi un raddoppio che tra l'altro va spiegato, perché non è completamente spiegato, nel senso che noi non troviamo uno scatto di questo tipo per esempio nella concentrazione di anidride carbonica, no? E quindi stiamo cercando in altri effetti un pochino più indiretti delle nostre azioni, come gli effetti sulla riflettività della Terra, insomma, adesso poi ne potremo parlare se volete.
0: Sì, molto interessante.
1: Senz'altro diciamo che empiricamente un po' tutti noi ci siamo accorti di quanto il clima porti ancora a questi eventi estremi. Ci domandiamo ovviamente le cause
0: perché c'è sicuramente anche
1: i rimedi, se uno potesse.
0: C'è un trend naturale e c'è anche un trend innescato dalle temperature delle azioni dell'uomo, insomma l'uomo
2: assolutamente, purtroppo questo riscaldamento globale recente è molto diverso da quello che vedevamo in passato, dai passaggi dalle epoche glaciali ai periodi caldi e così via, un po' per la rapidità di questo cambiamento e un po' perché diciamo è un cambiamento ubiquitario che interessa tutta la Terra, ovviamente in ogni zona con le sue caratteristiche. Come dicevo prima, il Mediterraneo è praticamente una zona molto critica, un hotspot climatico, perché qui è cambiata proprio la circolazione dei venti dell'aria e quindi

0: arrivano appunto queste ondate africane, mentre una volta i flussi erano quasi sempre da ovest a est, no? Le deboli perturbazioni di origine atlantica del colonnello Bernacca, sì. E adesso abbiamo invece questi anticicloni molto forti, si mette sempre più da sud a nord e quindi il clima si estremizza in un senso e nell'altro.
1: C'è ancora chi lo mette in discussione, no?
0: Sì. E purtroppo sì, però insomma, come diceva lei prima, no? Anche noi le impressioni che abbiamo ci fanno capire che è un riscaldamento, però noi dobbiamo andare ai dati, perché le impressioni sono fallaci, purtroppo, no? C'è anche chi dice ha sempre fatto caldo, ma andiamo a vedere, non so, io mi ricordo il colonnello Bernacca che diceva: domani attenzione, potremmo giungere a 32 gradi in alcune città, vero, d'Italia, vero. Adesso se parliamo di 36-38 va già bene, insomma, sì. No? Quindi voglio dire, effettivamente dobbiamo vedere i dati.
1: A proposito dei dati certi, Pasini, Copernicus li ha registrati: record del riscaldamento oceanico a giugno, un più 6 gradi in Mediterraneo.
0: Sì, anche le temperature del mare sono estremamente preoccupanti, perché come noi abbiamo un riscaldamento dei suoli, il riscaldamento del mare è solitamente più lento, perché diciamo, come diciamo noi con questa brutta parolaccia, hanno una capacità termica le acque più grandi del suolo. Cosa vuol dire? Che a parità di energia che gli entra dentro si riscaldano di meno e quindi all'andare degli anni si riscaldano più lentamente. Il problema è che però hanno una grande inerzia, no? E quindi questo riscaldamento si sente sempre di più e porta per esempio a non riuscire più ad avere delle minime accettabili durante l'estate, anche quando sei vicino al mare, perché il mare comunque rimane caldo e quindi non hai questo refrigerio della notte, e noi sappiamo bene che anche le minime sono aumentate, no? Si parla di notti tropicali, esatto, o supertropicali, quindi il mare è importantissimo poi, perché più è caldo e più evapora, e quindi dà le molecole di vapore acqueo, che sono i mattoni su cui si formano le nubi, quindi c'è più materiale, certo, per le nubi, per la pioggia, certo, che cade, gli eventi diventano più estremi, e poi dà calore all'atmosfera, che è una forma di energia. E purtroppo io dico sempre: l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio, l'atmosfera segue le leggi della termodinamica, e così facendo non può tenere incamerata a lungo questo surplus di energia, e purtroppo lo scarica violentemente sui territori sottostanti, con i fenomeni che in questi giorni, in questo momento, noi stiamo vedendo, per esempio al centro nord.
1: E lo stiamo subendo, esattamente. Continueremo a seguire ovviamente le notizie che ci arrivano di agenzia, che riguardano tutti noi lungo la penisola. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, grazie e buon lavoro.
2: Grazie professore.
0: Grazie. Arrivederci.
2: Grazie mille. Noi invece continuiamo con le informazioni sulla viabilità e torniamo con Italia in diretta tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Su daikin.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni allo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale.

0: e minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
3: Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno, da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 10:31 minuti e 21 secondi. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Viabilità questa mattina è caratterizzata da flussi veicolari vivaci, ma condizionata dal maltempo. Forti temporali in questo momento in atto, soprattutto nell'area laziale, e abbiamo dei rallentamenti proprio per temporale sul tratto Ciociaro dell'Autosole tra Ferentino, Anagni Fiuggi e Frosinone. Ma sta piovendo anche su molte strade e autostrade anche al nord. Abbiamo anche un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile rossa sul Veneto, e Veneto Emilia interessata da un'allerta arancione. Andiamo sulla 4, la Brescia-Padova, per segnalarvi delle code a seguito di un incidente tra Montebello e Soave, 5 km verso Milano e 5 chilometri verso Venezia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, al confine di Stato, troviamo delle code per lavori tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova, e per un incidente in galleria abbiamo sempre sulla 10 Genova Ventimiglia delle code tra Genova Pai e Genova Aeroporto. E in Autosole da poco c'è una dispersione di carico che sta determinando code tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna. In area campana un incidente a Nola sulla bis Terra di lavoro, e sulla tangenziale di Catania siamo in Sicilia, rallentamenti per un incidente a Bicocca. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. La linea torna al programma Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata, arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani. C'è da dire che il discorso e anche l'argomento del tempo, del clima, ha scatenato anche molti nostri ascoltatori che vorrebbero approfittare per approfondire la questione. Intanto il tempo ha bloccato ieri il concerto di Fiorella Mannoia, ma invece parliamo di Trento, invece confermata questa sera la serata con Francesco Gabbani che abbiamo appena ascoltato. Raffaele.
1: Sì, avevamo lasciato il fisico del clima del CNR Pasini che confermava statisticamente l'accelerazione del riscaldamento globale. Abbiamo anche appunto alcuni ascoltatori che ci scrivono. Roger da Barletta per esempio dice: buongiorno, è bene raccogliere dati sul clima, ma a quando incominciare con azioni concrete, no, contro il riscaldamento climatico?
0: Sì, molto molto giusta come idea,
1: perché
0: vede
1: che i nostri stili di vita, consumi,
0: sono sempre gli stessi da anni, anzi fa più caldo e più si consuma e si mette CO2, lui la vede molto triste, quindi speriamo comunque che ci sia un'inversione di tendenza. Allora, siamo arrivati al momento di aprire una bella pagina.
1: Sì, in questa seconda mezz'ora cerchiamo di avere degli ospiti particolari.
0: Cinema, teatro, televisione.
1: Che hanno fama, che hanno cose da raccontarci. Però abbiamo una clip per provare a indovinare, insomma, di chi si tratta oggi.
2: Scusa, ma di notte mi prendo un attacco di fame. Mele verdi. Me l'ha prescritta la dottoressa. Sai come si dice? Una mela al giorno toglie il medico di torno. Io ne mangio tre di notte e ottengo l'effetto contrario.
3: Stai per uscire?
2: Stavolta mi sa di sì. Oh, ma non è che poi fuori fai finta di non conoscermi?
3: Perché?
2: Certi maligni dicono sempre che io in società sono imbarazzante. No, non è vero. Io ho sempre avuto un solo motto nella vita. Sobrietà.
4: La dottoressa Stracci Buletti, la migliore logopedista d'Italia.
2: Cominciamo subito. Sussurri e sibili, sciamano soavi e suadenti, simili a senili singhiozzi sottratti a stenti senza senso. Ripeti. Sussurri e sibili. Basta! Sei una cagna scandalosa, ne sei consapevole?
5: Questa invece è Bogdana, la sua inseparabile badante.
6: Hai cucinato, Bogdana?
7: Signora, lei sa da contratto sindacale. Io no cameriera, io dama di compagna. Io non cucina, non lava, non stira e non cambia pannolone.
8: Guarda che io non lo capisco lo straniero, ma la voce della zozza la riconosca, capito? Ha scappato da casa!
9: Non volevo che andasse così, però vedrai che una soluzione la trovo, C'ho già un'idea. Sai come si dice? Quando si chiude una porta si apre un portone. E io già l'ho visto, basta che citofono.
1: Beh, riconoscibilissima, sì. Paola Minaccioni, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno, grazie di questa meravigliosa carrellata.
1: No, grazie a te per essere con noi in questo in questa mattina della nostra Italia in diretta di Radio 1, cioè voce riconoscibile e anche radiofonica, però poi cinema, teatro,
0: Abbiamo messo tutte cose di un po' di anni fa. Ti senti un po'
10: va
0: più
10: bene, ma le apprezzo moltissimo. Insomma, sono tutti film che in qualche modo hanno lasciato il segno, almeno in me.
0: Li ricordo in sequenza. Allora, Allacciate le cinture di Osbetek, Viva l'Italia di Massimiliano Bruno, Pazze di Meri Brizzi, Faccio un salto alla Havana di Baldi, magnifica presenza sempre di Osbetek. Queste erano alcune scene tratte da quei film veramente molto molto belli.
1: Invece, come stai trascorrendo? Dove ti trovi adesso? Questa estate?
10: Allora, io ora sono a Roma, sono stata fuori per un viaggio studio, quindi sono tornata da poco e mi sto per lanciare nel mio tour estivo. Sono felicissima di portare in scena questo nuovo spettacolo che si chiama La vita è bella, no, è un tipo. Debutto il 9 al Campania Teatro Festival di Napoli, poi sarò a Roma il 25 luglio nel Cilento, insomma faccio un po' un giro. E quindi sono molto gasata di questo spettacolo. Poi devo girare un film, devo
0: c'è teatro, c'è anche Antonio, c'è anche
10: quindi sono tornata subito a bomba, ecco.
1: Sempre graffiante, immagino. come dire, l'ironia.
10: Ognuno ha il suo specifico rispetto all'immaginario comico. Io rido dei insomma dei

0: dei nostri trip, della fatica di vivere. E infatti nel mio spettacolo, cioè, ogni autore più o meno c'ha una cosa che, no, che ti fa sorridere e pensi di condividerla col pubblico. Io nello spettacolo La vita è bella non tipo rifletto sul fatto che in realtà ci vogliono vendere questa perfezione come la meta della nostra felicità, e invece sono proprio i difetti che ci rendono unici, gli ostacoli che ci danno il senso del desiderio della vita. E poi insomma ci sono tutti i miei personaggi, appunto avete citato la radio, ci sono i personaggi del Ruggito e del Coniglio. È un po' un mix, perché sai, io comunque sono un'attrice, insomma rispetto ai giovani che fanno lo stand up, io sì, faccio dei inizio lo spettacolo con un dialogo col pubblico molto tranquillo, mi diverto un sacco io a coinvolgere le persone, però poi lo spettacolo si snoda e diventa a volte più teatrale, a volte meno teatrale, insomma è un composite di vari generi intorno al tema dell'imperfezione, che in realtà meno male
1: sì, esatto, andrebbe valorizzata di più l'imperfezione in questo mondo dove i social ci vogliono tutti super belli, super performanti, giusto?
0: Ma sì, perché poi alla fine veramente i personaggi più iconici che hanno fatto la storia in genere hanno i caratteri impossibili e sono pieni di tic. È il motivo per cui poi diventano grandi, e il motivo per cui poi noi li possiamo imitare.
1: Vero.
0: Gli amici perfetti, per esempio dell'amica perfetta, perché tutti noi nell'armadio abbiamo purtroppo un'amica perfetta, quella nata bella, bionda, con gli occhi
1: ricca,
0: verdi, carattere stupendo, intelligente. Quando pensi a lei, a cosa pensi? Al suo pollicione del piede leggermente storto, no? Quell'alluce valgo, lì va il tuo pensiero, che è l'unico pensiero che ti permette di andare avanti poi, no? Quindi, oppure, cioè, parlo dicendo appunto Jean Cocteau, che diceva coltiva ciò che la gente ti critica, quello è il tuo vero io. Jean Cocteau, drammaturgo, saggista, poeta, scrittore, regista, faceva tutto bene, non aveva un difetto. Infatti oggi chi cazzo so ricorda Jean Cocteau? Nessuno. Cioè è meglio avere dei difetti.
2: Ecco,
0: quindi
2: tra l'altro insomma il meccanismo del genere comico lavora proprio su questo, sui difetti, e attraverso questo fa anche riflettere.
0: Guarda, diciamo che io punto alla leggerezza, poi magari per nascita, per formazione, io comunque mi sono formata con un certo tipo di comicità, per me quello che dico e quello che mi fa ridere è sempre molto legato alla mia esperienza, perché io non giudico mai, cioè se faccio appunto Babananda, che è questa app con cui si può meditare, se faccio la parodia di Babananda è perché io stessa mi ci sono iscritta e mi ritrovavo lì 5 minuti al giorno a dire queste frasi in sanscrito brevissime, tipo puppa, puppa, puppa, o cucciua, convinta che cucciua avrebbe in qualche modo riposizionato i miei chakra e sarei diventata all'improvviso in 5 minuti una persona più sicura. Quindi diciamo, a me piace molto ridere di come noi cerchiamo di affrontare la vita e passare attraverso queste mode, questi stati d'animo. Questo mi diverte e mi piace condividerlo col pubblico, ecco.
2: Però cioè, il tuo mestiere, la tua esperienza ovviamente non si limita al comico, nel drammatico tanti impegni, e chi ti ha lasciato anche ti ha portato a esprimerti su tutti i campi, ricordiamo insomma Ferzano Ospetek.
0: Sì.
2: Tanti film e tanti impegni, e la sua capacità di regia che aiuta un attore, no? Che aiuta un attore a esprimersi a pieno.
0: Sì, sì, sì, lui ti fa fare un giro di giostra meraviglioso nel suo immaginario, ed è uno che sicuramente corre dei rischi, insomma, che vede, c'è un grande intuito con le persone, quindi con me devo dire ha sempre avuto insomma coraggio, e poi dopo ci siamo fondati in un rapporto reciproco di professione e amicizia.
2: Ecco,
0: quindi,
2: senti, su quel set,
0: però a teatro posso dire
2: sì.
0: A teatro proprio scialo, faccio come mi pare, nel senso che davvero ho portato in scena Elena Lamatta, che è un testo drammaticissimo,
2: sì,
0: con
2: sì,
0: un grande successo di pubblico. Ne vado fiera, perché questo lo dico non per vantarmi, ma perché il pubblico è molto più emancipato di quello che noi pensiamo, no? Un attore comico, se tu fai un progetto che funziona, nessuno sta lì a pensare, però questo

0: cioè se lo spettacolo funziona, se la storia è la tua, la puoi raccontare, noi dovremmo scavalcare questi limiti di genere. Io lo faccio non perché penso che il drammatico sia migliore del comico, perché assolutamente sono tutte e due sacri e necessari, ma perché è nella mia natura passare da una cosa all'altra, ecco.
1: Assolutamente.
0: E non allora? Mi piace pensare che il comico è inferiore, assolutamente.
2: No.
0: Niente, però io mi annoio.
2: Quindi devi cambiare.
0: Cioè, nel senso, mi piace spaziare se c'è una storia che.
1: E tra l'altro, appunto, anche all'interno degli giusto. Spettacoli comici, no, la vena è molto acida anche a volte, come anche nelle ultime cose
0: così.
1: Che hai portato a teatro.
0: A me quella cosa mi piace, che te devo dire. Cioè, non lo faccio apposta.
1: Come dicevi, piace pure al tuo pubblico. Come dicevi, piace pure al tuo pubblico, quindi.
0: Beh, insomma, condividiamo, è un bel momento di condivisione, di risate.
1: Esatto.
0: E quindi, insomma, sono contenta, quest'anno farò anche un pezzo sulle stylist.
2: Bello.
0: Che sono diventate delle figure molto importanti nelle vite delle persone.
2: Sì, esatto.
0: Un pezzo nuovo, quindi.
2: Allora, guarda, tra poco ti continuiamo a fare qualche domanda, però prima ci ascoltiamo sì. un brano di Christina Aguilera, Keeps Getting Better, e poi torniamo con Paola Minaccioni.

0: Getting Better, Cristina Aguilera, continuare a migliorare. Noi siamo sempre in diretta, l'Italia in diretta su Radio 1 con la nostra ospite Paola Minaccioni, che stiamo per salutare, però qualche altra domandina te la facciamo. Paola, ci sei? Sei
1: presente? Sì, certo.
0: Sì, vedevo che tra i vari impegni c'è anche un impegno abbastanza importante con la Fondazione Teatro Goldoni, un evento il 4 agosto sì. del 26 in cui tu farai Santuzza, insomma, che è una, dico subito il sottotitolo: una donna, una scelta, un mondo che non gliela perdona, con l'orchestra del Teatro Goldoni e la drammaturgia
1: sì.
0: quindi fai queste belle puntate anche sul teatro di alto livello, di altissimo livello. Ti piace fare, sperimentarti con questi testi?
1: Sì, beh, guarda, devo dire che io già avevo fatto una collaborazione al Teatro Goldoni.

0: E quando mi hanno fatto la proposta, ho letto il testo, ho detto sì, lo posso fare, molto bello, molto appassionante. È una costruzione, insomma, io vado dentro e fuori Santuzza, racconto, dopo c'è la musica dal vivo, insomma, sarà pure un bellissimo evento.
1: E infatti lo ricordiamo, 4 agosto 21:30 Piazza Vittoria a Bibbona.
2: Vogliamo ascoltare un'altra clip, Paola, per ricordare un altro momento, un altro set che ci ha divertito.
3: Che succede? Perché si agita così tanto? Non riesce a parlare?
4: Non parlo. Ma l'ha avvelenato!
3: Con che cosa?
4: Con un gamberetto dentro, sì. Al...
3: dentro al?
4: Non ho al sushi!
3: Al sushi!
4: Sì! Io sono allergica! Io denuncio a tutti questi cinesi!
3: No, se sushi saranno giapponesi.
4: È uguale, io sono gonfia! C'ho la bocca gonfia, la lingua gonfia, la gola gonfia, le mani gonfie, sono tutta gonfia!
3: Facciamo così, io adesso... Adesso le do qualcosa.
4: Dammi qualche
3: cosa. Le do qualcosa.
4: Qualcosa.
3: Sì. Ma che cosa?
4: Come che cosa?
3: Chi lo sa? Io come? Adesso sinceramente non lo so.
4: Ma come non lo sa?
3: Vogliamo dare un'occhiata a internet?
4: Ma come internet?
3: Meglio, va.
4: Ma scusa, ma che devi fare? Ma mica Black Friday, che sta a fare shopping?
3: Mi dispiace perché la connessione è lenta.
4: Ma come è lenta?
3: Aspettiamo.
4: Ma che aspettavamo? La bevana?
3: Eccolo là. Allora, digitiamo. Che digitiamo?
4: Che digitiamo?
3: Gonfiore facciale?
4: Facciale.
3: Faccione.
4: Ma che ne so io?
3: Signora, però come non lo sa?
4: Non so
3: ma il paese ha fatto passi avanti. Tutti sanno tutto. C'è internet.
1: Ma cosa ci dice il cervello? Paola Minaccioni, Paola Tortellesi, insomma, due Paole fantastiche, possiamo dire. Una coppia esplosiva, proprio c'è un feeling tra voi di tempi meravigliosi.
0: Grazie, ci siamo divertite moltissimo, moltissimo. Penso che si veda. Io in genere non rido quando giro, perché se ti viene da ridere vuol dire che la scena sta venendo molto bene,
1: sì.
0: Ed è un peccato interromperla. Però in questo caso non ho resistito più di una volta, devo dire, è stato troppo, too much.
1: Immaginiamo.
2: Ho letto che di recente hai dichiarato: il teatro è casa, ma il cinema è l'amante.
0: Sì, perché a teatro io mi sono formata, è il posto in cui sono più libera, adoro il mio rapporto col pubblico creato, insomma un rapporto di fiducia creato negli anni. Invece per me il cinema è sempre un esperimento, è sempre qualcosa di nuovo che ti dà quel brivido, anche se ne ho fatti tanti di film, no? Però diciamo mi sono cimentata in personaggi magari più uguali. E quindi sì, rimane sempre l'amante, quello che aspetti che ti chiami, no?
1: Sì.
2: Ricordavi anche alcune cose, alcuni momenti radiofonici, quella Melania Trump.
1: Bellissima.
2: La riporti anche quest'estate.
0: Marco Preste, Antonello Dose. Insomma, sono molto fortunata a collaborare con loro ormai da 12 anni. È una bellissima isola creativa, familiare, e poi pure lì con un pubblico. Io ti giuro, quando giro per il mondo è più facile che mi fermino per il Giro del Coniglio. Io sono stata a Tel Aviv quando ancora era agibile, mi dispiace,
1: sì,
0: ma e mi fermarono. Ma tu lei sei per il Giro del Coniglio? Ho riconosciuto la voce. A Cuba, a La Habana, ho incontrato un coniglio. Sono stata a fare il mio spettacolo a Los Angeles, in un teatro di Los Angeles c'erano i conigli. Quindi,
2: vabbè, stupendo. Cioè,
0: e quello spazio, e Melania, insomma.
1: Vabbè.
0: È nata in un'improvvisazione pomeridiana che facciamo, insomma, quando facciamo le riunioni così creative.
2: Sempre attualissima,
1: sempre molto
0: attuale.
1: Poi
0: la farò dal vivo lì, appunto, nel mio spettacolo.
1: Brava.
0: Paola, la vita è bella, no? È un tipo. Io parlo di questi personaggi imitabili e faccio una carrellata di personaggi, tra cui anche la Melania.
2: Eccolo.
0: Io allora vi voglio dire che anche il 19 luglio.
1: Sì.
0: Allora.
1: 19 luglio
0: al teatro di Tor Bella Monaca, all'Arena Tor Bella Monaca, sarò in scena con un altro spettacolo che si chiama Paola racconta Anna, in cui io mi cimento nel racconto della vita della signora Anna Magnani, che è uno spettacolo pure a cui tengo moltissimo, perché ovviamente si racconta di lei, la storia si intreccia con la mia vita, con riflessioni su tutte le donne che hanno fatto la fatica di iniziare a fare qualcosa, dice che cosa, non importa,
1: sì.
0: L'importante è iniziare. È uno spettacolo con la musica dal vivo e il teatro di Tor Bella Monaca, l'Arena, è un posto magico.
1: Sì, certo.
0: Quindi vorrei ricordare anche questo appuntamento, il 25 luglio sono a

0: La vita è bella, non tipo il 19 a Tor Bella Monaca, quindi vi aspetto numerosi.
1: Permettimi di dire imperdibile, grazie.
2: Grazie Paola, grazie. Minaccioni, grazie, grazie,
0: grazie
2: mille.
0: Grazie a voi, buona estate, buone
2: anche
0: cose.
2: A te, buona estate, buon tour. Noi sulle note di Malamente di Rosalia andiamo dritti a segna all'orario, poi le notizie del GR1 e torniamo con l'Italia in diretta con tanti altri ospiti tra poco.
3: Segreto al rito roto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva?
8: Puglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Al ministro degli esteri Tajani, Zelensky torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, ma partiamo dalla cronaca delle ultime ore.
1: Prima un'ondata di droni alle 9.40 ieri sera, poi alle 2 di notte 74 missili russi, in gran parte sulla capitale ucraina. Il bilancio provvisorio ammonta a 17 morti, oltre 80 feriti. Ma ancora si devono contare le vittime nei palazzi colpiti.

0: guerra. Secondo il sindaco Klitschko, Mosca rivendica l'attacco e sostiene di aver preso di mira obiettivi militari, tra cui una fabbrica di componenti dei missili ucraini, Flamingo. Zelensky torna a chiedere l'aiuto degli alleati per rafforzare le difese aeree e afferma di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i sistemi Patriot. L'Unione Europea condanna l'ultima strage a Kiev. L'alta rappresentante per la politica estera, Callas, annuncia la proposta di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Francesco Mincone, GR1.
1: A distanza di una settimana dalle prime due devastanti scosse di terremoto, il Venezuela è allo stremo. 2.300 le vittime accertate, 11.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. Le squadre di soccorso internazionali parlano di una situazione apocalittica, con gli obitori ormai stracolmi e si teme una possibile epidemia. Si continua a scavare tra le macerie e al lavoro decine di persone per riportare alla luce un uomo ancora vivo sotto i detriti del palazzo in cui lavorava. Lo scisma dei Lefevriani, notificata la scomunica da parte del Vaticano, tutti i tentativi sono stati vani, scrive in una nota esplicativa l'ex Sant'Uffizio.
2: A 24 ore dalle consacrazioni episcopali celebrate in Svizzera dalla fraternità sacerdotale San Pio X contro la volontà di Papa Leone e senza il suo mandato, arriva la risposta ufficiale della Santa Sede. Il Dicastero per la Dottrina della Fede definisce quanto accaduto un atto di natura scismatica e dichiara la scomunica automatica, late sentenzie, dei vescovi consacranti e dei neoconsacrati. Il provvedimento, firmato dal prefetto del Dicastero, richiama le norme del codice di diritto canonico e ribadisce che la consacrazione di vescovi senza l'autorizzazione del pontefice è una grave rottura della comunione ecclesiale. In una nota esplicativa si precisa inoltre che i ministri della fraternità amministrano i sacramenti in modo illecito e che confessioni e matrimoni da loro celebrati sono invalidi. L'appello finale è rivolto ai fedeli, invitati a rimanere in piena comunione con la Chiesa Cattolica. La frattura tra il Vaticano e Lefevriani risale al 1988, quando Monsignor Lefebvre consacrò 4 vescovi senza il mandato di Giovanni Paolo II, provocando uno scisma. Da allora, nonostante i tentativi di dialogo portati avanti dai pontificati successivi fino agli incontri più recenti, non è stato possibile ricomporre la comunione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Danni e disagi in diverse regioni d'Italia a causa del maltempo, vento forte, temporali, grandinate. A Milano oltre 240 richieste di intervento ai vigili del fuoco. A Torino sono caduti alberi in centro, lo stesso a Pordenone, mentre a Genova un'impalcatura è crollata per il vento. Danni anche in Veneto, Emilia Romagna e nelle Marche. A rischio rinvio il palio di Siena, in programma alle 19:30, già annullata la provaccia di questa mattina. Temperature in netta discesa, ma da sabato è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore. Calo degli occupati a maggio rispetto al mese precedente, meno 22.000 posti secondo i dati Istat con contratti a tempo determinato. Il dato, confrontato con lo stesso mese del 2025, rimane invece positivo, 228.000 posti di lavoro guadagnati. Il tasso di occupazione scende al 63%, quello di disoccupazione al 5%. Gli inattivi che non studiano né cercano lavoro sono il 33,6%. Maxi multa a Google. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la sanzione record da 4 miliardi di euro. L'accusa è di abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e Alphabet contro la sentenza iniziale del 2022. Sono entrati nel Guinness dei primati costruendo l'aeroplano di carta più grande del mondo. Gli studenti dell'Università di Pisa hanno battuto il precedente record che era stato stabilito nel 2013 da un team di giovani tedeschi.
3: L'idea è nata per gioco, lanciando aeroplanini di carta tra una lezione e l'altra. Poi un gruppo di allievi della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa ha deciso di realizzare l'impresa che è valsa l'ingresso nel Guinness World Record: costruire l'aereo di carta più grande del mondo, lungo 7 metri con un'apertura alare di 20, come spiega Filippo De Paoli, uno degli studenti protagonisti.
4: Il record del mondo era di 18 metri di apertura alare, noi abbiamo detto sicuramente riusciremo a farlo di 20. Siamo partiti facendo un piccolo modello in scala. Il modello finale è stato lanciato al We Make Future di Bologna. Il velivolo ha volato per circa 60 metri.
3: Nel 1903 il biplano dei fratelli Wright, nel suo primo storico volo, ne percorse 36. Era fatto di legno e di tela. Agli universitari pisani invece ci sono voluti nel tempo per il loro aereo 200 kg di carta e 70 di colla. La versione finale pesa 28 kg. Ora forse troverà spazio al Museo del Volo, vicino.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Assunta Canatà, in diretta dallo studio 5 della RAI di Trieste, e buongiorno a Lorenzo Gerlinzoni, il collega del GR. Insieme a me a breve ci rincontreremo per i titoli, carissimo Lorenzo. E allora iniziamo la nostra giornata radiofonica con i programmi in friulano. Alle 11.10 a Gueo Fevelin D si parlerà di un percorso in memoria di Don Gilberto Presacco, che è stato protagonista del tema del Festival Rustico che si è chiuso il 29 giugno scorso nell'ambito del programma triennale 2026-2028 dedicato al viaggio di Marco. E alle 11.20 Saperi Artigiani, storie dedicate al valore dei mestieri tradizionali attraverso gesti, materiali, tecniche tramandate nel tempo, espressioni culturali della storia del Friuli Venezia Giulia. La prima puntata di oggi racconta una storia di strati di stoffa impunturati a mano, morbidi velluti e suole nate da scarti che si trasformano in calzature uniche al mondo. E la fiaba degli scarpez, le tradizionali calzature in stoffa cucite a mano, nate dal genio delle donne carniche, che oggi ancora sono al centro di un rinnovato interesse sia sul piano culturale che su quello imprenditoriale. Alle 11.55 Rock Revolution, entreremo nel cuore della musica rock e dei suoi mondi per raccontare suoni nascosti nelle pieghe della storia, ascoltando la musica prodotta anche nella nostra regione. Dove va la musica oggi? In un presente fatto di playlist algoritmiche e ascolti liquidi. E con questo interrogativo che Rock Revolution apre la nuova stagione. Gli ospiti di questa prima puntata: Doro Ghiat, rapper carnico, e Gino Castaldo, il collega Gino Castaldo, tra le firme più apprezzate del giornalismo musicale e conduttore di Radio Rai. E alle 12.30, linea all'informazione regionale. Allora, i titoli in un minuto con Lorenzo Gerlinzoni.
2: Sì, nel giornale radio in particolare alle 12.30 parleremo della notizia che sta tenendo banco nel capoluogo di regione, a Trieste, perché non ci sarà la valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta via, per il maxi progetto chiamato Chorus Life Trieste, presentato dalla Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio. C'è stato infatti il parere positivo della commissione tecnica convocata dalla regione, parere appunto che, seppure con qualche caveat, evita di sottoporre il progetto a una più lunga e più approfondita valutazione di impatto ambientale. Il verbale poi dovrà essere trasmesso alla direzione ambientale della regione, che quindi pubblicherà il decreto con cui il comune riprenderà la conferenza dei servizi, che è bloccata da mesi, tempo stimato al massimo 2 settimane, un iter che poi dovrebbe concludersi con la gara per far ripartire i lavori, e l'amministrazione comunale conta di riuscirci entro fine mandato. Una riqualificazione, questa, del Porto Vecchio, che interessa 20 ettari dei 66 totali, e sarà portata avanti, dicevamo, dalla Costim in Project Financing, secondo un cronoprogramma di quasi 10 anni di lavori, un costo di 620 milioni di euro. Il risultato comprenderà aree residenziali, commerciali, direzionali, spazi pubblici, una marina da diporto, una centrale di cogenerazione energetica. Ovviamente l'esito della valutazione tecnica ha suscitato forti reazioni politiche, di cui vi daremo conto nel GR alle 12.30.
1: Grazie a Lorenzo Gerlinzone. Noi alle 14 riapriremo il nostro pomeriggio radiofonico con Estate in Onda, cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere, e lo sguardo di Rai Radio 1 per i Friuli Venezia Giulia sul nostro territorio. Il giovedì di Estate in Onda, racconti di arte, natura e partecipazione. In apertura la rubrica quotidiana Oggi Accade, tra curiosità, anniversari e fatti che hanno segnato la storia. E in primo piano una mostra che verrà inaugurata oggi a Trieste, dedicata alle opere realizzate negli anni 50 da una delle personalità più importanti e significative dell'arte triestina del secondo Novecento, Miela Reina, pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice triestina, artista originale, fantastica, che è stata capace di far riflettere e sognare attraverso invenzioni antesignane.

0: umane e ludiche connotate da una genialità lieve e profonda. E ancora, esplorando un percorso tra gli innumerevoli sentieri del Friuli Venezia Giulia, un progetto per famiglie e bambini per valorizzare la natura come spazio di crescita. E in chiusura, spazio dedicato alle nostre rubriche Classici da mare, racconti di Marco Bergamasco, e Cara cucina, il viaggio di Elena Vesnaver tra ricette, tradizioni, letteratura e memoria attraverso i sapori della cucina regionale. E ancora alle 15:15 Way of Evelyn D, e sarà il grande chitarrista e compositore americano Pat Metheny ad aprire questa sera in Castello a Udine la 30ª edizione di Udine and Jazz. E allora per me è tutto, da Assunta Canatà buon proseguimento all'ascolto, grazie a Lorenzo Gerlinzoni e mi raccomando restate su Radio 1.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
2: Osmos Boboros di Alessandria Aquilee partì scurtalis distancis pierdisi, che sta l'estate il tema che ha invitato a rifletti, a discuti con events che sono là in devant fin tre mai alla fin di giugno e ma a far parte di un programma di tre anni di associazione Boboros dedicate al viaggio di Marc, che sta il programma che sproietta le promovute in memoria di pre Gilberto Presacco e de sos ricercis e le turis originali e preziosi sulle origini di Aquilee. I anfri temas che sono stati trattati, gli archetipi territoriali e poi altre informazioni che voi oscurvirgiarin poi tal precis, un saluto di Antonella Lanfrit dai studi di Udin con Giacomo Plotz nella regia, vediamo dal professore Enrico Peterlunger che è il nostro ospite di voi e che è presidente di queste socie di Bugnins. Buongiorno e benvenuti professor Peterlunger.
3: Buongiorno.
2: Allora, prima di tutto che hanno dei un po' chiesi une suage, qualche coordinate per arrivare a capire che a Bugnins un'associazione che si chiama Boboros si occupa delle ricerche e delle eredità di pre Gilberto Presacco.
3: Effettivamente le robe che apposta me a chialane di lontan sì. Un po' che strane insomma. Così, cioè avendo il vin conosciuto Gilberto Presacco, che anche per me è stato un lavoro importante come guida insomma culturale, e lui era capellan chi a Codroi che si cercava in ogni sabato insomma a discuti di temi di cui vari, ma soprattutto con tune ansie e un'esigenza di capire e di là a clarì dubis, ma anche di là in cese soledut, lui dopo si era interessato un evore della storia del cristianesimo a Aquilee, che ha là dalle origini ebraiche, insomma lui ha studiato un evore chissà dove, e quanche l'ere capellano a Codroi spesso al venire a Bugnins lì di Bepoca, starie un evore preseale insomma è anche un evore accogliente. E lì dopo si cercava, e allora con quel che come ho gestito queste, come vuoi fare pubblicità a nessuno, insomma, con queste trattorie, venite, ma potresti non fare, insomma, mi ragionato un po' di me, su qualche anno, di far partire in avanti i temi di Gilberto Presacco.
2: Sì.
3: E allora avete detto, potresti fare un'associazione, siamo venuti a riclamare. Gilberto aveva queste idee dal Boboros, c'era il Boboros, ecco. Boboros è che il personaggio che in Friul a si dice i frus che hanno stan boys sta ben calveni il Boboros ti parte via, allora sarei slom neri di zin, ma perché che chi ha avuto queste connotazioni così negative, ma c'è che il Boboros sarei l'infier, il neri, il negativo, la muerte, lì che Christ anche alle muart prime di resurì alle passate proprio per parlare, allora sì. Che chi dal Boboros è diventato una figura mitica in Friuli, allora dite clamin l'associazione Boboros e dopo vedi di fare un'associazione culturale tra l'estri territori partendo di Bugnins, che è un paese ma insomma è un paese simpatico e accogliente.
2: Sicuro, e così ves fatto che proietta anche che occhio chiacarin voi che è il viaggio di Marc che si

0: sviluppo però su 3 anni, e se qualcuno l'ha perduti appuntamenti che sono stati fatti in questi dies, altri si dà comunque appuntamento a novembre, perché il progetto continua naturalmente. Ma restante in ciò che si è discututo in questi dies qui, allora prima di tutto una delle immagini così che sono che resta in la memoria, credo di tutti, San Marco, è arrivata qui lei o no? Queste idee era un'idea forte di Pregilberto, no? Però dato scientifici sono?
1: No, purtroppo non è, ma la tradizione dice che San Marco è arrivato a cui le, e i cristiani, i copti, i cristiani dell'Egitto, ora presenta, dice no, no, e i Savini, viene la tradizione che San Marco è arrivato a cui le, se non è arrivato lui al Mancul, il suo discepolo Ramacul, Macora, e Fortunato, che era il suo diacono, il suo che lui dava, sono rimasti qui e all'inizio del cristianesimo, a chi Aquilea, sono Ramacul e Fortunato, che sono i patroni anche dalla diocesi Mestre, dalla città di Udin, per cui una tradizione di cristianesimo marcian alle chi in Aquilea. Dopo la notizia storica è anche mono è stata chiamata che si di stato, però la tradizione disinculturale si può dire che si è mantenuta e dopo ci mettesi la rindevanza, si chiamò un al discumo, ma San Marco è il patron di Vignesi.
0: Vignesi.
1: No, cioè, all'era di Aquilea, dopo Vignesi è subentrato, e Vignesi è tal Lucente, tal Nil, così, e ha avvocato a sé chiste sant, per cui insomma, però l'origine era il cristianesimo Aquilea è di origine marciana, ecco che si può dire.
0: Tanto è vero che un dei appuntamenti che è stato giusto l'unistata è le dune su cui San Marco approdò da Aquileia. Invece tutto il pon di domande, ma avresti schiattato anche il puest di là che alle rivate.
1: Allora, la tradizione lì d'ogni grau è un'eglesiute. È un'eglesiute dalla località di Belvedere, che effettivamente è dedicata a San Marco. Allora, se si è derivato lì oppure in tonale, però è un errore probabile che salviniva su con la nave al Possei, sbarchiare lì. Allora, è diciamo che come attività culturale di questo festival rustic, no, che lo chiamiamo così, l'insù di fare siams culturali e scientifici, ogni anno i bambini un po', ma questo anno effettivamente la conferenza dall'Unis in Genuf, ma è stato sulle dunis lì che San Marco probabilmente è arrivato con un approfondimento di geologi.
0: Sì.
1: Un all'estate Emanuele Forte, dall'Università di Trieste, e l'altro Alessandro Fontana, che alle Furlana lavora all'Università di Padua, e hanno spiegato diciamo, la geologia di quel puesto, come mai che è la conformazione, cioè che si sviluppa in milioni di anni passati. Ci rincapì migliori i nostri territori dalla sua origine.
0: Ecco, a proposito di territori, un altro aspetto che ho affrontato è gli archetipi territoriali, riconoscerli per governarli. C'è calcente?
1: Allora, anche per Becchia è interessante, cioè noi studi il territorio, il Friuli, di Miece, gli Aghis, insomma, no, dome dal punto di vista storico naturalistico, che sono stati fatti conferenze anche in quel tema lì, ma anche dal punto di vista attuale,
0: sì.
1: Cioè chi territori ha un'identità e chi identità si può dire definire dopo dai magari anche le voci amministrative, politiche, come insomma, che io dissi lì in cosa approvazione è stato approvato il decreto per le province, no? Però un ragionamento anche un po' più ampio, parlo di se chi territori ha un'identità, tale state fatte alle lavori interessanti. Dunque, l'associazione Boboros ha dato anche spazi a idee, a riflessioni proprio su questi territori.
0: Ho un minuto, professor Peter Lunger,
1: sì,
0: c'è che preparai per novembre?
1: Allora, per novembre in una collaborazione che è attaccata di poco col comune di Aquilea. Allora, col comune di Aquilea facciamo un'edizione invernale dal Festival Rustic Osmos Boboros, che sarà diciamo, un po' più incentrata sui temi di Aquilea, anche lì con quintris e conferenze che stiamo organizzando. Però hanno splash, che roba chi,

0: dove infatti dome facciamo in altrimenti, ma anche qui è facendo un'alleanza che i due looks che sono significativi per il nostro la memoria di Gilberto Presciano.
1: Grazie al professor Enrico Peterlunger per essere stato con noi. Un saluto a lui e a lui, di Antonella Lanfrit, con Ugo Nicoletti e Partecniche. E no, si torna a sentire domani.

sto partendo da Trieste insieme al fidato fonico Diego per andare in Carnia a registrare le prime interviste. Sono Diana Hoebel e questo è Saperi Artigiani, un podcast in 8 puntate in cui vi racconto le eccellenze delle antiche tradizioni artigiane del Friuli Venezia Giulia, realizzato con la comunità di montagna della Carnia. Oggi andremo a scoprire l'arte

0: questa è la puff che abbiamo, che utilizziamo per cucire la tomaia. È un po' più silenziosa della vecchia Singer, però fa il suo.
1: Io sono Dalila Craigero, mia mamma è Luciana Poiazzi e insieme creiamo gli Scarpez e siamo conosciuti come gli Scarpez di Lucy e Dali. Sono la calzatura tipica carnica, che vabbè, la loro storia è molto antica, perché comunque già le portatrici carniche le hanno rese famose perché le indossavano al fronte, no?
2: Al fronte, quindi sì. Sono scarpe comode.
1: Sono scarpe che le donne, le portatrici carniche indossavano per portare, quando portavano le munizioni e gli approvvigionamenti al forte, indossavano anche perché silenziose, oltre che comunque per economia domestica le avevano tutti, e molto silenziose, comode.

0: e quindi pratiche.
1: Allora, la nostra storia è di tradizione, di generazione in generazione, perché già mia bisnonna faceva gli scarpettes. E premessa che una volta ogni famiglia aveva la donna di casa che produceva per i familiari. Eccola! Siamo qua di fronte alla mia Singer del 1908. Questa qua è la macchina base, perché è quella che cuce la soletta, che ci risparmia tanto lavoro a mano e permette appunto di cucire una soletta abbastanza grossa come quella originale, con tanti strati di peciots, di stoffe. E apparteneva a mia bisnonna, quindi alla sua storia, ne ha fatti di scarpettes. Allora, c'è un
0: Veramente.
1: episodio curioso che mia mamma ha sempre piacere a raccontare, che quando lei aveva pochi anni, sua nonna Melania le insegnava a ricamare e gli ha insegnato a fare la stella alpina. E lei, tutta contenta che l'aveva fatta, ha fatto: "Nonna, guarda, ho fatto una stella alpina, no? Brave frutte, come ho disfe torne fa." Una curiosità simpatica dello scarpetto è che non c'è destro e sinistro, e sono simmetrici e prendono poi la forma del piede. Ci sono due correnti di pensiero, c'è cioè quello che dice per comodità di stampo, no? Si faceva a destra e a sinistra, c'è cioè quello che diceva che si usava al simmetrico perché così si potevano usare prima da una parte e consumarli da quella e poi scambiarli in modo da poterli sfruttare di più, ecco.
0: Sono comode.
1: Comodissime. Si dice, da noi si dice come stai in pidui, come essere scalzi.
0: Ah, che meraviglia! Allora,
1: Sì.
0: diciamo, non si può prescindere dall'averne almeno un paio.
1: Esatto. Gli scarpettes penso che siano un emblema della donna carnica, perché
0: Perché?
1: valorizza il saper fare di una donna carnica che, parlo ancora degli anni che furono, che recuperava tutto quello che poteva per poter fare le scarpe alla famiglia e lo faceva nei tempi morti, tra virgolette, no? E c'era appunto questa economia domestica in cui si recuperava, si riutilizzava per non spendere, per poter dare delle scarpe nuove al marito e ai figli, eccetera. E poi c'è proprio un altro esempio, sempre le portatrici carniche, mentre salivano al fronte, ricamavano o cucivano, non perdevano tempo, no? E anche questo, secondo me, è un valore proprio della donna carnica.
2: Lasciamo Colza di Nemonzo e l'atelier di Lussi e Dalila e ci dirigiamo verso Trelli di Paolaro per far visita ad un'altra madre, un'altra figlia, realizzatrici di scarpettes, Dina e Chiara.

0: c'è un qualcosa di prezioso antico della mia famiglia, perché questo bauletto mi riporta indietro nel tempo alla mia bistrisnonna.
1: Accidenti.
0: Esatto. È andato sempre avanti. Questa qui era una scatola che io da quando ero piccina dicevo che era la scatola magica. Perché? Perché all'interno c'erano tante stoffe che al tempo riciclavano, in miseria riciclavano, e per fare poi scarpezze. Quindi questo bauletto è della trisnonna. Qui c'erano i ritagli, come vede ci sono ritagli di ogni sorta, pezzi di stoffa bianchi e neri. E quelli che riciclavano panno del militare e tutto quanto. Io quando ero piccina arrivavo a malapena col nasino al tavolo e vedevo questa mia mamma che tirava fuori da questo bauletto tutte le cianfrusaglie, diciamo. E stavo

0: lì a guardare col nasino cosa lei gesticolava con le sue mani. E in poche parole la vedevo tagliare, assemblare le cose e poi lei mi diceva sempre: io non ho tempo di starti dietro, cerca di rubare il mestiere.
1: Quindi solo con l'osservazione.
0: Osservavo attentamente. Io mi ricordo benissimo i miei 3 anni in su. Allora all'inizio non ci lasciava toccare la macchina da cucire perché era una cosa sacra. Un ago costava, non so dirle. Allora si guardava, si osservava, ti davano un ago, un pezzo di filo e lì con il profumo dei profumi della casa, diciamo, che quando apro questo bauletto li sento, li percepisco ancora. E quindi lei iniziava ad assemblare e poi pian piano vedevo che questi pezzi di stoffa si trasformavano. E trasformandosi poi crollavo dal sonno e mi addormentavo sulla panca, perché quella volta non c'erano divani, c'era la panca di legno. Mia mamma mi appoggiava lì, lei continuava a lavorare e al mattino trovavo uno scarpet pronto. E dicevo che questa cioè questo bauletto, io l'ho sempre chiamato bauletto, il bauletto antico, e le mani di mia madre erano magiche, perché usciva fuori lo scarpetto, no? Ho cominciato, adesso saranno 30-35 anni che li faccio.
1: Perché oggi è anche il suo compleanno.
0: Oggi è il mio compleanno, 71, quindi mi emoziona perché in poche parole rivivo la mia infanzia, merito a lei, rivivo la mia infanzia, il mio percorso nel tempo dei scarpezzi.
1: Quali sono i passaggi per realizzarli?
0: I passaggi per realizzarli sono pezzi di stoffa che una volta li mettevano in orizzontale e verticale, uno sopra l'altro. I strati dovevano essere massimo una media di 22 strati. I 22 strati, come ti posso dare del tu,
1: Certo.
0: ecco, vedi, qui sono gli strati messi vicino in verticale e orizzontale, poi si taglia cioè come vedi, è un rettangolo, dal rettangolo si mette lo stampo, dallo stampo poi viene trapuntato. Quando era tutto trapuntato, la figura che era disegnata veniva tagliata così, vedi? Che veniva tagliata con questo arnese.
1: Beh, certo, perché
0: Ecco,
1: chiaramente una forbice non basta.
0: veniva tagliato, mettevi su una tavola così e veniva tagliato, tac, tac, tac, tac. Poi veniva fatto il sopragitto. E la soletta era pronta. Questo era il procedimento della soletta. Adesso ti faccio vedere una cosa preziosa. Qui sono le solette delle portatrici carniche del 18. Queste sono originali. Queste 18, come
1: Ma
0: vedi,
1: com'è pesante,
0: è pesante,
1: com'è
0: dura, guarda.
1: dura.
0: Probabilmente scaricavano io ci penso, no? Le facevano camminando,
1: Mentre camminavano.
0: mentre camminavano trapuntavano. Come vedi, qui sono i nodini. Sai perché sono i nodini da questa parte? I nodini da questa qua parte sono per consumare prima i nodini
1: E poi la
0: e poi la
1: suola.
0: stoffa. Quindi era
1: Durava di
0: tutto
1: più tutto pensato.
0: pensato perché tanta miseria, non trovavano stoffe.
2: E dalla signora Dina passiamo a intervistare anche sua figlia, Chiara.
3: Io praticamente ho terminato gli studi superiori, facevo moda e subito dopo ho iniziato a fare un po' di concorsi così, ma senza pensare poi.
1: Con che cosa facevi i concorsi?
3: Con i vestiti, praticamente stilista, facevo i bozzetti, li inviavo e mi sceglievano e insomma partecipavo e ho avuto sì, dei buoni risultati, E così è iniziato.

0: Un po' questa catena, no? Quando inizi poi continui, e sempre con l'aiuto di mamma, perché sempre lei, insomma, abbiamo sempre collaborato assieme, mi ha insegnato anche molto, perché devo dire anche sull'aspetto del cucire, eccetera, del ricamo, mi ha sempre insegnato molto lei, ho imparato tante cose da lei. A un certo punto abbiamo detto: perché non abbinare la nostra calzatura tipica, insomma, ai tuoi vestiti? Perché no, mi faccio. E da lì abbiamo preso la stoffa degli abiti e li abbiamo messi al posto del tradizionale velluto, e quindi facendo una cosa diversa, un'innovazione.
1: Ho sentito nominare il Papa a un certo
0: Sì,
1: punto. Cos'è questa cosa? Che
0: sì,
1: queste scarpette sono arrivate al
0: anche
1: Papa?
0: al Papa, sì.
1: Quale Papa? Francesco.
0: Francesco.
1: Oh,
0: Eh sì,
1: in che
0: sì.
1: modo? Come siete?
0: Praticamente in quell'anno dove Sutrio aveva creato, insomma, con i suoi presepisti, il presepio da portare giù al Vaticano. Praticamente ci avevano richiesto se praticamente portavano un dono da ogni artigiano della Carnia, in sintesi, e ci avevano chiesto se eravamo d'accordo anche noi di fare questo omaggio al Papa di un pezzettino della Carnia e quindi un paio di scarpette per il Papa. Siamo state lì a studiare su internet, guardando com'era il piede del Papa, per riuscire a fare
1: Su
0: su
1: misura,
0: misura la calzatura giusta
1: perché
0: per
1: già
0: il
1: aveva
0: Papa,
1: l'ortopedico
0: perché
1: lui.
0: aveva l'ortopedico.
1: C'è un feeling, diciamo, tra me e lei, se c'è qualcosa si gioca con le stoffe, con gli sbieghi si gioca, però poi quando ti metti qui sul tavolo lei a disegna, vuoi far dare il meglio. Puoi dare veramente il meglio alle persone. Valorizzare il territorio. Perché le spiego una cosa. Quando lei ha iniziato, poteva dirlo se non si è ricordata, quando abbiamo iniziato a fare le sfilate, non conoscevano il Friuli, lasciamo la Carnia, che la Carnia è una cosa a sé, però non conoscevano il Friuli. Ci dicevano Veneti, siete Trentini, siete.

qui, l'incontro tra passato e presente non è solo nel passaggio di testimone da madre a figlia, anzi da trisavola a bisnipote, di un'abilità artigiana povera, innovativa al punto da incontrare le passerelle e il piede del Papa. Qui, il passaggio dal passato al presente si ha con la signora Tina, 71 anni oggi, che gestisce le pagine Facebook e Instagram ed il loro sito, che mi parla di follower, di video da pubblicare quotidianamente per tenere viva la pagina, e lo fa mentre davanti a lei c'è ancora aperto il bauletto di legno della sua trisavola, pieno di forme di scarpezze, con i nodi della pianta per farli consumare meno.

0: prossima tappa, Tolmezzo, Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani.
1: Sono Elisa Mainardis e nel 2023 ho iniziato facendo appunto il primo corso di scarpez, perché in realtà non li sapevo fare e ho fatto questo corso per imparare. E dopodiché ho fatto diverse esperienze che mi hanno permesso appunto di diventare poi l'insegnante del corso che è organizzato dal Museo Gortani. Ogni volta che ci troviamo abbiamo sempre mezz'oretta prima di iniziare di cui parliamo, magari ho preso questa stoffa, ho preso quel materiale, può andare bene, oppure ho trovato gli stampi di mia nonna. Poi adesso parliamo di ricami perché abbiamo iniziato, cioè un corso con una signora, abbiamo imparato a fare ricamo, che è un valore aggiunto insomma allo scarpetto.
2: Il Museo Gortani cosa ha fatto da 3 anni?

0: anni a questa parte, ha cercato di valorizzare e soprattutto conservare quella che è la tradizione e quello che è rappresentato qui nel nostro museo. Stiamo parlando di Scarpezza. Ecco, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una ricerca molto approfondita proprio per raccontare dove sono nati, come sono nati, ma abbiamo capito anche che c'era un tramandare verbale, non c'era nulla che si poteva in qualche modo ricercare, vedere e conservare. Allora abbiamo fatto un video, siamo andati in alcuni paesi della Carnia, partendo dalle vallate, quindi a Estreme, da Forni di Sopra fino a Paularo, abbiamo intervistato le ultime donne che facevano gli scarpetti come un tempo. Noi abbiamo conservato questo video che lo si può trovare nel sito del museo, si cerca scarpetti.it e lì sentirete queste donne che raccontano una storia antica. Poi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto i corsi che stiamo ancora facendo e stiamo insegnando alle donne, l'Elisa che avete già intervistato è la loro maestra e loro sta insegnando alle donne a fare le scarpette come un tempo, ma non per diletto, ma abbiamo selezionato le persone perché riteniamo che questo possa essere anche un modo per fare economia, far reddito, anche stando a casa, come facevano le nostre donne una volta, andavano a lavorare nei campi, andavano nei boschi, quando rientravano per rilassarsi si facevano le solette a mano, che poi non erano poi così facili da farsi.
1: Eh sì, ha ragione la dottoressa Bubisutti, la presidente del Museo Gortani, non sono poi così facili da fare gli scarpezze, ma vale la pena imparare l'arte antica di creare scarpe povere ma comode come guanti, a partire da stracci vecchi che diventano sostegno ai nostri piedi un po' troppo frettolosi. Questo è Saperi Artigiani, un progetto realizzato dalla Comunità di Montagna della Carnia con il cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma interregionale Italia-Austria 2021-2027 Bando Car2Go, a supporto di progetti culturali volti alla valorizzazione del patrimonio immateriale della regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Diana Höbel e con il fonico Diego vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Rock Revolution con Gabriele Medeot.
1: Ed eccoci qua, cari radioascoltatori di Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Siamo tornati, Rock Revolution, dove la musica cambia. Al microfono il vostro Gabriele Medeot e John DJ, la nostra colonna portante dal punto di vista proprio musicale. Allora, noi siamo qua, siamo tornati, è bellissimo ritrovarci dopo un po' di tempo con una nuova edizione tirata a lucido di Rock Revolution, dove parliamo di musica, dove cerchiamo di capire dove sta andando questa benedetta musica. Ora, in effetti, se ci pensate un momento, è stata e lo è, no? Anche attualmente se ne parla tanto, la musica è stata politica, è religione, e forse anche il modo in cui le generazioni si sono passate un po' il mondo di mano in mano, e adesso un po' ci stiamo chiedendo cosa sta succedendo, a questa musica che è sempre di più definita in modo un po' particolare la musica liquida. Cioè, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che dappertutto, che negli auricolari, nei feed, nell'autoradio, nelle playlist, che poi sono generate da un algoritmo che sa meglio di noi tante volte, o pensa di sapere meglio di noi che cosa ci piace. Quindi liquida, però a me piace pensare anche perché tutto sommato cambia forma, no? Cioè prende, come l'acqua, prende esattamente la forma del posto dove la metti, va a riempire ogni buco. E di questo noi parliamo, di questo cerchiamo di affrontare in questa edizione di Rock Revolution. Dove sta andando la musica, come sta cambiando e che cosa sta succedendo? Lo faremo come ci siamo abituati, con ospiti in studio, con telefonate, con musica dal vivo, e chi più ne ha più ne metta. In studio, in questa prima puntata, avrò un gradito ospite, ci sarà il musicista friulano Doro Ghiat. Lui canta in friulano, ma non solo, quindi parleremo del suo album, parleremo di lingue, di contaminazioni, insomma, e poi parleremo di tante altre cose, di memoria, identità.

velocità, insomma, di ritmo, di quanto importante sia il ritmo, di quanto sia inserito nella nostra quotidianità. Al telefono poi avremo anche un ospite molto importante, uno dei giornalisti più rilevanti in Italia, Gino Castaldo, con il quale parleremo di dove è finita questa musica, anche perché lui tra l'altro ha appena scritto un libro che si intitola proprio La musica è finita. E poi si parte, prendiamo il largo, questa è la vostra Rock Revolution, dove la musica cambia, e non potevamo che partire così.

0: Ed eccoci qua, allora, cari radioascoltatori, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, questa è Rock Revolution e da questa canzone, da questo mondo fantastico nel quale ognuno di noi insomma, può sognare di vivere come meglio preferisce, entriamo nel vivo della puntata della trasmissione con il nostro ospite. Ve l'ho anticipato prima, vi ho detto qualche cosa, sono davvero contento, qui davanti a me, signori e signori, niente po' di meno che Luca Dorotea, in arte Doro Ghiat. Ciao.
1: Ci mettiamo gli applausi qui sotto?
0: Beh, certo.
1: O le trombe?
0: No, ci sono i rulli di tamburi, gli applausi e le trombe.
1: Bellissimo. Ciao,
0: allora,
1: Gabri.
0: Ciao, ben arrivato. Doro, molti di voi lo conoscono già anche perché, insomma, Doro Ghiat con i suoi programmi in lingua friulana, no? Qui su Rai Friuli Venezia Giulia si è fatto già conoscere anche come conduttore, quindi siamo colleghi.
1: Certo, sì, in qualche modo lo siamo, sì.
0: Allora oggi va facile. Sentite qua, Doro Ghiat, il gatto selvatico, no? Un po' ti definisci così.
1: Sì, anche sì, è uno dei modi. Il gatto sicuramente rimane questo totem mio, questo avatar, ecco, che mi segue da sempre.
0: Musicista nato a Tolmezzo, dove hai formato anche la tua prima band, i Carnicats,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E con loro hai fatto tante cose, scrivi musica, sei un rapper, ma che usa la lingua friulana come cifra stilistica, come propria carta d'identità, se vogliamo.
1: Sì, da sempre, diciamo, dai Carnicats, proprio dal mio primo gruppo, c'è sempre stata questa componente linguistica, la lingua friulana, che mi ha aiutato a essere molto uomo della gente, devo ammettere che si è avuto un'utilità nel pratico, oltre a, cioè, non è mai stata una velleità vernacolare, diciamo, no? Per far vedere che io sono figo, so tante lingue, ma in realtà è servito proprio a parlare alla gente, che è un'urgenza che gli artisti, i musicisti hanno per forza, in particolar modo i rapper.
0: Certo, ma ecco, parlare alla gente, rapper, tu hai anche a che fare con la gente, no? Cioè tu ti occupi di persone, cioè nella tua vita, diciamo,
1: sì.
0: Chiamiamola di tutti i giorni.
1: Esatto, traspare un pochino questo anche dalla musica che ho fatto, soprattutto in questo ultimo disco, il fatto

0: che sono a contatto con persone provenienti dall'Asia centrale, diciamo, perché lavoro in un centro di accoglienza, che è sempre una cosa che bisogna stare attenti a dire, perché spesso sminuisce il valore delle tue parole se hanno una posizione piuttosto che un'altra, perché appartieni a una categoria. Però sicuramente sul piano umano mi ha aiutato tantissimo ad allargare i miei orizzonti e a ridimensionare le mie necessità. Noi occidentali siamo pieni di, no, la piramide delle necessità. Adesso non voglio fare citazioni sciocche, cioè la famosa piramide delle necessità, non citeremo chi per non pronunciare male il nome, però qua in Occidente in cima a delle cose che poi in Asia centrale, in paesi prevalentemente dove l'economia rurale è preponderante, dove la povertà è a livelli assurdi, hanno altre necessità, quindi ti aiuta anche a ridimensionare le tue.
1: Una cosa che io adoro è ribaltare le scalette, per cui avevo pensato a una serie di domande che però adesso cancello, ribalto, perché prendo, come dire, il là, possiamo dirlo, da quello che tu mi dici. Perché in realtà parli di Asia, hai parlato del tuo ultimo disco, motivo principale anche per il quale sei qui, no? È uscito questo ultimo disco che si intitola Dharma,
0: esatto,
1: che quindi ha a che fare con quella cultura, con quel mondo. Ma ti volevo chiedere questo, perché tu scrivi in friulano, non solo, ma quando scrivi in friulano e quindi all'interno di un disco che poi intitoli Dharma e nel quale ci sono tante altre lingue, dove va il tuo pensiero? Come ragiona la tua testa?
0: Sì, c'è un termine nella modernità che è glocal, che mi piace in qualche modo, anche se uno dei neologismi famosi dell'internet, e qualcuno sicuramente dei tuoi ascoltatori alzerà gli occhi al cielo in questo momento, però mi identifica molto, cioè essere locale con uno sguardo globale e anche con la velleità di dire che il Friuli è un crocevia di, certo, lingue, popoli, culture. Siamo al centro della Mitteleuropa e di qua sono passati tutti nel corso dei secoli, quindi mi piace anche traslare questa tradizione nostra friulana nella modernità nella quale il Friuli è il punto d'arrivo della rotta balcanica, che è una delle rotte migratorie più consistenti verso l'Europa, no? In particolare dall'Asia centrale. Si parla spesso della rotta mediterranea,
1: certo,
0: perché è tragica ed è giusto che sia così, però c'è anche la rotta di terra, la rotta balcanica, che approda proprio qua nel nostro Friuli, quindi il nostro Friuli è oggi, come lo è sempre stato, un primo approdo verso l'Occidente per tutta una serie di popolazioni.
1: D'altra parte il confine, quindi, non tanto come limite, ma quanto come opportunità, forse, no?
0: Assolutamente, allora, sì. Poi quanto bello è conoscere, lo dico anche in una delle canzoni nuove, no? Se si conosce si condivide, nel senso che sapere quali sono le abitudini, quali sono le tradizioni di altri paesi è soltanto un'opportunità per ampliare la nostra percezione del mondo.
1: Quindi il friulano non come folklore, ma in realtà come identità.
0: No, e non come chiusura, soprattutto non come strumento di isolamento, quanto di apertura. Nel pezzo che sentiremo, immagino,
1: certo,
0: no? Sentiremo,
1: certo,
0: Ciao Mandy,
1: parliamo, sì.
0: Nell'intro c'è una telefonata tra me, sì, e un mio collega che è pakistano ma vive in Friuli da un'eternità, alla famiglia qua, che lui effettivamente dice Cemud le bighe, che è un modo molto molto folcloristico di utilizzare il friulano. Però questo è uno strumento di integrazione più di ogni altra cosa.
1: Allora senti, fra pochi istanti proprio ascoltiamo, no, questo singolo Ciao Mandy che hai anticipato. Spendiamo due parole però, cioè da dove arriva anche l'idea di una canzone come Ciao Mandy, nella quale fra poco l'ascoltate tutti, se non l'avete già fatto, questo ritornello ti entra sotto la pelle e ti riconosci immediatamente, perché c'è una sorta di, permettimi di dire, di allegria dietro questo, però un'allegria molto molto tesa, che è un'allegria che io, che mi sono ascoltato tutto il disco più volte, perché lo trovo, ti faccio i complimenti, in realtà non trovo poi nelle altre canzoni. Perché le altre canzoni, mi permetto di dirlo ai nostri radioascoltatori, secondo me sono caratterizzate più da una sorta di necessità di comunicare disaccordo, rabbia, o qualche cosa di importante, poi ognuno intendere. Mentre lì vieni, come dire, attratto magneticamente da questa canzone che poi ti porta dentro l'album.
0: Sì, io lo chiamo il cavallo di Troia,
1: okay.
0: Cerco di averne uno in ogni disco. È il brano che serve ad avvicinare le persone magari ad un ascolto che poi si rivela più impegnativo. I grandi dischi che piacciono a me hanno spesso questa cosa. Facciamo un esempio classico: All Eyes on Me di Tupac, dentro c'è California Love.
1: Certo.
0: Quindi
1: che...
0: attraverso California Love arrivi a conoscere uno degli album più belli della storia del rap, ok? Quindi il cavallo di Troia è questa cosa che tu introduci nella quotidianità di una persona e attraverso quella, poi da quella,

0: scaturisce fuori tutto il resto che magari richiede uno sforzo in più.
1: E allora dai, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare. Ciao Mandy di Doro Ghiat.
2: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam, bhai. Che alle?

0: farà.
1: E questa era Ciao Mandy, che bella canzone, so che è scritta davvero così, così vivace, così comunitaria, che in questo momento storico ne abbiamo tanto bisogno.
2: Sì, assolutamente,
1: no?
2: Salutiamo anche l'Armando che canta sul ritornello, che è un ragazzo che non è più un ragazzo di tricesimo, nessuno lo conosce, però sta uscendo e lo sta aiutando anche sto brano, sono contento perché è un talento e ci siamo incontrati proprio nel fare sta cosa.
1: Beh, la musica aiuta sempre. Senti, grande componente indubbiamente personale, mi permetto di dire, perché quando ascolti i testi di canzoni come Dharma o anche altre canzoni, non puoi pensare che quella storia lì sia una storia semplicemente fotografata, almeno ti viene da pensare, quello è lui.
2: Eh sì, difatti a fianco alla narrazione, diciamo, globale, no? A questa apertura da Friuli a mondo di cui parlavamo poco fa, c'è anche una parte fortemente personale che, come dici tu, nel pezzo Dharma viene fuori. Lo stesso concetto di Dharma, quindi di operare nel proprio equilibrio, nella propria centratura, l'ho voluto portare nella prima canzone del disco con solo Marco, anche lui giovane talento friulano, giovane in questo caso veramente, che sta emergendo, che sta uscendo, e ho affrontato temi effettivamente molto tosti, molto difficili, perché fare musica, pertanto possiamo dire quanti anni ho, l'hai detto, vero?
1: No, non l'ho detto.
2: Ho detto classe 1983, non l'hai
1: detto.
2: Non
1: l'ho detto, okay? Ma lo stiamo
2: dicendo.
1: Sei stato molto carino.
2: Sì, insomma, io ho 43 anni, quindi non sono un emergente, un po' la mia discografia lo testimonia, un po' anche secondo me anche il fatto che il disco, insomma, ha una sua maturità dei contenuti, e nel primo pezzo proprio tiro fuori un po' le difficoltà che ho avuto in questi anni anche a trovare la forza di fare un nuovo disco, e non era scontato. Alla fine della seconda strofa dico devo tutto a sta gente che non conosco, c'hanno i miei testi tatuati addosso, l'amore che ricevo è corrisposto, proprio un tributo al mio pubblico che per quanto con

tenuto anche lì in una scala globale, contenuto non locale, senza voler fare vanità inutili, insomma, ho un seguito qua e ne sono enormemente fiero, mi ha supportato in tutti questi anni e vicino alla necessità

0: filtri, no? Posso dirlo avendo ascoltato il disco. Ci vuole molto coraggio per fare questo.
1: Allora, ho già raccontato questa storia. In realtà ho sentito un rapper illustre molto grosso che si chiama Emiskilla dire in un'intervista, in un podcast, che lui non poteva esporsi su certi argomenti perché si giocava troppo. Intendeva, mi gioco una carriera di accordi multimilionari con le multinazionali, io lo capisco in qualche modo. Però al tempo stesso, quando l'ho sentito dire sta cosa, mi sono detto, però io non mi gioco niente, quindi io non ho scuse. Quindi io queste cose le posso dire, le devo dire, e l'urgenza di dirle c'era e penso sia uscita, insomma, perché
0: certo
1: tanti...
0: che è uscita. È molto bello perché anche quando l'ascolti, così mi permetto di dire, così adesso fra di noi in diretta, cioè tu dici, vabbè, sta dicendo queste cose, sta dicendo che quindi non le dirà, boh, è evidente che non le dice, e poi sbam, arriva
1: sì,
0: tutto.
1: Esatto, su un arrangiamento molto dolce, poi, certo, no? Questa certo. Chitarra acustica che sembra di essere intorno al fuoco durante il campeggio.
0: Sì,
1: no.
0: Per cui c'è questa vena quasi, passami il termine, malinconica, no? Cioè, autoriflessiva forse, che in realtà scorre lungo tutte le canzoni, per cui c'è questo modo di chiamare la gente ad ascolto e poi insomma poi le persone valuteranno e decideranno, perché alla fine è il pubblico, no? Quello che...
1: Sì, è vero, mi accorgo in questo disco in cui mi sono aperto molto che quando ti apri funziona, cioè è brutto da dire così, perché dire funziona... È proprio termine da marketing musicale, però in realtà la gente sente quando sei onesto, quando hai qualcosa da dire, quando c'è qualcosa di profondo da tirar fuori.
0: Ma allora in maniera un po' provocatoria, forse, questo aprirsi che tu fai in maniera spontanea ed è evidente questo, è evidente che non lo fai perché sei alla ricerca del like o dello streaming in più, no? Eccetera. Però forse si lega al tipo di società nella quale viviamo, che è una società molto legata al voyeurismo, no? Al voler guardare e vedere. E se le persone guardano e vedono, è una domanda un po' forse particolare, però guardano e vedono e riconoscono una realtà, ecco che lì forse, come dici tu, virgolette, funziona, no? Proprio perché c'è l'autenticità dietro.
1: Sì, l'autenticità paga in quest'epoca di intelligenze artificiali che producono contenuti, sì. Questo possiamo dirlo adesso ed è normale anche, no? Perché l'animo umano si riconosce in un certo tipo di sentimenti. Le canzoni d'amore sono sempre state canzoni pop proprio perché l'amore è un sentimento riconoscibile. Così come quando affronti temi particolarmente intimi, se li affronti nei giusti termini, no? Senza scendere troppo nel personale, ma riuscendo ad avere, penso di esserci riuscito, almeno fino adesso i feedback me ne danno conferma, riuscendo a rimanere nel generale quel tanto che basta perché la gente ci si identifichi, ecco, si funziona.
0: E questo restare in qualche maniera fedeli a se stessi credo possa anche essere sottolineato dal fatto che tu qualche anno fa hai partecipato al primo maggio a Roma. Dopo il primo maggio, parlavamo prima, no? Fuori onda, dopo il primo maggio Doro è Doro, ma Doro era Doro anche prima del primo maggio.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: C'è stata una coerenza tua, non sei cambiato, insomma, dopo.
1: Ma sì, ecco,
0: sei cresciuto, ecco, forse, ma non
1: la coerenza penso che sia un fattore sopravvalutato, però sicuramente una certa forma di integrità, se non altro nel porsi rispetto all'arte in un modo piuttosto che un altro. Sì, il primo maggio è stato il momento in cui tutti dicevano wow Doro che bravo, però Doro c'era già da tanti anni, ecco, insomma. Quindi anche un invito agli ascoltatori: prestate attenzione a quello che avete attorno anche se non è popolare, perché poi le figate ci sono dappertutto.
0: Sì, un'ultima domanda e poi ci salutiamo e diamo anche un appuntamento importante, no? Se tu hai a che fare anche con tanti giovani che magari si appassionano di musica e vogliono scrivere, vogliono fare, e se in qualche maniera tu dovessi spiegare o raccontare a un ragazzo che il friulano può essere una lingua del futuro, ok? Cosa gli diresti? Come cercheresti di fargli capire che il friulano può essere tranquillamente una lingua da sdoganare nell'uso, nella musica, della quotidianità musicale?
1: Beh, se parliamo di musica è perché si presta molto bene per un discorso fonetico.
0: Vedi,
1: quindi
0: già.
1: Io li partirei da quel presupposto. Nella musica funzionano molto bene le sillabe tronche, tu lo sai bene tanto quanto me, e il friulano ne ha molte di più dell'italiano, non tante quanto il francese, ma forse tante quanto l'inglese. Quindi si sposa molto bene.
0: Va bene. Allora, senti, c'è una band che possiamo... Vedi, questo è proprio un caso, ma davvero è quando si allineano gli astri. Cosa c'è domani?
1: Domani al Parco Rubia a Pradamano, quindi alle porte di Udine, facciamo il concerto.

0: Certo, le release party una volta si chiamava così, diciamo che è il primo concerto dopo l'uscita del disco in cui portiamo i pezzi nuovi per la prima volta anche con gli ospiti, con alcuni degli ospiti, quindi una serata da non perdere, si comincia alle 19, si mangia e si beve, anche là io sarò più tardi, verso le 9, 9 e mezza, e bello, non vedo l'ora, sono anche emozionato, quindi ci
1: siamo. E ci credo, allora davvero in bocca al lupo. Senti Doro, io direi che adesso lanciamo la prossima canzone, ma da colleghi lo fai tu, nel senso che... Che ne dici di, visto che abbiamo parlato di musica, di rap, di linguaggio, eccetera, di scegliere tu la canzone che a tuo avviso sta bene adesso per i nostri radioascoltatori?
0: Ma guarda, ti direi proprio senza pensarci più di tanto, Rancore ha fatto un disco nuovo, Rancore il rapper romano, ha fatto un disco da poco, di cui adesso non ricordo, Tarek da colorare, mi pare sia il titolo del disco, sta di fatto che il primo pezzo si intitola Fanfole e lui fa un lavoro di gioco con la lingua italiana che è pari a quello, insomma, a cui si richiama proprio il termine fanfole, che sono delle poesie particolari. Adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio per non dire sciocchezze, però il brano è eccezionale e nella sua incomprensibilità ha un messaggio molto forte.
1: E allora Fanfole di Rancore, ma qui con noi c'è stato Doro Ghiat a presentare Dharma, che era il suo ultimo disco. Buon ascolto.

Ed eccoci qua, cari amici Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, Rock Revolution, rientriamo in studio, ci siamo ascoltati Fanfole di Rancore, abbiamo parlato di suono, di musica, parliamo sempre di dove sta andando questa musica e noi qui a Rock Revolution sapete bene che ci piace parlare di queste cose in maniera certe volte anche un po' provocatoria e anche facendo riferimenti anche colti, nobili, no? La Revolution di Tracy Chapman, la Revolution dei Beatles e chi più ne ha più ne metta. E in questi giorni è uscito un libro

0: che già ha il titolo di tutto un programma. Il libro è La musica è finita, appunti per una rivoluzione, e noi non potevamo non... No, sentite già che ride in sotto l'autore, che niente poco di meno che Gino Castaldo. Quindi ciao Gino.
1: Ciao, volevi una provocazione, quindi eccola qua.
0: Eccola qua. No, davvero, insomma, la musica è finita, ma è finita? È finita davvero? Cioè, non c'è, è così preoccupante la situazione? Come parli?
1: Secondo me sì, nel senso, è ovvio che il titolo è, ma lo dicono le prime righe, no? È sì, una provocazione, e ci ho tenuto molto, ma poi la casa editrice era d'accordo a mettere quel sottotitolo proprio per non sembrare, come dire, né passatista né nostalgico, cosa che non sono mai stato e non sono, proiettandolo un po' in futuro questa cosa, appunto chiarendo il titolo provocatorio. Sì, secondo me sì, la situazione è preoccupante, infatti poi alla fine il libro è un atto d'amore sostanzialmente, no? Perché è stata la grande passione della mia vita, lo è tuttora, e io sono proprio da uno che ha amato la musica e ha cercato in tutti i modi di trasmettere questa passione, divulgarla, e mi sento mortificato dalla scena contemporanea, intendo, ovvio.
0: Certo.
1: E soprattutto da un sistema musicale che è il vero colpevole, perché poi gli artisti sono più vittime che altro, forse, però c'è un sistema che non fa bene alla musica, quindi no, certo che la musica non è finita e ci mancherebbe altro, però è ammalata. Parlo sempre della produzione contemporanea, non...
0: sì.
1: E forse sarebbe l'intenzione di questo libro, nel mio piccolo, quando dove posso, stimolare una reazione anche solo di consapevolezza, insomma.
0: Certo, ma infatti poi dici, no, che il dramma non è tanto che la musica sia morta, ma che non stia rinascendo. È un'altra affermazione, sì, forte questa, no? Quindi non vedi sul terreno italiano, insomma, restando qui da noi, non vedi rinascere, sì, niente di sostanziale.
1: Ma guarda, no, ci sono cose belle in giro, per fortuna. Diciamo che sono un po' quelle belle sono un po' quelle più penalizzate, diciamo, quelle che fanno più fatica. Per questo ci tengo a parlare più di un sistema, no, che di singoli artisti.
0: E poi c'è una cosa che mi aveva colpito anche, cioè che dici che la musica finisce, sta assomigliando sempre di più ai social, però negli stessi giorni avevo letto una dichiarazione di Jack Brody, che lui è il capo di Suno, no? Che diceva che in realtà la musica la si sta cominciando a usare un po' come si usano i filtri proprio, no? Anche nei social, e fa anche un parallelismo dicendo poi quando era arrivata la fotografia digitale avevamo paura che i fotografi sparissero, però dice i fotografi del National Geographic ci sono ancora, e quindi c'è un equilibrio un po' difficile, no? Forse da tenere in piedi.
1: Sicuramente in musica quello che non si è fatto è proprio, o non si fa, è fare una domanda basilare, no? Per esempio, in particolare sull'intelligenza artificiale, che è la catastrofe, secondo me, parlando di musica, sempre, che è un mondo che conosco meglio, è addirittura catastrofica, secondo me. La domanda è questa: ne sentiamo il bisogno? Cioè,
0: serviva.
1: A quale bisogno risponde? Io non l'ho capito ancora, quindi, e questo è il male di questi tempi, l'impressione che, per esempio, l'intelligenza artificiale sia qualcosa di indotto, non nasce da altro, perché la domanda è sincera, te la faccio anche a te: c'era bisogno? C'era qualche cosa nella musica che ti diceva avrei bisogno dell'intelligenza artificiale? Domanda, certo, sincera, no? Cioè, sì. Io non riesco a dare una risposta, cioè non lo vedo questo bisogno, e quindi il sospetto che sia introdotta di forza in realtà, no? Per essere economici.
0: Sì, ma anche perché forse quelli come te, quelli come me, quelli che hanno un'esperienza musicale, no? Cioè non necessariamente musicisti, ma hanno una formazione musicale, non ne sentono il bisogno perché hanno gli strumenti per poter affrontare quello che accade, per potersi mettere in gioco, per poter comunicare e dire quello di cui c'è bisogno o vogliono dire. Forse nel mondo dei, evidentemente dei più giovani, questi strumenti, e quindi qua andiamo a parlare di un altro argomento delicato, no? Che è la formazione, ecco, e questi strumenti non sono più così predominanti, e quindi c'è bisogno di qualcosa che forse

0: fichi, così per dirla, eh? Volendo essere sempre un po' provocatori, non lo so.
1: No, hai detto sei stato buono, anzi no, appunto, ma hai detto proprio la parola giusta, semplificare, ma in musica non c'è,
0: non si semplifica.
1: Non bisogna semplificare, se semplifichi abbassi il livello, appunto.
0: Certo.
1: Che è esattamente quello che sta accadendo.
0: Sì,
1: e a furia di abbassare e accontentarsi, la musica non c'è più. Io lo faccio spesso quando mi chiedono, faccio io domande, no? E dico, ok, quando è che ti ricordi l'ultimo pezzo musicale che ti ha segnato profondamente? A qualsiasi età, cioè,
0: certo.
1: E sento fatica, la gente mi risponde, si mette a pensare e va sempre più indietro.
0: Sì.
1: E non è bello, non è bello. Io lo dico appunto, non tanto per me, io ho vissuto come i replicanti Blade Runner, no? Ho visto cose che voi umani, ma io lo dico per i ragazzi, per i miei figli, io mi fa arrabbiare questa situazione, appunto, non ho nessuna nostalgia, io le cose le ho vissute.
0: È questo. Il fatto di non avere la nostalgia, no? Bello questo che dici.
1: Zero, la mia è pura, secondo me è rabbia. La voglia di essere, cercherò sempre di essere un po' più un guerriero che nostalgico, insomma, cioè guerriero culturale, intendo. Quindi io ho dei figli, ma al di là dei miei figli in generale, insomma, no, io penso a loro, mi dispiace che loro non abbiano i loro De André, i loro Pink Floyd, i loro, cioè qualcosa di nuovo, ma che abbia quella forza, quella capacità di divisione, certo, del mondo, perché la musica ha avuto per decenni, insomma.
0: Certo.
1: Oggi non c'è, ed è semplicemente un dolore, un dispiacere, punto.
0: Certo. Tra l'altro, credo che quando nasce un certo tipo di musica, che poi è destinata, no, a restare nel tempo, nasca sempre per la forte esigenza di dover raccontare qualcosa che poi deve essere lasciato lì, perché deve essere liberamente interpretato e da chi poi determina il successo, no? Che poi è il pubblico, che sono le persone che vanno ai concerti, che vanno ai dischi. Però penso anche che, essendo cambiato tanto il linguaggio nel corso degli anni, soprattutto poi negli ultimi 20 anni, no? Cioè, siamo andati nell'iperspazio davvero con la velocità del cambiamento, forse questo, e ti chiedo, ha determinato un ulteriore inviluppo culturale, cioè il cantautore di 30 anni fa scriveva in un modo perché aveva quell'esigenza. Io credo che oggi i ragazzi abbiano comunque l'esigenza di dire delle cose, ma non è che non le sanno dire, le dicono come vivono.
1: Sì, no, certo, ci mancherebbe, però dicono poco.
0: Certo.
1: Avviene poco e per settori molto, molto frammentati, cioè per esempio ci sono la musica ritenuta anche più esplicita, è quella, la trap, diciamo, no? Perché
0: sì,
1: c'è delle zone in cui, ma sono molto frammentati, non c'è nulla di universale in quella roba là, cioè riguardano una fetta del pubblico, neanche tutto quello giovanile. Quindi io un giochino che faccio sempre, che riesce sempre, quello appunto quando discuto di questi argomenti, è chiedo alla gente, ma di qualsiasi età, voi sapete in questo momento chi c'è in classifica? Vedo il vuoto nelle facce, no? Non hanno la più pallida idea, e se io dico i nomi mi dicono, e chi sono?
0: Certo.
1: Ora, questa è una delle tante spaccature, no, che caratterizzano lo scenario di oggi, però è significativa, no? Non avete neanche la più pallida idea di cosa ci sta in classifica, vuol dire che il mercato è una bolla, non che riguarda una fetta degli italiani, e il 70% degli italiani non ne ha la più pallida percezione. Ti sembra normale? A me no.
0: No, non è normale, e su questa considerazione non approfitto ulteriormente del tuo tempo, anche se starei qui fino a questa sera a parlare di musica insieme a te. Allora grazie mille.
1: Ma grazie a te, caro,
0: grazie Gino, a te, della tua esperienza, delle tue parole, del tuo tempo soprattutto. Buona musica, in bocca al lupo con il tuo libro La musica è finita, appunti per una rivoluzione, che insomma io consiglio di leggere a chi ci sta ascoltando. Sono tutti grandi appassionati di musica. Grazie, a presto, ciao.

E torniamo in studio, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, Rock Revolution, dove la musica cambia. Siamo quasi alla fine di questa nostra prima puntata. Prima però di salutarci voglio lasciarvi con una riflessione che ho letto di recente. E diceva proprio, era una domanda, e la domanda era: ma la musica fa più domande o dà più risposte? Allora probabilmente non c'è una risposta, no, a questo, ma forse entrambe le cose. Credo sicuramente che questo non accada mai nello stesso momento, non allo stesso modo un po' per tutti. Se ci pensate, no, c'è una musica che arriva quando sei perso, quando non stai magari tanto bene, ti indica una direzione e proprio lì capita, ti arriva una canzone nel momento giusto, nel posto giusto, e le cose, anche se magari per poco, ma tornano al loro posto. E poi c'è invece una musica diversa che arriva quando magari credi di aver capito tutto e lì la musica che ti arriva ti sposta, ti cambia le carte e ti modifica quello che tu avevi pensato. Beh, in entrambi i casi però c'è una cosa da dire: il risultato è che la musica non ti lascia mai dove ti ha trovato, e forse quello lì proprio il suo potere. E con questo ragionamento così io vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Rock Revolution. Grazie a John DJ, grazie ai nostri ospiti di oggi, grazie a voi radioascoltatori che state qui ad ascoltarci e a farci compagnia. Gabriele Medeotto vi saluta da qui, da Rock Revolution, dove la musica cambia. Ciao!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Udine a Borgo Stazione, dopo il blitz antidroga dei carabinieri con 15 arresti, stroncato uno dei mercati più fiorenti del nord Italia.
2: 60 richieste di soccorso tra le 20 e mezzanotte, quella di Pordenone l'area più colpita dai temporali di ieri sera, la verifica sugli alberi a rischio dopo il crollo del grande tiglio di Via Pola.
1: Può riprendere l'iter per la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste. Secondo il progetto di Costim è arrivato dalla regione il via libera che evita la valutazione di impatto ambientale.
2: Aumenti fino a 185 euro e arretrati in arrivo per i dipendenti della scuola. Il comparto è il primo a rinnovare il contratto nazionale nell'ambito della pubblica amministrazione.
1: La CGIL chiede di rivedere le norme sull'emergenza caldo nei cantieri. Non si può lasciare alle imprese la facoltà di decidere quando il lavoro va sospeso.
2: Spettacoli, 57 appuntamenti nella prossima stagione del Teatro Nuovo, la numero 30, la presentazione a Udine, anteprima pasoliniana a settembre, inaugurazione il 16 ottobre.
1: 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. Il giorno dopo il blitz antidroga di ieri nell'area ex Safao, siamo tornati a Borgo Stazione a Udine per registrare le reazioni di chi in quella zona vive e lavora, ma anche per scoprire i dettagli dell'operazione che ha messo fine alla parte più rilevante dello spaccio in città

0: Un'organizzazione criminale dedita allo spaccio, capace di sviluppare un giro d'affari definito esorbitante, con spregiudicatezza, in pieno centro cittadino, e che ha continuato a operare innalzando addirittura il livello dei traffici, nonostante i numerosi arresti, inclusi quelli dei suoi vertici. Dalle carte dell'inchiesta che ieri ha portato in manette altre 15 persone, il blitz con elicottero e unità cinofile dei carabinieri di Udine, emerge una puntuale mappa dello spaccio in città. Nell'area dell'ex Safau, ora sotto sequestro, avveniva la suddivisione in dosi, il confezionamento di hashish e cocaina, la distribuzione dei pusher, la raccolta, contabilizzazione del denaro e il suo occultamento, anche sotterrando pacchi di soldi da 100.000 euro. Qui le telecamere comunali sono coperte con sacchetti di immondizia. I presunti capi dell'organizzazione, un afghano e un pakistano, stanno già affrontando un processo. Imponevano i prezzi di vendita al dettaglio. Se c'era da picchiare qualcuno che dava problemi, il gruppo si muoveva compatto. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trieste, anche i verbali delle confessioni di alcuni indagati e alcuni clienti. Le dosi si muovevano in tutta la città, ma anche fuori, trasportata fino a Codroipo e Pordenone. Un giorno un carico di 30 kg di hashish viene trasportato dall'ex Safau al parcheggio di un centro commerciale a Martignacco. Spaccio anche nel parcheggio di un supermercato in Viale Palmanova, nei pressi dell'Istituto Gervasutta. Vari centri, capi ai traffici, tutta la zona di Via Marsala. Panetti di droga venivano portati ma anche acquistati alla Cavarzerani. Ma gli stupefacenti arrivavano anche al Parco Moretti, in Via Roma, in Via Emilia, in zona Bariglaria. Cocaina viene nascosta in Via Riccardo Di Giusto. Il blitz è servito a darci un po' di tranquillità, dice un residente di via Calatafimi, nei pressi dei sigilli di sequestro dell'ex Safau. Ma le cose, aggiunge, non sono cambiate, c'è un viavai continuo in questa zona. La cosa va affrontata in maniera strutturale, conclude. In questa zona stanno chiudendo bar e trattorie, sono rimaste solo due attività e il benzinaio. Ci sono aree da riqualificare ferme da anni. La gente inizia un po' ad essere esasperata. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora cronaca, sono riprese a Meduno le ricerche di un anziano di 71 anni del quale non si hanno più notizie da martedì pomeriggio. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, soccorritori fluviali alluvionali giunti anche dai comandi di Gorizia e di Udine e unità droni. Presenti anche esperti TAS del comando di Udine e cinofili della direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige. Alle ricerche coordinate dai carabinieri della locale stazione per conto della prefettura partecipano anche volontari delle squadre comunali di protezione civile della zona e del soccorso alpino della stazione di Maniago.
2: Alle spalle l'allerta meteo dopo i temporali della sera e della notte scorsa che hanno fatto scendere le temperature record dei giorni precedenti ma hanno anche provocato danni e disagi, quella di Pordenone l'area più colpita.
3: Il grande Tiglio, caduto in via Pola, racconta l'intenso temporale che si è abbattuto ieri sera su Pordenone con forti raffiche di vento da nord-ovest. Tra le 20 e mezzanotte, la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto 60 richieste di soccorso riconducibili al maltempo, in particolare per alberi schiantati, pali pericolanti, oltre a 4 principi di incendio in abitazioni dovuti a scariche elettriche. Alcune richieste sono state dirottate alle locali squadre di protezione civile. L'assessore alla protezione civile del comune di Pordenone, Mattia Tirelli.
4: Il dato più preoccupante è stato quello di Via Pola, un grosso Tiglio schiantato a terra che è stato rimosso durante la notte sia grazie, devo veramente ringraziare le squadre di protezione civile, ma ovviamente anche con il supporto dei vigili del fuoco. Questa mattina la circolazione è tornata alla normalità, abbiamo chiaramente dei problemi sui marciapiedi che sono stati estremamente danneggiati. Pordenone è una città virtuosa dal punto di vista proprio dell'adozione di un censimento arboreo che riduce i rischi di queste evenienze come quella di ieri sera, ma ovviamente non le può eliminare del tutto.
3: Il fronte temporalesco proveniente dal Veneto si è battuto principalmente sul Friuli occidentale. Nella bassa pianura e sulla costa, in particolare a Grado e Lignano, si sono registrate raffiche fino a 90 km orari. 112 in tutto le segnalazioni pervenute alla sala operativa regionale relative soprattutto a cadute di alberi e rami. I temporali hanno inoltre provocato 3 incendi da fulmine in zone montane impervie, attualmente sotto osservazione dal Corpo Forestale Regionale. Complessivamente sono stati impegnati 92 volontari di 18 comuni. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari, 2 voli in arrivo sono stati deviati a Lubiana e Venezia e le relative partenze cancellate, con passeggeri rimborsati o spostati su viaggi alternativi. Altri 3 voli sono stati invece dirottati da Venezia a Ronchi. Il bilancio dei danni è tutto sommato contenuto, con temperature scese sensibilmente. Nei prossimi giorni sono previste giornate stabili con temperature nella norma. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E dicevamo, dopo il fortunale che ha investito, in particolare il Friuli,

0: Friuli, cielo da sereno a variabile. Ora sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 26 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura dell'acqua di 27 gradi, Udine 28 gradi e 5 decimi, 28 gradi a Gorizia, 27 a Pordenone, 25 gradi a Tolmezzo, 22 gradi e 5 decimi a Forne di Sopra, 20 gradi e mezzo a Sappada, 20 a Tarvisio, 17 e mezzo sul Piancavallo. Sullo Zoncolan 16 gradi e 5 decimi, sul Lussare 14 gradi e mezzo. A Lignano 27 gradi, temperatura del mare di 28 gradi, a Grado 27 con l'acqua di temperatura 25 gradi.
1: E ora le previsioni a cura dell'ARPA. Nel pomeriggio avremo ancora cielo poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti, aria più secca con venti di brezza sui monti maggiore, nuvolosità locale. Domani al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile sui monti, poco nuvoloso su pianure e costa, venti di brezza, temperature nella norma del periodo con ampia escursione termica in pianure e nelle valli. Le temperature minime sopra i 20 gradi saranno limitate alla costa.
0: Abbiamo argomento, niente valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta VIA. Il maxi progetto chiamato Corus Life Trieste, presentato dalla società bergamasca di sviluppo immobiliare Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio nel capoluogo giuliano, ha avuto parere positivo dalla commissione tecnica convocata dalla regione, un disco verde che evita appunto di sottoporlo alla più lunga valutazione di impatto ambientale. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale potrà così prendere la conferenza dei servizi ferma da mesi e conta di arrivare alla gara per far partire i lavori entro fine mandato. La riqualificazione, che interessa 20 ettari del Porto Vecchio, sarà portata avanti in project financing per 10 anni di lavori con un costo stimato di 620 milioni di euro. Il risultato sarà un distretto urbano fatto di aree residenziali, commerciali, direzionali, servizi, spazi pubblici, una marina da diporto e una centrale di cogenerazione energetica. Sorpresa per l'esito della commissione tecnica regionale si è detta la consigliera comunale dei 5 Stelle Alessandra Richetti. Servono più approfondimenti, ha detto, denunciando la mancanza dell'istruttoria sulle bonifiche rimandata a una fase successiva. La politica non interferisca su scelte tecniche, ha risposto l'assessore Everest Bertoli, mentre l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ha concluso: sul Porto Vecchio garantiamo al contempo lo sviluppo di Trieste e la tutela dell'ambiente nel pieno rispetto della legge.
1: Siamo alla cronaca sindacale. Il comparto istruzione e ricerca, il primo della pubblica amministrazione a rinnovare il contratto nazionale 2025-2027, aumenti fino a 185 euro e arretrati in arrivo, soddisfazione ma con accenti diversi da parte dei sindacati del Friuli Venezia Giulia.
2: In Friuli Venezia Giulia, secondo le stime dei sindacati, il nuovo accordo interessa circa 25.000 lavoratrici e lavoratori tra scuola, università, AFAM ed enti di ricerca. Il grosso, circa 22.000 persone, opera nella scuola tra docenti e personale ATA. Per i docenti l'aumento medio di 143 euro lordi mensili su 13 mensilità, con importi che variano in base all'anzianità e all'ordine di scuola. Si va da poco più di 110 euro per i docenti di infanzia e primaria a inizio carriera, fino a oltre 185 euro per i professori delle scuole superiori con maggiore anzianità. Aumenti anche per il personale ATA, tra 85 e 128 euro. In arrivo inoltre gli arretrati, pari in media a circa 800 euro per i docenti e 600 per il personale ATA. I pagamenti potrebbero arrivare già a luglio o al più tardi entro l'estate. Positivo il giudizio dei sindacati regionali, pur con valutazioni diverse. Per la FLC-CGL il segretario regionale Gargiulo definisce il rinnovo un passo concreto, ma ricorda che resta aperta la richiesta di recuperare l'11% di potere d'acquisto perso col precedente contratto mai sottoscritto dal sindacato, chiedendo maggiori investimenti per scuola, ricerca e università. Positivo anche il giudizio della CISL Scuola. La segretaria regionale Piccolo sottolinea il valore di un rinnovo firmato durante il periodo di validità del contratto, elemento fondamentale per difendere il potere d'acquisto degli stipendi. Un risultato che, afferma, prosegue il percorso di valorizzazione del personale della scuola, mentre dalle scuole del territorio arrivano già riscontri positivi in attesa dell'accredito di aumenti arretrati. Anche il segretario regionale della UIL Scuola Previti plaude al rinnovo arrivato prima della scadenza naturale del contratto, un cambio di passo rispetto al passato, dice, ma avverte, senza una riduzione della pressione fiscale, molti lavoratori con redditi tra i 20 e i 40 mila euro rischiano di vedere gli aumenti assorbiti dalle tasse. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Emergenza caldo nei cantieri, troppa discrezionalità per

0: imprese. Quasi sempre resta prioritario il rispetto dei tempi di consegna a scapito della sicurezza dei lavoratori. La denuncia è della CGIL, in particolare di Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, la sigla delle costruzioni e del legno arredo. Serve una revisione delle norme, la richiesta del sindacato. Stamani un incontro con la stampa.
1: Come andrebbero riscritte, secondo la CGIL, le norme che tutelano i lavoratori dal caldo?
2: Ad oggi l'emergenza caldo è sempre stata trattata come un evento straordinario, invece ormai anche indagini sul clima dimostrano che il caldo è una questione strutturale che di anno in anno aumenterà. Quindi le norme vanno riscritte tenendo in considerazione che è un evento che si riproporrà ogni anno e non si può demandare solamente ai datori di lavoro la possibilità di sospendere o non sospendere il lavoro. I lavori vanno sospesi per tutti i settori che risentono del caldo, vanno sospesi durante la fascia oraria da mezzogiorno e mezza alle 4, ma è evidente che ci deve essere anche un numero al quale denunciare eventuali irregolarità, un numero da chiamare nel caso in cui la sospensione non venga attuata dai datori di lavoro, e ci devono essere anche delle misure cautelative per i titolari di azienda che, se hanno delle scadenze e delle penali in seguito a queste scadenze, si trovano esposti a un rischio d'impresa che viene accollato solamente a loro, mentre andrebbe fatta una legge che posticipa in qualche maniera di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione dal lavoro per l'emergenza caldo. Inoltre non abbiamo neanche un database che ci confermi quante sospensioni sono state chieste l'anno precedente, se ci sono stati dei casi di malori relativi al caldo, e neanche quante giornate di cassa integrazione meteo sono state utilizzate.
1: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Fondi europei per innovazione e intelligenza artificiale, formazione e certificazione per l'intelligenza artificiale. Questi i temi principali di un incontro rivolto alle piccole e medie imprese nel pomeriggio a Trieste in Camera di Commercio. L'appuntamento è promosso da Confindustria Alto Adriatico e A2A, l'inizio alle 16.30. Ed è la giornata internazionale delle cooperative che a Udine il Club UNESCO celebra con un forum a Palazzo Antonini alle 17. Tra i temi, cooperazione sociale nel mondo dell'arte, il lavoro nelle cooperative e la partecipazione nella cooperazione sociale.
0: Torna all'Open Day della Sissa di Trieste, pensata per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca e alla vita della scuola, tra mini talk, attività interattive e momenti di confronto con scienziate e scienziati. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 17 nel giardino della scuola, che per l'occasione si trasformerà in un grande science picnic. Sono previsti anche laboratori e giochi per bambini da 0 a 14 anni. Sentiamo il direttore della Sissa, Andrea Romanino.
4: È una giornata che speriamo di festa, è una giornata di festa della scienza aperta a tutta la città, apriamo le porte per farci conoscere, è un'occasione per visitare il nostro campus, ma soprattutto di incontro con la nostra comunità, perché è vero che la Sissa lavora alla frontiera della ricerca che è internazionale, ma è anche vero che abbiamo la fortuna di vivere in una città, in un territorio straordinario a cui ci sentiamo fortemente di appartenere, e vorremmo che anche il territorio sentisse la Sissa come propria, come un'istituzione che le appartiene. Cerchiamo di farlo ogni due anni, l'abbiamo fatto due anni fa, e prima di allora c'era stata una lunga pausa fino al 2018 con una lunga interruzione per via del Covid e tutto il resto, e siamo felici di aver ripreso questa attività che alterniamo con lo Student Day, un'attività analoga dedicata alle scuole della regione e alle scuole anche di tutta Italia, che in quella giornata vengono alla Sissa, che raccoglie più di 500 studenti, proprio sempre allo scopo di far conoscere la Sissa, ma anche e soprattutto far conoscere la scienza. Mi è capitato spesso di incontrare persone in città che hanno conosciuto la Sissa soprattutto per via del fatto che i loro figli sono stati all'Open Day oppure hanno partecipato a Sissa for Schools, le attività in cui ogni settimana accogliamo delle scuole, e l'hanno conosciuta anche nella maniera migliore, hanno ricevuto recensioni così entusiaste dai loro piccolini che non vedo modo migliore, insomma, per farci apprezzare.
3: Sono le 12:46 minuti e 30 secondi, siamo alla pagina degli spettacoli, 57 appuntamenti fra prosa, musica, danza, lirica, operetta e lezioni di storia e scienza.

0: presenze in un cartellone che si snoderà lungo 9 mesi. È la prossima stagione del Teatro Nuovo di Udine, la 30ª, che è stata presentata questa mattina. Il via il 16 ottobre con il musical Amélie, con la musica invece si partirà il 18 novembre con la Dresden Filarmonie e il pianista Emanuel Ax, ma un'anteprima andrà in scena l'11 e 12 settembre i Turkstal Friul di Alessandro Serra su testo di Pierpaolo Pasolini. Alcuni dei protagonisti della prosa: Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Luca Zingaretti, Emilio Solfrizzi, Flavio Insinna, Neri Marcore, Ambra Angiolini e ancora Ivana Monti, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Lucia Poli, gli Oblivion, Maccio Capotonda e Giovanni Stordi. Per la musica arriveranno a Udine, tra gli altri, la violinista Beatrice Rana, Daniele Gatti, l'orchestra Mozart e la Franz Liszt Chamber Orchestra. Un accenno anche alle lezioni, l'appuntamento della domenica mattina. Tra gli esperti e i divulgatori che arriveranno al Teatro Nuovo ci sono Guido Barbujani, Massimo Cacciari, Silvia Bencivelli, Valeria Palumbo e Piero Martin.
1: E gli spettacoli di oggi invece con la musica: Pat Metheny è il protagonista dell'anteprima di Udine Jazz, questa sera alle 21.30 nel Piazzale del Castello. Il grande chitarrista torna in città per presentare in prima nazionale il suo ultimo progetto Side-Eyed 3, nel quale guida un quintetto. La serata si aprirà alle 19 in Corte Morpurgo con il concerto del Cormore Jazz Collective, composto da figure storiche del jazz udinese.
0: A Sesto Regana comincia Sexton Plug, doppio appuntamento sul palco di Piazza Castello con il quartetto inglese Des New Puritans e Senza Cambiare Bandiera, con il terzetto indie dei V-Life, terzetto tornato al centro dell'attenzione dopo essersi riunito e aver pubblicato un nuovo album.
1: Grande musica da camera invece a Trieste con Musica con Vista, la rassegna della Società dei Concerti, che stasera nel parco del Museo Sartorio propone il concerto del quartetto Quasar, inizio alle 21.
0: Sono attesi 1500 partecipanti in rappresentanza di una 60ina di sezioni dell'ANA di tutta Italia alle Alpiniadi, che si apriranno questa sera ad Arta Terme. La manifestazione proseguirà fino a domenica in diverse località della Carnia, ma Arta sarà il fulcro non solo logistico e ospiterà tutte le premiazioni e diverse iniziative collaterali, oltre che la cerimonia inaugurale in programma oggi alle 18. Domani, a Terzo di Tolmezzo, la prima competizione, la corsa in montagna staffetta, con due percorsi di chilometraggio e dislivello diversi a seconda della categoria. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Sono le 12:50, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Regista, sceneggiatore e anche l'attore, l'attore del film, e iniziamo appunto stasera con questo, e poi nei prossimi giorni abbiamo una programmazione appunto che va avanti fino a martedì.
5: C'è chiuso un cerchio, perché abbiamo parlato poco fa appunto del Caravan Fest, che è poi il festival che da 10 torna a Roma, proprio a Tor Pignattara, proprio su questi argomenti. Poi tra l'altro nel programma si parla anche di insostenibilità delle immagini nel XXI secolo. Cosa significa?
4: Sì, si parla anche di insostenibilità, nel senso che abbiamo voluto scegliere due documentari dello scorso anno che sono probabilmente tra i due documentari che ci sono piaciuti di più usciti in ambito internazionale. Da un lato c'è il film di Franco Maresco, un film fatto per bene, che insomma è un documentario non documentario alla Maresco, proprio sulla appunto sostenibilità o insostenibilità di riuscire a fare il cinema oggi, diciamo, a parte documentario, questo impossibile film su Carmelo Bene, diciamo, che lui riesce e non riesce a fare, in modo chiaramente molto ironico e autoriflessivo. E dall'altro, diciamo, uno dei film forse più insostenibili della scorsa stagione, Pomeriggi di solitudine, film spagnolo, Tardes de Soledad, di Albert Serra, che verrà

0: l'abbiamo invitato, quindi verrà a presentare il film lunedì prossimo, sempre alle 21. Il 6, che è stato, diciamo, decretato dai Cahiers du Cinéma lo scorso anno come miglior film dell'anno, che ha circolato tanti festival, che appunto mette al centro un po' questo tema della corrida, diciamo, che è un un'attività in qualche modo oggi quasi anacronistica per certi versi, e lui insomma tende un po' a demitizzarla attraverso questa riflessione sulla spettacolarizzazione dell'immagine.
1: E poi, Damiano, avete inserito in programmazione anche quella meravigliosa poesia di Marianne Satrapi e Paronò, quel Persepolis, che tratta un tema, soprattutto quello delle donne in Iran, ancora molto molto sentito. Immagino che anche la nostra Camilla abbia visto il film e sia molto legata a questo tipo di racconto.
2: Sì, sì, anche perché attraverso l'animazione si riesce a passare un messaggio ancora più forte, perché non sono attori, ma sono i veri personaggi che parlano. I bambini soprattutto, che sono importantissimi, la protagonista, che diciamo la accompagniamo in tutta la sua vita, vede questa rivoluzione iraniana, questo regime, che dagli occhi appunto di una bambina, quindi con ingenuità e innocenza che spesso non sottovalutiamo, almeno
1: non traspago.
2: Certo.
1: Sì, un bellissimo film.
2: Ricorda anche un pochino la filmografia di Panahi, per esempio Palloncino Bianco, che appunto racconta sempre lo stesso
3: grande
2: Iran.
3: Regista iraniano, lo ricordiamo, pluripremiato,
2: e soprattutto con questo film che fu rivoluzionario, viene classificato quasi il neorealismo iraniano, perché appunto sempre questa bambina che vive questo regime, questa nuova vita in Iran.
3: Sulla sostenibilità del cinema voi giovani contate,
2: Beh, certo, è inevitabile pensarci, anche perché in questo periodo, in questi ultimi anni di frenesia totale delle immagini, dei media, forse proprio la nostra generazione sta cercando di tornare ad una spontaneità, ma anche lentezza dell'immagine, a partire da un recentissimo film, quello di Francesco Sossai, Le città di pianura,
1: bellissimo,
2: che ha vinto i Davidi Donatello, ma soprattutto ha vinto il favore dei giovani.
1: Dei giovani, sì,
2: assolutamente.
1: Sì, sì, sì.
3: E noi vecchi facciamo il tifo. Camilla Cavone, grazie.
1: Grazie a Camilla, grazie a Damiano Garofalo, complimenti per il vostro per le scelte di Geocinema, Visioni sostenibili della Terra all'Arena Cinema Sapienza. Grazie mille per aver partecipato.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo da qui a martedì.
1: Buon cinema. E noi invece ci salutiamo.
3: E ci salutiamo domani, caro
1: Domani
3: Gabriele.
1: Non ci sarai tu, ci sarà Germana Brizzolari a fianco a me, quindi io ti saluto e ti ringrazio ovviamente.
3: Io
1: per
3: saluto
1: la possibilità.
3: Tutti gli ascoltatori, ma soprattutto alla squadra che ci ha supportato in questo.
1: Laura video. Nerozzi, Valentino Russo, Cristiana Faitati, Grazia Navella, Roberta Genuini, Claudio Urbani in redazione, Micocci in regia, c'è Emanuele Rinaudo adesso alla parte tecnica, da Gabriele Broccani e Raffaele Roselli. Buon proseguimento all'ascolto, vi lasciamo con Alanis Morissette e questa canzone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: Entro nello spazio.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: GR1.
1: Kiev, l'attacco russo più massiccio dal 2022, almeno 18 morti, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky, vogliamo produrre i Patriot, il Cremlino avanti con la pressione, l'Unione Europea, nuove sanzioni a Mosca. Legge elettorale rinviata la discussione al 14 luglio, la maggioranza, troveremo una sintesi sui nodi, preferenze e liste bloccate, l'opposizione, governo paralizzato dai litigi. Giorgia Meloni a Federmanager, Italia solida e credibile, assemblea ANIA, le assicurazioni sono una leva potente che genera investimenti. In Israele iniziative per ricordare i 1000 giorni dal 7 ottobre 2023, Save the Children, almeno 21.000 i bambini morti a Gaza, l'80% dei minori della striscia è sfollato. Civitanova Marche, un uomo di 62 anni ucciso in casa a coltellate, arrestata la compagna. Maltempo e temporali segnano una tregua per caldo e afa, ma dalla prossima settimana le temperature risaliranno. I Minions tornano sul grande schermo, i buffi esserini gialli affrontano una nuova avventura che diventa anche un omaggio alla magia del cinema. Mondiali, sedicesimi di finale, scontro tra gli eterni Modric e Cristiano Ronaldo in Portogallo-Croazia. La Spagna di Yamal se la vedrà con l'Austria. Tennis, 5 italiani in campo a Wimbledon. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano il più grave attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina, che ha distrutto diversi palazzi civili e provocato vittime. Il punto in studio con Valentina I.

0: distruzione dell'offensiva russa, la più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra. E sono più di 20 le località circostanti interessate dai crolli. I raid di Mosca hanno avuto il culmine nella notte, il cielo illuminato dai bagliori delle esplosioni provocate da oltre 70 missili e quasi 500 droni centrati in diversi palazzi. Uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, 5 i medici feriti e il prestigioso Premier Palace Hotel nel centro di Kiev, oltre a diversi uffici pubblici e a un deposito per la logistica. Una strage annunciata e di ieri infatti l'allarme lanciato dal presidente Zelensky, che all'indomani dell'attacco torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i sistemi Patriot in Ucraina. Sull'intensità dell'attacco, che aveva come bersaglio principale la capitale ucraina, abbiamo sentito il parere di Francesco Fornari, operatore Caritas di stanza a Kiev.
1: Il fatto che sia più pesante, non so quale parametro venga scelto, se il numero di morti, il numero di missili, il numero di impatti, la durata, però dal mio punto di vista e dal punto di vista dei colleghi che ho incontrato stamattina in ufficio, è paragonabile a quello che succede ogni settimana, ogni 2 settimane qui. Non c'è stato uno stupore, diciamo, rispetto a quanto accaduto 2 settimane fa o all'inizio di giugno o il 24 maggio o a metà aprile. Di solito ogni 2 settimane capita un evento come questo.
2: Lo spirito degli ucraini in questi giorni com'è?
1: Ma cosa vuole? Lo spirito di un popolo non lo so descrivere. Le persone che conosco non vedono l'ora che finisca.
2: Fabrizio Noli, GR1.
0: E intanto arriva la condanna all'attacco russo dell'Unione Europea, Russia che comunque ha rivendicato l'attacco come risposta ai raid ucraini dei giorni scorsi. Secondo la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, possono farle invece il sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca. Kallas, che annuncia per oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E di stamattina anche la notizia che la procura di Berlino accusa le autorità ucraine per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream poco dopo l'invasione russa nel settembre del 2022. Ieri era stato rinviato a giudizio un primo sospettato dell'attacco, arrestato 2 anni fa dalle autorità italiane e poi estradato in Germania. Secondo i magistrati tedeschi è stato lui, assieme ad altri militari, ad agire su richiesta delle autorità ucraine per distruggere le condotte sottomarine che facevano arrivare il gas russo in Germania. E come dicevamo, la difesa russa ha rivendicato l'attacco come risposta ai raid ucraini dei giorni scorsi. Sentiamo allora la corrispondente da Mosca.
3: Una controffensiva agli attacchi ucraini in territorio russo, così il Ministero della Difesa di Mosca ha descritto i massicci attacchi della notte scorsa contro Kiev e altre città ucraine. La Russia sostiene di avere colpito infrastrutture militari ed energetiche, ma le immagini mostrano una realtà diversa. Degli attacchi ha anche parlato il portavoce del Cremlino, spiegando che Putin era stato informato telefonicamente dal capo di Stato Maggiore Gerasimov. Nella notte la difesa di Mosca ha battuto 327 droni in varie regioni del paese. Peskov ha ricordato dato che la Russia non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina ed è tornato ad attaccare l'Europa, giudicandola responsabile di un'escalation nei confronti di Mosca, costretta, ha detto, a pianificare misure di sicurezza aggiuntive. È anche per questo che il governo russo ha deciso di chiudere temporaneamente 7 valichi di frontiera ai confini con Finlandia, Estonia e Lettonia. I treni passeggeri con la Finlandia erano già stati sospesi all'inizio del conflitto in Ucraina, ora vengono fermati anche quelli commerciali. Quanto all'ipotesi di elezioni presidenziali in Ucraina, il Cremlino ha contestato ancora una volta la legittimità di Zelensky. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: E dopo la condanna dell'attacco da parte dell'Unione Europea, messaggi di solidarietà all'Ucraina anche dai politici italiani che si confrontano principalmente sulla legge elettorale.
5: Non solo il governo, la legge elettorale definirà anche gli equilibri per il Quirinale. A parlarne apertamente è stata la stessa Giorgia Meloni. Il Colle è il suo ultimo pensiero, assicura il ministro Luca Ciriani, ma non è proprietà della sinistra. Quanto allo Stabilicum, Fratelli d'Italia continua a sostenere le preferenze, vero scoglio sul percorso del testo. Per il no, la Lega, che come Forza Italia condivide l'obiettivo del centrodestra, Nicola Ottaviani.
6: La legge elettorale in sé interessa poco agli italiani soprattutto

0: una legge elettorale che dia stabilità al governo e al paese.
1: Le mire della maggioranza per PD, 5 Stelle e AVS sono altre: mantenere il potere di fronte a una probabile sconfitta. Sulla legge elettorale i progressisti escludono qualsiasi dialogo. Il governo si occupi di scuola, salari, sanità, il loro invito. Matteo Renzi.
2: I risultati di Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Zero. Giorgia Meloni non ha fatto riforme. L'unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale.
1: Il vero disegno della Premier per il leader di Italia Viva è arrivare al Colle. Legittimo, dice, ma gli italiani non lo meritano e noi lo impediremo. Lucio Bondi, GR1.
3: Assicurazioni dall'assemblea annuale dell'ANIA, la proposta di una collaborazione pubblico-privato per un'Italia protetta. Ci dice tutto in diretta Francesca Capannolo.
4: Sì, un patto forte per proteggere famiglie e imprese in uno scenario di rischi crescenti è quello lanciato al governo dal presidente dell'ANIA Giovanni Liberani nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione. Una collaborazione sui capitoli più urgenti: demografia, giovani, eventi catastrofali. L'Italia è un paese molto esposto, eppure è sottoassicurato, ha ricordato Liberani, proponendo un ampliamento del perimetro dei rischi per le imprese e l'estensione dell'obbligo anche alle famiglie, specialmente a quelle che hanno usufruito dei bonus edilizi. Lo sentiamo.
5: Sarebbe veramente assurdo che lo Stato, in caso di sisma o alluvione, dovesse risarcire chi ha già abbondantemente usufruito del sostegno della finanza pubblica.
4: I numeri dell'ANIA confermano la solidità del settore, con una raccolta premi cresciuta a 182 miliardi. Un andamento, ha osservato il ministro dell'Economia Giorgetti nel suo intervento, direttamente legato a quello della finanza pubblica a partire dalla progressiva compressione dello spread.
6: Le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio.
3: I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, a dirlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Assemblea di Federmanager riunita a Roma. C'è ancora tanto da fare, ha aggiunto la Premier, riformare profondamente la burocrazia, eliminare i lacci che soffocano l'iniziativa economica. Continuano i ribassi dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi i prezzi medi in modalità self-service sono pari a 1,80 euro al litro per la benzina e 1,88 euro per il gasolio. E scade domani lo sconto sulle accise disposto dal governo, pari a 5 centesimi più 1 di IVA. I costi per gli interventi sulle accise sono stati pari a circa 2 miliardi di euro. Medio Oriente, commenti positivi sui colloqui indiretti che di Doha, sia dai mediatori qatarioti sia da quelli pakistani. Poco fa però, in un comunicato, l'Iran ha ribadito la sua posizione sullo stretto di Hormuz, che si legge non è il terreno di gioco degli Stati Uniti, bensì il territorio della Repubblica Islamica. In Israele oggi si ricorda che sono trascorsi 1000 giorni dagli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023, nel quale furono uccise circa 1200 civili e militari e centinaia furono presi in ostaggio. 1000 giorni nei quali la striscia di Gaza è stata rasa al suolo e almeno 70.000 persone sono morte sotto i raid di questi. 21.000 erano minori, fa sapere Save the Children. Secondo l'ONG, almeno 80% dei bambini a Gaza è sfollato. Uno stato di emergenza umanitaria aggravato dall'incertezza quotidiana a Gaza, come racconta ai microfoni Rai il parroco padre Gabriel Romanelli.
7: Qua per esempio le attività pure in centro città, le persone hanno molta, molta paura, perché un bombardamento in centro città, una città gremita di persone, un'esplosione, non soltanto muore quello che è stato bersagliato, ma pure ferisce tantissimi. E quello è una cosa, una roba di ogni giorno. E qua arrivano delle volte delle schegge, dei tiri, noi cerchiamo di continuare ad andare avanti con le scuole, scuola d'estate, l'attività con i nostri bambini, però la situazione, non essendo una cosa chiara e ancora discutendo se queste persone umane avranno diritto o no di vivere nella loro terra già devastata, è una cosa che che riempie di angoscia al più buono oppure al più paziente delle persone.
3: Il Venezuela devastato dal terremoto, il Pentagono ha deciso di dispiegare circa 2.000 militari

0: per assistere la popolazione. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, 2.295 persone sono morte per le due scosse del 24 giugno e oltre 11.200 sono rimaste ferite, estratte vive dalle macerie 6.461 persone, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. Ed è notizia di poco fa, dei soccorritori sono al momento al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo dopo 8 giorni sotto un edificio crollato. Rai Radio 1, le 13:12, la cronaca con l'omicidio di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È stata arrestata poco fa la fidanzata del 62enne ucciso a coltellate ieri pomeriggio nella sua casa.
1: Lo avrebbe ucciso con una coltellata al braccio e diversi colpi alla nuca con un oggetto pesante durante un litigio. Dopo un interrogatorio durato tutta la notte, è stata arrestata per l'omicidio di Marco Pennesi, 62 anni, la compagna della vittima, una donna di 34 anni che si trovava nell'abitazione al momento dei fatti. La giovane era uscita da poco dal carcere. Ieri pomeriggio l'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa Civitanova Marche. Verso le 14:30 abbiamo sentito urla e colpi, ha raccontato una vicina che ha poi chiamato il cugino della vittima, non convinta della spiegazione che aveva dato la giovane donna per tutto quel rumore. Ed è stato proprio il cugino a trovare il corpo. Pennesi, ex commerciante, aveva problemi legati alla droga. Nel 2022 lui e l'attuale compagna erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Simona Decina, GR1.
0: È stato fissato per domani mattina l'interrogatorio del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile per il rapporto a pagamento che secondo l'accusa avrebbe avuto con una ragazza 17enne nel luglio di 6 anni fa. Il calciatore è coinvolto nell'inchiesta su un giro di escort gestito da una coppia. Sia Bastoni sia la giovane hanno respinto le accuse. Si chiama Massimo Ciarelli, l'uomo di 43 anni morto ieri sera nel Pescarese in un incidente stradale avvenuto al culmine di un inseguimento dei carabinieri. Era l'autore dell'omicidio di un tifoso del Pescara avvenuto nel 2012, ancora da chiarire le modalità dell'incidente.
2: Si commuove quando parla di Massimo Ciarelli, l'avvocata di Perugia che lo segue da 9 anni. La famiglia dice si avvarrà di un consulente tecnico per ricostruire la dinamica dell'incidente. Laura Filippucci.
3: Non guidava lui, dalle informazioni che abbiamo non guidava lui, quindi non sappiamo perché il guidatore non si sia fermato. Lui era dietro.
2: Come si è ritrovato poi in sella alla moto da solo?
3: Perché dalle informazioni che abbiamo sembrerebbe che poi il guidatore sia caduto.
2: Sono da poco passate le 8 di sera quando uno scooterone in fuga si schianta contro una jeep dei carabinieri di Montesilvano al confine con Silvi. In sella c'è Massimo Ciarelli, 43 anni, noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 il tifoso pescarese Domenico Rigante. Aveva scontato quella pena e da più di un anno era recluso nel carcere di Pescara in regime di semilibertà per altri reati. Il rientro ogni sera alle 21. Il giallo riguarda il mancato stop all'alt dei militari e la figura del passeggero saltato giù dal mezzo o caduto poco prima dell'incidente mortale. La procura di Teramo ha affidato le indagini alla polizia stradale. Gli agenti della municipale di Silvi hanno effettuato i rilievi e sentito il sopravvissuto. Per il GR1, Roberta Mancinelli.
0: Terremoto giudiziario in provincia di Terni per un'indagine della procura su una presunta corruzione nell'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione della strada ternana orvietana. 3 le persone che sarebbero indagate, tra le quali anche il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi. Da questa mattina sono in corso perquisizioni personali e informatiche tra Terni, Roma e Orvieto. Presentata alla Camera la relazione annuale dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, in primo piano nuove tecnologie e lotta alle insidie della rete. A fine intervento il garante Stanzione ha rappresentato al Parlamento la necessità di nominare il 4° componente del collegio dell'autorità dopo le dimissioni ormai quasi 6 mesi fa dell'avvocato Guido Scorza.
4: L'impatto dell'intelligenza artificiale al centro della relazione annuale dell'autorità garante della privacy, l'AI generativa, sottolinea il presidente Pasquale Stanzione, è diventata terreno di competizione geopolitica.
5: Bisogna invece porre l'innovazione al servizio dell'uomo, promuovendo così fiducia nel digitale.
4: Tra le priorità dell'azione del garante è la tutela dei lavoratori dalle logiche estreme dell'algoritmo, la protezione

0: dei minori in rete con i sistemi di verifica dell'età, il contrasto ai deepfake e ai siti sessisti con l'esigenza di una pedagogia digitale.
1: La violenza di questo fenomeno devastante per le vittime non è spesso sufficientemente percepita come tale.
0: I diritti della persona siano sempre garantiti, no alle derive voyeuristiche nel giornalismo digitale. L'intelligenza artificiale, ricorda il garante, è una straordinaria opportunità nella scuola e per le sue applicazioni in medicina, ma va governata, i dati sanitari salvaguardati così come la dignità del paziente. Attenzione anche all'uso del riconoscimento facciale, non si traduca, conclude Stanzione, in perdita di libertà. Daniele Morgera, GR1.
2: Maximulta Google. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la sanzione record da 4 miliardi di euro. L'accusa è di abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e Alphabet contro la sentenza iniziale del 2022. Calo degli occupati a maggio rispetto al mese precedente, meno 22.000 posti secondo i dati Istat con contratti a tempo determinato. Il dato confrontato con lo stesso mese del 2025 rimane invece positivo, 228.000 posti di lavoro guadagnati. Il tasso di occupazione scende al 63%, quello di disoccupazione al 5%. Gli inattivi che non studiano né cercano lavoro sono il 33,6%. Tregua dal caldo, oggi in rosso solo due città, ma è allerta maltempo in quasi tutta Italia, con particolare attenzione su Veneto ed Emilia-Romagna.
3: Una perturbazione proveniente dal nord Europa mette fine alla prolungata ondata di caldo che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni. Un mutato scenario che porta con sé piogge, temporali, grandinate e un sensibile calo delle temperature. Diramata un'allerta arancione per Veneto ed Emilia-Romagna, dove si sono resi necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e danneggiamenti. Maltempo che in queste ore si sta spostando al centro-sud, ma dovrebbe essere solo un break temporaneo. Dal weekend previsto infatti il ritorno delle alte temperature. Francesco Pasi, Consorzio Lamma CNR.
4: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime che si riporteranno temporaneamente nella media del periodo. Nel weekend l'alta pressione comincerà a riprendere vigore e di conseguenza le temperature torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Val Padana e sulle interne centro-meridionali.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: I Minions tornano nelle sale con una storia che è anche un vero tributo al cinema. Il titolo è Minions and Monsters.
5: Azione! Attacco!
6: Ebbene sì, i Minions, i simpaticissimi piccoletti gialli protagonisti della saga Cattivissimo Me, tornano a raccontare una nuova avventura, delizioso omaggio alla settima arte. Il cinema è infatti al centro della narrazione, i Minions vagano per il pianeta in cerca di un padrone crudele da servire, combinando sempre guai.
7: Hai scritto un film sui mostri?
8: Sì, con Pika Kaiju!
6: In modo avventuroso approdano nel mondo sofisticato della Hollywood degli anni d'oro e tra varie peripezie tre di loro finiscono per girare un monster movie, aprendo un varco in un'altra dimensione, liberando creature misteriose che vogliono distruggere il pianeta Terra. Facendo squadra, i Minions proveranno a mettere ordine nel caos che hanno creato. Per i cinefili, tanti riferimenti da scoprire, eleganti richiami al muto, ai fratelli Lumière, a Charlie Chaplin, omaggi a Casablanca, Metropolis e anche Lo Squalo. Una pellicola che divertirà i bambini, ma per gli adulti, un vero tributo al cinema e alla sua magia. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Raovic e direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Max Savino e Stefano Siani, Alice Andreoli al microfono, linea allo sport.
9: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con campioni

0: Del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Cristiano Piccinelli, sedicesimi di finale al Mondiale Americano. Oggi sfida nella notte italiana tra i quarantenni Modric e Cristiano Ronaldo, ovvero tra Portogallo e Croazia, ma si comincia alle 21 con Spagna-Austria.
11: Un calcio elegante, fatto di improvvisi lanci in profondità o di aperture illuminate. La Spagna approva la scalata senza snaturarsi, fedele a un'idea più che a uno schema di gioco, il commissario tecnico Luis de la Fuente.
12: Che in una competizione di questa
13: dimensione, di questo valore calcistico, bisogna affrontare un cammino per correre. Quello che dobbiamo fare è rispondere a questa aspettativa. Non c'è più margine di errore. Bisogna vincere la prossima partita.
12: Ganando il prossimo partito.
11: Gli infortuni però stanno complicando le sue scelte, ma ci sta, specie in un mondiale allargato. Solo che da adesso in poi non si può più sbagliare. La base è solidissima e comunque rappresentata dall'inviolabilità difensiva. 0 reti subite in 3 partite. Qualche acciacco anche sul fronte austriaco con Alaba e Arnautovic, che hanno accusato lievi fastidi al ginocchio. La qualificazione raggiunta in extremis grazie al rocambolesco 3-3 contro l'Algeria ha consentito alla squadra di Ragnik di preparare questa sfida con la forza dei nervi distesi. E non è poco. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
10: La vincente di Spagna-Austria affronterà nel prossimo turno gli ottavi la vincente di Portogallo-Croazia, calcio d'inizio a 1 di notte.
14: I dei del gol sono lontani, Messi e Mbappé a 6, Kane e Haaland a 5, mai sottovalutare l'insaziabile Cristiano Ronaldo, sperano i tifosi portoghesi. Senza vie di mezzo, lui, la doppietta contro l'Uzbekistan, poco prima con il Congo e dopo contro la Colombia. L'età non conta, ha osservato Martinez, il commissario tecnico del Portogallo. 41 anni Ronaldo, quasi 41 Luka Modric, solo uno andrà avanti, l'altro saluterà i mondiali per sempre, probabilmente.
15: A longevità nel gioco fa che siano speciali, le date sono un numero.
14: La loro longevità nel gioco li rende speciali, ha spiegato Martinez, l'età è solo un numero, numeri, data emotivamente significativa per il Portogallo che giocherà contro la Croazia a un anno esatto, nella stessa ora della morte, in un incidente stradale di Diogo Jota. Sarebbe stato con la squadra a Toronto, sarà con loro ancora di più. Con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
10: Tennis a Wimbledon, oggi tanta Italia in campo, in diretta Emilio Mancuso.
16: Buongiorno a voi tutti, proprio così, 5 italiani in campo oggi ai Championships. Ha vinto il primo set in 50 minuti Lorenzo Sonego, il servizio lo ha fatto da padrone, nel tie break ha giocato 3-4 punti di grande livello il torinese. 6-4 ad esempio, il punto del 6-4 fondamentale e spettacolare. E dunque primo parziale al tie break per Lorenzo Sonego sul canadese Gabriel Diallo, che è in vantaggio però di un break 4-2 nel secondo. Più tardi sarà una lunga giornata, Matteo Berrettini contro l'australiano Duckworth e poi contro il francese Fils e poi Duckworth l'australiano contro Flavio Cobolli. Per quanto riguarda invece le ragazze, ha perso il primo parziale molto lottato Tyra Caterina Grant contro la ceca Buzova con il punteggio di 7-5, ceca avanti 3-2,

0: senza break nel secondo, e più tardi scenderà in campo anche Jasmine Paolini. In linea allo studio.
1: Ci vediamo qui, buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport, bevo Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Meteoradio.
9: In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
11: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
12: Buongiorno da Duccio Pasqua, ben ritrovati per una nuova puntata del Mangiadischi. Con me c'è Ludovico Suppa in regia, Federica Forni in redazione, Alessio Caranzetti in console, ci siete tutti voi, come sempre al 335-699-2949. Tantissimi messaggi anche oggi, si parte con il Good Morning Mangiadischi che ci arriva da Filadelfia e tra un po' andremo non lontano da Filadelfia, almeno virtualmente. E poi c'è Antonio che dice presente come ogni mattina, c'è Vincenzo che ci ascolta da Salerno sugli scogli, però il sole oggi è poco perché anche lì c'è stato un bel acquazzone come a Roma, c'è Niccolò che fa gli auguri alla radio che oggi compie 129 splendidi anni, insomma via via come sempre vi salutiamo. C'è Antonio che di solito ci scrive da Potenza, oggi ci scrive da quella meraviglia che è il lago di Braies sulle Dolomiti, ci augura un fantastico Mangiadischi a tutti, tra l'altro è il suo compleanno, quindi auguri al nostro caro ascoltatore Antonio. C'è anche la poesia di Paolo da Roma, tra poco la leggiamo, ma io voglio dare il benvenuto, anzi il bentornato a Graziano Uliani. Buongiorno Graziano, benvenuto al Mangiadischi.
13: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
12: Graziano Uliani è una persona che ha inventato un festival nato quasi per gioco, quasi per scommessa, è diventato un punto fermo nel panorama dei festival italiani, ma un punto fermo per quanto riguarda la soul music, il rhythm and blues, quel mondo sonoro in Italia e in Europa, ovvero il Porretta Soul Festival, che quest'anno arriva alla 38ª edizione. Ci avresti mai pensato?
13: Assolutamente no, anche perché quando siamo partiti doveva essere un una tantum e poi invece ci ritroviamo alla 38ª edizione.
12: Ed è diventato un festival veramente importante, lo, tes-

0: testimonia il fatto, come abbiamo raccontato l'anno scorso, che la città di Memphis ha deciso di gemellarsi con Porretta, che per chi non lo sapesse è un borgo molto carino sull'Appennino emiliano. Ma insomma, pensare a Memphis e Porretta sono due entità che difficilmente si sarebbero potute mettere in contatto.
1: Beh, in effetti Peter Guralnick, che è la massima autorità nel campo del soul, diceva che il soul alza la testa nei posti più impensati, e questa è proprio una dimostrazione. Porretta, siamo a tre passi dalla Toscana, siamo nell'Appennino bolognese,
0: sì, quasi
1: abbiamo
0: al
1: le acque termali, e però è nato un festival soul e la gente arriva un pochino da tutta Europa, addirittura da tutto il mondo.
0: Certo, vedi cosa può fare la passione di un uomo, no? Il tuo amore per quella musica ha creato un'entità, una realtà che sarebbe stata impensabile altrimenti. Adesso la raccontiamo per bene. Io comincerei proprio da Memphis, perché voglio dire, siete strettamente legati a quel mondo e alla Memphis Music Hall of Fame Band, che di fatto ormai è la resident band del Porretta Soul Festival.
1: Direi di sì, è il terzo anno per la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Kurt Clayton. In questi giorni stanno proprio facendo le prove a Memphis, e questo è uno dei brani, diciamo, di apertura del festival dell'ultima edizione.
0: E Chain of Fools è una versione live registrata proprio al Porretta Soul Festival, quindi grazie per averci donato anche questo materiale prezioso, e ascoltiamolo, la Memphis Music Hall of Fame Band. Chain.

0: siamo partiti con un'energia pazzesca, Graziano, eh?
1: Beh, queste sono le tre coriste della band, le Jewels, i gioielli, e sono tre ragazze che in questo brano si danno il cambio.
0: Sì.
1: E per dirti qual è la formula del festival,
0: la filosofia,
1: anziché mettere l'headliner nella immagine sui manifesti, quest'anno abbiamo messo proprio le tre ragazze, le Jewels.
0: E a me mi pare giusto,
1: anche perché non hanno avuto la fortuna commerciale magari delle grandi star, però a livello qualitativo sono veramente paragonabili alle grandi voci di Memphis.
0: Ma credo che sia anche questa scelta, credo che sia in linea con l'idea di fondo del Porretta Soul Festival, no? Cioè di portare tanta gente a conoscere, ad avvicinarsi a un genere che sicuramente in Italia non è il più popolare, il più ascoltato. Quindi probabilmente non è l'immagine sul manifesto quella che cambia la realtà dei fatti, no?
1: Ma direi che ormai la gente viene a Porretta a scatola chiusa. Sanno di arrivare, di vedere, di ascoltare delle voci notevoli, e non c'è bisogno dello specchietto per le lodole per farli arrivare.
0: Beh, certo. Beh, questo è forse il più grande successo di un festival, no? Di avere un pubblico che viene, qualsiasi cosa succede, viene a scoprire quello che succede. Allora, un po' di spazio ai nostri ascoltatori. Dicevamo, c'è la poesia di Paolo da Roma, per noi è una tradizione questa ormai, ogni giorno si inventa una tematica Paolo, e oggi il titolo della poesia è Pace col mondo e nel mondo, ed è così: facciamo pace con questo nostro mondo, una pace vera, pace a tutto tondo, le attività dannose bisogna presto cessare per non dover in futuro il conto pagare. Facciamo pace in questo nostro mondo, una pace vera, pace a tutto tondo. Poniamo fine ad ogni tipo di guerra, portiamo pace in questa nostra terra. Mi pare ineccepibile come tematica. È anche molto giusta per un festival come il tuo, che unisce mondi di fatto lontani, che invece sono diventati legatissimi. Salutiamo Lorenzo da Modena, che ricorda il grande Alberto Radius con la Formula 3. Salutiamo Ciccio da Lecce, che dice speriamo che il caldo non se ne accorga oggi di noi, è vero, e ancora Carla da Siracusa. Insomma, siete tantissimi, tantissimi anche oggi, e noi vi speriamo di farvi respirare questo ritmo, il mood di un festival bellissimo come è il Porretta Soul Festival. C'è chi ci dice che partenza da urlo, una botta di energia, ci saluta dall'isola della Maddalena, è Mauro. E invece un altro ascoltatore che dice, io che è Andrea, dice io volevo fare la pennichella nell'ora di pausa, impossibile con questa musica. Quindi insomma il Porretta Soul dà sicuramente energia. Alessandro da Rimini dice, se ricordo bene Porretta è sulla via degli Dei e si vede nel capolavoro una gita scolastica, è vero?
1: È leggermente spostata dalla via degli Dei, però la gita scolastica l'hanno girata lì.
0: Ah sì, vedi.
1: Certo.
0: E insomma è una bella terra da scoprire, il festival permette di fare anche questo. Siamo partiti dalla Memphis Music Hall of Fame Band, la Hall of Fame di Memphis è quella che dà lustro a chi è stato importante per questo mondo musicale, no? È quella la loro storia, è la loro missione.
1: Direi proprio di sì, perché i personaggi premiati sono più di 100 in 25 anni di attività della Memphis Music Hall of Fame, e lo scorso anno in settembre ho avuto la sorpresa di ricevere in maniera molto inaspettata questo award, il sì. Legacy Award, e prima di me lo avevano dato personaggi di cui io mi vergognavo un po' a prendere questo premio nei confronti della grandezza di questi personaggi,
0: certo.
1: Che erano Isaac Hayes, erano Sam Moore, erano Keith Richard, Neil Diamond e tantissimi altri, insomma.
0: Vedi che provare a realizzare sogni alla fine porta ad avere risultati inaspettabili. Quindi sei un po' di Memphis ormai tu, Graziano. Senti, in questa scaletta io ho messo Zucchero, perché Zucchero c'è stato molto spesso agli inizi del Porretta Soul Festival.
1: Ma direi che l'avventura del Porretta Soul Festival è partita con Solomon Borca, ma subito dopo con Zucchero, perché quando stava preparando il primo album di Rhythm and Blues all'italiana, attraverso il suo manager che era Michele Torpedine, gli suggerì

0: una sezione fiati storica, i Memphis Horns. Erano quelli che avevano suonato nei grandi successi di Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett, poi gli U2, Peter Gabriel, Joe Cocker, eccetera. E hanno fatto il successo, hanno contribuito al successo di blues.
1: Eh sì.
0: Con alcuni brani che ormai sono delle icone della musica italiana, diciamo così.
1: Anche grazie proprio a quella sezione fiati, a quel groove straordinario. Una con le mani ci sta bene, per esempio.
0: Certamente.
1: E allora eccola qua, Zucchero al Mangialischi.

0: Con le mani, Zucchero, un grande capolavoro della musica italiana della fine degli anni Ottanta, da quel disco bellissimo che si chiama Blues, e ci sta bene in una scaletta dedicata al Porretta Soul Festival, anche per i legami di Zucchero con il festival. Salutiamo un po' di nostri ascoltatori. Gianni che dice: per me Graziano patrimonio dell'umanità.
1: Troppo buono,
0: vero? Io sono d'accordo, sono d'accordo. Salutiamo Enrico da Roma che ci chiede le poesie di Francesco De Gregori e beh, poi dice che gli facciamo tanta compagnia in un momento abbastanza difficile della sua vita, Enrico, e questo ci fa molto piacere. Salutiamo nonna Ida e salutiamo Roberto da Aversa, Riccardo che dice: viva la rima, non si prendono fiaschi per fischi con il mangiadischi. Molto bello, grazie. I nostri ascoltatori molto molto ispirati. E poi anche Jenny e Kelly ci chiedono di tirarle loro un po' sul morale, e direi che con questa musica che ascoltiamo grazie al Porretta Soul Festival potremmo riuscirci. Porretta accanto a Pavana di Guccini, giusto?
1: 3 chilometri
0: proprio, quindi Guccini viene spesso a trovarvi.
1: Beh, ogni edizione
0: ci vuole per forza. Entriamo un po' nel programma di questa edizione del festival, perché adesso iniziamo ad ascoltare proprio i grandi artisti, quelli che non sono sul manifesto ma arriveranno sul palco di Porretta, e partiamo dal headliner, da uno dei musicisti più attesi di domenica 26 luglio, perché non l'abbiamo ancora detto, sarà dal 23 al 26 luglio questa 38esima edizione.
1: Beh, la domenica normalmente è uno show con la maggior parte degli artisti che si sono esibiti nelle serate precedenti. Tutti vogliono venire a Porretta il venerdì e il sabato, no?
0: Sì.
1: Però la domenica, a mio avviso, è quella dove si vede uno show come facevano all'Apollo di New York negli anni 60.
0: Sì.
1: Ogni artista fa un paio di brani ed è veramente una carrellata di dove si può godere il suono del rhythm and blues,
0: certo,
1: del Memphis Sound.
0: E questa è quella domenica, il 26 luglio, ci sarà una leggenda vera e propria.
1: Beh, abbiamo John Ellison,
0: sì,
1: che ormai è leggendario, è un ragazzo ancora, nonostante sia nato nel 1941, ma vi giuro
0: un
1: che
0: ragazzino proprio.
1: È un ragazzino. E c'è un brano storico che, diciamo, si chiama Some Kind of Wonderful ed è stato ripreso da almeno 200 artisti.
0: Incredibile.
1: Quindi lui vive di rendita con i diritti d'autore, perché ormai da Bruce Springsteen a Huey Lewis and the News l'hanno veramente fatto tutti.
0: Beh, dicevamo prima fuori onda che questo ragazzino che è John Ellison è più o meno coetaneo di un altro ragazzino che è Paul McCartney, che ha scritto Yesterday, che è un'altra delle canzoni, forse quella è il record, no, di interpretazioni di altri artisti. Qua ci siamo quasi, siamo lì vicino.
1: Direi proprio di sì.
0: Beh, allora ce la possiamo ascoltare. John Ellison ha ricevuto una quantità di premi alla carriera per il suo contributo alla musica veramente ormai non più contabili, e ovviamente in varie Hall of Fame, quindi davvero è una leggenda di questo mondo sonoro, ma in generale della musica. E allora ci ascoltiamo ovviamente la sua Some Kind of Wonderful.

0: Some Kind of Wonderful. Stiamo ascoltando un po' degli artisti che saranno alla prossima edizione del Porretta Soul Festival, ma anche quelli che hanno fatto la storia di questo genere. Lui era John Ellison con i Soul Brothers Six. Tra le attrattive di Porretta non c'è solo la musica del Porretta Soul, ma anche il fatto che è diventata ormai una città del soul a tutti gli effetti. Chi arriva in treno si trova subito davanti il ponte Solomon Burke e poi è pieno di murales dedicato a queste leggende.
1: Beh, nell'anno della pandemia, siccome soffrivamo di crisi di astinenza, non potevamo fare i concerti, però assieme al comune di Porretta abbiamo fatto un concorso e sono stati realizzati alla fine 15 murales, per cui vale la pena fare un giro a Porretta, anche al di fuori del festival, per fare la passeggiata dei murales che è tutta nel centro storico.
0: Perfetto, quindi avete anche degli appuntamenti turistici interessanti da segnare sulle vostre agende. Chiudiamo questa prima parte con Otis Redding, ovviamente uno di quelli effigiati nei murales.
1: Anche Otis Redding a murale
0: non può mancare. E poi ci ritroviamo subito dopo, sempre con Graziano Uliani, al Mangiadischi. A tra poco, da Duccio Pasqua, questa è You Left the Water Running, Otis Redding.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
1: Sono le 14:30 secondi e la voce che sentite è quella del vostro Marco Vitrotti. Ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento pomeridiano, ovvero estate in onda su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Oggi è giovedì 2 luglio e sono tanti gli ospiti che interverranno qui in trasmissione, tanta la musica che andremo ad ascoltare e non mancheranno ovviamente gli argomenti. Un saluto a chi è in regia dall'altra parte del vetro, ovvero Maddalena Elena Lubini e Samuel Montalto alla console. Come di consueto iniziamo con la nostra rubrica Oggi accadde e torniamo indietro nel tempo. Al 2 luglio 1964 il presidente statunitense Lyndon B. Johnson, detto anche LBJ, subentrato a John Fitzgerald Kennedy dopo, ahimè, l'attentato di Dallas, firmò il Civil Rights Act, che per la prima volta proibiva la segregazione razziale nei luoghi pubblici, una delle leggi più importanti del XX secolo per i diritti civili, ricordiamolo. Sicuramente senza questo Civil Rights Act, che è stato di fatto un primo importante step, il 44esimo presidente USA Barack Obama non avrebbe potuto nemmeno sognare di ricoprire quello che è di fatto il ruolo del leader del mondo libero. Nello stesso anno, qualche mese dopo, il Civil Rights Act usciva a

0: A Change Is Gonna Come, un grande, grande Sam Cooke che illuminava la scena musicale nel 1964, precisamente il 22 dicembre di quell'anno, usciva questa bellissima canzone. L'estate 2026 si presenta all'insegna dell'artista triestina Miela Reina con diverse iniziative e manifestazioni sul territorio. Già la Galleria di Torbandena a Trieste espone le opere risalenti agli anni 50 fino al prossimo 14 agosto, ma si apre proprio oggi, 2 luglio, sempre a Torbandena, la mostra con 12 tele inedite. E ne parliamo con la professoressa Lucia Budini, curatrice della mostra e nipote dell'artista. Buon pomeriggio, professoressa.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Quali le principali caratteristiche delle opere inedite, appunto, di cui dicevo prima? Il titolo è anche curioso, io chiedo più cultura alle forbici. Da dove arriva e spieghiamo di cosa si tratta in generale l'evento.
1: Allora, sì, cioè, accanto alla mostra che adesso è già stata inaugurata presso Torbandena con le 12 con i 12 ritratti,
0: sì.
1: Oggi si apre invece da Trieste Contemporanea, quindi via del Monte 2/1, si apre una mostra con un titolo Più cultura alle forbici, oggetti e parole nell'opera di Miela Reina, che è stata organizzata, co-organizzata possiamo dire, da Trieste Contemporanea e dal neonato Centro Studi Miela Reina. Si apre oggi e sarà aperta fino al 28 agosto di quest'anno ed è la prima fase di un progetto piuttosto ampio che andrà avanti fino a Natale.
0: Cosa ci possiamo aspettare, insomma, se veniamo a visitare questa mostra?
1: Allora, ci possiamo aspettare un approfondimento sul legame tra la parola e il segno in Miela Reina. È proprio un inizio di uno studio nuovo sul rapporto tra parola e segno, parola e oggetti in Miela. Anche questo titolo così particolare.
0: E infatti volevo chiedere, appunto.
1: Sì, è stato preso pari pari da una tavola di Miela che fa parte di una piccola, di una breve storia, una storia fumetto disegnata da Miela. Che si chiama La Piantagione ed è una storia un po' buffa, un po' surreale, in cui un paio di forbicine dimenticate in un campo attecchisce prima

0: comincia a germogliare come una pianta, poi comincia ad avere fame, una fame insaziabile, finché una fame che provano prima a placare con della carta, non basta, e poi viene placata soltanto da della carta, da dei testi scritti, una carta scritta, da cui la morale è più cultura alle forbici. Ma le forbici, se posso ancora...
1: Sì, assolutamente.
0: Le forbici sono uno degli oggetti ricorrenti usati da Miela, un'icona ricorrente, sempre come il cuore Brezel, come il fuoco, come la lettera, come la freccia. E le forbici, come gli altri oggetti importanti, hanno sempre un significato ambivalente. Possono essere un simbolo di distruzione, con le forbici taglio, spezzo, o con le forbici costruisco una figura nella carta, no? Quindi c'è sempre questa doppia natura.
1: Sì, sì, ovviamente molto particolare, mi permetto, professoressa, le chiedo, insomma, quella di sua zia è proprio una... la dimostrazione di forza e potenza di un artista, cioè una persona che ha sentito sempre voler rappresentare queste sue produzioni artistiche con tanta energia, quindi veramente consiglio di venirvi a trovare da oggi. Ricordiamoci, sarà ovviamente l'inaugurazione. Chi interverrà a questa inaugurazione?
0: Ci sarà un'apertura in cui interverrà, saluterà la conservatrice del Museo Ludwig di Budapest, che è Anna Balvanios, e parlerà, farà un'introduzione, Marina Baer, già docente di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, che sarà anche la curatrice in autunno di un piccolo... di un quaderno di studi proprio di approfondimento sul tema del segno e della parola. E poi verranno lette da parte dell'attore Paolo Fagiolo delle poesie inedite di Miela Reina, quindi riusciremo anche ad ascoltare, a sentire per la prima volta queste poesie.
1: Ricordiamo proprio... come si dice nella musica polistrumentista, no? Ma invece nel caso di sua zia, di Miela Reina, veramente si è cimentata in più cose, per fare i complimenti a distanza di tanti anni, veramente una grande persona. Ho letto che ci sarà anche un contenuto video, inedito in stop motion, magari ce ne parla?
0: Sì, ci sarà la premiere proprio, la prima proiezione assoluta di un breve video, una videoanimazione intitolata Narrate, e questo Narrate viene proprio dal modo di parlare di Miela, che chiedeva alla madre che le raccontasse, agli amici che le raccontassero le cose, quindi Narrate. E questa videoanimazione è stata realizzata da Monika Haberka, una giovane artista polacca che era questa tarda primavera in residenza Erasmus Plus, sì, proprio presso Trieste Contemporanea. Ed è una videoanimazione proprio dedicata alla poetica e alla vita di Miela Reina.
1: Lì giustamente ha detto questa è solo la prima fase, ha ricordato anche in ottobre, ma ci sono anche altri eventi in programma da qui alla fine dell'anno?
0: Sì. Allora, oltre a questo approfondimento con un quaderno di studi da parte di Marina Baer, ci sarà anche verrà prodotto in questi mesi un filmato, un cortometraggio di ricostruzione filologica a partire da delle tavole originali di Miela, che aveva illustrato la Cenerentola, l'artista, fotografo Mario Silani Gerraian, ben noto al pubblico triestino, si occuperà di questa ricostruzione. E poi a dicembre ci sarà una restituzione pubblica di tutte le cose che sono state raccolte o fatte tramite una tavola rotonda. Devo ringraziare il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ci permette di fare queste iniziative, perché altrimenti

0: altrimenti sarebbe difficile.
1: Complimenti, perché insomma il valore storico e artistico è tantissimo ed è altissimo. Ultima cosa che le chiedo, lo ricordiamo ancora una volta, dove visitare, come e quando?
0: Allora, l'apertura è oggi alle ore 18 in via del Monte 2/1.
1: Nelle prossime giornate che orari ci saranno?
0: Scusi?
1: Nelle prossime giornate che orari?
0: Successivamente fino al 28 agosto, da martedì a sabato, dalle 17 alle 20, naturalmente ingresso libero, presso Trieste Contemporanea, che devo ringraziare molto Giuliana Carbi, che ci ha accolto, ha fatto come da madrina per la nostra associazione Centro Studi Miele Reina.
1: Ovviamente persone che sono essenziali le collaborazioni per progetti così importanti. Professoressa, io la ringrazio e ovviamente invito tutti ad andare a visitare questa mostra così importante per il territorio non solo di Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Ricordo che proprio negli ultimi anni, magari mi corregga se sbaglio, ma stiamo per salutarci, ci fu anche una fase pop art di Miele Reina, e proprio per questo motivo andiamo con gli Who con Summertime Blues, che erano tra le band più pop art degli anni

0: Questi gli Who, Summertime Blues. Siamo tornati proprio agli anni 60, grazie ancora alla professoressa Budin e 10 idee per tempi incerti. Passiamo a un altro argomento, è il titolo del manifesto in condivisione con le scuole di Gorizia e Udine, frutto del progetto Abbracciare l'incertezza, spunti per interagire con i grandi cambiamenti della nostra epoca, e direi che ce ne sono. Si tratta di un decalogo stilato dagli stessi studenti, supportati da ARTES, Association for Research and Training on Emotional Support Skills, in partnership con i comuni di Udine, progetto Città Sane, e di Gorizia, l'Università degli Studi di Udine, il liceo classico Jacopo Stellini e l'organizzazione internazionale I4IS. Una serie di indicazioni, raccomandazioni pratiche, strategie e visioni per vivere il nostro tempo favorendo il dialogo intergenerazionale per costruire comunità più solidali e resilienti. Siamo in compagnia di Diana Rucli, presidente di ARTES, che ha promosso e coordinato il progetto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Da dove nasce questa idea, insomma, l'idea dell'iniziativa in sé?
1: Allora, nasce da un evento che si è svolto a Lignano 3 anni fa, un evento internazionale.

0: un congresso di Infotes, che è uno dei partner, in cui si era affrontato il tema del cambiamento di questi tempi. Allora, devo dire che Infotes è un'organizzazione di helpline, di telefoni amici, e quindi è un'organizzazione internazionale, quindi ha, diciamo, l'esperienza di ascolto di quali sono i problemi che le persone vivono quotidianamente, quindi perché telefonano magari per un bisogno di supporto emotivo,
1: sì,
0: a tutte queste helpline in Europa. Ed era già evidente 3 anni fa che il tema dell'incertezza dei tempi e dei cambiamenti cominciava comunque a procurare ansia, se non angoscia, nelle persone.
1: Immagino.
0: Ecco. E quindi queste indicazioni c'erano già 3 anni fa. Quindi da qui siamo partiti, abbiamo visto che era un tema molto presente, abbiamo detto le persone probabilmente si sentono anche impotenti rispetto a questi cambiamenti, anche in queste ultime settimane abbiamo parlato, no, di cambiamento climatico, vediamo gli effetti, vediamo gli effetti delle guerre, delle decisioni politiche, insomma, cioè a livello globale intendo. Quindi tutti questi aspetti rendono le persone impotenti, il cittadino, la persona, no, che nella sua quotidianità,
1: chiaro,
0: si trova comunque a confrontarsi anche con tutto questo. E quindi abbiamo pensato, possiamo sviluppare un piccolo repertorio di idee che possono aiutare le persone ad affrontare questa grandissima incertezza dell'epoca, dei tempi, però con strumenti a portata di tutti nella quotidianità. Siamo partiti da lì.
1: Siete partiti con questo e è iniziato il processo di realizzazione di questo manifesto con i ragazzi, che poi chiederò anche quanti erano coinvolti, sono coinvolti, e anche di che età.
0: Sì, allora il pensiero successivo a prepariamo un po' una sorta di manifesto di decalogo è: rivolgiamoci alle generazioni nuove, giovani, che devono affrontare tutto questo, più forse degli adulti che in qualche modo delle strategie magari le hanno, però i giovani si trovano davanti veramente a cambiamenti epocali. E quindi abbiamo coinvolto studenti di Gorizia, del punto giovane di Gorizia, il punto giovane di Gorizia ci ha affiancato nel promuovere l'iniziativa Gorizia, un gruppo di studenti dello Stellini di Udine, che è un altro partner, quindi liceo Stellini, e un gruppo di studenti dell'università. Abbiamo fatto 3 focus group, in tutto 30 persone, quindi non gruppi molto estesi, però gruppi di persone che hanno ragionato per un anno di lavoro sulle questioni del presente, quello che abbiamo davanti, e come si possono attivare delle strategie della quotidianità per affrontare tutti questi cambiamenti. Quindi è stato, diciamo, un gruppo ridotto numericamente ma rappresentativo, perché erano delle fasce d'età dai 15 anni ai 30 anni, quindi diciamo
1: sì,
0: che
1: sì, un range abbastanza largo,
0: ampia,
1: ecco.
0: Esatto, quindi dagli studenti dei primi anni delle superiori fino a dottorandi dell'università, quindi abbiamo tutto questo, cioè, e quindi vuol dire che all'interno della fascia giovani ci sono comunque generazioni diverse, no? Anche anagrafiche.
1: Una curiosità, Presidente, il tema intelligenza artificiale è venuto fuori?
0: Certamente, è stato uno degli aspetti che abbiamo trattato, a maggior ragione perché abbiamo lavorato con i giovani. E tra l'altro il manifesto è uno dei prodotti del progetto, un altro è una pubblicazione che si chiama Abbracciare l'incertezza, con sottotitolo Risorse individuali e collettive di resilienza per affrontare i cambiamenti, dove abbiamo sviluppato in maniera più estesa, in termini di saggio proprio scientifico, tutti i contenuti che sono accennati nel manifesto. Quindi il manifesto utilizza un linguaggio molto semplice e immediato, il saggio approfondisce ed è Visual Mimesis in uscita in questi giorni praticamente. E qui un capitolo sull'intelligenza artificiale è stato curato dai dottorandi del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell'Università di Udine.
1: Ovviamente persone che sanno di cosa si parla, di cosa si va a studiare, e proprio in tema anche cambiamento climatico, possiamo dire anche l'intelligenza artificiale aiutando, ecco. E la risposta degli studenti qual è stata in tutto questo, in linea di massima?
0: Allora, gli studenti hanno sviluppato appunto questi 10 spunti

0: che alcuni riguardano un po' proprio un atteggiamento personale, no? Tipo mantenere la curiosità e non aver paura, che già questo, detto così, non aver paura del presente e del futuro, che sembra semplice,
1: per realtà, ma non è scontato per nulla.
0: Non lo è, perché vuol dire mantenere l'apertura, la curiosità, e poi in qualche modo non avere troppa paura e coltivare la fiducia, vuol dire saper gestire anche le emozioni. Quindi in realtà ogni spunto prevede che si faccia un piccolo lavoro su di sé, ma che si può fare, non è impossibile. Oppure coltivare il pensiero critico. Siamo in un'epoca, anche voi vi occupate di comunicazione, no? In cui le notizie sono tante, come distinguere quelle affidabili dalle altre? Quindi anche il pensiero critico, cosa vuol dire coltivare il pensiero critico? Quindi ci sono un po' di spunti, ma poi con delle indicazioni anche molto semplici per come muoversi, e poi ci sono altre indicazioni che riguardano la sfera relazionale, per affrontare cambiamenti epocali o che vanno oltre la capacità individuale, bisogna fare squadra, bisogna stare insieme, bisogna essere solidali.
1: Che direi è un messaggio importantissimo, visto quanto ci stiamo isolando, ahimè, anche proprio grazie a social e altre tecnologie. No, complimenti per il lavoro svolto. È una domanda scontatissima, ma sono in programma in futuro altre iniziative analoghe da qui in avanti, e poi ovviamente anche come possiamo seguirvi?
0: Allora, questo manifesto, diciamo, è stato distribuito in tutte le scuole, in tutte le biblioteche delle province di Udine e Gorizia, quindi in teoria dovrebbe essere evidente. È bello rosso, con questi 10 suggerimenti che sono tipo dei post-it gialli, quindi così ho dato anche delle indicazioni visive di come si presenta. Noi siamo ancora in distribuzione, quindi se ci sono organizzazioni che hanno piacere ad avere copie di questo manifesto lo possiamo dare, quindi basta rivolgersi ad Artes. Il sito è www.art-es.com e quindi possono trovare le informazioni. E poi adesso c'è la pausa estiva, per cui le scuole sono già chiuse, l'università praticamente anche, però da settembre riprenderemo le attività nelle scuole, perché è importante raggiungere i ragazzi e in qualche modo lavorare con i ragazzi perché possano mantenere fiducia rispetto al presente e al futuro.
1: Quindi... Perfetto, ma ricorderemo magari anche con il podcast su Rai Play Sound il sito per continuare a seguirvi. Grazissime, perfetto. Grazie ancora di cuore alla presidente di Artes, Diana Rucchi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: E a questo punto torniamo alla mia adolescenza con I Got a Feeling dei Black Eyed Peas.

estate in onda proponiamo quelle che sono state le hit degli ultimi 50-60 anni, come è stato appunto prima Sam Cooke con A Change Is Gonna Come, e in questo caso I Got a Feeling, che per me ricorderò sempre con grande, grande nostalgia le serate a Lignano Sabbia d'Oro. E invece beh, torniamo a una delle nostre rubriche preferite qui a Estate in Onda. Se pensate che i ritocchi di immagine e gli stylist siano invenzioni dei tempi moderni, vi sbagliate. Persino Ulisse ne approfittò, aiutato appunto dalla sua dea protettrice Atena. Ce lo ricorda Marco Bergamasco nella puntata di oggi di Classici.

0: Nel nostro immaginario, Odisseo è l'eroe dell'ingegno e dell'astuzia, come pure del viaggio. L'eroe che ha conosciuto città e uomini e che ha sofferto molto, ma che ha sempre saputo cavarsela. Oltre a queste sue caratteristiche, note e salienti, ce n'è un'altra che è davvero curiosa e sulla quale ora ci soffermiamo. Odisseo, più volte, ha l'opportunità di recuperare la bellezza e il vigore fisico, addirittura di ringiovanire grazie al tocco divino, ovvero grazie all'intervento di Atena, che è la divinità che lo protegge e che in questo caso appare, se mi passate l'espressione, come una consulente d'immagine. Questa trasformazione dell'eroe, che è rapida e istantanea, non è solo una questione estetica, perché avviene sempre in situazioni di forte difficoltà ed è in funzione del racconto. Il divenire bello deve garantire il successo ad Odisseo. Quindi la bellezza risponde ad una strategia politica e psicologica insieme. Del resto, nel mondo omerico, lo stretto legame tra la bellezza e la virtù interiore rappresenta sempre un ideale. Possiamo richiamare giusto un paio di casi in cui la bellezza favorisce Odisseo. Quando Odisseo arriva naufrago sull'isola di Scheria, è nudo e ricoperto di salsedine, tant'è che spaventa tutte le ancelle della principessa Nausicaa, tranne lei, che gli parla e lo rassicura. Ebbene, dopo che l'eroe si lava, la dea Atena lo rende più alto, più robusto, e gli dona una chioma riccioluta color del fiore di giacinto. Proprio perché appare come un dio a Nausicaa, bello e virtuoso, Odisseo si assicura l'ospitalità presso la corte dei Feaci, che gli offriranno una nave per il suo ritorno a casa. Il secondo episodio si colloca quando Odisseo è finalmente ad Itaca. Nella capanna di Eumeo, Atena lo incoraggia a vendicarsi dei proci, i pretendenti che infestano la sua reggia, e lo trasforma toccandolo con la sua bacchetta d'oro. All'istante, Odisseo non veste più i panni di un mendicante, ma indossa una tunica e un mantello nuovissimi e diviene giovane e bello. Riacquista il vigore regale e questo permetterà a Telemaco di riconoscere in suo padre un alleato potente in grado di vendicarsi dei proci. Comunque, non so come la vediate voi, ma a me non dispiacerebbe affatto qualche volta di poter beneficiare di un restyling divino.
1: Come al solito, complimenti al nostro Marco Bergamasco che continua a regalarci queste pillole molto ma molto interessanti. Parte in questi giorni, per continuare fino ad ottobre inoltrato, esplorando la rassegna di incontri per conoscere il territorio regionale, giunta alla sua quarta edizione. Saranno 33 gli appuntamenti previsti con laboratori, letture ed esplorazioni nella natura rivolti a tutti, al debutto quest'anno esplorando mini per bambini dai 2 ai 5 anni. Questa iniziativa comunque è ideata e realizzata dall'Associazione Culturale 0432 con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con ben 24 comuni. La tappa inaugurale a Tolmezzo, oggi giovedì 2 luglio, per poi toccare altri centri tra cui

0: Udine, Tavagnacco, Gradisca di Sonzo e San Daniele del Friuli, con Martina Monetti, presidente appunto dell'Associazione Culturale 0432. Parliamo proprio di questa iniziativa che coinvolge così tanti centri della nostra bellissima regione. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Come nasce l'idea di Esplorando? Sarò scontato, ma glielo chiedo subito.
1: Sì, fa bene. Dunque, la nostra associazione, che esiste dal 2000, si occupa prevalentemente di attività rivolte all'infanzia, quindi educazione alla lettura e anche educazione in natura. E lavorando appunto da molti anni sullo cercare di stare all'aperto, creare connessioni con le nature intorno a noi, certo, da un punto di vista didattico, ma anche per il benessere personale, e abbiamo pensato che ci volesse, ecco, una formula diversa, qualcosa in più, qualcosa che attraversasse un po' tutta la regione. Così Esplorando è nato con una duplice veste, infatti ha due anime. Una è quella degli appuntamenti pensati per bambini, bambine, genitori, adulti che lo accompagnano, e l'altra invece è la parte più legata alla formazione, quindi a tutto il mondo di chi si occupa comunque delle infanzie, dell'incontro tra le infanzie e le nature, appunto una serie di appuntamenti formativi tutti gratuiti, come tutti gli incontri di Esplorando.
0: Un esempio, magari appunto parla di avventure, c'è di esplorazioni, e un esempio di un appuntamento che potremmo seguire?
1: Allora, in genere gli appuntamenti di Esplorando si aprono sempre con una lettura, quelli rivolti appunto ai più piccoli, alle famiglie, perché pensiamo che i libri siano come una lente di ingrandimento che ci aiuta a entrare un po' di più dentro al mondo che conosciamo intorno a noi.
0: Esatto.
1: Sia per conoscerlo in maniera scientifica, sia per riconoscerne le emozioni, ma anche le connessioni. Ci sono dei libri fantastici che mettono in relazione i pattern, cioè le forme naturali, per esempio del nostro corpo, che possiamo anche ritrovare fuori da noi, nella corteccia di un albero ad esempio. Quindi noi partiamo dai libri, che poi lasciamo sempre a disposizione, e poi in ogni incontro ci sono 5-6 postazioni in cui i partecipanti possono liberamente girare e stazionare il tempo che desiderano, che appunto propongono delle esplorazioni diversificate sui colori che si possono ritrovare negli ambienti, sulle forme. Quest'anno abbiamo pensato di inaugurare anche una piccola falegnameria portatile. Ci proviamo. Poi per i più piccoli c'è una cucina di fango dove giocare con l'acqua, la terra, mescolare, fare le torte. Poi certo, appunto, come dicevo, i libri, in alcune situazioni che ce lo permettono, perché ogni incontro di Esplorando è molto calato nel posto in cui si svolge, e gran parte del lavoro è scegliere insieme alle amministrazioni dove realizzare le attività. Quindi nei posti che ce lo permettono anche creeremo delle ambientazioni con corde mobili, quindi altalene, piccoli percorsi con le corde che si possono fare appunto nell'arco di 2 ore.
0: È bellissimo, quindi anche l'elemento avventura, appunto esplorazione, avventura, e in più anche si impara. Complimenti, è bellissima questa iniziativa. E ricordava anche prima, appunto, vi dovete coordinare con i diversi comuni, e dicevo prima ben 24, immagino che poi magari potrà anche crescere questa cosa qua, ma è complicato mettere insieme un progetto di questo tipo?
1: Ma in realtà sì, nel senso, certo, coordinare tutto non è facile, però devo dire che, dato che la nostra associazione esiste da molti anni, abbiamo intessuto una rete molto forte di collaborazioni con alcune amministrazioni, in particolare con una fiducia reciproca e con una voglia reciproca di collaborare, per cui penso ad amministrazioni come San Giorgio di Nogaro, ad esempio, con cui collaboriamo attivamente da tantissimi anni in vari progetti, Lignano Sabbiadoro, San Daniele del Friuli, che ospiterà ben 3 incontri di Esplorando, ma anche Fagagna o Gradisca di Sonzo, Tolmezzo. Insomma, diciamo che c'è anche una riconferma molto spesso, per cui
0: e fa piacere, immagino anche.
1: Certo, sì, è difficile coordinare tutto, però è piacevole, perché sappiamo, noi collaboriamo molto con le biblioteche, appunto, tenendo sempre questo strano legame natura-cultura, che apparentemente è strano, insomma, e quindi

0: diciamo che ci sentiamo comunque a casa, anche nella difficoltà di organizzare il tutto.
1: Io parlo da nato a Gemona, vissuto a Muggia e a Trieste, con qualche stint in altre città comunque della regione, ma le chiedo a questo punto, anche in altre province come magari quella di Trieste è previsto qualcosa?
0: A Trieste non ci arriviamo proprio, diciamo che il posto più vicino forse è appunto a Gradisca di Sonto.
1: Ok, magari dobbiamo, per il futuro, ecco, intendo.
0: Sì, arriviamo a Gorizia, arriviamo anche a Maniago, a Porcia, quindi anche nella zona di Pordenone.
1: Chiaro.
0: Ecco, quindi sì, ci manca in effetti un po' Trieste.
1: Ok, beh,
0: Muggia sarebbe molto bello.
1: Guardi, io sono contento per tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Noi ci dobbiamo salutare, ma ricordiamo anche dove possiamo seguirvi, come possiamo partecipare, proprio brevemente, 20 secondi.
0: Sul sito www.associazione0432incifre.it ci sono i calendari sia per le attività estive, che appunto estive autunnali iniziano oggi, rivolte alle famiglie, tutte gratuite, sia il calendario formazione che proseguirà tra settembre e ottobre.
1: Perfetto, grazie di cuore Presidente Martina Monetti, Presidente 0432. Grazie ancora,
0: grazie.
1: È stata in onda, prosegue con la rubrica Cara Cucina, a cura e con Elena Vesnaver, e torna ovviamente domani sempre dalle 14 alle 15 con me. Ringrazio ancora Maddalena Lubini e anche Samuel Montalto. Vi ricordo infine che potete riascoltare le puntate andate in onda sulla piattaforma Rai Play Sound. Detto questo, da Marco Vitrotti, buon proseguimento.

0: sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza.
1: Cara cucina.
0: Ci vuol farina.
1: Manuale di cucina regionale per principianti.
0: Il sacco. Sensualità latina. E un minimo di stacco. Si fa così. Rossetto e cioccolato. Che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Cara Cucina torna con le sue puntate dedicate ai piatti tipici della nostra regione. Io sono Elena Vesnaver, felice di questo viaggio che ci porterà a conoscere persone e ricette, facendomi aiutare da brani letterari e musicali, anche se i veri protagonisti sono gli ospiti che di volta in volta ci fanno compagnia, insieme alle loro storie e ai loro ricordi, che hanno sempre un buon profumo. Oggi ho pensato di parlare di pesce e la ricetta che vi proporrò è quella degli sgombri al forno. Ma ci arriviamo, perché parleremo anche di mare e, come spesso succede in questa trasmissione, di nonne molto speciali. Insieme a noi c'è Valentina Magnani, che si occupa di molte cose e ama pasticciare in cucina, proprio come me. Buongiorno Valentina.
2: Buongiorno, piacere, piacere di essere qui per parlare di cose del cuore. Io sono Valentina, mi occupo di teatro, ho fondato un'associazione culturale qui a Trieste, si chiama Actis, sono direttore artistico, anzi direttrice artistica, orgoglio femminile di Dance Project Festival, che è arrivato alla 23esima edizione e

0: diciamo che la narrazione, il racconto è sempre alla base di tutto ciò che è espressione. E raccontare qualcosa che mi tocca, come la cucina,
1: è la nonna. Io so, perché me lo ha detto lei quando ci siamo incontrate, che sua nonna era un bel caratterino. Ci racconta un poco di nonna Gemma?
0: Caspita, sì. Gemma 48, nata il 29 luglio del 1900, Umberto I spento, da Assassinaman, diceva mia mamma, aggiungendo, solo che lei non era nata nel 1900, ma nel 1896, si toglieva 4 anni, ma era un tipo eccezionale, amava raccontare le storie, amava proprio ripetere sempre nello stesso modo le cose della sua infanzia e della sua giovinezza, della Prima Guerra Mondiale. E io bevevo, ascoltavo ed è rimasta indelebile traccia nella mia mente.
1: Sì, perché diventa una filastrocca bellissima che ci portiamo dietro. Un'altra cosa mi ha detto che mi ha fatto molto ridere. Aveva, come dire, poca considerazione dei frigoriferi.
0: Assolutamente. Mia nonna, e per me era una cosa naturale, non ci avevo mai pensato, non metteva nulla in frigorifero, proprio non ce l'aveva. Avevamo, anzi aveva lei, una moschiera, cioè un piccolo mobiletto a parete dove metteva piccoli pezzetti di burro, di formaggio, il latte, la carne e poi la cucinava giorno per giorno, tutto rigorosamente comprato al mattino.
1: E infatti, e davanti questo mobiletto aveva una grata, vero?
0: Sì.
1: Perché così, appunto, moschiera, perché non passano le mosche ma passa l'aria, quelle poche cose restano fresche. Quindi si faceva, la nonna Gemma faceva la spesa, quello che serviva per la giornata o poco più.
0: Sì, e questo ci fa pensare a cosa noi facciamo e sprechiamo.
1: È una bella lezione antispreco, probabilmente. La nonna era di Orsera, vero?
0: Sì.
1: Era istriana. Quindi il pesce, immagino, lo cucinasse spesso, proprio come la mia di nonna, che era di Salvore. Il pesce in tavola, secondo me, ma secondo tante persone che ho sentito, è sempre una festa, un rito, come in questo bel

serenità che rasentava il silenzio religioso. Fumava ancora, emanando quel tipico odore penetrante di scoglio e di sale, che sembrava impregnare i muri stessi della stanza. Cominciò allora il minuzioso lavoro delle posate, un'operazione chirurgica per separare la carne bianca

Lei ha un ricordo che non è un ricordo proprio suo. È un po' un ricordo indotto perché gliel'ha raccontato sua mamma. Era di quando sua mamma era una bambina. Un ricordo dove c'entra

0: la granzievola che preparava la nonna. Ci racconta
1: la granzievola di nonna Gemma. La granzievola di nonna Gemma è qualcosa che si è impresso nella memoria di mia mamma, perché aprendo la porta della cucina mia mamma spesso vedeva questo crostaceo che passeggiava tranquillamente sul tavolo, oppure anche da qualche altra parte. Questo potrebbe anche essere, viste le lunghe zampe, sì, no?
0: Anche sul pavimento,
1: esatto. Mia mamma amava tantissimo gli animali e non aveva nessuna paura di toccare bisce, eccetera, quindi per lei vedere questa creatura così destinata a morire era terribile, urlava, piangeva. E tranquillamente mia nonna invece non si scomponeva, prendeva il granchio, e anzi la granzeola per l'esattezza, che non è un granchio, e lo buttava nell'acqua bollente, perché così doveva
0: terribile,
1: essere fatto.
0: Però sì, molto pragmatica.
1: Molto pragmatica, sì, mia nonna era tranquilla in questo, faceva il suo lavoro di cuoca.
0: E chissà, lo preparava, questo lei non può ricordarselo perché non c'era, la mamma non gliel'avrà raccontato perché sarà stata povera.
1: E mia mamma povera non solo era toccata, però aveva completamente rimosso, perché era pure allergica ai crostacei.
0: Infatti.
1: E a tutti i pesci più pregiati.
0: Mi diceva, quindi, addirittura anche ai branzini, no?
1: Sì, branzini, sogliole, astice, aragosta, tutto quello che era molto più caro rispetto al pesce azzurro.
0: E chissà, avevamo ipotizzato che questa allergia le sia spuntata per lo stress di aver visto morire così tante granzievole.
1: È possibile.
0: Chi lo sa, non lo sapremo. E quindi sì, era allergica, e quindi non sappiamo cosa la nonna Gemma faceva della granzievola, probabilmente il risotto oppure in forno, chi lo sa.
1: Sicuramente il risotto, sì, un risotto con un profumo di mare, che doveva essere qualcosa di...
0: Sua mamma era allergica e non lo possiamo sapere.

0: Da Vita col mare, Stelio Mattioni. Nessuno parlava mentre il pesce veniva spartito nei piatti. Era una di quelle sere in cui il mare, calmo fuori dalle finestre, sembrava pretendere un tributo anche all'interno della casa. Il sapore della polpa, condita solo con un filo d'olio e poche gocce di limone, riportava immediatamente alla realtà di quella costa. Un gusto aspro e pulito. Consumare quel cibo significava in qualche modo assimilare il mare stesso, accettare la sua presenza costante e ingombrante nella vita di tutti i giorni. Ogni boccone era un promemoria di ciò che ci circondava, una sostanza che legava i corpi alla pietra della riva e all'acqua scura dell'orizzonte.
1: Anche a me, come dice Mattioni, piace il sapore fresco e pulito del pesce, che non serve soffocare i dintingoli, vero? Maionese o altre salsette. E mi piace perché questo sapore ci ricorda da dove viene, ci ricorda il mare al quale siamo tutti molto legati.

0: vi ho anticipato che parleremo, che la ricetta che vi presenterò oggi è la ricetta degli sgombri al forno e non granzievola. Un poco perché la mamma della nostra ospite non avrebbe potuto mangiarla, ma anche per ricordare il papà di Valentina, che amava il pesce azzurro. Perché lo amava il pesce azzurro suo papà?
1: Mia mamma amava il pesce, amava cucinare, ma mio papà era un fiero sostenitore del risparmio e quindi lo sgombro andava benissimo. E io ricordo questo pesce che aveva veramente un profumo speciale, perché era il profumo della mia infanzia. E usavamo anche dare decisamente dei buoni pezzettini anche alla nostra gattina.
0: Si chiamava?
1: Mizzi. Sì. Questo ricordo è legato al fatto che mia mamma faceva il pesce veramente adorandolo, perché era legata al mare, era legata alle terre del litorale, e quindi questo si respirava in cucina o a pranzo o a cena.
0: Questa è una cosa bellissima, sì. Quindi al suo papà questa ricetta sarebbe piaciuta molto, perché è una ricetta che adesso vi leggo, molto semplice e molto risparmiosa. Allora, dovete procurarvi dei filetti di sgombro. Qui c'è scritto 380 grammi, seguite un po' la grandezza, quanti siete, vedete un po' voi. Poi due pomodori ramati, delle olive nere, un po' a piacere, ma sui 40 grammi circa possono andare bene, 35 grammi di capperi, olio extravergine d'oliva, sale. Qui mi metto un ultimo, però se avete qualunque altra erba, secondo me va bene, io ci metterei il prezzemolo semplicemente. Allora, per prima cosa dovete lavare e asciugare i pomodori, poi li tagliate a cubetti molto piccoli, poi vedrete perché. Li mettete in una ciotola e ci aggiungete i capperi, le olive nere tagliate a rondelle e l'olio extravergine d'oliva. Mescolate bene, perché i sapori devono compenetrarsi. Intanto lavate e asciugate i filetti di sgombro, li mettete sulla piastra, su una teglia da forno o sulla piastra ricoperta di carta forno ovviamente, e li salate un po'. Io vado sempre un po' attenta con il sale sul pesce, lei?
1: Ma io proprio lo dimentico spesso il sale.
0: Molto spesso anch'io, però diciamo che magari un ciccinin, come si dice, sì, ci starebbe anche bene. Ricoprite ogni filetto con il condimento che avete preparato a parte, lo distribuite con un cucchiaio e ce la fate. Poi aggiungete il prezzemolo o il timo o rosmarino o la salvia e mettete a cuocere in forno, mi raccomando statico, a 180 gradi, e bastano 15 minuti e così è pronto lo sgombro al forno. Io direi, ne parlavamo, che si potrebbero aggiungere delle patate lesse.
1: Sì, patate lesse e il matavilz.
0: E il matavilz, che era molto amato anche a casa sua, anche il matavilz. Le patate lesse, perché sua mamma non usava farle al forno,
1: no,
0: vero?
1: No, io non ricordo. Questo veramente lo faceva però con la carne, non con il pesce. Non so per quale motivo. Amava le patate lesse e magari i fagioli, il radicchietto, ecco, e questo piaceva a tutti.
0: Perché il pesce chiama probabilmente un contorno più fresco.
1: Più fresco, eh sì, infatti.

0: bene e ricordando che cucinare è anche un modo per dare e ricevere amore, vero?
1: Questo è fondamentale.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio Valentina Magnani.
1: È stato un piacere
0: di essere stata qui insieme a noi e soprattutto di aver condiviso i suoi ricordi. È sempre un bel regalo.
1: Sì.
0: Ringrazio Marina De Vescovi in regia, Carlo Morello alla parte tecnica e Luciano Roman per le letture. Io sono Elena Vesnaver e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ma se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina, lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Il giorno dopo il blitz antidroga di ieri nell'area ex Safau, siamo tornati a Borgo Stazione a Udine per registrare le reazioni di chi in quella zona vive e lavora, ma anche per scoprire i dettagli dell'operazione che ha messo fine alla parte più rilevante dello spaccio in città e nel circondario.
2: Nell'ex Safau, ora sotto sequestro, dove le telecamere comunali sono coperte con sacchetti di immondizia, avveniva la suddivisione delle dosi, il confezionamento di hashish e cocaina, la distribuzione tra i pusher, la raccolta del denaro e il suo occultamento, anche sotterrando pacchi di soldi da 100.000 euro. Ma dalle carte dell'inchiesta che ha portato in manette ieri 15 persone, il blitz dei carabinieri di Udine, emerge una puntuale mappa delle piazze di spaccio, ricostruita anche grazie alle confessioni di alcuni tra indagati e clienti. Le dosi si muovevano in tutta la città, ma anche fuori, trasportate fino a Codroipo e Pordenone. Un giorno un carico di 30 kg di hashish viene trasportato dall'ex Safau in una zona boschiva nei pressi di un centro commerciale, a Martignacco. Spaccio anche nel parcheggio di un supermercato in Viale Palmanova, nei pressi dell'Istituto Gervasutta. Panetti di droga vengono portati, ma anche acquistati, alla Caverzerani. Ma gli stupefacenti arrivano anche al Parco Moretti, in via Roma, in via Emilia, in zona Bariglaria. Cocaina veniva nascosta in via Riccardo Di Giusto. Baricentrica per i traffici, la zona di via Marsala.
3: Peggiorata di brutto, hanno chiuso tutti qua in zona. Siamo rimasti io la tabaccaia, noi bar siamo rimasti solo noi, ce n'era quattro. Quindi noi la sera una volta stavamo fino alle 9:30, 10, adesso le 8. Via, perché dopo le 8 veramente...
4: Ho trovato un ragazzo nella fila dei campanelli del mio condominio e mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per poter fare un tiro di crack assieme. Quindi devo dire che la situazione qua è veramente, veramente peggiorata.
5: Dopo i blitz, che servono un pochettino a dare forse a noi residenti un po' di tranquillità, ma la cosa non è cambiata. Qui c'è un via vai continuo, la ex Safau sembra un pochettino migliorata, ma entrano tutti nella ex caserma Piave.
6: Io più volte li sono trovata nel giardino, ho avuto tre furti in casa, ho rapinato mio figlio. Insomma, la situazione non è bellissima, ecco, perché abita qua.
2: E gli ultimi mesi?
6: Stazionaria.
2: Udine, Lillo Montalto.

0: Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Alle spalle l'allerta meteo dopo i temporali della sera e della notte scorsa che hanno fatto scendere le temperature record dei giorni precedenti ma hanno anche provocato danni e disagi. Quella di Pordenone è l'area più colpita.
2: Il grande Tiglio caduto in via Pola racconta l'intenso temporale che si è abbattuto ieri sera su Pordenone con forti raffiche di vento da nord-ovest.

0: questa mattina la circolazione è tornata alla normalità, abbiamo chiaramente dei problemi sui marciapiedi che sono stati estremamente danneggiati. Pordenone è una città virtuosa dal punto di vista proprio dell'adozione di un censimento arboreo che riduce i rischi di queste evenienze come quella di ieri sera, ma ovviamente non le può eliminare del tutto.
1: Il fronte temporalesco proveniente dal Veneto si è battuto principalmente sul Friuli occidentale, nella bassa pianura e sulla costa, in particolare a Grado e Lignano si sono registrate raffiche fino a 90 km orari. 112 in tutto le segnalazioni pervenute alla sala operativa regionale relative soprattutto a cadute di alberi e rami. I temporali hanno inoltre provocato 3 incendi da fulmine in zone montane impervie, attualmente sotto osservazione dal Corpo Forestale Regionale. Complessivamente sono stati impegnati 92 volontari di 18 comuni. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari 2 voli in arrivo sono stati deviati a Lubiana e Venezia e le relative partenze cancellate, con passeggeri rimborsati o spostati su viaggi alternativi. Altri 3 voli sono stati invece dirottati da Venezia a Ronchi. Il bilancio dei danni è tutto sommato contenuto, con temperature scese sensibilmente. Nei prossimi giorni sono previste giornate stabili con temperature nella norma. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dal primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati a Meduno nella ricerca di un 71enne del quale non si hanno più notizie dal 30 giugno. Al lavoro ci sono squadre del comando di Pordenone, soccorritori fluviali, dronisti, esperti di topografia applicata al soccorso e squadre cinofile della direzione interregionale Veneto Trentino Alto Adige. Tutte le squadre impegnate nelle ricerche dell'uomo sono coordinate dal comando di Pordenone, campo base a Meduno. Alle ricerche coordinate dalla prefettura di Pordenone stanno partecipando anche forze dell'ordine, volontari di protezione civile e volontari del soccorso alpino. Emergenza caldo nei cantieri, troppa discrezionalità per le imprese, quasi sempre resta prioritario il rispetto dei tempi di consegna a scapito della sicurezza dei lavoratori. La denuncia è della CGIL e in particolare di Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, la sigla delle costruzioni e del legno arredo. Serve una revisione delle norme, la richiesta del sindacato. Stamattina un incontro con la stampa.
3: Come andrebbero riscritte, secondo la CGIL, le norme che tutelano i lavoratori dal caldo?
4: Ad oggi l'emergenza caldo è sempre stata trattata come un evento straordinario, invece ormai anche indagini sul clima dimostrano che il caldo è una questione strutturale che di anno in anno aumenterà. Quindi le norme vanno riscritte tenendo in considerazione che è un evento che si riproporrà ogni anno e non si può demandare solamente ai datori di lavoro la possibilità di sospendere o non sospendere il lavoro. I lavori vanno sospesi per tutti i settori che risentono del caldo, vanno sospesi durante la fascia oraria da mezzogiorno e mezza alle 4, ma è evidente che ci deve essere anche un numero al quale denunciare eventuali irregolarità, un numero da chiamare nel caso in cui la sospensione non venga attuata dai datori di lavoro, e ci devono essere anche delle misure cautelative per i titolari di azienda che, se hanno delle scadenze e delle penali in seguito a queste scadenze, si trovano esposti a un rischio di impresa che viene accollato solamente a loro, mentre andrebbe fatta una legge che posticipa in qualche maniera di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione dal lavoro per l'emergenza caldo. Inoltre non abbiamo neanche un database che ci confermi quante sospensioni sono state chieste l'anno precedente, se ci sono stati dei casi di malori relativi al caldo, e neanche quante giornate di cassa integrazione meteo sono state utilizzate.
3: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Vediamo com'è il tempo adesso. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso, ecco le temperature alle 14. A Trieste 29,5 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 27,5 gradi. A Gorizia 31, a Udine 30,5, a Pordenone 30 gradi, Tolmezzo 29, Forni di sopra 23, Tarvisio 22,5, Sappada 20,5, Piancavallo 20 gradi, Zoncolan 16,5 gradi, Lussari 16, a Lignano 29, temperatura del mare 28, a Grado 20.

0: In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti e aria più secca con venti di brezza sui monti, maggiore nuvolosità locale nel pomeriggio. È il comparto istruzione e ricerca il primo della pubblica amministrazione a rinnovare il contratto nazionale. Aumenti fino a 185 euro e arretrati in arrivo. Soddisfazione, ma con accenti diversi da parte dei sindacati del Friuli Venezia Giulia.
1: In Friuli Venezia Giulia, secondo le stime dei sindacati, il nuovo accordo interessa circa 25.000 lavoratrici e lavoratori tra scuola, università, AFAM ed enti di ricerca. Il grosso, circa 22.000 persone, opera nella scuola tra docenti e personale ATA. Per i docenti l'aumento medio di 143 euro lordi mensili su 13 mensilità, con importi che variano in base all'anzianità e all'ordine di scuola. Si va da poco più di 110 euro per i docenti di infanzia e primaria a inizio carriera, fino a oltre 185 euro per i professori delle scuole superiori con maggiore anzianità. Aumenti anche per il personale ATA tra 85 e 128 euro. In arrivo inoltre gli arretrati, pari in media a circa 800 euro per i docenti e 600 per il personale ATA. I pagamenti potrebbero arrivare già a luglio o al più tardi entro l'estate. Positivo il giudizio dei sindacati regionali, pur con valutazioni diverse. Per la FLC-CGL il segretario regionale Gargiulo definisce il rinnovo un passo concreto, ma ricorda che resta aperta la richiesta di recuperare l'11% di potere d'acquisto perso col precedente contratto mai sottoscritto dal sindacato, chiedendo maggiori investimenti per scuola, ricerca e università. Positivo anche il giudizio della CISL Scuola. La segretaria regionale Piccolo sottolinea il valore di un rinnovo firmato durante il periodo di validità del contratto, elemento fondamentale per difendere il potere d'acquisto degli stipendi. Un risultato che, afferma, prosegue il percorso di valorizzazione del personale della scuola, mentre dalle scuole del territorio arrivano già riscontri positivi in attesa dell'accredito di aumenti e arretrati. Anche il segretario regionale della UIL Scuola Previti plaude al rinnovo arrivato prima della scadenza naturale del contratto, un cambio di passo rispetto al passato, dice, ma avverte, senza una riduzione della pressione fiscale, molti lavoratori con redditi tra i 20 e i 40 mila euro rischiano di vedere gli aumenti assorbiti dalle tasse. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Può riprendere l'iter per la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste secondo il progetto presentato dalla società Costim. Ieri l'ok dalla Commissione Tecnica della Regione, che evita la procedura di VIA per l'impatto ambientale. E il Comune punta ad affidare la gara entro fine mandato.
2: Niente valutazione d'impatto ambientale, la cosiddetta VIA. Il maxi progetto chiamato Corus Life Trieste, presentato dalla società bergamasca di sviluppo immobiliare Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio, ha avuto parere positivo dalla commissione tecnica convocata dalla Regione. Un disco verde che, seppure con qualche caveat, evita appunto di sottoporlo alla più lunga, ma anche più approfondita, dicono le opposizioni, valutazione d'impatto ambientale. A stretto giro, il verbale dello screening tecnico sarà trasmesso alla Direzione Ambiente della Regione, che pubblicherà quindi il decreto con cui il Comune potrà riprendere la conferenza dei servizi bloccata da mesi. Tempo stimato 10 giorni, 2 settimane al massimo. L'iter dovrebbe quindi concludersi con la gara per far partire i lavori e l'amministrazione comunale conta di riuscirci entro fine mandato. Lavoriamo in tal senso, le testuali parole dell'assessore comunale Everest Bertoli, che ha in mano il dossier. La riqualificazione, che interessa 20 ettari dei 66 totali del Porto Vecchio, sarà portata avanti dalla Costim in project financing, secondo un cronoprogramma di quasi 10 anni di lavori e un costo stimato di 620 milioni di euro. Il risultato sarà un distretto urbano sostenibile fatto di aree residenziali, commerciali e direzionali, servizi, spazi pubblici, una marina da diporto e una centrale di cogenerazione energetica. Sorpresa per l'esito della Commissione Tecnica Regionale si è detta la consigliera comunale dei 5 Stelle, Alessandra Richetti, che aveva richiesto una valutazione in sesta commissione sul tema a marzo, ma svoltasi appena l'altro ieri. Nessuno è contro il progetto, ma vista l'entità mi sarei aspettata più approfondimenti, ha detto, denunciando la mancanza dell'istruttoria sulle bonifiche rimandata a una fase successiva. La politica non interferisca su scelte tecniche, ha risposto l'assessore Bertoli. In 3 anni abbiamo fatto passi che non si sono fatti in 50. Mentre l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro conclude: sul Porto Vecchio garantiamo al contempo lo sviluppo di Trieste e la tutela ambientale nel pieno rispetto della legge. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: 57 appuntamenti fra prosa, musica, danza, lirica, operetta e lezioni di storia e scienze in un cartellone che si snoderà lungo 9 mesi. È la prossima stagione del Teatro Nuovo di Udine, la 30ª.

0: presentata stamattina, il via il 16 ottobre col musical Amélie. Con la musica si partirà il 18 novembre con la Dresdner Filarmonie e il pianista Emmanuel Ax, ma un'anteprima andrà in scena l'11 e il 12 settembre, i Turks Tal Friul di Alessandro Serra sul testo di Pierpaolo Pasolini. Alcuni dei protagonisti della prosa: Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Luca Zingaretti, Emilio Solfrizzi, Flavio Insinna, Neri Marcore, Ambra Angiolini. Per la musica arriveranno a Udine, fra gli altri, l'orchestra Mozart e la Franz Liszt Chamber Orchestra. Un accenno anche alle lezioni, l'appuntamento della domenica mattina tra le personalità al Giovanni da Udine, Guido Barbujani e Massimo Cacciari. Pat Metini è il protagonista dell'anteprima di Udine and Jazz stasera alle 21.30 nella Piazzale del Castello. Il grande chitarrista torna in città per presentare in prima nazionale il suo ultimo progetto Side Eye 3, nel quale guida un quintetto. La serata si apre alle 19 in corte Morpurgo con il concerto dei Cormor Jazz Collective, figure storiche del jazz udinese. L'assistenza tecnica è stata assicurata a questa edizione da Samuel Montalto e da Giuliano Pecorari. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie dell'attenzione. Da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Al sarà il grande chitarrista e compositore americano Pat Metheny a viaggi questa sera in Cistiella Udin, le 36ª edizione di Udin and Jazz, il festival mettuto ad onda associazione culturale Euritmica, che alla partirà in città nuove produzioni, concerti esclusivi e momenti di approfondimento. Il tema di tutte le rassegne sarà Stay Human, venga stai un invito a tornare a discuvergi il valore des relazioni dal fatto di stare a ascoltare e da dimensioni più autentiche da esperienze artistiche. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e Dut Par Furlan, che si ascolta su Radio 1 Rai e anche in internet dal sito www.sedefvg.rai.it. I podcast invece si tornano ad ascoltare sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche il Deus Ex Machina, Clamin Lucussi, ormai lo conosciamo di una vita, grande esperto di musiche e il di fatto riferimento principale di Euritmica insieme alle Famè, e Calè Giancarlo Velicic. Mandi Giancarlo.
2: Mandi, buon dì a tutti.
1: Allora, mi ha incuriosito Stay Human, come sempre Watri so facesse anche musica, jazz, ma anche riflessions. E veramente stiamo vivendo un momento là che probabilmente è importante in un mondo di epoca digitale, ma non dove, tornare a discovare anche le relazioni.
2: È il rischio più grande che stiamo vivendo, non dopo noi che ci occupiamo di musiche, che lei sicuro traduce il linguaggio più minacciato dalle nuove frontiere creative, presunte intelligenze, eccetera. A lei proprio te, il sistema che tu riguardi tutti, proprio te come specie umana, insomma, che a forza di poasi sul digitale, sull'intelligenza artificiale, tutte queste forme, c'è un progressivo, insomma, una piardite progressive dall'essenza, dalla nostra schiria e stirpe di Zin, che lei, insomma, lei comunque è sempre animai intelligenti che hanno però appunto un'umanità, un'espressività, le ha a emozioni, a sensazioni, che sono quelle che hanno portato in davanti la nostra storia, e quindi la scienza benissimo, ma non può essere una roba che sostituisce le nostre primarie funzioni.

0: senso. Allora mi senti di lui e lo dice anche in altri bandi, ma che io vi ho voluto che accentuare anche per altri aspetti, tale un altro le anche rispetto a ciò che succede ogni dì in una maniera insopportabile come di lui, a livello di rapporto fra popoli, tra,
1: sì, sì.
0: Tra potere con un impatto disumano, ecco.
1: Beh, no, ultime le storie di Gaza, insomma, io so TV di tutti, ecco.
0: Gaza, in nome Gaza, purtroppo è un sistema che si sta diffondendo sempre più, chi si è prima di tutto aggressivo, violenza, esercita il potere fisico proprio,
1: sì, sì, sì.
0: Dopo di che pretendi magari anche il Nobel e compagnie insomma. E quindi è tutto un insieme di robe là che è la parte umana di tutti noi, metodi sotto i pisi, queste robe di ribadirlo e di farlo venire fuori dal festival, tra il suo insieme e anche in qualche momento particolare.
1: Sicuro, tra l'altro sarà anche le maniere per tornare, ove vi letta manco il così, alle dimensioni più autentiche di un'esperienza artistica, Giancarlo.
0: Sì, perché da questo punto di vista l'espressione artistica ha di chi connotato di essere creativo dall'interno, dalla persona, e essere in grado di comunicarlo ad altre persone. Quindi il concetto proprio anche così più in generale, anche no, il spettacolo dal vivo, no? Che termine che lei fra l'altro anche dall'istituzione massima, dal ministero e dai vari enti pubblici, insomma il concetto di spettacolo dal vivo che si distanzia purtroppo sempre poi dalla fruizione dei int, che vuoi salvo appunto i mega eventi da stadio là, che però non c'è lì, sarebbe fa una lunga discussione, a lei più che altri una spiega veramente di bieco marketing musicale che poco corrisponde e alla fine corrisponde a un schiaffo a la creatività vera e propria. Basti c'è la teatro di ring tros locai ospitino musiche, tros concerti, fasi la mularia che ha voglia di creare, che però fra mille divieti, fra mille problemi anche economici avvengono continuamente annullate,
1: certamente.
0: La teatro a Udine e fuori Udine e dappertutto,
1: sì, sì.
0: È una crisi da questo punto di vista veramente micidiale.
1: E purtroppo che dopo manchi anche le culture, anche il caschi anche musicale dentro dei locali, e manchi anche un po' le crescite sociali in qualche maniera. O volevi dire, Usgnot a Nufe Miege in Piazza del Gistiera sarà a Ponte Pat Metini, che è anche un amico dal festival. Che al presente Side Eye 3 Plus, il suo ultimo lavoro, di cui fra un poco si intarina anche un single. Una informazione di servizi, naturalmente si entra di Place Libertat, le biglietterie sarà avviate già del 7 miege fin 9 miege, e il Poartis e Tacking avviarci sia Vot, naturalmente esatto. Si parcheggia in Place Prindimai. Però al di là di questi robis di servizi, Pat Metini per Watris c'era presente, al tornare a cominciare con Pat Metini.
0: Beh, Pat Metini, allora ti ho detto bene, ormai è un'estri vecchia mia, e la cutuardi svolti che tra me lunghe carriere lo hai portato qui a Udin, e lei soprattutto un artista che ha una creatività sempre attiva e sempre innovativa, quindi veramente un esempio anche di quel che dicevi prima, e tra l'altro soffrante anche tecnologie. Nel senso che quindi non è che chi si sta dicendo che non sia di essi e doprà la tecnologia per suonare, per eseguire, per creare, ma come che il fa appunto Pat Metini la tecnologia si le dopra, si le domina e si le dopra come un qualsiasi strumento, mai alla di essi una roba, e lo fa anche lui, e io sono picche d'accordo con lui. Alla dieta il contrario, e invece che il rischio che si deve imprimere alle quel che vuoi fracanto un bottone, la tecnologia ti regala una musica che può somiare perfetta, che può somiare,
1: che però non è nuova di lato artistico dopo, no?
0: Non è nuova di artistico, non è nuova di umano, e questo è il motivo, come tu dicevi,
1: sì.
0: E ho citato queste

0: succeduto Comore recentemente in America, come che sta Varese, in testa alle classifiche di vendite. È un musicista neri che ha un nome, un cognome, ha un talk di Elising che lei in testa alle classifiche, nome che non esiste, è già un film dalla intelligenza artificiale che non farà mai concerti perché non esiste. Però il Sotoc, quindi
1: il Sotoc la spopolata, sta spopolando
0: la classifica.
1: Tra l'altro, Padmetini invece all'esiste, apparterà in prima nazionale a Ponte il progetto Side Eye 3 Plus, dulà che tra l'altro ha chiate nuove interpretazioni dal suo iconic sonor grazie alle collaborazioni con tanti talenti, per esempio insieme con lui sul palco saranno Chris Fishman al piano, alle tastiere, Jermaine Paul al bass, Joy Dyson alle batterie e Leonard Patton come voce e percussioni. Quindi ecco, Mettini che si mette ad un anche con collaborazioni di giovani artisti.
0: Sì, e in questo caso artisti che anche dalla struttura e proprio da formazione da strumenti casuring in qualche maniera a far rivivi il Pat Mettini che insomma dal suo gruppo Electric di passi 20 anni fa con qualche lere il Poor Life Maze e altri che l'estate se volin il periodo d'oro e che lo ha fatto diventare che grande star mondiale tal jazz calè, con che il sonor quindi proprio te dipende, ma con queste appunto aperture di che fra chitarre, tastieri, piano, bass, batterie e anche un support vocale che se vai a sentire i suoi LP appunto dalla band elettrica era in queste suggestioni bellissime che torneranno a sentire un sgnotto in cittadino.
1: Addio una cerchia allora di Side Eye 3 Plus di Padmetini con queste singole.

Allora, col direttore, col responsabile principale di Euritmica, Austin Entrant, tal Cur, dal Udine Jazz di Chestan, al Tacche Usgnotti in Chistiela Udin con Pat Metini, che avesse appena ascoltato di un singolo di Avat Fur dal suo ultimo album, che presenterà proprio Usgnotti in Chistiel Side Eye 3 Plus, col suo Grop, tra l'altro Metini, insomma, non lo scuvi Argin sicuramente no, 50.

0: disc di leader, alla chiappata 39 nomination, 20 vittorie dei Grammy Awards, 7 consecutivi per 7 album, dal 2013 all'entrata anche alla Hall of Fame di Downbeat, Dulac figura in nome altri 7 chitarristi, quindi non stiamo favelando di un perfetto nessuno, caro Giancarlo Velicic. Insomma, non si poteva pensare migliore di Takà, insomma, un appuntamento di Udine and Jazz che però ha un programma c'è tanti ore.
1: Insomma, è un programma lungo, impegnativo, poi è una viaggiatura che anticipa poi le lunghe settimane di concerti che tacchino dopo dal NUF e vanno in avanti fin al disavvolto in pratica, con doppi concerti e tutto quanto. Insomma, ho visto un programma veramente impegnativo, importante, con, come sempre, non internazionali e anche robe italiane di grande livello.
0: Matteo Mancuso, per esempio, al Giardino Loris Fortuna.
1: Mancuso, che al Tordense lui, Chris Jovin, che sta spopolando con le sue chitarre per tutto il mondo, che avviene lui con Tugnov lavoro discografico, che lei si proprio di queste tournée americane, che l'ha fatta per un bel periodo in tanti grandi Arenis dall'America, e il progetto alle Route 96 Tour, ben proprio te ricordare che stesso circuitazione, insomma, di grandissimo successo, là che alla suonata anche donne di grandi artisti americani, e veramente alle un tipo di individuo italiano, insomma, lui conosciuto e più Cirrut a torto al mondo, dal mondo del jazz rock, insomma, lui è un chitarrista che tira fuori la sua chitarra su un'orse, una tecnica veramente mostruosa. E lui lo fa tra l'altro, sì, in una situazione un po' così particolare, in questi casi ai Giardini non è sfortuna, buono, squendilo, perché purtroppo si è anche già determinata una sì, sovrapposizione di eventi che sarei lì a leggere un altro concerto che è andato, insomma, in uso da Placiale,
0: quindi avresti dovuto spostare, insomma,
1: e avendo dovuto trattare una situazione che, insomma, non è semplice far capire che covente all'aperto e avevo pensato di farlo lì, che qui che venirà, insomma, potrà viodilo proprio di donge e sentirlo ne vuole bene,
0: insomma, perché non è un mal che non siede un ben, magari qui sa,
1: no, dai, alle fine politiche effettivamente siedi, ecco, lui anche umano, come ecco, una parte più stretta con l'artista.
0: Beh, naturalmente le commissioni anche dopo con Lignan, perché sai che il cutuardis di lui è le Jacob Collier con le Naoni Orchestra, tra l'altro all'Arena Alpe Adria, però ovesse anche Baba Sissoko con il Mediterranean Blues e Nick West Band, l'undis di lui in Chistiel, e chi si torna, sì, ovviamente in Chistiel, e dopo sì, San Beino Jazz, Denis Dantas alla corte di Palazzo Morpurgo, Tai Giardini, Loris Fortuna anche The General 1926 di Buster Keaton con le Zero Orchestra, insomma, ovesse tanti appuntamenti.
1: E dopo sì, andiamo al Cimone, Forcione, gli altri chitarristi straordinari, Calance, le Amps con Udin King, e ben viarte la sua performance di Michele Pirona, il nostro chitarrista, che insomma anche lui che lo mette in promozione in qualche maniera, che l'ha fatto anche lui al mio disco, visto? Alle il festival che, come che dicevi, andando dopo sono Mono Neon, e dopo se tu sospendi anche due parole sul progetto di tributo a Miles Davis con Marcus Miller,
0: We Want Miles.
1: Esatto, che lì hanno un altro appuntamento, tra l'altro io vedo da venditi già, che sarà una serata veramente di fuoco su NCCL, che tributo a Miles Davis, mi tutta donna di 32 di Marcus Miller, che l'estate sono un grande partner sul palco, ha suonato il bass per Heinz con Miles Davis, ma sono anche altri musicisti che anche loro hanno avuto che fare in maniera diretta proprio con Miles, Fevelin di Mike Stern, Fevelin di Bill Evans, Fevelin di Mino Sinelu, e che sono noi che hanno fatto parte anche dopo di loro formazione e anche di altri veramente di grandissimo livello, e dopo sono altri, insomma, lei un settetto di superstar dal jazz, una sera

0: spaziali, insomma, sapete, sono 100 anni
1: Vabbè.
0: dalla nascita di Miles Davis e
1: Sì.
0: anche di John Coltrane, che insomma
1: Sì, no, do i qualsiasi,
0: onestamente
1: come che si dice.
0: è stato un anno veramente particolare l'uscente di Chessis. E comunque Miles, pensi che tra tanti che fanno giustamente tributo a lui e alla sua musica, non perché io vinno, ma sul serio, che sia lei di Disney, che tra i più insomma autorevoli e più prestigiosi, e sarà comunque una botte di musiche e di musicisti
1: Sì. Beh,
0: incredibili, quindi
1: insomma, tante robe, no? Come non rivina, non rivina delle dute, perché sono quasi in chiusura, però le anti Roberto Ottaviano, Dark Sides, il series di lui
0: altre robe bellissime,
1: a
0: sì. E
1: Palazzo
0: i
1: Morpurgo.
0: Mononio, nell'ultimo concerto che ho fatto in Suncistiel lì, nel 17, tenia a dirlo anche che è un gruppo di coinvolgimento, insomma, è anche originale come Impact Disease, ma è
1: Bene.
0: veramente una sorpresa che ho scoperto di poco e che hai voluto
1: Bene,
0: portare qui. Ma rappresenta
1: bene,
0: insomma le nuove forme, le nuove frontiere,
1: bene,
0: se vuoi, ecco,
1: insomma.
0: di un jazz moderno, contemporaneo.
1: Parsi avanti con Marco Bianchi, Uti Gandhi e la Frost Jazz Orchestra a Miami. E naturalmente grazie a Giancarlo Velisis per essere stato con noi, Vive Udine in Jazz, Caltacchio Usgnota Pont con Pat Metini in Chistiela Udin. Grazie anche a Daniela Postup al Mixer Audio, noi altri sottornina a sentirsi domani.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ti posso dire che forse sì, perché io sono ascendente vergine e anch'io ho un pochino questa roba della pianificazione, non su tutto, perché poi sono anche un po' cacciarona, un po' casinista, però su alcune cosine la pianificazione mi aiuta, eh?
2: La pianificazione aiuta, sì, però è bello anche vivere un po' l'avventura, anche certo, un bel viaggio all'ultimo minuto, che poi magari sono anche più belli, quelli che non ti aspetti.
1: E per pianificare tutto in anticipo, parlare di questo e di tanto altro, tra pochissimo avremo degli esperti che ci diranno anche qualcosina sulla nostra personalità e sulla nostra psicologia, perché faremo un viaggio anche da quel punto di vista. E ora, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: E ora entriamo nei meandri del viaggio anche dal punto di vista della psicologia. Lo facciamo grazie alla nostra ospite Marzia. Lei si chiama Chiara Di Nuzzo ed è una psicologa clinica e anche esperta in psicologia di viaggio. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie
2: per essere qui. Buongiorno, possiamo darci del tu? Rompiamo
1: volentieri.
2: Gli schemi? Dai. Perché anche psicologicamente
1: mille.
2: Il tu abbatte delle barriere, immagino.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Oggi abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori se fossero più pianificatori seriali oppure team last minute, ma cosa spinge una persona ad essere di un team o dell'altro?
1: Sono quasi curiosa di sapere che cosa vi rispondono, tra l'altro, perché è molto interessante. Noi facciamo un po' questa macro categorizzazione, in realtà ovviamente da un lato bisogna tenere in considerazione sempre delle vincoli che sono molto concreti, che ci portano a decidere come e in che modo pianificare, quindi le ferie che abbiamo, il tempo libero, i nostri calendari, la disponibilità e tutto, però ci sono sempre delle componenti psicologiche che possiamo effettivamente rintracciare. Quindi se siamo dei pianificatori è molto facile che troveremo un po' più di tranquillità, proprio perché la pianificazione ci dà una sensazione di continuità e di prevedibilità, e quindi il viaggio lo viviamo soprattutto prima con un carico mentale minore. Di solito non è tanto un bisogno proprio di controllo, quanto piuttosto quello di riuscire a diluire un po' le richieste e di prendere le scelte importanti. E quindi,
0: dottoressa Chiara,
1: prego.
0: C'è un audio per noi, lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
1: Ah, volentieri, grazie.
3: Buongiorno Radio Rai, Angelo da Napoli. No, io sono un super pianificatore per le vacanze. Credo che uno più preciso di me non esiste a pianificare le vacanze, perché pensa che io le pianifico anno per anno, perché non le faccio le vacanze, perciò le pianifico nei migliori dei modi. Buona radio.
0: Geniale, mamma mia, i nostri ascoltatori sono veramente top.
2: Ci ha ingannato proprio fino all'ultimo, effetto sorpresa, eh?
1: Vero, vero.
0: Mi sa che quest'anno vengo anch'io in vacanza con te,
2: dottoressa.
1: Sì.
2: Senti, abbiamo detto ci diamo del tu. Hai scritto anche un libro, no? L'imprevisto del viaggio, piccola guida per chi teme di smarrirsi. Allora, io ho una domanda.
1: Esatto.
2: Come facciamo ad attraversare l'imprevisto senza perderci del tutto, no? Senza farci prendere dall'ansia?
1: Quello è proprio l'invito è sempre quello di riuscire a vivere e vedere anche un po' l'incertezza, nel senso che ogni volta che noi viaggiamo facciamo un po' una scommessa sul mondo, una scommessa anche un po' su di noi, perché sarà un'esperienza nuova, e quindi gli imprevisti che ci potranno essere, che non sono solo fuori ma sono anche quello che noi proviamo, perché a volte ci dimentichiamo anche questo, è proprio l'invito di riuscire a vivere ogni esperienza nel modo più anche giocoso e curioso soprattutto possibile, riuscire in qualche modo ad abbassare un po' quell'esigenza, quel senso di responsabilità che abbiamo per riuscire a vivere il viaggio proprio come parte della vita stessa, e quindi con tanta fiducia.
2: Tu, da psicologa chiaramente ed esperta, no, in psicologia, in particolar modo in psicologia del viaggio, ma può essere che chi pianifica in realtà è meno ansioso di chi fa le cose all'ultimo?

0: nel senso, magari i procrastinatori procrastinano perché hanno delle ansie e quindi rimandano.
1: Hai assolutamente colto un elemento importante, nel senso che nella pianificazione di solito al di là di quelli che possono essere degli elementi proprio concreti, che abbiamo, dei vincoli che ci possono essere, la pianificazione è spesso legata a un alto livello di coscienziosità, quindi di pianificazione, di organizzazione, di orientamento all'obiettivo e appunto di autodisciplina. Invece quando si pianifica, quando meglio si prenota un po' all'ultimo, da un lato ci può essere una motivazione legata anche alla spontaneità, al cogliere l'opportunità, ma spesso è dato proprio dalla procrastinazione e quindi dal fatto di restare bloccati nell'indecisione, quindi di vivere con più stress una scelta per paura di sbagliare, per paura di fare la scelta appunto sbagliata o di non riuscire a reggere un periodo di stress che magari, dove si sono magari accumulati anche degli impegni o dei problemi anche nella propria vita, per cui c'è un carico mentale che si fa fatica a quel punto a gestire, quindi assolutamente sì.
2: Dottoressa Chiara, lei, tu che tipo di viaggiatrice sei? Sei una viaggiatrice che procrasti?

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Andrei Marusic al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Alla parte tecnica e regia Federico Comar. Le notizie di oggi: smantellata a Udine una rete internazionale di traffico di droga, la cocaina arrivava anche dalla Slovenia. Passo avanti per il Porto Vecchio di Trieste, via libera tecnico al progetto di riqualificazione. Il comune accelera verso la gara d'appalto. Nuovo blackout a Grado, guasto elettrico e chiusura temporanea delle terme marine, mentre cresce l'allarme per i continui disservizi. Un traffico internazionale con partite di cocaina che arrivavano anche dalla Slovenia. A Borgo Stazione a Udine, un vero e proprio market di sostanze stupefacenti sgominato in un blitz antidroga. Le reazioni e i dettagli dell'intervento nel servizio.
2: Nell'ex Safaura sotto sequestro, dove le telecamere comunali sono coperte con sacchetti di immondizia, avveniva la suddivisione delle dosi, il confezionamento di hashish e cocaina, la distribuzione tra i pusher, la raccolta del denaro e il suo occultamento, anche sotterrando pacchi di soldi da 100.000 euro. Ma dalle carte dell'inchiesta che ha portato in manette ieri 15 persone, il blitz dei carabinieri di Udine, emerge una puntuale mappa delle piazze di spaccio, ricostruita anche grazie alle confessioni di alcuni tra indagati e clienti. Le dosi si muovevano in tutta la città, ma anche fuori, trasportate fino a Codroipo e Pordenone. Un giorno un carico di 30 kg di hashish viene trasportato dall'ex Safau in una zona boschiva nei pressi di un centro commerciale, a Martignacco. Spaccio anche nel parcheggio di un supermercato in Viale Palmanova, nei pressi dell'Istituto Gervasutta. Panetti di droga vengono portati, ma anche acquistati, alla Caverzerani. Ma gli stupefacenti arrivano anche al Parco Moretti, in via Roma, in via Emilia, in zona Bariglaria. Cocaina veniva nascosta in via Riccardo Di Giusto. Baricentrica per i traffici, la zona di via Marsala.
3: Peggiorata di brutto, hanno chiuso tutti qua in zona. Siamo rimasti io la tabaccaia, noi bar, siamo rimasti solo noi, ce n'era quattro. Quindi noi la sera una volta stavamo fino alle 9:30, 10, adesso le 8. Via, perché dopo le 8 veramente...
4: Ho trovato un ragazzo nella fila dei campanelli del mio condominio e mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per poter fare un tiro di crack assieme. Quindi devo dire che la situazione qua è veramente, veramente peggiorata.
5: Dopo i blitz, che servono un pochettino a dare forse a noi residenti un po' di tranquillità, ma la cosa non è cambiata. Qui c'è un via vai continuo, la ex Safau sembra un pochettino migliorata, ma entrano tutti nella ex caserma Piave.
6: Io più volte li sono trovata nel giardino, ho avuto tre furti in casa, ho rapinato mio figlio. Insomma, la situazione non è bellissima, ecco, perché abita qua.
2: Negli ultimi mesi?
6: Stazionaria.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Cambiamo argomento. Il Porto Vecchio di Trieste, parere positivo dalla Commissione Tecnica per l'avvio della riqualificazione. Secondo il progetto presentato dalla società bergamasca Costim, l'ok della Commissione Tecnica della Regione evita la procedura di VIA per l'impatto ambientale. Il Comune punta ad affidare la gara entro fine mandato.
7: Niente valutazione di impatto.

0: Impatto ambientale, la cosiddetta VIA. Il maxi progetto chiamato Corus Life Trieste, presentato dalla società bergamasca di sviluppo immobiliare Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio, ha avuto parere positivo dalla commissione tecnica convocata dalla regione. Un disco verde che, seppure con qualche caveat, evita appunto di sottoporlo alla più lunga, ma anche più approfondita, dicono le opposizioni, valutazione di impatto ambientale. A stretto giro, il verbale dello screening tecnico sarà trasmesso alla direzione ambiente della regione, che pubblicherà quindi il decreto con cui il comune potrà riprendere la conferenza dei servizi bloccata da mesi. Tempo stimato 10 giorni, 2 settimane al massimo. L'iter dovrebbe quindi concludersi con la gara per far partire i lavori e l'amministrazione comunale conta di riuscirci entro fine mandato. Lavoriamo in tal senso, le testuali parole dell'assessore comunale Everest Bertoli, che ha in mano il dossier. La riqualificazione, che interessa 20 ettari dei 66 totali del Porto Vecchio, sarà portata avanti dalla Costim in project financing, secondo un cronoprogramma di quasi 10 anni di lavori e un costo stimato di 620 milioni di euro. Il risultato sarà un distretto urbano sostenibile fatto di aree residenziali, commerciali e direzionali, servizi, spazi pubblici, una marina da diporto e una centrale di cogenerazione energetica. Sorpresa per l'esito della commissione tecnica regionale si è detta la consigliera comunale dei 5 Stelle, Alessandra Richetti, che aveva richiesto una valutazione in sesta commissione sul tema a marzo, ma svoltasi appena l'altro ieri. Nessuno è contro il progetto, ma vista l'entità mi sarei aspettata più approfondimenti, ha detto, denunciando la mancanza dell'istruttoria sulle bonifiche rimandata a una fase successiva. La politica non interferisca su scelte tecniche, ha risposto l'assessore Bertoli. In 3 anni abbiamo fatto passi che non si sono fatti in 50. Mentre l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro conclude: sul Porto Vecchio garantiamo al contempo lo sviluppo di Trieste e la tutela ambientale nel pieno rispetto della legge. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un blackout ha costretto alla chiusura temporanea alle Terme Marine di Grado. La causa: un guasto a una cabina di distribuzione elettrica proprio nel giorno in cui veniva inaugurato il parcheggio della struttura. L'episodio fa seguito a un blackout che il giorno precedente aveva riguardato anche una cabina dell'Ened. È l'ennesimo episodio di questi ultimi giorni a Grado.
2: I blackout fermano anche alcuni dei principali servizi turistici di Grado e lo fanno proprio nel giorno nel quale viene inaugurato il nuovo parcheggio multipiano a servizio delle terme. Un guasto alla cabina di distribuzione dell'energia elettrica ha infatti costretto la GIT a sospendere temporaneamente le attività delle stesse terme, del parco acquatico, dei bar Acquamarina e antiche terme. Roberto Marin, presidente GIT Grado.
3: Noi riceviamo energia dall'Enel, ma su cabine di distribuzione nostre, che erano state realizzate anche per l'adeguamento e la ristrutturazione dell'impianto termale, che danno corrente al parco termale acquatico, alle terme di Grado e a 2 ristoranti, in un'unica adduttrice, che anche questa centrale purtroppo da ieri alle 14 ha ceduto per cause insomma, dovute alle grandi temperature di queste settimane, e ancora oggi i nostri tecnici stanno lavorando, assieme ai tecnici chiaramente dell'impresa che ha in gestione questa centralina, per cercare di riparare al più presto il danno, però al momento siamo ancora momentaneamente chiusi.
2: Quello che ha interessato le strutture della GIT è stato l'ultimo episodio di una giornata difficile per la rete elettrica gradese. Nella tarda mattinata di martedì un primo blackout ha lasciato senza corrente circa 400 utenze tra il centro, Città Giardino e Pineta. La causa è stato un guasto alla cabina elettrica di Via Roma, interessata da un incendio. Per ripristinare il servizio è stata installata una power station provvisoria. Nel corso della giornata si sono poi verificati altri 4 guasti sulla rete di media tensione, con interruzioni temporanee che hanno coinvolto complessivamente circa 4.000 utenze in diverse zone dell'isola. Attualmente, fa sapere il gestore, l'energia elettrica è stata ripristinata per tutti gli utenti. Proseguono invece gli interventi sulla cabina di Via Roma, il cui ripristino definitivo è previsto per venerdì. La riattivazione dell'impianto comporterà una breve sospensione programmata dell'erogazione elettrica che sarà comunicata ai cittadini. Grado, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Cambiamo di nuovo argomento. Il comparto istruzione e ricerca è il primo della pubblica amministrazione a rinnovare il contratto nazionale 2025-2027. Aumenti fino a 185 euro e arretrati in arrivo. Soddisfazione, ma con accenti diversi da parte dei sindacati regionali.
4: In Friuli Venezia Giulia, secondo le stime dei sindacati, il nuovo accordo interessa circa 25.000 lavoratrici e lavoratori tra scuola, università, AFAM ed enti di ricerca. Il grosso, circa 22.000 persone, opera nella scuola tra docenti e personale ATA. Per i docenti l'aumento medio di 143 euro lordi mensili su 13 mensilità, con importi che variano in base all'anzianità e

0: All'ordine di scuola si va da poco più di 110 euro per i docenti di infanzia e primaria a inizio carriera fino a oltre 185 euro per i professori delle scuole superiori con maggiore anzianità. Aumenti anche per il personale ATA tra 85 e 128 euro. In arrivo inoltre gli arretrati, pari in media a circa 800 euro per i docenti e 600 per il personale ATA. I pagamenti potrebbero arrivare già a luglio o al più tardi entro l'estate. Positivo il giudizio dei sindacati regionali, pur con valutazioni diverse. Per la FLC-CGL il segretario regionale Gargiulo definisce il rinnovo un passo concreto, ma ricorda che resta aperta la richiesta di recuperare l'11% di potere d'acquisto perso col precedente contratto mai sottoscritto dal sindacato, chiedendo maggiori investimenti per scuola, ricerca e università. Positivo anche il giudizio della CISL Scuola. La segretaria regionale Piccolo sottolinea il valore di un rinnovo firmato durante il periodo di validità del contratto, elemento fondamentale per difendere il potere d'acquisto degli stipendi. Un risultato che, afferma, prosegue il percorso di valorizzazione del personale della scuola, mentre dalle scuole del territorio arrivano già riscontri positivi in attesa dell'accredito di aumenti arretrati. Anche il segretario regionale della UIL Scuola, Previti, plaude al rinnovo arrivato prima della scadenza naturale del contratto, un cambio di passo rispetto al passato, dice, ma avverte, senza una riduzione della pressione fiscale, molti lavoratori con redditi tra i 20 e i 40 mila euro rischiano di vedere gli aumenti assorbiti dalle tasse. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Fa un po' meno caldo, ma rimane l'emergenza nei cantieri. Troppa discrezionalità per le imprese. Quasi sempre resta prioritario il rispetto nei tempi di consegna, a scapito della sicurezza dei lavoratori. Questa è la denuncia della CGIL, in particolare di Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, la sigla delle costruzioni e del legno arredo. Serve una revisione delle norme, la richiesta del sindacato. Sentiamo.
2: Come andrebbero riscritte, secondo la CGIL, le norme che tutelano i lavoratori dal caldo?
3: Ad oggi l'emergenza caldo è sempre stata trattata come un evento straordinario, invece ormai anche indagini sul clima dimostrano che il caldo è una questione strutturale che di anno in anno aumenterà. Quindi le norme vanno riscritte tenendo in considerazione che è un evento che si riproporrà ogni anno e non si può demandare solamente ai datori di lavoro la possibilità di sospendere o non sospendere il lavoro. I lavori vanno sospesi per tutti i settori che risentono del caldo, vanno sospesi durante la fascia oraria da mezzogiorno e mezza alle 4, ma è evidente che ci deve essere anche un numero al quale denunciare eventuali irregolarità, un numero da chiamare nel caso in cui la sospensione non venga attuata dai datori di lavoro, e ci devono essere anche delle misure cautelative per i titolari di azienda che, se hanno delle scadenze e delle penali in seguito a queste scadenze, si trovano esposti a un rischio d'impresa che viene accollato solamente a loro, mentre andrebbe fatta una legge che posticipa in qualche maniera di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione dal lavoro per l'emergenza caldo. Inoltre non abbiamo neanche un database che ci confermi quante sospensioni sono state chieste l'anno precedente, se ci sono stati dei casi di malori relativi al caldo, e neanche quante giornate di cassa integrazione meteo sono state utilizzate.
2: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È partito il piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026 sul litorale triestino per garantire a cittadini e turisti un'estate in sicurezza. La Questura di Trieste ha predisposto un'intensificazione dei controlli della polizia lungo tutto il litorale. Per l'intero periodo estivo la Riviera di Barcola e la Baia di Sistiana in particolare saranno monitorate attraverso l'impiego coordinato delle pattuglie della polizia presenti sul territorio per garantire prossimità, prevenzione e pronto intervento. Inoltre le acque prospicienti la riviera saranno presidiate dagli specialisti della polizia a bordo di due moto d'acqua che faranno base a Porto Piccolo, dove è stato istituito anche un posto di polizia. L'ora della Venezia Giulia continua tra poco con la consueta rubrica Sconfinamenti. Si parlerà delle celebrazioni per la festa di San Vito e della giornata della città di Fiume con la professoressa Melita Sciucca, già presidente della comunità degli italiani, promotrice di conoscenza e dialogo culturale, e con l'esule fiumano Abdon Panic, oro olimpico di marcia a Tokyo nel 64 ed esempio di appartenenza e sacrificio. I due ospiti hanno ricevuto la targa d'oro Stemma Città di Fiume, una delle più prestigiose onorificenze del capoluogo quarnerino. Nel corso della puntata le loro voci comporranno un ritratto di eccellenza fiumana. E chiudiamo con l'Open Day della Sissa di Trieste, pensato per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca e alla vita della scuola tra mini talk, attività interattive e momenti di confronto con scienziate e scienziati.

0: L'iniziativa si svolgerà dalle 17 nel giardino della scuola, che per l'occasione si trasformerà in un grande science picnic per visitatori di tutte le età. Sono previsti infatti anche laboratori e giochi per bambini da 0 a 14 anni. Nell'intervista il direttore della Sissa, Andrea Romanino, sarà questo il nostro ultimo servizio. Alla parte tecnica e regia ha collaborato Federico Comar. Da Andrea Marusic un buon proseguimento d'ascolto.
1: È una giornata che speriamo di festa, è una giornata di festa della scienza aperta a tutta la città, apriamo le porte per farci conoscere, è un'occasione per visitare il nostro campus, ma soprattutto di incontro con la nostra comunità, perché è vero che la Sissa lavora alla frontiera della ricerca che è internazionale, ma è anche vero che abbiamo la fortuna di vivere in una città, in un territorio straordinario a cui ci sentiamo fortemente di appartenere, e vorremmo che anche il territorio sentisse la Sissa come propria, come un'istituzione che le appartiene. Cerchiamo di farlo ogni due anni, l'abbiamo fatto due anni fa e prima di allora c'era stata una lunga pausa fino al 2018 con una lunga interruzione per via del Covid e tutto il resto, e siamo felici di aver ripreso questa attività che alterniamo con lo Student Day, un'attività analoga dedicata alle scuole della regione e alle scuole anche di tutta Italia, che in quella giornata vengono alla Sissa, che raccoglie più di 500 studenti, proprio sempre allo scopo di far conoscere la Sissa, ma anche e soprattutto far conoscere la scienza. Mi è capitato spesso di incontrare persone in città che hanno conosciuto la Sissa soprattutto per via del fatto che i loro figli sono stati all'Open Day oppure hanno partecipato a Sissa for Schools, le attività in cui ogni settimana accogliamo delle scuole, e l'hanno conosciuta anche nella maniera migliore, hanno ricevuto recensioni così entusiaste dai loro piccolini che non vedo modo migliore, insomma, per farci apprezzare.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Fabio Fontanaro in regia, da Federico Comar alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede Rai.

0: Oggi a Sconfinamenti, un incontro radiofonico con la professoressa Melita Sciucca e con l'oro olimpico Abdon Pamić. Entrambi sono stati insigniti, assieme ad altri, della targa d'oro Stemma Città di Fiume. Ciò è avvenuto con voto unanime del Consiglio cittadino della città quarnerina nella cornice delle festività di San Vito e della giornata della città di Fiume. Cominciamo con il dare il benvenuto, ben ritrovata, a Melita Sciucca, già presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello, direttrice del Festival Canzonette Fiumane e molto altro. Buon pomeriggio.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi

0: collaboratori e ascoltatori.
1: Potremmo darci del tu forse allora, dato che mi dai questo privilegio, questo piacere per proseguire questa puntata.
0: Mi fa tanto piacere, ecco, perché ormai siete amici, ormai ci sentiamo tanto spesso e non so quanto ne sia

0: quel tu caldo che si dà agli amici cari, agli amici veri, sinceri, ecco.
1: Cominciamo allora, Melita, proprio da quanto molti magari avranno letto sulla Voce del Popolo, era il 15 giugno, e nella menzione della targa che ti è stata conferita si nominano promozione della tolleranza, conoscenza della storia, costruzione di ponti fra culture, lingue, generazioni. Potremmo partire proprio da questo per capire anche il sentimento con il quale tu abbia ricevuto questa onorificenza. Partiamo proprio dalla promozione della tolleranza. Ecco, come senti questo riconoscimento per quanto riguarda questa parte speciale della menzione?
0: Ma guarda, per me è un onore immenso il fatto che la mia città innanzitutto abbia riconosciuto questo mio grande amore che ho verso Fiume, verso la sua particolarità, verso le sue culture, le sue lingue. Un grazie enorme alla mia comunità e al consiglio della minoranza che mi ha della minoranza della città di Fiume che mi ha proposto. Come vivo la tolleranza? Intanto per me è stato veramente questa motivazione è stata una sorpresa, perché per me è la vita, insomma. Io nella mia famiglia, sia da parte di mamma che da parte di papà, ho sempre sentito questo valore molto molto vivo. Mia mamma, mio papà, mia nonna, l'altra nonna, sono state persone che non erano cioè con pochi anni di scuola, ecco, però che mi hanno dato la scuola di vita, mi hanno inculcato alcuni valori coi quali io vivo quotidianamente, ho sempre vissuto, li ho trasmessi a mia figlia, li trasmetto ai miei ragazzi a scuola quotidianamente, quindi per me è una cosa molto molto normale, ecco. Il rispetto degli altri, il vivere appunto nel rispettare gli altri, siano questi altri bianchi, neri, gialli, siano a due piedi o a quattro, ecco. Normale.
1: Come si promuove questa tolleranza che appunto arriva spontanea magari dalla famiglia per alcuni, ma non si può mai dare per scontata?
0: Ma penso che sia sai, non è un caso che io lavori a scuola, che io insegni, che io durante la mia carriera lavorativa lavorando per esempio all'Edit abbia promosso libri bilingui, l'amore per il dialetto, però un grande grande rispetto per tutto quello che mi circonda. Non so come si faccia, io cerco veramente, ti dico, e lo insegno e lo faccio e vivo in questo mondo con questo valore che forse è venuto negli ultimi anni tanto a mancare, ma proprio tanto tanto tanto. Per me, sai, mio papà mi diceva sempre non è importante la religione e il colore della pelle, mio papà che aveva 6-7 anni di scuola elementare, insomma, ecco, l'importante è che sia uomo, ecco. Io sono cresciuta con questa cosa in testa, l'importante è che sia uomo. Ecco, non so veramente cosa dirti, mi metti in difficoltà.
1: Ma in realtà la risposta già arriva, si può ben capire. Molti, tra l'altro, potranno condividere proprio questo approccio alla tolleranza. È un approccio spontaneo che parte però dal rispetto di una persona, appunto a priori. E devo dire che sono degli insegnamenti che si sposano molto bene con quanto le vecchie generazioni insegnavano, appunto. Hai citato le parole di tuo padre, potrei fare lo stesso con le parole di mia nonna, non mi interessa da dove venga, chi sia, ma se è una buona persona, ecco, questa è la cosa più importante. Esatto. La conoscenza della storia anche nel riconoscimento che appunto ti è stato conferito, la storia fondamentale appunto, forse anche per costruire e per dare solide basi, ancor più solide, alla tolleranza.
0: Ma sì, intanto questa frase mi ha stupito più delle altre due. La storia di Fiume è una storia basata sulla tolleranza. Quando la tolleranza non c'era, c'erano guai. E le persone che, dunque, Fiume è sempre stata una città

0: quindi conoscenza della storia. Anche qui un amore profondo, un affetto profondo, un legame terribile verso per le mie radici, che sono fiumane nel vero senso della parola, e quindi sono italiane, croate, ungheresi, austriache, slovene, un po' anche turche, che si sono dopo tutte queste culture che si sono mescolate, creando questa melita sciocca che ecco. E quindi la conoscenza della storia deriva anche dal fatto che non è poi che io, ci sono persone che conoscono molto molto meglio di me, insomma, però è una storia vissuta, una storia poi anche studiata, cercata, sempre grazie a questa mia famiglia interessante. Sai, ho scritto un po', ho incominciato a scrivere un po' qualche cosa sulla mia famiglia, qualcosa è stato pubblicato, ma aspetto la pensione per poter veramente mettermi seduta, tranquilla, e mettere sulla carta i ricordi della nonna, di una e dell'altra, che ancora ci sono, cioè i ricordi, purtroppo loro non più, perché non vadano persi. E le storie delle famiglie creano la storia grande di quello che hanno vissuto, di quello che hanno fatto, della nonna Edvige che non sapeva parlare il croato, però quando arrivava la lattaia, la mlekarica da Grobnico, che non sapeva parlare l'italiano, riuscivano a comunicare tutta la mattina in una lingua assurda, che però capivano sia l'una che l'altra.
1: Anche di lingue si parla, cogliamo appunto questa palla al balzo, si parla di ponti, costruire, capacità di costruire ponti fra culture, lingue e generazioni. Lingue, un esempio storico a questo punto ce l'hai appena fornito, ma come si costruiscono ponti fra le generazioni? E guardiamo magari proprio alla tua esperienza di insegnante.
0: Guarda, è sempre più difficile, te lo dico. Io non ho mai lavorato tanto per entrare in classe, per preparare un'ora di lezione, quanto in questi ultimi anni, perché le generazioni che arrivano sono generazioni nuove, con interessi diversi, generazioni che è molto difficile motivare. Veramente uno deve fare salti da scimmia e neanche quelli bastano. Però piano piano si riesce in qualche maniera a far capire a questi ragazzi che c'era un mondo prima, un mondo pieno di valori, ma sai, incominciando con il buongiorno del mattino, perché spesso questi ragazzi sono tanto presi dal loro mondo virtuale, dal loro cellulare, da quello che vedono in questo cellulare, che si dimenticano. Guarda, mi è successo proprio stamattina, io scendevo le scale e un ragazzino le saliva, ci siamo incontrati, un mio alunno, e lui non mi ha salutato. E allora potevo arrabbiarmi, come avrebbero fatto tante persone, io mi sono fermata, gli ho detto ciao Domagoj, buongiorno, e lui si è girato, poverino, era tutto preso, perché ascoltava con le cuffie, sì. Era preso dal cellulare, non mi ha visto, io gli sono passata vicino a 30 centimetri, non mi ha visto. E queste sono le nuove generazioni. Io li rispetto perché il mondo è loro, il futuro sarà loro, però sento la responsabilità di trasmettere a questi ragazzi quei valori che reputo proprio fondamentali, e ti dico proprio mettere a posto la sedia e dire buongiorno, fondamentali umanamente, moralmente, eticamente, ma come vuoi, insomma, ecco. E quindi con questi piccoli passetti, un po' alla volta, forse qualche cosa sui ragazzi rimane in testa. Sì. Con le generazioni passate, guarda, io ho tanti, purtroppo ho tanti anni che una Rina Brumini, un Marin Corva e tanti altri sono stati miei alunni. Con loro era molto più facile lavorare che non oggi, lavorare sull'identità, anche perché le famiglie erano molto vicine all'identità fiumana e così. Però guarda, io non demordo, vado avanti finché posso.
1: Ci sono forse degli strumenti anche quasi tecnici che permettono di parlare alle generazioni nuove? Guardiamo alla scuola, ma pensiamo anche magari proprio alla musica, alla canzone, all'arte. Possono essere delle soluzioni per arrivare, per costruire i ponti tra queste due sponde?
0: Possono essere.

0: penso e sono dell'opinione che dire una bella parola ai ragazzi, essere empatici, capirli, ascoltarli, serva molto molto di più. I ragazzi di oggi possono imparare mille cose tramite internet, su Google, intelligenza artificiale e così via, però ai ragazzi di oggi manca questa parte emotiva. E tu li puoi motivare e puoi prenderli in qualche maniera solamente se tu dai emozione, se lui sente questa emozione e il calore. E penso che alle generazioni di oggi, sia perché i genitori lavorano, perché i nonni lavorano, non è come una volta che noi avevamo questi grandi affetti a casa. E purtroppo il mondo è così, purtroppo i genitori sono costretti, ecco. E i ragazzi spesso penso che si trovino da soli, spesso il mondo virtuale per loro è molto più vicino, molto più reale che non il mondo reale, e penso quindi che la cosa fondamentale sia dare a questi ragazzi l'affetto, l'emozione, e poi si appassionano.
1: Proseguendo e restando anche con lo sguardo largo su queste nuove generazioni, su questa pluralità che stai nominando, e facendo sempre riferimento a quanto scriveva La Voce del Popolo, un contributo, un'attività che va ben oltre la tutela della minoranza italiana, che ha contribuito a rafforzare l'immagine di Fiume come città multiculturale, europea, inclusiva. Ecco, andare oltre la tutela della minoranza italiana già a scuola, ci sono anche altri aspetti che ti sono cari e che vanno oltre appunto a questa dimensione.
0: Mamma mia, ma chi ha scritto queste cose? Chi ha scritto queste cose su di me? Andare oltre la dimensione, cioè quando tu fai qualche cosa nella vita, insegni dei valori, insegni la tolleranza, insegni la lingua, insegni una cosa tecnica, ripeto, se non c'è l'emozione non fai nulla. Quindi ti ripeto, per me questa è la strategia, l'unica strategia per andare avanti, per superare ostacoli, ecco. Tu per esempio non puoi insegnare, cioè io sono insegnante di italiano, insegno la L2 e quindi potrei tranquillamente entrare in classe e insegnare ai ragazzi il verbo essere, il presente, io sono, tu sei, lui è, eccetera eccetera. Però se lo facessi farei non so i risultati che avrei. Io ci metto un contorno, ecco, molti contorni. Cantiamo, balliamo, se serve parlare, se hanno dei problemi, vedo che la classe non funziona, parliamo in croato, non faccio italiano. Ecco, quello è cercare di, io penso che questo manchi in generale nella vita, manca questo rapportarsi, questo stare insieme, questo parlare, questo chiedere a sì. qualcuno come stai,
1: sì.
0: tutto qua, non ci sono filosofie assurde da chiedere a qualcuno come stai, può cambiare la vita.
1: Siamo verso la fine di questa conversazione, di questa chiacchierata, e tornando appunto al conferimento, alla consegna della targa d'oro stemma Città di Fiume, ecco, proprio a te è stato affidato il compito infine di prendere la parola a nome di tutti i premiati di questa cerimonia, di questa edizione. Abdon Pamić lo sentiremo tra poco. Ecco, un messaggio, qual è stato il tuo messaggio alla fine della consegna della targa d'oro?
0: Il mio messaggio è stato un po' legato alla motivazione, è stato l'accento sul fatto che abbiamo ricevuto i premi, hanno ricevuto i premi persone di settori diversi, che si occupano di cose diverse, ma che hanno in comune il bene della città. E il mio messaggio finale è stato anche un po' in dialetto Chuck,

0: cava un pezzettino un po' in dialetto fiumano e il messaggio penso sia andato. Tu sai che il dialetto fiumano è stato riconosciuto come bene immateriale della Repubblica di Croazia, e poter finire questo mio messaggio di ringraziamento a tutti quanti in dialetto fiumano davanti al premier croato, penso che il messaggio sia passato. Ecco, Fiume è una città sempre multilingue, in cui le culture si mescolano, si sono mescolate indipendentemente chi c'è al potere, e Fiume deve rimanere così. In fin dei conti quello è stato il mio messaggio.
1: Ringraziamo allora, salutiamo Melita Sciucca, ricordiamo già presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello, direttrice del Festival Canzonette Fiumane e Targa d'Oro Stemma Città di Fiume, in questo 2026, un'onorificenza consegnata dal Consiglio della Città di Fiume. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Ma grazie, grazie a voi che vi ricordate sempre e che siete sempre qui, ecco, grazie veramente di cuore.
1: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo.

0: Sempre a sconfinamenti con Abdon Pamić, oro olimpico a Tokyo 64, già bronzo nella marcia, sempre nella marcia a Roma 60, ma anche ora ai campionati europei di atletica leggera Belgrado nel 62, Fiumano, classe 1933. Buon pomeriggio Abdon Pamić e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: L'occasione di questo incontro radiofonico con Abdon Pamić, ricordiamo, è la consegna della targa d'oro stemma città di Fiume, una targa che nel suo caso Pamić celebra non soltanto il successo sportivo ma anche il legame con la città natale. Si tratta in particolare della prima targa d'oro conferita ad un esule fiumano. Potremmo forse partire da qui allora, dal suo senso di appartenenza.
1: La seconda medaglia.
0: La seconda.
1: Dopo 30 anni la seconda.
0: Potremmo partire proprio da questo allora, dal suo rapporto con la città di Fiume, dal suo senso di appartenenza con Fiume. Che legame sente con la sua città?
1: Le radici sono sempre lì, il legame è sempre forte. La città è cambiata, quindi il legame con la città della memoria, diciamo.
0: Lei ha lasciato esule Fiume, ma ritorna oggi più volte. Che rapporto ha con Fiume oggi, in questi ultimi anni, con Fiume,
1: no, io c'ho
0: con
1: un rapporto
0: le città?
1: Più che altro un rapporto con i cittadini.
0: Sì, con i cittadini.
1: Con gli altri esuli, oppure con quelli che sono rimasti, ecco. Cioè, questo rapporto è questo, se no praticamente...

0: con i suoi concittadini, con i nostri connazionali.
1: Così, ha molta importanza, perché parliamo lo stesso dialetto, abbiamo la stessa mentalità, insomma, quindi poi insomma sono legati da vicende simili, e allora quando ci riuniamo, perché molti vengono da fuori, dall'America, chi dalla Svezia, chi da Germania, chi dalla Svizzera, e quindi quando rientriamo respiriamo un po' l'aria di casa e viviamo con tra di noi. Quel rapporto con la città ufficialmente.

0: ha voluto che anch'io facessi parte di questa associazione,
1: sì.
0: E m'hanno proprio messo anche a me nell'albo degli olimpionici di Fiume, e lì è cominciato questo legame, che ha seguito quello della società di calcio Rijeka, che mi ha fatto socio onorario, e poi quest'anno

0: in giro per il mondo questo nome di fiume che ha forse alle prestazioni sportive, e questo che ha fatto veramente scappare. Ci sono resi conto, insomma, che io dovunque vado parlo di fiume e porto bene o male porto avanti il nome di questa città, ecco.
1: Questo lo faceva anche in passato, magari nell'occasione di trasferte sportive internazionali. Lei portava sempre fiume con sé?
0: Sì, senz'altro. Difatti anche nel giornale, quando si era scritto il Fiumano Pamis, era logico che ero molto soddisfatto.
1: Pensa che in certi momenti l'essere fiumano a livello sportivo le abbia dato una marcia in più, diciamo una marcia per collegarci proprio alla sua disciplina, la marcia chiaramente. Ecco, pensa che sia stato qualcosa in più in qualche momento?
0: Adesso, sì. No, ma insomma, io diciamo che lo sport e la mia vita sono due cose separate. Lo sport l'ho fatto perché Ero, volevo fare dello sport, qualsiasi sport, però mi hanno scelto a fare la marcia e mi sono accontentato, ecco, perché la mia prima passione era il pugilato. E quindi, come dicono che facevi la rivalsa, ma non c'era nessuna rivalsa. Quando facevo lo sport non me lo facevo per una rivalsa, facevo per motivazioni mie interne, ecco così.
1: Si parla di sacrificio molto spesso nello sport. Per lei che cosa significa sacrificio? Parlando appunto del suo impegno sportivo, di molti anni di impegno sportivo, di tanti traguardi, di fatiche, il sacrificio lei come lo sente a livello sportivo?
0: Guarda, a livello sportivo quelli che fanno lo sport, che dicono che si sacrificano, mi fanno ridere. Perché lo dicono anche quelli che guadagnano, non so, canale dei contratti di 10 milioni all'anno, che fanno i sacrifici. Fanno una cosa che piace. Guadagnano come non avrebbero guadagnato altrimenti. Fanno un gioco di squadra che quindi anche in principio non c'è la responsabilità individuale. E poi anche negli sport individuali.

È logico che uno vuole raggiungere uno scopo nella vita, deve fare qualche rinuncia, ma non è un sacrificio. Se ci avessi fatto il sacrificio non avrei fatto lo sport. Perché uno deve sacrificarsi per fare una cosa che non gli piace? Se gli piace non è un sacrificio. Nella vita i sacrifici invece ci sono. Il sacrificio nostro supremo è stato quello che abbiamo dovuto andare via dalla nostra terra natale. Quello è un sacrificio che paghiamo tuttora, perché non sappiamo ancora cosa siamo. Siamo dappertutto e non siamo da nessuna parte. È rimasta questa

0: fra quello che eravamo e quello che siamo, tra la città di una volta e la città di adesso. La città, viviamo ancora, diciamo, nella città della memoria. I più umani di adesso, certo, non sanno immaginare com'era la città una volta.
1: Questo è il sacrificio dalle parole di Abdon Pamić. Restiamo sullo sport, la determinazione invece. Quanto è fondamentale, quanto è stata fondamentale per lei la determinazione nel raggiungere certi

0: fa una cosa che gli piace e poi è convinto di voler raggiungere un obiettivo, ma non parlo di un obiettivo, una vittoria, perché la vittoria può arrivare e può non arrivare, ma è misurarsi con se stesso. Se uno, io specialmente all'inizio mi misuravo con me stesso, e quello, se miglioravo ero contento, indipendentemente se arrivavo indietro o davanti, eccetera. E quindi la determinazione è importante, dipende appunto da uno quanto ci tiene, quanto ha la motivazione di fare insomma, di orientare la sua vita in questo campo, nel caso mio. Ho anche esagerato perché ho gareggiato fino a 42 anni.
1: E qual era la sua motivazione che appunto la spingeva e l'ha spinta a gareggiare fino a 42 anni? Ce l'ha appena detto, ma...
0: No, prima di tutto ecco. Che mi piaceva gareggiare, perché lo sport è anche un gioco, no? Uno parte, non sa se vince, se arriva primo, se arriva ultimo, se si fa male, quindi la motivazione era, come dico, era migliorare sempre se stesso, senza pensare agli altri, perché gli altri, io non ci potevo fare niente agli altri, sono più bravi di me, devo solo cercare io di essere al massimo, e quindi era lì lo scopo, era di essere al massimo del rendimento e poi aspettarsi quello che succede. Ho incontrato più forti, ho incontrato più deboli, le gare più difficili mi sembravano le meno difficili, e così la vita è, la sport è, insomma, è anche, come dicevo, è anche un gioco, nel senso di quello che era la parola, cosa si intendeva per sport inizialmente, ecco.
1: Ecco, lei ha forse anticipato anche una delle mie domande. Ci sono stati dei momenti particolarmente difficili? Restiamo all'ambito sportivo. Ci sono stati dei momenti in cui la determinazione, la motivazione sono stati fondamentali per andare avanti, per andare oltre?
0: Ma diciamo che la mia motivazione era sempre quella. Quando le mie motivazioni sono calate, allora ho smesso di fare lo sport. Anzi, prima facevo dei risultati molto peggiori, anche se fisicamente ero come prima, però non c'era più la motivazione. È tutto lì, avere la motivazione, quella che spinge andare avanti. Quando manca quella, vuol dire che uno è finito la carriera sportiva. Ecco.
1: Lei ha avuto in passato, in occasione di competizioni, di ritrovi, aveva rapporti, momenti condivisi con altri atleti originari della Venezia Giulia, dell'Istria? C'era questo modo di incontrarsi?
0: Sì, quelli gli esuli, quelli che erano in nazionale, come Radman, l'avventore di Giavellotto, saltatore in alto, se non mi ricordo come si chiama. E c'erano parecchi esuli che facevano, insomma, avevano fatto anche il nazionale di atletica.
1: E com'erano questi momenti? Parlavate in dialetto? Parlavate nei vostri dialetti, nelle varie sfumature?
0: Sì.
1: Era un po' come ritrovarsi quindi in una famiglia che andava oltre a quella sportiva?
0: Sì. Veramente. Andava oltre, sì, ma però non ne parlavamo mai. Adesso che a sangue freddo dico, non abbiamo mai parlato, come se fosse una cosa da rimuovere, ecco. Non abbiamo mai parlato delle nostre vicende post-belliche, le nostre avventure, le nostre disavventure, perché una volta non si parlava perché, che ne so io, c'era una specie di retrosia, forse voglia di rimuovere con certe persone in famiglia, invece all'esterno era inutile parlare perché non ci credeva.
1: E con nazionali in giro per il mondo, con le comunità, le tante comunità, ecco, negli anni lei ha avuto modo di incontrare con nazionali istriani, dalmati, fiumani, nelle varie regioni, nelle varie nazioni in cui lei è stato, in cui lei ha gareggiato?
0: Ma veramente non ricordo, perché sai, noi gareggiavamo, che si gira tutto il mondo ma non si vede niente, no? i villaggi olimpici erano chiusi, nessuno veniva, quindi l'Australia era piena di

0: ancora non stavano digerendo la nuova situazione.
1: Lei ha appena citato l'Australia, la prima partecipazione olimpica. Immaginava le Olimpiadi quando ha cominciato a marciare, giovanissimo? Le immaginava come traguardo? Le voleva o sono arrivate passo dopo passo, chilometro dopo chilometro?
0: Non ho avuto mai, come quelli che dicono da bambino, voglio diventare campione del mondo. Non ho mai pensato a questo. Ecco. Man mano che camminavo, ho detto adesso forse ce la faccio, perché vedevo che potevo arrivare nei primi due, tre, allora dico lì ormai la torta era fatta, ecco, ma io prima dire voglio fare l'Olimpiadi, voglio vincere l'Olimpiadi, ma non mi sarei mai sognato di pensarlo, ecco.
1: Ci sono state delle persone nella vita privata oppure nella vita sportiva che sono state fondamentali secondo lei per arrivare a certi traguardi o anche proprio per continuare ad avere questa gioia nel praticare sport?
0: Il primo allenatore, quello che sono stato legato tutta la vita, anche se poi abitavamo in città diverse, però ci incontravamo tutte le domeniche.

0: piacere di stare insieme, di fare la stessa specialità, eccetera.
1: Era uno spirito di squadra, anche se è uno sport individuale in questo senso.
0: No, diciamo spirito di specialità,
1: sì,
0: più che di squadra.
1: Sì, sì. Torniamo alla targa che appunto le è stata consegnata lo scorso giugno dal Consiglio Cittadino della Città di Fiume, la targa d'oro Stemma Città di Fiume. Che cosa vuol dire per lei ricevere questo riconoscimento oggi appunto, nel 2026? Come ha ricevuto la targa? Con che spirito?
0: Ma insomma, per me è stata una cosa veramente eccezionale, perché mai mi sarei aspettato che da un governo croato mi venisse praticamente il governo, non solo la città, che a un italiano venisse riconosciuta questa ambita riconoscenza, perché questa è una cosa che ho visto, che è molto ambito questo riconoscimento anche dai croati, eccetera, e quindi averlo ottenuto ha avuto molto significato per me, essere considerato, diciamo, un fiumano, anche se da tanti anni non ero più stavo a Fiume.
1: Perciò anche in questo caso non solo un valore sportivo, ma anche un valore forse ancora più profondo, un valore umano.
0: Ma sì, qui, diciamo, da parte il valore sportivo è un'altra cosa, questo qui è proprio è stata data, posso capire gli olimpionici di Fiume che mi hanno dato questa, mi hanno iscritto nel loro albo perché sono stato lo sportivo, ma questo della targa di Fiume prescinde dallo sport, diciamo. Forse è più importante il fatto appunto che ho sempre portato avanti il nome di questa città.
1: In chiusura, Pamić, è già ringraziandola per queste parole che ci sta dedicando. Guardando ai nuovi sportivi, ai giovani sportivi, si sente di dare qualche consiglio o si sente di lasciare un messaggio, forse più che un consiglio, a chi approccia lo sport? Parliamo in generale anche di tutta l'atletica. Lei cosa può dire ai giovani di oggi?
0: Di divertirsi quando cominciano a fare lo sport, di non pensare ai risultati. E ai giovani, vorrei dire più ai genitori che ai giovani,
1: ecco,
0: che molte
1: sì.
0: volte pressano i loro figli, non li lasciano vivere questo momento ludico che è importantissimo quando si è giovanissimi. Ecco. E lo sport, insomma, si cresce più in quell'età lì proprio con lo spirito dello sport. Come fare lo sport, come prenderlo, cioè essere abituati a perdere, a vincere, invece se ai giovani, già ai genitori, quando perdono cominciano a riproverarli, oppure tutte le scene che si vedono sui campi, specialmente in certi campi, e allora quella mente veramente è una cosa deleteria, lo sport in quel caso lì non insegna niente.
1: Siamo alla fine di questa nostra conversazione radiofonica. Abdon Pamić, noi la ringraziamo sentitamente per aver partecipato a questa trasmissione e le auguriamo ancora e sempre una buona marcia, buon proseguimento.
0: Grazie tanto, arrivederci, ci risentiamo.
1: Siamo così in chiusura di puntata, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata di oggi e le precedenti sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Fabio Fontanaro e Giuliano Pecorari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: tra il lago di Como, tra la California, che lui stesso
1: anche
0: cita,
1: se faceva
0: tra...
1: molto Route 66,
0: certo, infatti. Beh, e tra anche quelle citazioni che lo stesso fa di Woody Guthrie come di Johnny Cash, con noi c'è stato David Van de Stroff, che proprio il a luglio, quindi a brevissimo, perché stiamo parlando del 12 luglio, sarà in questo gran festival, in un luogo meraviglioso, ne parlavamo, a Cernobbio, è il Lake Sound Festival, e con noi Giampiero Canino, che lo cura. Benvenuto Giampiero.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Sei stato

0: Ho appena citato da Davide Van der Sfross, guarda, e dello sforzo che state facendo per cercare di metter su e di tirar su, insomma, una roba che sia importante per chi viene a vederlo.
1: Sì, sì, non si parla mai abbastanza di quello che c'è dietro questi grandi festival, che è
0: tutto il lavoro,
1: non
0: vero?
1: Non è poco. Noi iniziamo a lavorare a questo festival da dicembre, ecco, giusto per dire,
0: tanto insomma, per dire.
1: Sì, bene, però siamo contenti, è molto gratificante poi alla fine vedere il risultato, e quindi insomma lavoriamo per questo, ecco.
0: Ecco, lavorate in quale direzione? Cioè, come vi muovete nel cercare quello che poi proporrete durante l'estate?
2: Come li scelgono poi i progetti?
1: Allora, prima di tutto c'è un ventaglio di artisti che sono in tour a determinati anni, e quindi insomma, in più noi abbiamo una linea abbastanza pop, e ci muoviamo su quella linea, ecco. Poi sì, vabbè, c'è Davide, c'è la Mannoia, c'è Coez, c'è Mannarino, cioè ci sono, però insomma siamo,
0: c'è anche Giorgio Pannariello, insomma, però per fare qualcosa di diverso.
1: Sì, noi abbiamo anche comedy, tra virgolette.
2: Beh, spero non canti, però canta.
1: no, lui no, però non è così male, perché
2: no,
0: abbiamo già un pezzo di Renato Zero.
1: sì, ecco, ve lo stavo dicendo, è un pezzo esilerante di Renato Zero. Fantastico.
2: È bravissimo fare Renato Zero.
0: Senti, sì, allora, sì. Giampiero, si parte, dicevamo, con Fiorella Mannoia, se non sbaglio, no?
1: Si parte il 9.
0: E tutta l'estate terrete in vita Villa Erba, se non sbaglio, ancora una volta, sì, lì a Cernobbio. Quanto conta poi essere lì, in quel posto, sul Lago di Como?
1: Stiamo vivendo un momento abbastanza magico, e insomma ne risente un po' tutto il territorio di questo fermento che c'è intorno al lago, e anche il nostro festival, devo dire la verità, il nostro festival adesso c'è da 5 anni ed è cresciuto in modo esponenziale, viene tantissima gente da fuori, noi vendiamo moltissimi biglietti all'estero, oltre alla vicina Svizzera, che è proprio a un passo però
2: certo. Beh, geograficamente siete favoriti, insomma,
1: sì. Sì, lì sì, però abbiamo anche tanti dall'Inghilterra, noi a parte quest'anno abbiamo anche 2 offerte internazionali importanti, perché abbiamo Morrissey e abbiamo Charlie Puth, che comunque ha suonato al Super Bowl, per intenderci, e farà 2 date in Italia, una a Pompei e una a Cernobbio, insomma, quindi e quindi abbiamo anche tanti americani, insomma, comunque abbiamo tanto pubblico straniero, perché comunque il Lago di Como è sempre stato
2: parecchio.
1: Un posto meraviglioso. No, ma è sempre stato un po' sommario. Tante star hanno sempre percorso queste strade, perché comunque Versace aveva la casa qui, Madonna.
2: E tanti si comprano le case, infatti.
1: Sì, adesso è successo, adesso forse lo sanno tutti. Prima lo sapevano pochi e adesso lo sanno tutti. Ed è una bella cosa per noi, ecco. Poi adesso ci si mette anche il calcio, insomma, comunque.
0: è vero. Beh, è anche un momento buono da quel punto di vista.
2: Pensate, prima era solo il ramo del Lago di Como, adesso è tutt'altro.
1: No, adesso io sono stato qualche giorno fa a Londra e io dicevo Como e tutti impazzivano per anche meno, però insomma bene così, nel senso.
0: Senti, visto anche l'ampiezza dell'offerta, sia musicale che insomma di altro, e il luogo, come che non finiamo mai di sottolinearlo, che tipo di pubblico sollecita, che tipo di pubblico avete o cercate al vostro Lake Sound Festival?
1: Beh, è abbastanza variegato, nel senso che comunque appunto c'è Davide, che dove tu puoi trovare il bambino, che tra l'altro noi abbiamo una politica di bambini ingresso gratuito fino a 8 anni, quindi bambino, padre e nonno, cosa succede anche questo, e quindi insomma è molto familiare, molto molto aperto, ecco, come pubblico trasversale al 100%.
0: Ci sono anche artisti importanti per la storia della musica italiana come Luca Carboni, no?
1: Chiuderemo il festival con Luca Carboni, l'abbiamo inseguito per tantissimo perché ci tenevamo a chiudere con lui, è un artista che insomma, io sono degli anni 70 e Luca Carboni
0: è vissuto in pieno, quindi
1: insomma io, ma vabbè, anche mia moglie, insomma, sono già emozionato adesso, perché comunque è un grandissimo artista.

0: Poi uno sono andato a riascoltarlo, anche, e non ti rendi conto di quante cose belle ha scritto, nel senso ha un repertorio incredibile il suo concerto. Io sono contentissimo di farlo e di chiudere il festival con lui, sarà il 26 di luglio.
1: Senti, a proposito, hai citato gli anni 70, cioè, ma c'è anche una serata dedicata agli anni 90. Voglio tornare negli anni 90.
0: Voglio tornare agli anni 90 è una cosa.
1: Anche tu, Lucrezia.
0: È una festa. In gergo, adesso nel nostro gergo di promote si chiama format, ma è un'enorme festa dove si celebra la musica di quegli anni, ed è fantastico perché si ritrova tutti a ballare quelle canzoni, quelle musiche, con dei video che ti riportano a quel mondo lì, e la gente è stracontenta. Noi la riproponiamo ogni anno e ogni anno abbiamo richieste, siamo praticamente sold out. Ci sono,
1: cioè, quindi è diventato proprio un appuntamento fisso.
0: No, è fisso, ma è una cosa bellissima, ed è molto semplice nella sua, no? Nel suo essere, ma è strepitoso.
2: Lo dicevamo l'altro giorno con Claudio, le sonorità di quegli anni alla fine restano, sono quelle, sono la base fondante della musica di questi ultimi decenni, no? Che dici?
0: Sì, assolutamente, da lì poi parte tutto, nel senso, comunque... da lì che
2: comunque c'è tanta roba, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante.
0: Fiorella Mannoia fa uno spettacolo nuovo fantastico dove canta di Andrea Fossati, quindi è una cosa molto intima, molto molto molto raffinata. E Cocciante, che lo portiamo per la prima volta sul Lago, ed è emozionante, ragazzi.
1: Senti,
0: Riccardo Cocciante,
1: senti, Giampiero, una cosa che tu sottolineavi, su cui volevo tornare in chiusura di questa nostra chiacchierata, quanto lavoro c'è dietro un appuntamento del genere come l'Ex Sound Park, ma tutto questo lavoro che dicevi tu parte da dicembre, poi necessita di un qualche motore, di una qualche energia che vada magari anche al di là della prestazione professionale e imprenditoriale, ovvero la passione.
0: Beh sì, nel senso, qua allora io sono un architetto, però faccio e l'ho anche fatto per un paio d'anni, però
2: hai lasciato il posto fisso per darti alla
0: brava. È esattamente così, perché mi sono trovato a un bivio anni fa ormai, e dovevo decidere dove andare e lasciare l'architettura poi per sempre, perché non è stato facile, soprattutto per i miei genitori che mi avevano mantenuto all'università, certo, per anni. Però è la passione che mi ha spinto a fare questo, perché io ho sempre virato vicino alla musica, cioè intorno alla musica, ai dischi, e ho sempre voluto fare questo. E infatti mi ripeto, forse sbagliando, che non sarei stato un grande architetto, però
1: hai trovato la tua strada altrove, dai. Hai trovato la tua strada altrove. Grazie a Giampiero. Grazie a Giampiero Canino, ci ha parlato del Lake Sound Park. Siamo in chiusura, arriva infatti la GR1. Noi torniamo indietro nel tempo. Abbiamo parlato di tanto tempo fa, questo è 1967.
2: Siamo un po' troppo nostalgici.
1: Ma no, ma vedrai che torneremo anche nel presente, magari lanciati al futuro. Arriva subito dopo, sono The Young Rascals, subito dopo il GR1.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci, Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridi e dei consiglieri dell'opposizione, annunciano ora un passo indietro dalla commissione anche i parlamentari del centrodestra. Sinistra irresponsabile, scrivono in una nota i consiglieri che si dicono pronti a dare vita ad una nuova commissione con un nuovo presidente, a dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. La 5 Stelle Floridi aveva parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, aveva aggiunto, e i parlamentari dell'opposizione avevano affermato che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. A Padova, prima giornata del congresso della UIL, ha preso la parola da poco il segretario Pierpaolo Bombardieri, un intervento il suo a favore del sindacato unitario, del contrasto alla precarietà e ai contratti pirati, durante il quale è stato posto l'accento anche sui rischi per il lavoro derivanti dall'intelligenza artificiale. A breve parlerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È rinchiusa nel carcere di Pesaro la donna di 34 anni arrestata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi. L'uomo 62enne è stato ucciso a colpi di coltello ieri sera nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
3: Sostiene di essersi difesa Isabella Di Mattia. La donna 34 anni si trova in questo momento in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, indagata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi 62 anni, un delitto avvenuto probabilmente al culmine di una delle frequenti liti. La Procura di Macerata non crede all'ipotesi della legittima difesa. Pennesi è morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico, ma sul corpo sono state riscontrate anche lesioni da corpo contundente al cranio. A ritrovare il corpo un cugino della vittima, allertato dalla coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto. La donna ha sentito forti rumori, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. A quel punto ha chiamato il marito. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: Chiamato da Marco, risponde quello ragazza, e ho detto: perché? Dove stai Marco? Dove stai Marco? Dove stai?
3: L'uomo quindi ha contattato il cugino di Pennesi, che ha trovato il corpo alle 19, la compagna della vittima era ancora in casa. Il PM Enrico Riccioni affiderà l'incarico per l'autopsia.
5: Francesco Monti per il GR1.
2: Sarà interrogato domani il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'inchiesta sulla presunta rete di festini ed escort. I fatti risalirebbero a luglio 2020. Per l'accusa, Bastoni, che all'epoca aveva 21 anni, avrebbe passato la sera con una 17enne retribuita per la prestazione. Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa. Sabato il pontefice sarà sull'isola, diventata il simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo.
6: L'hotspot di Lampedusa è il primo luogo di accoglienza per chi raggiunge l'isola dopo viaggi lunghi e difficili. Ad accogliere i migranti la Croce Rossa Italiana, che dal 1 giugno 2023 gestisce il centro di identificazione di Contrada Imbriacola, operatori che hanno profondamente riorganizzato la gestione della struttura. Al momento gli ospiti sono 181 dopo gli sbarchi delle ultime ore, tra loro anche un bambino di 4 anni. Nell'hotspot c'è grande attesa per l'arrivo di Papa Leone.
7: Nei loro volti si è notato immediatamente emozione.
6: Il direttore Imad Dalil accompagnerà alcuni richiedenti asilo al molo Favaloro, dove incontreranno il pontefice dopo la cerimonia di intitolazione della Prodo a Papa Francesco. Tra loro anche Thomas, 16 anni, eritreo, che è arrivato martedì scorso dalla Libia al termine di un viaggio durato 2 anni e mezzo.
8: Vorrei che Papa prega per tutte le persone che ha lasciato indietro, che si trovano in

0: difficoltà, che loro siano anche in pace e arrivano in pace.
1: Lucia Basso, GR1. Astro Samantha Cristoforetti a Londra, l'occasione per una riflessione sulle attuali carenze europee nella corsa allo spazio. La corrispondente.

0: industriale nel suo complesso ed è secondo me molto importante perché ci definisce come europei rispetto a che cosa vogliamo essere, cioè vogliamo essere presenti su questa che è la nuova grande frontiera del nostro tempo.
1: L'Italia ha una grande tradizione scientifica e industriale nel settore spaziale, ricorda Cristoforetti.
0: Siamo uno dei grandi paesi leader, dobbiamo tutti quanti insieme come Europa crescere però, perché non ce la giochiamo soltanto all'interno dell'Europa, ce la giochiamo in un contesto globale.
1: E lei cosa vede nel suo futuro?
0: Quello che è importante per me è rendermi utile. Se questo sarà un modo per rendermi utile, voglio tornare nello spazio, certo.
1: Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: È stato rinviato a domani causa maltempo il Palio di Siena previsto per questo pomeriggio. La pista di tufo di Piazza del Campo è stata resa inagibile dalla pioggia della mattinata. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via del maltempo. Al via il tour italiano di Pat Metheny che stasera suona al Castello di Udine. Leggenda della chitarra, Metheny presenta il suo progetto Side Eye, occhio laterale per indicare uno sguardo inconsueto e la ricerca presente da sempre nella sua musica. Dopo Udine, Metheny sarà domenica a Roma, poi a Pompei, Giulianova, La Spezia e Milano. È tutto per il momento, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: Di nuovo buon pomeriggio Lucrezia Scardini e
5: Claudio De Tommasi, eccoci qua, mitico, sì.
4: Quante
5: certo.
4: Belle cose ci hai raccontato e i tuoi ospiti ci hanno raccontato a proposito di musica, che comunque è la colonna portante della nostra vita.
5: Certo, è quella.
4: Però sottolineiamo il fatto che gli anni 80.
5: Gli anni 80 e 90, ma anche adesso, c'è tanta
4: ieri
5: bella
4: abbiamo
5: musica.
4: Abbiamo vissuto questo lutto terribile del poliziotto degli YMCA, quanto mi è dispiaciuto.
5: Ma guarda che è un problema anagrafico, semplicemente aritmetico.
4: Ma
5: poi
4: alla fine era piccinino, non era così piccinino, grande.
5: Vabbè, parlavamo prima di Mick Jagger.
4: Parliamo di Mick Jagger, non so, con tutto quello che si è fumato, bevuto e fa ancora, batte i palcoscenici di ogni mondo e poi del mondo e poi va dovunque, sta dovunque.
5: Va dovunque e sta dovunque. Allora loro lui. Anche perché beato One lui. Republic arrivano dal Colorado, pensa.
4: Sì.
5: E sono una delle principali band americane. Lui in particolare, Ryan Tedder, non si accontenta di essere il frontman, lo scrittore principale di quella band, ma scrive per tutti, da Beyoncé a chi ti pare, tu non ne ha una, lui ha scritto una canzone per loro. In questo caso l'ha scritta per la sua band, si chiama Need Your Love, arriveranno a brevissimo anche in Italia, si chiamano One Republic.

0: canzone questa dei One Republic, Need Your Love, che fa una serie di considerazioni a proposito di come poi le cose materiali, ma anche il successo, la fama e l'avere i soldi siano cose vuote, cose quasi inconsistenti se andiamo a paragonare con le vere cose di questa vita nel suo senso, nel suo modo di vedere di questi tempi, quelle che sono le relazioni umane. Si chiamava Need Your Love ed erano One Republic. Adesso, a proposito di relazioni,
1: ecco, no? Parliamo di relazioni importanti. Io ho scoperto una mina gossipara, devo dire, che nella mia vita non avevo mai
0: non
1: avuto,
0: avevi considerato?
1: Non l'avevo considerato, però devo dire
0: ti
1: che
0: stai
1: intrigante, intrigante. Ne parliamo con una grandissima giornalista, una collega molto amata, ma soprattutto esperta direi tu, di che? Di cose reali, di cose di casa reale, che allora, sono sempre, diciamo, foriere di grandissime novità, ma anche di brutte novità. Di questo parleremo con Ilaria Grillini. Buonasera, benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao, tu sei anche autrice di libri con Rai Libri, appunto, Le donne di Carlo, che adesso è il re Carlo III, le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito. E poi hai scritto anche un libro di cui abbiamo parlato in un'altra occasione, Elisabetta, la regina italiana, perché ci hai raccontato in qualche modo quali fossero i viaggi, ma soprattutto il nostro paese era molto amato dalla regina Elisabetta II. Sì.
2: E anche molto da Re Carlo.
1: E molto da Re Carlo, infatti, questo è vero, perché vogliamo sminuire questo povero re che ci ha messo una vita per salire sul trono.
2: Brava, 73 anni,
1: cioè, credo veramente sia un evento storico a 73 anni. Secondo me aveva perso le speranze.
2: Ma quelle non si perdono mai, secondo me. Però,
1: e visto che la mamma di Elisabetta era morta tantissimo
2: 101,
1: più in là,
2: appunto, 101 anni.
1: Si era rassegnato a non salire mai sul trono. Comunque, detto questo, per fare così.
0: Prendiamo
1: il nocciolo. C'è una giovane coppia, c'è il figlio minore di Re Carlo, che è Harry, sposato, sappiamo benissimo, con Meghan. Sono, diciamo così, emigrati negli Stati Uniti, ma è prossimo il ritorno. Tornerà con la moglie Harry? Ci sarà anche Meghan? Porterà i bambini con sé, che in fondo non vedono i nonni da 4 anni, Archie e Lilibet? Che ci racconti di questo?
2: Guarda, questa è una bella domanda, nel senso che in teoria l'arrivo è previsto per tutti e quattro insieme martedì prossimo e dovrebbero fermarsi dal 7 all'11 di luglio. Questa sarebbe la prima visita dopo 4 anni di tutta la famiglia insieme, perché ricordiamoci che Harry è venuto lo scorso settembre a trovare il padre, che non aveva ancora visto da quando era uscita la notizia che aveva un tumore. Questa sarebbe appunto la prima volta di tutti insieme, appassionatamente, come dico io. Il problema è che ci sono parecchi problemi. Il primo di tutti, sull'arrivo di tutta la famiglia, è la famosa problema della sicurezza che Harry e Meghan mettono davanti a tutto. Cioè, il senso, lui e lei se ne sono andati, non sono più membri attivi della famiglia, anzi sono esterni alla famiglia, quindi non hanno più diritto.
1: Ma sono ancora duchi del Sussex, perché continuano a farsi chiamare così.
2: No, è vero, lo sono. L'unica cosa che aveva chiesto la regina è di non usare il titolo a fini di lucro, e questa non è stata assolutamente accolta, nel senso che
1: non
2: hanno
1: sembra.
2: Detto di sì. No, infatti, specialmente lei, ecco. Comunque, insomma, ora questo problema della sicurezza ci tiene tutti con un punto interrogativo, perché la sicurezza a cui loro vorrebbero non ne hanno diritto. Quindi bisogna capire che alla fine che cosa

0: che compromesso troveranno. Il re da parte sua ha concesso di una dimora storica, una dimora reale per accoglierli.
1: Sì. E quindi poi, ci sarà un incontro con Re Carlo?
0: Se verranno tutti insieme, sì, se verrà solo Harry ovviamente sì. E però la notizia divertente, tra virgolette divertente, è che proprio l'altra sera c'è stato un pranzo organizzato proprio da Re Carlo, che in questo momento si trova in Scozia nella loro residenza del sovrano a Edimburgo, Holyrood House, per parlare di questo arrivo, perché ovviamente loro sono tutti molto preoccupati. Da una parte, poi ormai la famiglia è divisa un po' in due, nel senso, da una parte c'è Carlo e il fratello piccolo Edoardo e Kate, che è la pacera di casa, come viene chiamata. Dall'altra parte c'è agguerritissimo William con la zia Anna. Loro sono assolutamente molto scettici all'arrivo di Harry, ma non è un caso, nel senso che loro temono sempre che poi il giorno dopo tutto quello che è stato detto venga pubblicato su giornali, riviste, e quello che loro hanno sempre fatto, perché Harry e Meghan hanno fatto sempre questo.
1: Fammi chiedere una cosa, Ilaria.
2: Dimmi,
1: fammi
2: chiedere,
1: visto che tu sei tutto di questa famiglia, ma ste benedette ragazze, perché non si parlano? Perché c'è ancora questa credine, questa acrimonia tra le due, tanto da in qualche modo condizionare i rapporti anche tra i fratelli? Oltre
0: no,
1: al
0: guarda,
1: fatto che si sia comportato malissimo Harry comunque.
0: Sì, però allora aspetta, perché Kate è sempre stata molto aperta a una riconciliazione, e pare che anche in questa situazione le vorrebbe vedere i nipoti, tanto che dalla parte di Carlo, perché Carlo fondamentalmente vorrebbe star tranquillo negli ultimi anni della sua vita, per quanti
3: almeno
0: saranno,
3: adesso
1: porello, veramente.
0: E invece si trova a combattere con un figlio che si comporta così, un fratello che dovrebbe stare in un altro posto e non recluso a Sandringham, e un tumore, quindi voglio dire, non ha pace neanche adesso. Ora lui vorrebbe molto questo arrivo in famiglia del figlio prodigo, con tutta la prole e moglie, però tutti sappiamo che il problema è proprio la moglie. Una parte della famiglia non la tollera. Lui è più permissivo perché è il padre, il nonno di fondo è la persona, proprio la parte in causa principale, no?
1: Possiamo fare un po' i cattivelli, Ilaria? C'è questa Meghan in fondo, tutti i progetti che mette in piedi poi alla fine
0: non funzionano,
1: è che benissimo. E marmellatine, le cose,
0: ma cioè, non sei cattiva, sei realista, che è diverso.
1: Non è che gli è andata bene una, nonostante guarda, venga comunque pagata tantissimo, perché insomma,
0: ecco appunto, però loro hanno fatto i loro soldi parlando male della famiglia reale, fondamentalmente. Mamma quando hanno smesso mia. Di fare questo, si è messa a fare le marmellatine, come dici tu appunto, non è andata. Infatti si racconta adesso in questi giorni, poi sai che sui social trovi di tutto, dicono che lei è pronta ad arrivare con le sue marmellatine, per l'appunto, dal re. Però insomma, a prescindere dagli scherzi, la riconciliazione lui la vorrebbe, il re, ma il resto della famiglia è molto molto scettico, proprio per quello che dicevi, perché comunque
1: perché abbiamo il sospetto che vincerà la famiglia, perché insomma
0: ma fine. Intanto bisogna vedere che cosa decidono loro, perché al momento, ripeto, c'è un grande dubbio sull'arrivo di tutti insieme, per un motivo proprio legato a questo problema della sicurezza.
1: Ecco, l'unica cosa buona di questa andata in Gran Bretagna, da parte di Harry almeno, non vogliamo più continuare con Meghan e i bambini che non c'entrano nulla, è che lui si recherà in Gran Bretagna per un evento particolare di cui
0: sì,
1: testimonia,
0: Invictus Game,
1: che ha a che fare con una sorta di olimpiadi, di giochi sportivi per militari mutilati, di cui lui è praticamente...
0: L'ha inventato lui, l'ha proprio inventato lui, tra l'altro ci saranno il prossimo anno, e lui vorrebbe, e siccome si svolgeranno in Inghilterra, vorrebbe che ci fosse suo padre.
1: Perché
0: però
1: nonostante
0: tutto
1: il ragazzo, nonostante sia un po' pettegolino e si è fatto un po' prendere, diciamo, da questo matrimonio, lui è un veterano dell'Afghanistan, insomma, in qualche modo
0: lui diciamo che questo sa fare, lui ha fatto questo anche con grandi permessi da parte della famiglia e della nonna, perché comunque era secondo in linea, anzi terzo in linea di successione al trono all'epoca, per cui lo ha fatto. Ironia della sorte, ed è tante cose che a lui sono state permesse e a William non sono state permesse, come questa, e hanno fatto sì che la credine tra i due fratelli crescesse sempre di più, perché noi pensiamo sempre che ci sia Harry che ce l'ha con William, ma invece è anche William che ce l'ha con Harry, perché
1: traspare sì, in effetti
0: perché anche nel libro lui lo racconta, per esempio la nonna non vuole voleva la barba, però ad Harry era concessa, a William assolutamente no, sono delle fesserie, no? Però nei ragazzi poi cresci con queste differenze, no?
1: Ma poi se cresci accanto a uno che

0: destinato a diventare re. Brava. Tu sei il secondo figlio, già nella diciamo nella quotidianità, nella normalità, il secondo figlio ha sempre qualche problema in più. E se poi hai la fortuna o la sfortuna di nascere il secondo, non il non re.
1: Certo. E poi in questo anche la madre cercò sempre di equiparare questa distanza tra i due, no? E anche soltanto se pensi al testamento di Diana, lei ha fatto in modo che la maggior parte della sua eredità andasse al figlio piccolo, perché
0: tra l'altro
1: il grande
0: poverino ha anche sofferto di grandissimi pettegolezzi, perché già si diceva
1: lui sa benissimo che lui è figlio di Carlo. Siamo noi che cavalchiamo questa cosa e ogni volta ricominciano con questa cosa. L'insegnante James Hewitt, l'insegnante di meditazione, perché la famiglia di Diana sono tutti rossi. Comunque l'insegnante James Hewitt entrò nella vita di questi ragazzi come insegnante di equitazione, il tenente, era il colonnello, non mi ricordo, però intorno all'84-85, quando entrambi i bambini erano già nati, quindi o mi spiegate come questo può essere possibile, altrimenti
0: bravo. Ilaria, grazie ancora per essere stata con noi.
1: Scherzato, grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi sempre.
0: Grazie mille, buon pomeriggio. Beh, insomma, niente male questo.
2: Ha voglia quanto c'è da parlare sulla famiglia reale, una specie di saga ormai che non
0: Ilaria Grillini è un'esperta.
2: È un'esperta di saghe reali. Allora, adesso noi ci spostiamo verso un altro Lido e nel nostro appuntamento, uno degli appuntamenti che abbiamo ricorrenti, ovvero quello che succedeva qualche tempo fa. In questo caso, oggi che giorno è?
0: Oggi è il 2 di luglio, pensa un po', ma appena qualche annetto fa, insomma, c'era un signore che si chiamava Guglielmo Marconi, che ha inventato, indovina un po'.
2: Non mi ricordo.
0: Noi siamo figli dello stesso padre, ma non siamo fratelli.
2: Ecco qua. Guglielmo Marconi, ovviamente il brevetta la radio proprio in questo giorno, il 2 luglio del 1897, e con noi c'è il suo nipote
0: Minchino. Buonasera, benvenuto
2: Guglielmo Giovannelli Marconi, benvenuto.
0: Non ci dicono che invece è il momento di alleggerire un pochino, anche se l'argomento era importantissimo, perché ho detto che siamo fratelli, ma alleggeriamo con un po' di musica.
2: Intanto
0: ci prepariamo al collegamento.
2: Allora, ci prepariamo spiritualmente al collegamento, visto che stiamo parlando. C'è la musica, c'è il collegamento. Allora è con noi Guglielmo Giovannelli Marconi, benvenuto.
0: Benvenuto.
3: Buonasera a voi, a tutti i vostri ascoltatori.
2: Noi ovviamente facendo radio non possiamo che inchinarci, Guglielmo.
0: Siamo cugini praticamente, ma siamo cugini.
3: Esatto. Siamo in famiglia, come diceva Proietti, in famiglia.
0: Grandissimo onore averla con noi, davvero.
3: Ecco, grazie.
0: Come l'ha portato
3: grazie
0: questo
3: a voi.
0: Cognome per tanto tempo? A parte Giovannelli, che è bello pesante.
3: No, bene. Sono sempre stato magretto e leggero nel camminare, quindi no, assolutamente di pesante nulla. Molto orgoglio, fierezza e soprattutto cercare di trasmettere la memoria storica nel caso di mio nonno Marconi, una figura fondamentale e ancora poco conosciuta. Purtroppo è conosciuta più all'estero che nel nostro paese, ecco, quando invece dovrebbe essere il contrario. Però insomma, devo dire che negli ultimi 2 anni, con i 150 anni della celebrazione della nascita di mio nonno, hanno fatto parecchie cose anche in Italia. Quindi
0: noi della radio però ci sentiamo scevri da questa accusa, perché abbiamo
3: voi siete stati il pilastro da sempre, voi e anche i radioamatori, tra l'altro, voglio ricordare gli appassionati a cui va il mio sempre affettuoso saluto.
2: Del resto questo rapporto anche, insomma, di suo nonno con l'estero è sempre stato bello, bello vivo, no?
3: Assolutamente, anche perché lui aveva anche sangue estero, perché la madre Annie Jameson era irlandese, ovviamente irlandese col passaporto britannico, l'Irlanda all'epoca non era indipendente. Aveva molto questo legame stretto con una madre fantastica, che devo dire l'ha aiutato moltissimo nella sua vita di inventore, perché all'inizio, quando lui aveva 15 anni e faceva i primi esperimentini, era l'unica che credeva nel figlio, perché addirittura il padre Giuseppe Marconi, che era un concreto imprenditore agricolo bolognese, era all'inizio molto scettico verso queste stramberie che faceva il figlio,
0: perché non era considerata una
3: considerata una follia, cioè trasmettere etere sembrava una cosa quasi da esoterici, da maghi, da così, ecco. E quindi ovviamente c'era

0: un'ostilità generale, mentre la madre Annie Jameson, che veniva da una vecchia famiglia irlandese di prenditori alcolici del whisky Jameson, aveva visto nel figlio una vera potenzialità ed è l'unica che all'inizio, a 14-15 anni, gli dava addirittura i soldini di nascosto per poter comprare i suoi fili di rame, le sue prime, diciamo,
1: aveva un rifugio segreto dove elaborava i suoi progetti.
0: Sì, la stanza dei bachi, che era una stanza dove facevano anticamente i bacchi da sete a Villa Grifone, a un comune che si chiamava all'epoca Predula e Sasso e oggi si chiama Sasso Marconi, fuori Bologna, e dove appunto aveva questa stanzetta dove lui concentrava i suoi esperimenti, a volte anche senza mangiare, eccetera. Quindi insomma era un ambiente abbastanza difficile che lui ha affrontato con grande energia, e poi alla fine lo stesso padre, Giuseppe Marconi, si è ricreduto e l'ha riempito anche lui di complimenti, di cose, insomma.
2: Nei momenti in cui Guglielmo Marconi lavorava nella sua stanzetta segreta a quello che sarebbe diventato radio, nessuno poteva sospettare la potenza assoluta di quello che stava per inventare.
0: Assolutamente, no, c'era stato lui, diciamo che il maestro, diciamo, spirituale di Marconi è stato grazie alla lettura, perché lui da giovanissimo amava leggere una rivista molto importante per l'epoca, l'unica che trattava di questi argomenti, di queste ipotesi, si chiamava L'Elettricità, era un mensile dove parlava delle varie teorie, però, ecco, su tutto quello che era il campo elettromagnetico e così via, e il suo, diciamo, era appunto Hertz, che era questo fisico tedesco che aveva teorizzato una trasmissione, appunto la possibilità di poter trasmettere attraverso l'etere. Però erano tutte teorie che poi non erano state nei fatti, diciamo, concretizzati con un apparecchio completo, come invece fece Marconi con la creazione dei tre membri della radio. Come sappiamo, sono il trasmettitore, l'antenna e il ricetrasmettitore per far rimbalzare il segnale indietro. C'erano stati alcuni altri scienziati che si erano operati su una parte e non sulle altre, ma quello che invece completa tutto e crea il primo segnale attraverso l'etere fu Guglielmo Marconi, appunto nel dicembre del 1895, dalla famosa stanza dei bachi.
1: Anche col telegrafo per un'altra grandissima invenzione.
0: Il telegrafo, che era l'unico mezzo di comunicazione fino a quel momento, perché all'epoca si faceva attraverso i cavi sottomarini e si trasmetteva. Tra l'altro fu un grande, i primi grandi nemici dei bisogneri di Marconi furono proprio le compagnie dei cavi, per convenzionare radio fu un colpo terribile alla loro business, e quindi cause, ingiunzioni, cose che poi lui vinse ovviamente, ma fu anche lì, oltre ad essere un inventore, fu un grande imprenditore, perché doveva anche reperire i soldi per difendersi dalle cause legali, eccetera. Però ecco, oggi noi celebriamo tra l'altro una data importante, perché la radio, il primo esperimento di Marconi, è del 1895, ma il 1896, quindi 130 anni fa esattamente, è il primo brevetto che lui registra a Londra. Ecco, 5 marzo 1896, il primo brevetto provvisorio sulla comunicazione attraverso l'etere, che poi verrà confermato definitivamente il 19 luglio dello stesso anno, del 1896. E quindi quella è, diciamo, la pietra miliare sul ruolo di inventore assoluto della radio.
1: È stato lungimirante, perché ha depositato il brevetto, non ha fatto come Meucci, che poi è stato in
0: bravo
1: modo.
0: E tra l'altro, perché l'ha fatto? Perché sapeva benissimo che per la legge internazionale, per il diritto internazionale delle invenzioni, l'inventore più che quello che effettivamente inventa, in questo caso ovviamente la cosa coincideva, però era anche quello che per primo registra il brevetto, e questo lui lo sapeva. E qui la prima cosa che fece dopo il successo del primo esperimento fu di registrare col brevetto. Da quel punto in poi la sua titolarità di inventore radio è stata inattaccabile sul piano legale, perché chi prima brevetta è quello che poi viene stabilizzato. Come quindi anche gli altri competitors che c'erano contemporaneamente in quel momento non potevano più far nulla a livello giuridico.
1: Gli anni pazzeschi.
0: Ecco.
1: Grazie Guglielmo Giovannelli Marconi per essere stato con noi, grazie mille.
0: Grazie
1: per
0: a voi.
1: Enfasi e questa
2: ricorrenza importante del luglio 1897, erano.
1: Io mi sento
2: appunto
1: un po' parente. Comunque.
2: Ti senti parente? Era lui, era Guglielmo Marconi. Il 2 luglio del 1971 invece raggiunge il primo nel numero uno nella classifica dei dischi italiani questo pezzo qua, si chiamava
3: che
2: Pensieri e Parole.
3: Che soltanto nel buio giocava

0: Radio 1, un mondo da sentire. I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Meteoradio. In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il

0: caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: E siamo sempre in diretta e siamo qui, Lucrezia Scardini.
2: Ora
1: e...
2: non esagerare sempre, sì, però
1: sempre, io ormai non ci dormo la notte, sto sempre, sempre collegata. Comunque, a proposito di collegamenti, caro Claudio De Tommasi, abbiamo il collegamento, i colleghi della redazione di Milano, perché ci faranno un po' il punto della situazione per quanto riguarda la chiusura di Piazza Affari. Abbiamo in collegamento Federico Patti, buonasera.
3: Buonasera, oggi è una giornata con tante cose da raccontare. Intanto le borse europee stanno chiudendo in deciso rialzo, Milano segna ora più 1,64%, fanno poco meglio Francoforte, Parigi e Londra, tutte vicine al più 2%. A Piazza Affari c'è in evidenza soprattutto la crescita del comparto della difesa, questo perché il governo oggi ha detto che sarà destinato alla difesa il 2,8% del PIL e questo fa crescere di oltre il 6,5%. Fincantieri e Leonardo, i due titoli che rappresentano il comparto assieme ad Avio a Piazza Affari. La borsa è stata anche su livelli superiori durante la giornata, ma successivamente nel pomeriggio ha cominciato a scendere il comparto della tecnologia, in particolare ST Microelectronics scende di quasi l'1%, Tenaris meno 1,21%, Prismia meno 0,70%, produttore di cavi, e poi scende anche Nexi dell'1,5%, ma ieri aveva avuto un più 6%. Cosa succede sul comparto dei semiconduttori? C'è stata una serie di vendite che è partita dall'Asia, con SK Hynix in Corea del Sud che è scesa del 14%, ha trainato verso il basso la borsa di Seoul, e questo calo continua anche a New York, con per esempio meno 10% per il produttore di chip di memoria SanDisk. C'è poi una fermata di Tesla che scende del 7%, anche se ha comunicato che le consegne di auto nel secondo trimestre sono state sopra le attese. Si tratta di una correzione dopo una serie di record che per esempio oggi tocca ancora una volta, per l'ennesima volta, l'indice Dow Jones, che a New York sale dello 0,78%. Oggi a trainare il mercato in positivo è stato paradossalmente un dato brutto, perché i posti di lavoro creati negli Stati Uniti a giugno sono stati meno delle attese, 57.000. Questo fa sì che gli investitori pensano che la banca centrale americana, la Fed, sia meno costretta a rialzare i tassi per contrastare l'inflazione. Questo è piaciuto ai mercati. Chiudiamo con un'azienda italiana quotata a New York da ieri sul Nasdaq, si chiama Bending Spoons, ieri più 38% con una valutazione di ben 25 miliardi di dollari, sono circa 10 miliardi in più di Stellantis o TIM, per dare un paragone. Oggi però c'è una correzione forte, meno 10%. Lì nello studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti, al quale chiedo scusa perché l'avevo ribattezzato lanciandolo, e questa era la redazione di Milano. Abbiamo avuto i dati legati alla chiusura di Piazza Affari, e questo era per quanto riguarda la macroeconomia. Adesso parliamo di cose, diciamo, che riguardano tutti noi, o ahimè il 730, l'F24, insomma questo è il periodo terrificante delle tasse. Ne parliamo con un esperto, un commercialista, il dottor Gianluca Timpone. Buonasera, benvenuti.
4: Benvenuto. Buonasera e grazie a voi.
1: Senta, noi già ci sentiamo male, perché parlare del 7.30 già di per sé fa venire una sorta di accoramento. Cosa cambia? Ho letto da qualche parte che cambia qualcosa nella compilazione del 7.30 o comunque della dichiarazione dei redditi. Ci può dire
4: allora,
1: qualcosa?
4: Intanto anche quest'anno c'è la possibilità di beneficiare del 7.30 precompilato, ossia sì. Ciascun contribuente, attraverso l'utilizzo dello SPID, entra nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, dopodiché visualizza quelli che sono i dati contenuti all'interno del 7.30 e può optare per la cosiddetta dichiarazione semplificata. Paradossalmente, se il contribuente si accorge che tutti i dati sono corretti, il reddito è quello reale, le spese che ha sostenuto sono effettivamente pari a quella che la documentazione a supporto, potrebbe accettare senza fare nessun tipo di correzione. Ricordo che quando il 7.30 viene accettato senza nessun tipo di correzione, può anche evitare di conservare tutta quella che è la documentazione relativa alle spese mediche, agli interessi relativamente all'acquisto

0: della casa per il mutuo, oppure per tutte quelle che sono le spese relative ai lavori.
1: Perché resta depositato all'Agenzia delle Entrate il precompilato.
0: Esattamente, esattamente, viene inviato direttamente all'Agenzia delle Entrate, e tra l'altro, soprattutto perché il 730 viene utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati, in presenza di spese che comportano una riduzione di quelle che sono le imposte, nella maggior parte dei casi il contribuente deve ricevere da parte dello Stato. Quindi, se accetta il modello ed è un modello a rimborso, prima lo trasmette e prima riceve questo rimborso. Ad esempio, se lo trasmette in questi giorni, molto probabilmente riceverà il rimborso i primi di settembre. Quindi, se è un pensionato, lo riceverà da parte dell'ente pensionistico, oppure se è un lavoratore dipendente, da parte del proprio datore di lavoro. Una cosa molto importante, sì, perché e questo va controllato, per quanto concerne ad esempio eventuali somme che vengono corrisposte all'ex coniuge, spesso all'interno del modello 730 questo importo non lo troviamo, quindi bisogna
1: integrarlo di persona,
0: esatto,
1: certo.
0: Perché chi paga l'assegno all'ex coniuge rappresenta una spesa che comporta una riduzione in termini di imposte, quindi molto probabilmente va a recuperare una certa somma rispetto a quella che quello che è stato riconosciuto, certo, ai fini della separazione.
1: Dottor Timpone, non vorrei sottoporla a un sovraffollamento di lavoro, però vuole elencarci le scadenze, così giusto per fare un...
0: Allora intanto, il 730 può essere trasmesso entro il 30 di settembre, però prima lo trasmettiamo e prima ad esempio riceviamo il rimborso. Poi una cosa molto importante è che entro il 30 di questo mese, ossia il 30 di giugno, c'era la possibilità di poter verificare per coloro i quali avevano trasmesso la richiesta per la cosiddetta rottamazione quinquies, sì, ossia tutti i destinatari di una cartella esattoriale notificata entro il 31 dicembre del 2023. Una volta trasmessa la richiesta entro il 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni entro il 30 giugno comunicava le somme che erano oggetto di pagamento. Ricordiamo che la prima rata scade il 31 di luglio, la prima delle 54 rate bimestrali per coloro i quali hanno scelto di pagare quello che viene fuori dalla rottamazione in 9 anni, quindi si può vedere, diciamo, quello che è l'importo. Inoltre poi l'appuntamento più importante è fissato al 20 di luglio e riguarda tutti i titolari di partita IVA e società che si troveranno di fronte a dover versare il saldo o il primo acconto relativamente al reddito dell'anno successivo, quindi insomma un appuntamento molto importante e caldo. Tra l'altro anche quest'anno è stato rinnovato il cosiddetto concordato preventivo biennale che riguarda, diciamo, tutti i titolari di partita IVA e società che possono fare un patto con il fisco, ossia scommettere di dichiarare ad esempio nel 2026 un reddito che, se effettivamente questo reddito magari è maggiore rispetto a quello che è stato inserito all'interno del patto con il fisco, sulla differenza pagherà pochissimo. Se invece chiaramente il reddito è più basso, comunque dovrà accettare di versare quelle imposte sul reddito preconcordato. Quindi è una sorta di accordo, si chiama concordato preventivo biennale. Io stabilisco con il fisco di dover raggiungere un reddito medio fisso. Se guadagno di più, ho guadagnato io contribuente. Nel caso in cui invece il reddito è più basso, devo comunque rispettare questo impegno, quindi comunque è una buona opportunità.
1: Allora noi ci leccheremo le ferite, grazie per averci dato queste terrificanti
0: grazie
1: notizie.
0: A voi. E ricordatevi che tutti i contribuenti sono sottoposti ad una pagella da parte del fisco, cioè tutti i contribuenti vengono valutati come accade a scuola,
1: pure,
0: da 1 a 10.
1: Va bene, grazie dottor Gianluca Timpone.
0: Il contribuente è affidabile. Grazie a voi.
1: Grazie al dottor Gianluca Timpone, commercialista. Adesso Timpone.
2: La musica. La musica. Imponiamo la musica Harry Styles su un nuovo singolo, quello che si chiama Dance No More.

0: E lui che è un esperto di concerti, visti che ne ha fatti un bel po' e molto affollati, ragiona proprio su questo, in questo suo nuovo singolo, sul divide, sulla divisione, sulla lontananza che può arrivare in un concerto, lontananza che mai, e sto parlando ovviamente della lontananza tra il performer, colui che sta sul palco, e coloro che ammirano e godono delle performance dell'artista in carico di tanto concerto, e di come invece la danza può superare, aiutare a superare le divisioni e riunire tutti quanti, perché è bellissimo ballare sotto un palco. Questo sostanzialmente racconta.
1: E poi ci vuole una settimana per riprendersi, perché
0: i dolori,
1: scrocchia qualsiasi cosa.
0: I dolori alla spina dorsale non si sprecano.
1: Ma tu lo sai, niente, che ci sono libri che raccontano una vita e altri che riescono a farla rivivere? E sto parlando, attenzione, di Fatto di Ferro, pubblicato da Elixir Editore. Appartiene a questa seconda categoria. L'autore è Bernardo Draghetti, commercialista affermato, ex collaboratore del mondo dello spettacolo e oggi anche atleta Iron Man, che non è un supereroe. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buon pomeriggio.
1: Iron Man perché? Ce lo dice? Io lo so, però vorrei che lo dicesse lei.
2: Iron Man perché amo la disciplina del triathlon, che è una disciplina sportiva formata
1: ma
2: da...
1: Ma è tostissima!
2: Nuoto, bicicletta e corsa.
1: Vogliamo tutto dire cosa consiste il percorso in bicicletta, il nuoto? E...
2: Allora, sono 3,8 km di nuoto. Poi si esce, ci si cambia di corsa, in 2 minuti si sale sulla bicicletta e si fanno 180 chilometri molto forti.
1: Una cosetta.
2: Dopodiché si scende dalla bicicletta, ci si toglie il casco, si mette le scarpe da running e si corre una bella maratona.
1: Ma chi gliel'ha fatto
2: però
1: fare?
2: L'emozione è una delle cose più belle che uno può provare nella vita. È un'emozione, dei brividi, una soddisfazione unica, un'adrenalina che viene dal cuore, ti appaga di tutto, di tutti i sacrifici fatti, perché sono attività sportive naturalmente che necessitano 9 mesi di preparazione.
1: Che grande concentrazione.
2: E 9 mesi vuol dire... Sì, ma più che altro 9 mesi di allenamenti, sicuramente tutti i giorni, a volte anche 2 volte al giorno. Però fa star bene, è così bello, ti tiene in forma, ci si sente davvero appagati e si fa una fatica che dà una soddisfazione
1: enorme.
2: Io sono
1: già stanca solo a sentire quello che fa, guardi.
2: No, ma è bellissimo, credetemi, è un'emozione unica.
1: Che tipo di alimentazione
2: unica.
1: Segue per poter allenarsi così tanto tutti i giorni?
2: Allora, durante il periodo di preparazione di gare sicuramente si elimina quasi totalmente l'alcol, si mangia quasi sempre bene, ogni tanto qualche vizietto ci vuole, però prevalentemente carboidrati, quindi pasta, riso, pollo o pesce, tante verdure. E si evitano i fritti, si evitano i classici hamburger con gli amici la sera.
1: Patatine con però, tutte le salse possibili e immaginabili.
2: Sono di vietate. Solito si mangiano la sera quando uno arriva al traguardo, perché queste gare naturalmente durano mediamente.

0: 10-11 ore, 12 ore in funzione della bravura dell'atleta. E quindi quando uno arriva al traguardo, quella sera può sgarrare in tutto, insomma, si può concedere hamburger, si può concedere ecco, birra, Bernardo, si può concedere patatine.
1: Di tutto. Posso immaginare. E poi sì, dovete smaltire per una settimana. Bernardo Draghetti, Fatto di ferro, che cosa vuole raccontare, sì, con questo libro?
0: Ma è un libro che racconta un po' della mia vita, da quando da piccolino amavo girare per casa con una specie di triciclo a forma di go-kart, rompendo tutti i mobili alla mia mamma.
1: Contenta la mamma?
0: Poi molto, molto, tuttora contenta. Poi ha voluto raccontare un pochino le mie esperienze nel mondo della musica. Ho lavorato per alcuni anni con Bibi Ballandi, e dandogli una mano nell'organizzazione. Sì, è una persona che aveva un cuore infinito. E, ho iniziato però scaricando i camion nei concerti e poi piano piano mi hanno capito e mi hanno detto: vieni a darci una mano nell'organizzare il concerto, non più nello scaricare. Poi racconto,
1: ha fatto la gavetta, diciamo così, almeno nel mondo dello spettacolo.
0: Sì, sì, sì, ma è stato bellissimo anche quello. Poi ho racconto del mio periodo degli studi, a cui sono sicuramente molto affezionato.
1: Ma poi che c'entra col commercialista? Mi scusi, perché lei passa dal mondo dello spettacolo a fare il commercialista e poi passa,
0: sì,
1: a fare lo sportivo.
0: No, vabbè, io faccio il commercialista nel mondo dello spettacolo, mi serviva perché arrotondavo qualche spicciolino nei fine settimana, perché io avevo un hobby che erano i go-kart, e quindi io correvo su go-kart. Ma ogni volta che si corre su un go-kart, che si faccia una gara, che si faccia un allenamento, ci sono le gomme da comprare, la benzina da comprare,
1: certo,
0: e ogni tanto si va fuori circuito, quindi si rompe qualcosa, e a me quindi serviva questo. Ho iniziato pian pianino a divertirmi su go-kart, e poi
1: hai esondato,
0: frattempo... Esatto.
1: Beh,
0: quindi questo libro è un po' una mia riflessione sulla mia vita che amo, che ho amato, e di tutto ciò che mi ha dato tanti brividi, tante soddisfazioni, e mi ha fatto battere il cuore.
1: Ma prima abbiamo parlato con un altro suo collega, un commercialista, appunto, di scadenze.
0: Sì.
1: In scadenza,
0: sì,
1: questo periodo lei è subissato.
0: No, io faccio il commercialista, però mi occupo
1: di
0: si chiamano operazioni straordinarie, cioè seguo le aziende grosse quando si devono trasformare, quando devono fare un certo tipo di operazioni anche internazionali. E quindi
1: tutt'altro,
0: ho il mio studio, sì,
1: tutt'altro. Quindi anche il tempo per eventualmente organizzarsi con i suoi allenamenti così duri.
0: Sì, però la mattina alle 6 è bellissimo girare per Milano,
1: come no, a quello vado
0: a correre. E la sera alle 8:30, quando uno ha chiuso lo studio, la piscina è ciò che ti accoglie con due braccia aperte, quindi insomma è bellissimo.
1: Guardi, io la ringrazio, ma sono già stanca solo a sentire quello che mi ha detto, per cui va bene. Io la ringrazio molto per essere stata con noi, Bernardo Draghetti. Ricordo Fatto di ferro, e un atleta Ironman, cioè il triathlon, che ci ha spiegato. Grazie per essere stato con noi, buona serata.
0: Grazie a voi e buona trasmissione, grazie.
1: Noi sai che tra un po' ci dobbiamo dare la linea a quelli che ci raccontano i fatti del mondo?
2: Ci arriva il GR1, dici?
1: Eh sì,
2: infatti arriva brevissimo, ci arriviamo come spesso accade qui all'Italia in diretta, perché all'Italia in diretta con Lucrezia Scardina e Claudio De Tommasi siete in questo momento collegati. Ci arriviamo con la musica e con due personaggi importanti della musica italiana. Era il 10 ottobre 2008, loro che sono vicini di casa, ma anche direi di anima, ovvero Franco Battiato e Carmen Consoli. Questa, scritta da Franco Battiato, con, di quei tempi era quello che succedeva, la collaborazione di Manlio Sgalambro, si intitolava Tutto l'universo ubbidisce all'amore. Poi arriva il GR1. Dopo il GR1 accoglieremo, si sta preparando Moreno Amantini, perché abbiamo un personaggio importante. Abbiamo parlato di radio, ma parleremo con lui anche inevitabilmente di...
1: Abbiamo un bell'ospite oggi,
2: di televisione. Per cui rimanete con noi, perché ce n'è, ecco, vedi, il nostro regista Francesco Galluzzo indica Moreno Amantini, ma Moreno Amantini si nasconde ancora ai nostri occhi, ma dovrà essere qua a brevissimo. Intanto Tutto l'universo obbedisce all'amore, GR1, e poi ancora qua con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info conai.org.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. A Padova il 19° congresso generale del sindacato UIL. Tra i temi principali dell'evento, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Iniziato poco fa l'intervento della premier Giorgia Meloni. Adesso parliamo della commissione parlamentare di vigilanza RAI. Annunciano le dimissioni anche i rappresentanti del centrodestra dopo il passo indietro della presidente Barbara Floridia e degli altri esponenti dell'opposizione, secondo cui la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale. Floridia 5 Stelle ha parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha aggiunto. Sinistra irresponsabile, scrivono invece in una nota i consiglieri di maggioranza, che si dicono pronti a formare una nuova commissione con un nuovo presidente e a dare in tempi rapidi un presidente alla RAI. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. Gli Stati Uniti, dichiara, spendono 999 miliardi per l'alleanza, più di tutti gli altri paesi, senza trarne alcun vantaggio. Tra gli alleati citati come termine di paragone anche l'Italia. Da Washington inoltre l'annuncio che sono circa 2000 i militari americani impegnati nei soccorsi post terremoto in Venezuela. Nel paese sudamericano un uomo è stato estratto dalle macerie del sisma a 8 giorni dalla duplice scossa. La guerra in Ucraina, reagiremo sicuramente, così Zelensky dopo l'attacco russo della scorsa notte su Kiev, definito come il più massiccio da inizio conflitto. Al momento si parla di oltre 20 morti e 85 feriti, una settantina ricoverati, ma le operazioni di ricerca proseguono in diverse zone. Almeno 9 persone sono ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale. In Germania intanto la Procura federale accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio di Nord Stream a fine settembre del 2022.
2: Il capo della procura tedesca formalizza l'accusa per il cittadino ucraino Serhiy Kuzmutov dopo aver raccolto prove definite schiaccianti. Sarebbe stato lui al comando dell'imbarcazione Andromeda da cui fu condotto l'attacco e lui a capo di un gruppo ucraino composto da sommozzatori capace di piazzare gli ordigni sul fondale del Mar Baltico. Non solo, mentre si trovava in custodia cautelare in Italia, l'uomo, parte delle forze speciali militari, avrebbe parlato al telefono degli attentati con parenti ed amici, autoaccusandosi, e gli inquirenti avrebbero trovato sul suo cellulare anche altri elementi che lo collegherebbero all'attentato. Secondo fonti informate, l'operazione riservata fu approvata dall'allora comandante in capo dell'esercito ucraino, che però ha sempre respinto ogni accusa, così come si è detto estraneo ai fatti il presidente ucraino Zelensky. Prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, oltre la metà del gas russo destinato al mercato tedesco transitava attraverso il Nord Stream 1, il Nord Stream 2 invece non era ancora entrato in funzione. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: La cronaca a Milano, nella chiesa parrocchiale del quartiere Corvetto, le esequie dell'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco.
3: Un lungo applauso saluta la salma di Francesco Imprezzabile. La scortano alla chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto i colleghi dei falchi della polizia locale di Milano. All'ingresso l'abbraccio dei genitori accompagnati dalla sorella e dalla compagna di Francesco. Sulla bara affasciata dalla bandiera di Milano il casco dell'agente morto a 39 anni cadendo dalla sua moto durante l'inseguimento di un'auto che aveva forzato un posto di blocco. Un gesto eroico per Don Antonello Loddi, che lo ha visto crescere nel quartiere.
4: Perché il temerario fa grandi gesti, ma il focus è lui. L'eroe no, l'eroe fa grandi gesti per il bene di un altro.
3: In chiesa all'esterno, sul marciapiede, tantissime persone, tra di loro anche Rocco Savarino, fratello dell'agente di Colò, travolto e ucciso da un SUV 14 anni fa.
5: Stessa prassi, stessa routine, stessa cosa. Mio fratello è andato per lavorare e non è ritornato più. Lui è andato per lavorare e non è ritornato più a casa.
3: A rappresentare il governo Isabella Rauti, sottosegretaria di Stato alla Difesa. In prima fila anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco Giuseppe Sala. A Milano, oggi, è lutto cittadino. Milano, Francesco Perugini, GR1.
1: Meteo, temperature nella media del periodo con l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali che si stanno spostando da nord a sud. Oggi una bomba d'acqua ha investito la zona Flegrea in Campania con allagamenti e alberi abbattuti. Per l'impraticabilità di Piazza del Campo, causa pioggia, rinviato a domani il Palio di Siena. In chiusura

0: sport, tennis, due gli italiani ora in campo a Wimbledon. In diretta per gli aggiornamenti c'è Emilio Mancuso.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Partirei però dalla vittoria di Lorenzo Sonego, una vittoria alla Sonego da grande lottatore, 4 ore e 22 minuti, 6-2 al quinto contro il canadese Diallo, e adesso per il torinese ci sarà la sfida contro Taylor Fritz.

0: campo c'è anche Matteo Berrettini, avanti 2-7-0 contro il francese Fils, il quale però è avanti 4-1 nel terzo set. Berrettini sul centrale, Cobolli invece sul campo numero 3. Più tardi scenderà in campo anche Jasmine Paolini, mentre è stata sconfitta comunque bravissima Tyra Grant. Linea allo studio.
1: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
2: L'Italia in diretta.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Spero che.
1: Spera che. Ma che vuole sperare di più, ultimo? Ormai ci siamo arrivati, no? Al grande concerto, 250.000 persone accampate da anni nella zona di Tor Vergata a Roma. Questa si chiama Romantica, è il brano che introduce questo suo grande appuntamento. Non sono mai stati venduti così tanti biglietti per un concerto. E adesso, però, da ultimo andiamo a un altro, non giorni. Ultimo, ma un grande personaggio. Sono le 18.09, Lucrezia Scardini, Claudio De Tommasi, ma soprattutto ora è il momento di Moreno Amantini.
2: Ben trovati.
3: È roba tua.
2: È roba mia. Ragazzi, oggi vi ho portato un personaggio.
1: Sì, apposta.
2: Personaggione importante, voce storica.
3: Che dopo il nipote dell'inventore della radio c'ha attinenza.
2: Capisci, c'è molta attinenza. Ho lavorato bene, ho fatto il mio lavoro.
1: Hai fatto il tuo lavoro alla grande.
2: Voce storica, conduttore radiofonico, televisivo, uno degli autori più brillanti del panorama italiano, simpaticissimo, ha conquistato il pubblico con la sua ironia e intelligenza, ma anche con una grande cultura pop e musicale.
3: E poi ama gli animali.
2: Ama gli animali, quindi punto a suo strafavore. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Nicola Savino.
4: Buonasera
3: Ciao.
4: A tutti, buonasera
3: Ciao,
4: a Radio 1, buonasera a Lucrezia, a Claudio e Moreno, tutti insieme. Buonasera.
2: Grazie Nicola,
4: buonasera.
2: grazie per aver accettato il nostro invito. Come
4: ma
2: diceva.
4: Grazie a voi, ma davvero per avermi coinvolto, perché io ho un amore viscerale per la radio.
2: Esatto.
4: E poi Radio 1 è nei miei ricordi più cari, poiché trasmetteva soprattutto, ma trasmette ancora anche in AM, e io ho una specie di perversione, una specie di eccitamento per le onde. Sì, ma totale, perché la mia passione per la radio, insomma, è una cosa che ho detto molte volte e nel disinteresse generale la ripeto, è nata perché il mio papà andava molto lontano, non c'era mai, andava all'estero.

0: il carico di sensi di colpa, mi portava una radio e io con quella radio ascoltavo le radio in AM, no? Erano gli anni 70, quindi questa è una lunga storia. Ma non
1: beh,
0: mi
1: ieri,
0: tedierò,
1: dai,
0: tedierò.
1: Era l'altro ieri. Senti, bravo, possiamo dire che la passione per la radio appunto è antichissima in te, però possiamo ringraziare anche, se vogliamo, una bocciatura a scuola?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Non so se è nato prima l'uovo o la gallina, perché perché Lucrezia, perché io in terza liceo a un certo punto ho proprio perso la brocca per la radio e dormivo con la radio accesa. No, capisci? Cioè, al posto di perderla per una ragazza, l'ho persa per la radio e quindi era una passione che, non devo dire la verità, ma non è presunzione, non poteva che finire così. Sai quando senti quelle storie dei calciatori di grande successo che palleggiavano contro il muro ossessivamente per settimane? Ecco, io ossessivamente per settimane, nella primavera dell'84, insomma a marzo così, ho iniziato ad ascoltare la radio e non ho smesso, e quell'anno ovviamente sono stato bocciato perché al posto di studiare ascoltavo la radio.
1: Il grande amore.
2: Sì. Nicola, fin qui però, diciamo, da ascoltatore, a un certo punto ti sei lanciato nell'etere.
0: Sì,
2: la tua,
0: sì,
2: passione ti ha portato davanti al microfono.
0: Esattamente, sì, non senza timidezze, che sembra incredibile, ma
2: sì,
0: la radio è il mezzo dei timidi. Sì, però è il mezzo dei timidi di base, cioè di base partire dalla radio vuol dire che come dire, è una passione per stare un pochino nell'ombra, ecco, cioè c'è quel fascino lì.
1: Questo però un tempo, perché ormai siamo invasi anche in radio da telecamere, social,
0: telecamere, sì, purtroppo ci hanno tolto anche quella gioia lì. No, però sì, ho iniziato ad andare, sai, prima quelle piccole radio che ti facevano fare la tua classifica personale e ti ospitava, no? C'era il
2: dai
0: DJ.
2: Che le vedi che ti
3: so qualcosa.
0: Sì, esattamente. Allora andavo, poi piano piano mi è piaciuto.
3: Senti Nicola, ma proprio la prima volta davanti a un microfono, te la ricordi? Cioè proprio
0: la prima volta
3: quando ti sei seduto e hai aperto gli occhi e c'era un microfono davanti.
0: Sì, assolutamente, e mi faceva molto ridere perché sono cresciuto per la nostra gloriosa azienda petrolifera, l'ente nazionale idrocarburi. A quel tempo era tutto pubblico, no? C'era la Stipel o la SIP e l'ENI, fine. Ecco, la nostra gloriosa.
1: Iri.
0: Certo, esatto. Certo. E allora lì a Metanopoli, perché io vengo da Metanopoli, sono un figlio del cane a sei zampe. Il mio papà era sui pozzi di petrolio per cercare di farci fare il pieno, ma non alla famiglia Savino, all'Italia intera.
2: All'Italia intera,
3: cioè. Una responsabilità,
0: esatto.
3: Non da poco.
0: Non da poco, insieme a altre migliaia di ingegneri. Beh, insomma, io ero lì in questa emittente che si chiamava Radio San Donato, e un altro figlio di ingegnere, però sfaccendato come me, che era lì, mi disse: guarda, allora questo è il mixer, qua funziona così, qua devi schiacciare on,
1: vai,
0: per accendere
1: lanciati.
0: Il microfono, lanciati, vai. E mi ricordo ancora, questa è la cosa più comica, dico: io voglio venire qui a trasmettere. Sì, ha aperto un foglio, voi pensate adesso, la Rai credo questo weekend presenti i palinsesti, ok?
1: Esatto, sì.
0: Ecco, il palinsesto di Radio San Donato, la mia radio, era un foglio tipo quello dei campi da tennis. Presente quando devi prenotare? E quindi c'era lunedì, martedì, e ho visto che sabato dalle 2 alle 4 c'era un buco, no? Perché quello che doveva venire aveva la fidanzata e non voleva più venire il sabato. Allora ho detto: puoi venire sabato dalle 2 alle 4. E allora io ho iniziato sabato dalle 2 alle 4.
3: Che poi di quei tempi, Nicola, io me lo ricordo perché ho cominciato anch'io nelle piccolissime radio, si faceva di tutto, no? Cioè, nel senso, stavi tutto davanti al mixer, avevi un microfono,
0: certo.
3: E mettevi i dischi col giradischi, no?
0: Ma poi parliamo. La mia radio era una ex macelleria. Io avevo di fronte a me, noi trasmettevamo dalla cella frigorifera, senza le serpentine, come dire, non attiva, ma avevo i ganci, vedevo i ganci, dicevo: ma che serve quel gancio? E no, ci attaccavano i quarti di bue.
1: Meraviglioso. Però questi erano sicuramente altri tempi, grande gavetta,
0: sì,
1: perché poi tu hai fatto,
0: sì,
1: anche il fonico prima di arrivare al,
0: sì,
1: microfono, eccetera. Oggi, ragazzi, se vogliamo, abbiamo citato prima i social, no? Dai social arrivano spesso direttamente in radio o in televisione.

0: televisione. È secondo te una mancanza di gavetta, oppure queste piattaforme possiamo considerarle un palcoscenico?
1: Ma soprattutto possiamo abolirle?
0: C'è Lucrezia che ha un grande amore per il mondo dei social.
2: Allora diciamo che c'è il buono e il cattivo in tutto. E secondo me hanno cancellato un po' una barriera che c'era prima, perché anche per fare la scassatissima Radio San Donato ci voleva un trasmettitore. Noi avevamo 2 kilowatt, no, 2 kilowatt sono 2000 watt, è poca roba, però comunque succhia più di 8 condizionatori, no? Adesso in tempi di grande caldo, quindi ci volevano le pubblicità, insomma era un investimento, la dico molto male, immagino, ipotizzo una cifra da 30.000 euro, 40.000 euro rapportate ad adesso. Beh, un ragazzo con 500 euro di un telefonino lo allontana dalla faccia e inizia a dire delle cose.
0: Ha la possibilità di raccontare, certo.
2: Di dire delle cose, ma può essere, ma quello dipende da lui, non dal mezzo. E comunque si fa sentire in tutto il mondo e non solo nel quartiere piccolino, no? Dove abbiamo cominciato noi. Mi sembra un passo avanti, ecco.
0: Certo. Senti, poi naturalmente è arrivata la televisione e in TV tu veramente hai condotto di tutto, dai reality ai game show, passando per poi quello che è il classico intrattenimento. Ma c'è una cosa che ti fa sentire veramente a tuo agio davanti alla telecamera?
2: Guarda, io ho fatto quest'anno che è appena trascorso, ho fatto il mio 4° dopo festival, sono di gran lunga.
0: Tu sei un recordman in questo, esatto.
2: Sono di gran lunga quello che ne ha fatti di più. e quest'anno io giuro, è tutto vero anche qui, per la prima volta, non mi era mai successo, sono andato in onda senza il copione, non c'era niente. Meraviglia. Non c'era né la scaletta,
0: posso
2: né
0: dirlo,
2: il copione.
0: Posso dirlo? Meraviglia.
1: Io sono l'autrice del no copione.
0: Esatto.
2: No foglio copione, bianco totale, foglio bianco, ci vuole insomma abbastanza sangue freddo e follia. Però
1: talento,
2: l'ho fatto,
1: vogliamo dirlo?
2: Sì, ma è la radio in questo, Carlo Conti me lo disse, no? Mi fa, perché io ho detto: Carlo, devo fare un game show, no? Ho fatto un game show per Sky, così. Allora lui mi disse:
3: ma te non hai problemi, perché hai la radio, c'hai il ritmo, vai tranquillo, vedrai, ti troverai bene, vai.
1: Ecco, ricordiamo un'altra caratteristica di Nicola Sorgione, grandissimo imitatore,
0: pazzesco.
2: Beh, a me piace empatizzare col prossimo, cercando di assorbire il suo sistema operativo e poi riprodurlo. Sì,
1: ecco, a proposito di imitazione di Carlo Conti, a tali e quali ti diverti tantissimo e si vede.
2: E sì, moltissimo.
1: Se Carlo Conti ti chiedesse di partecipare come concorrente, però, a tale e quale show, accetteresti?
2: Guarda, io sicuramente sarei lusingato. C'è un problema, però, per me, per quanto mi riguarda, cioè i lineamenti che io ho, che sono estremamente forti. Io ho provato.
1: Hai un profilo greco, diciamocelo.
2: Esattamente, per fortuna non se lo ricorda nessuno, no? Ma 25 anni fa, i primi anni 2000, alle Iene, io ho provato a fare l'imitazione del compianto Silvio Berlusconi, poi facevo Maurizio Costanzo,
0: sì, quello ce lo ricordiamo.
2: È chiaro che ero io che facevo un po' la voce di Maurizio Costanzo e di Silvio Berlusconi, ma non
1: avevi la fisicità.
2: Ma no, proprio io vado molto sulla voce e sulla psiche.
1: E
2: ecco,
1: a noi piace.
2: Sì, perché è un lavoro più radiofonico, ecco.
4: È vero. Dalla radio quindi non si prescinde,
2: no.
4: Torniamo
2: no,
4: a quello.
2: No, non si scappa. Poi la radio me ne rendo conto, tuttora vi svelo questo piccolissimo segreto, e se mi sente il mio sodale Linus mi scuoia.
1: Noi
2: non registriamo mai. Recentemente, una decina di giorni fa, abbiamo registrato una puntata e ho sentito questa cosa mentre ero, insomma, in viaggio, così ho sentito la nostra puntata ed è una perfezione, ma non perché siamo noi, no? Attenzione, non sto parlando di noi, non mi sto facendo un complimento, ma la radio ha il vantaggio che non si invecchia, si è senza età, è come essere SpongeBob, cioè un cartone animato, non hai l'età. Non è una cosa meravigliosa, la voce quella rimane cristallina, è una magia imbattibile. Possono fare tutti i podcast che vogliono, tutte le dirette Instagram che vogliono, ma questa roba vincerà forever.

0: sempre.
1: Senti, sì. Parliamo invece della TV. Sì. Cos'è che ti piace? Che cosa invece d'un colpo elimineresti macero, da quello che è la nostra TV?
0: Allora, io credo che per ragioni industriali, parto da quello che mi piace meno, credo che per ragioni industriali, e lo capisco perché poi ho fatto un po' di tutto in televisione, anche l'autore, e comunque mi piace ascoltare anche il produttore, cioè quello che mette soldi, per quanto non suoi, ma mette, cioè gestisce il budget. Certo, sì. Beh, per ragioni industriali la televisione si è appiattita molto su un su talk politici, perché i programmi di intrattenimento costavano diverse centinaia di migliaia di euro a puntata. Il programma politico costa poche decine di migliaia di euro, ma davvero a impegnarsi, quindi ce ne sono troppi, cioè ogni sera sulle 6 o 7 diciamo generaliste ci sono 3 talk politici, mi pare troppo, perché comunque è poi non è che si danno le carezze, no? Cioè comunque sono portatori di malessere o comunque di temperature alte, mettiamola così, e non sto parlando dell'anticiclone africano, cioè di gente che litiga, quella roba lì mi piace meno, mi piacerebbe ci fosse più intrattenimento, più musica, le cose che piacciono a me.
2: Tornare un po' ai vecchi show, momento. Diciamo. Senti, tu hai fatto di tutto.
0: Sì, sarebbe bello.
2: Imitatore, conduttore, regista, doppiatore, autore, voglio essere un po' cattivo, la parentesi da cantante la archiviamo definitivamente.
0: Per quanto campeggia, diciamo, produttore discografico, campeggia un disco d'oro in casa Savino,
2: c'è.
0: La versione tecno di Pinocchio,
1: Pinocchio
0: di Comencini.
3: Ma
0: no,
3: la verità, ecco, ti vergogni un po'? No,
0: per nulla. Allora, Illo Tempore mi vergognavo molto, anche qui piccolo segreto per voi di Radio 1. Illo Tempore mi chiesero: guarda, il pezzo sta andando molto forte in Francia, bisogna andare a fare le serate. E io dissi: no, io avevo 24 anni, vestito da Pinocchio a fare le serate in Francia, non ci vado, mi vergogno. Beh, andarono un gruppo, uno vestito da Pinocchio e 2 ballerine, e guadagnarono centinaia di migliaia di dollari in un anno, però meglio così, perché ho salvato
3: di peggio,
0: la mia
3: Nicola,
0: vita.
3: Hanno fatto di peggio.
2: Hanno fatto di peggio. Nicola, veramente noi ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, soprattutto in una giornata così importante in cui abbiamo in qualche modo celebrato la radio, che è il mezzo per eccellenza che ci piace veramente tanto.
1: E di cui non possiamo fare a meno.
2: Grazie di cuore, Nicola, grazie davvero.
0: Grazie a voi, grazie Lucrezia, grazie Claudio, grazie Moreno, grazie Radio 1 e viva la radio sempre.
1: Sempre.
3: A me purtroppo tocca condividerla con loro.
1: Che poteva anche andarti molto peggio. Scritta di getto una mattina questa canzone, e magari andrà di peggio, che ne sai? Guarda un po'. Zan. Ecco, scritta di getto una mattina, lui pensava fosse un capolavoro, in realtà quando è uscita, che era poi il lato B di un'altra canzone altrettanto famosa, non se la affilò nessuno. Però adesso è rimasta. Ogni volta Vasco Rossi, e poi arriva l'informazione regionale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:27:09, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla notizia più critica sulla A1 Milano-Napoli. Tra Ferentino e Ceprano in direzione di Napoli ci sono 7 km di coda a causa del ribaltamento di un camion al chilometro 631. Il traffico scorre su due corsie. Ora la A4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Tra Milano-Est e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 4 Brescia-Padova, tra Peschiera e Verona Sud, coda a tratti, il traffico è intenso in direzione di Padova. Sulla A8 Milano-Varese, tra Nodo A8, A4 Torino-Trieste, Fiera Milano verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio A10 e A7 Milano-Genova in direzione di Genova, la coda è per traffico intenso. Torniamo sulla A1, tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campagine verso Milano, 2 km di coda in aumento, c'è un'uscita chiusa. Tra Reggio Emilia e Bivio 1 a 22 Brennero Modena verso Bologna le code a tratti sono invece per il traffico intenso. E con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Dall'ex Safau alle strade di Udine, l'inchiesta che ha portato a 15 arresti ricostruisce la rete dello spaccio, con droga distribuita in tutta la città e fino a Codroipo e Pordenone. Intanto i residenti denunciano un degrado sempre più diffuso.
11: Momenti di paura a Trieste, dove un autoreticolato si è sganciato dal carro attrezzi che lo trainava

0: finendo contro il muro del deposito di Trieste. Trasporti, nessun ferito, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura danneggiata.
1: Caldo nei cantieri, la CGIL denuncia norme troppo discrezionali e chiede una revisione delle regole per garantire maggiore tutela e sicurezza ai lavoratori.
0: Regione e Fincantieri fanno squadra per rafforzare occupazione e formazione in Friuli Venezia Giulia con nuovi percorsi per attrarre talenti e reclutare personale anche dall'estero. L'intesa punta inoltre su inclusione sociale e sviluppo del territorio con un nuovo corso all'ITS Academy di Udine.
1: Via libera al rinnovo del contratto della scuola. In Friuli Venezia Giulia aumenti in busta paga e arretrati per circa 25.000 fra docenti e personale ATA. Soddisfatti i sindacati che chiedono però nuovi interventi per recuperare il potere d'acquisto e alleggerire il peso del fisco.
0: Presentata la 30ª stagione del Teatro Nuovo di Udine, 57 appuntamenti in 9 mesi tra prosa, musica, danza, lirica e lezioni con grandi protagonisti del teatro e concerti di prestigio internazionale.
1: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Marušić e Antonio Cajazza. Il giorno dopo il blitz antidroga di ieri nell'area dell'ex Safau, siamo tornati a Borgo Stazione, a Udine, per registrare le reazioni di chi in quella zona ci vive e ci lavora, ma anche per scoprire i dettagli dell'operazione che ha messo fine alla parte più rilevante dello spaccio in città e nel circondario.
2: Nell'ex Safau, ora sotto sequestro, dove le telecamere comunali sono coperte con sacchetti di immondizia, avveniva la suddivisione delle dosi, il confezionamento di hashish e cocaina, la distribuzione tra i pusher, la raccolta del denaro e il suo occultamento, anche sotterrando pacchi di soldi da 100.000 euro. Ma dalle carte dell'inchiesta che ha portato in manette ieri 15 persone, il blitz dei carabinieri di Udine, emerge una puntuale mappa delle piazze di spaccio, ricostruita anche grazie alle confessioni di alcuni tra indagati e clienti. Le dosi si muovevano in tutta la città, ma anche fuori, trasportate fino a Codroipo e Pordenone. Un giorno un carico di 30 kg di hashish viene trasportato dall'ex Safau in una zona boschiva nei pressi di un centro commerciale, a Martignacco. Spaccio anche nel parcheggio di un supermercato in Viale Palmanova, nei pressi dell'Istituto Gervasutta. Panetti di droga vengono portati, ma anche acquistati alla Caverzerani. Ma gli stupefacenti arrivano anche al Parco Moretti, in via Roma, in via Emilia, in zona Bariglaria. Cocaina veniva nascosta in via Riccardo Di Giusto. Baricentrica, per i traffici, la zona di via Marsala.
3: Peggiorata di brutto, hanno chiuso tutti qua in zona. Siamo rimasti io alla tabaccaia, noi bar, siamo rimasti solo noi, ce n'era quattro. Quindi noi la sera una volta stavamo fino alle 9:30, 10, adesso le 8. Via, perché dopo le 8 veramente...
4: Ho trovato un ragazzo nella fila dei campanelli del mio condominio e mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per poter fare un tiro di crack assieme. Quindi devo dire che la situazione qua è veramente, veramente peggiorata.
5: Dopo i blitz che servono un pochettino a dare forse a noi residenti un po' di tranquillità, ma la cosa non è cambiata. Qui c'è un via vai continuo, la ex Safau sembra un pochettino migliorata, ma entrano tutti nella ex caserma Piave.
6: Io più volte li sono trovati a giardino, ho avuto 3 furti in casa, ho rapinato mio figlio. Insomma, la situazione non è bellissima, ecco, perché abita qua.
2: Negli ultimi mesi?
6: Stazionaria.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È stato trovato morto Fiore Struzzi, il 71enne, del quale si sono perse le tracce 2 giorni fa a Meduno. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 16:30 a breve distanza dalla centrale idroelettrica in via Marinotti. Ancora da chiarire le cause del decesso, nelle ricerche coordinate dal campo base a Meduno erano impegnati i vigili del fuoco di Pordenone con 2 squadre e i soccorritori fluviali, dronisti esperti della topografia applicata al soccorso e i cinofili della direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.
1: È morto oggi, 4 giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, un operaio residente a Gemona che era rimasto gravemente ferito dopo essere

paura, ma fortunatamente nessun ferito oggi in via Caduti sul lavoro a Trieste, dove un auto articolato trainato da un carro attrezzi per mezzi pesanti si è improvvisamente sganciato durante il trasporto. Il mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è finito contro il muro di cinta che delimita il deposito di Trieste Trasporti, provocandone il danneggiamento. Sul posto, verso mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco dopo aver verificato che nell'incidente

0: non erano rimaste coinvolte persone e una volta rimosso il mezzo pesante, i pompieri hanno controllato la stabilità della struttura. Con l'ausilio di un escavatore hanno quindi provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza delle parti pericolanti del muro.
1: Emergenza caldo nei cantieri, troppa discrezionalità per le imprese, quasi sempre resta prioritario il rispetto dei tempi di consegna a scapito della sicurezza dei lavoratori. La denuncia è della CGIL, in particolare di Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, la sigla delle costruzioni del legno arredo. Serve una revisione delle norme, la richiesta del sindacato, e stamattina si è svolta una conferenza stampa.
2: Come andrebbero riscritte, secondo la CGIL, le norme che tutelano i lavoratori dal caldo?
3: Ad oggi l'emergenza caldo è sempre stata trattata come un evento straordinario, invece ormai anche indagini sul clima dimostrano che il caldo è una questione strutturale che di anno in anno aumenterà. Quindi le norme vanno riscritte tenendo in considerazione che è un evento che si riproporrà ogni anno e non si può demandare solamente ai datori di lavoro la possibilità di sospendere o non sospendere il lavoro. I lavori vanno sospesi per tutti i settori che risentono del caldo, vanno sospesi durante la fascia oraria da mezzogiorno e mezza alle 4, ma è evidente che ci deve essere anche un numero al quale denunciare eventuali irregolarità, un numero da chiamare nel caso in cui la sospensione non venga attuata dai datori di lavoro, e ci devono essere anche delle misure cautelative per i titolari di azienda che, se hanno delle scadenze e delle penali in seguito a queste scadenze, si trovano esposti a un rischio di impresa che viene accollato solamente a loro, mentre andrebbe fatta una legge che posticipa in qualche maniera di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione dal lavoro per l'emergenza caldo. Inoltre non abbiamo neanche un database che ci confermi quante sospensioni sono state chieste l'anno precedente, se ci sono stati dei casi di malori relativi al caldo, e neanche quante giornate di cassa integrazione meteo sono state utilizzate.
2: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E quando sono quasi le 18:38, uno sguardo al meteo: cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna, le temperature registrate alle 17. Trieste 30,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi. Gorizia 32 gradi, Udine 30,5, Pordenone 30, Tolmezzo 27,5, Forni di Sopra e Tarvisio 24,5, Sappada 21,5, Piancavallo 19,5. In quota Monte Zoncolan 17, Monte Lussari 16,5. A Lignano 31,5 con temperatura del mare di 26,5 gradi, grado 29, temperatura del mare 27 gradi.
1: Le previsioni per domani: prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza. Tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperature nella norma del periodo.
0: Regione e Fincantieri hanno messo a punto un protocollo per l'inclusione lavorativa con percorsi di formazione per il personale che proviene dall'estero e altre iniziative.
4: Regione e Fincantieri insieme per dare risposte ai bisogni occupazionali e formativi in Friuli Venezia Giulia. Un'intesa per attrarre e trattenere le alte professionalità del territorio regionale, ma anche per promuovere il reclutamento di personale dall'estero con percorsi formativi nei paesi d'origine. Un accordo che segue il percorso avviato dal colosso della cantieristica, che collabora già con 3 ITS del territorio. Ci sarà un nuovo corso all'ITS Academy di Udine. Luciano Sale è il responsabile HR di Fincantieri.
5: Avvieremo un nuovo corso di formazione Mechatronics e Robotics Smart Ship, che per noi è importante perché saranno coinvolti dei profili altamente specializzati che dovranno lavorare in una logica in cui dovranno tutelare, quindi supportare, l'evoluzione tecnologica all'interno dei nostri cantieri, ma soprattutto l'evoluzione digitale, che è il futuro da questo punto di vista delle navi e dei processi produttivi nel loro complesso.
4: L'obiettivo sarà anche quello dello sviluppo sociale. La Regione supporterà le iniziative di Fincantieri, che investirà in progetti di inclusione, coesione sociale e promozione dello sport. Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro.
6: Mettiamo in atto la legge sull'innovazione sociale che abbiamo approvato già nel corso del 2025.
4: Il protocollo tra Regione e Fincantieri si estenderà a tutti

0: tutto il territorio regionale, ma non si sovrappone in alcun modo all'accordo che Comune di Monfalcone, Regione e Colosso della Cantieristica stanno discutendo. La firma che arriverà su questa nuova intesa rappresenterà un punto fondamentale per il futuro di Monfalcone. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È il comparto istruzione e ricerca il primo della pubblica amministrazione a rinnovare il contratto nazionale. Aumenti fino a 185 euro e arretrati in arrivo. Soddisfazione, ma con accenti diversi da parte dei sindacati.
2: In Friuli Venezia Giulia, secondo le stime dei sindacati, il nuovo accordo interessa circa 25.000 lavoratrici e lavoratori tra scuola, università, AFAM ed enti di ricerca. Il grosso, circa 22.000 persone, opera nella scuola tra docenti e personale ATA. Per i docenti l'aumento medio di 143 euro lordi mensili su 13 mensilità, con importi che variano in base all'anzianità e all'ordine di scuola. Si va da poco più di 110 euro per i docenti di infanzia e primaria a inizio carriera, fino a oltre 185 euro per i professori delle scuole superiori con maggiore anzianità. Aumenti anche per il personale ATA tra 85 e 128 euro. In arrivo inoltre gli arretrati, pari in media a circa 800 euro per i docenti e 600 per il personale ATA. I pagamenti potrebbero arrivare già a luglio o al più tardi entro l'estate. Positivo il giudizio dei sindacati regionali, pur con valutazioni diverse. Per la FLC-CGL il segretario regionale Gargiulo definisce il rinnovo un passo concreto, ma ricorda che resta aperta l'11% di potere d'acquisto perso col precedente contratto mai sottoscritto dal sindacato, chiedendo maggiori investimenti per scuola, ricerca e università. Positivo anche il giudizio della CISL Scuola. La segretaria regionale Piccolo sottolinea il valore di un rinnovo firmato durante il periodo di validità del contratto, elemento fondamentale per difendere il potere d'acquisto degli stipendi. Un risultato che, afferma, prosegue il percorso di valorizzazione del personale della scuola, mentre dalle scuole del territorio arrivano già riscontri positivi in attesa dell'accredito di aumenti e arretrati. Anche il segretario regionale della UIL Scuola, Previti, plaude al rinnovo arrivato prima della scadenza naturale del contratto, un cambio di passo rispetto al passato, dice, ma avverte: senza una riduzione della pressione fiscale, molti lavoratori con redditi tra i 20 e i 40 mila euro rischiano di vedere gli aumenti assorbiti dalle tasse. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Può riprendere l'iter per la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste secondo il progetto presentato dalla società Costim. Ieri l'ok dalla Commissione Tecnica della Regione, che evita la procedura di VIA, e il Comune punta ad affidare la gara entro fine mandato.
3: Niente valutazione d'impatto ambientale, la cosiddetta VIA. Il maxi progetto chiamato Corus Life Trieste, presentato dalla società bergamasca di sviluppo immobiliare Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio, ha avuto parere positivo dalla commissione tecnica convocata dalla Regione. Un disco verde che, seppure con qualche caveat, evita appunto di sottoporlo alla più lunga, ma anche più approfondita, dicono le opposizioni, valutazione d'impatto ambientale. A stretto giro, il verbale dello screening tecnico sarà trasmesso alla Direzione Ambiente della Regione, che pubblicherà quindi il decreto con cui il Comune potrà riprendere la conferenza dei servizi bloccata da mesi. Tempo stimato 10 giorni, 2 settimane al massimo. L'iter dovrebbe quindi concludersi con la gara per far partire i lavori e l'amministrazione comunale conta di riuscirci entro fine mandato. Lavoriamo in tal senso, le testuali parole dell'assessore comunale Everest Bertoli, che ha in mano il dossier. La riqualificazione, che interessa 20 ettari dei 66 totali del Porto Vecchio, sarà portata avanti dalla Costim in project financing, secondo un cronoprogramma di quasi 10 anni di lavori e un costo stimato di 620 milioni di euro. Il risultato sarà un distretto urbano sostenibile fatto di aree residenziali, commerciali e direzionali, servizi, spazi pubblici, una marina da diporto e una centrale di cogenerazione energetica. Sorpresa per l'esito della commissione tecnica regionale si è detta la consigliera comunale dei 5 Stelle, Alessandra Richetti, che aveva richiesto una valutazione in sesta commissione sul tema a marzo, ma svoltasi appena l'altro ieri. Nessuno è contro il progetto, ma vista l'entità mi sarei aspettata più approfondimenti, ha detto, denunciando la mancanza dell'istruttoria sulle bonifiche rimandata a una fase successiva. La politica non interferisca su scelte tecniche, ha risposto l'assessore Bertoli. In 3 anni abbiamo fatto passi che non si sono fatti in 50. Mentre l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro conclude: sul Porto Vecchio garantiamo al contempo lo sviluppo di Trieste e la tutela ambientale nel pieno rispetto della legge. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: 57 appuntamenti fra prosa, musica, danza, lirica, operetta e lezioni di storia e scienze in un cartellone che si snoderà lungo 9 mesi. È la prossima stagione del Teatro Nuovo di Udine, la 30ª, che è stata presentata questa mattina. il via il 16 ottobre con il musical Amélie. Con la musica si partirà il 18 novembre con la Dresdner Philharmonie e il pianista Emmanuel Ax, un'anteprima che andrà in scena l'11 e il 12 settembre, i Turkstal Friul di Alessandro Serra su testo di Pierpaolo Pasolini. Alcuni dei protagonisti della prosa, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Luca Zingaretti, Flavio Insinna, Neri Marco Re, Ambra Angiolini. Per la musica arriveranno a Udine, tra gli altri, l'orchestra Mozart e la Franz Liszt Chamber Orchestra. Un accenno anche alle lezioni, l'appuntamento della domenica mattina, tra le personalità al Teatro Nuovo, Guido Barbuglianni e Massimo Cacciari. Sentiamo l'intervista con il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Paolo Vidali.
5: Che stagione vi apprestate ad aprire?
6: La trentesima, quindi una stagione importante, dei ritorni per quello che riguarda la prosa, c'è Umberto Orsini, ma ci sarà anche Luca Zingaretti, ci sarà Solfrizzi, ci saranno spettacoli diciamo che uniranno, come sempre nella programmazione del teatro, dei contenuti un po' più diciamo difficili in un certo senso a contenuti popolari. Abbiamo come ogni anno due musical e la particolarità di quest'anno, della prossima stagione, sarà che apriremo proprio la stagione con un musical, Amélie.
3: Cosa ci dice sulla polemica tra Comune e Regione sulla riduzione dei finanziamenti al teatro?
6: Noi abbiamo lavorato per la prossima stagione sulla base di quello che era il nostro piano e il nostro preventivo per il 2026. Ricordo che della stagione 26-27 metà è nell'anno solare 26 e metà nell'anno solare 27. Ad oggi, ovviamente, facendo tutti i possibili calcoli che sono possibili fare a metà anno, sicuramente non abbiamo penalizzato la prossima stagione. Ci auguriamo di non doverlo fare per cose che succederanno da oggi in poi, ma non ho elementi per dirlo, i nostri soci spero che ci saranno come sempre vicini.
3: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Pat Metini è il protagonista dell'anteprima di Udine Jazz stasera alle 21.30 nel Piazzale del Castello. Il grande chitarrista torna in città per presentare in prima nazionale il suo ultimo progetto Side Eye 3, nel quale guida un quintetto. La serata si apre fra poco alle 19 in Corte Morpurgo con un concerto del Cormor Jazz Collective, composto da figure storiche del jazz udinese.
4: E questa sera ci sarà la replica al Teatro del Castello di Spessa dell'opera L'Ape Musicale del Piccolo Opera Festival, che ha riportato sul palcoscenico un pasticcio musicale scritto dal librettista del Settecento Lorenzo da Ponte, con musiche riprese o forse saccheggiate dagli autori coevi come Mozart, Salieri e Cimarosa. Una bonaria presa in giro dal mondo dell'opera dell'epoca con la regia di Giulio Ciabatti. Sul podio Omer Arieli dirige i musicisti della Go Borderless Orchestra. All'inizio, alle 21 in caso di maltempo, si sposta al Teatro di Cormons.
1: Sono le 18, 48 minuti e 45 secondi. Grazie a Bruno Montevecchi e a Samuel Montalto per l'assistenza tecnica, a Zeno Duban per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19.35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7.18. Seguite gli aggiornamenti delle notizie sui nostri profili social e sulla pagina web della redazione. Da Andrei Marušić e da Antonio Cagliazza, buona serata e a risentirci.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e benvenute e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Oggi vi proponiamo la prima di una serie di quattro riflessioni bibliche curate dal pastore Giuliano Soveri, tutte ispirate ad un

l'unico testo del Nuovo Testamento, e precisamente quello contenuto nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, i versetti 12 e 13, che andiamo di seguito a leggere. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente

versi che abbiamo appena letto si trovano in uno dei più bei capitoli dell'intera scrittura, il cui contenuto richiama l'attenzione di noi cristiani su quello che è il fondamento della nostra fede e le ragioni che ne sono la base. E non si tratta di argomentazioni semplicemente teologiche o filosofiche, ma proprio di una sintesi di ciò che caratterizza la fede cristiana e dei tre argomenti che vengono

Prima di fare qualche breve considerazione su questi tre pilastri, cosa che cercheremo di tratteggiare anche nelle prossime puntate, può essere utile avere qualche informazione in più su quella che era la Chiesa delle origini, sulla sua condizione. Essa aveva preso molto seriamente il mandato di Gesù, di cui Matteo 28,19: andate dunque, fate miei discepoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Il termine discepoli ricorre costantemente nella Scrittura e acquista un senso pieno quando descrive i seguaci di Gesù. Oggi questo termine è forse poco usato, sostituito magari da termini più generici, quali credenti, oppure con riferimento alla denominazione, parliamo di cattolici, evangelici, ortodossi. I credenti della prima Chiesa erano discepoli e ciò significava non solo professare una fede religiosa e partecipare alle funzioni, ma vivere la relazione col Cristo nella quotidianità, con il fermo proposito di essere il buon profumo di Cristo nel mondo, come scriverà Paolo in Seconda Corinzi capitolo 2. Essere discepoli ai tempi di Gesù significava non solo una stretta relazione col Maestro, ma anche vivere fisicamente con Lui, condividendo ogni cosa. E per questo Pietro afferma in Matteo 17: noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Certo, da allora le situazioni contingenti sono molto cambiate, ma le ragioni della nostra fede sono sempre le stesse. Il nostro compito è annunciare il regno di Dio che viene e vivere nell'attesa che ciò si verifichi, ma a guardare bene non sembra che oggi il mondo cristiano viva questa attesa, quanto piuttosto che la fede sia, quando c'è, semplicemente una delle componenti della nostra vita, una tradizione che ci è stata trasmessa, un conforto per i momenti di difficoltà e spesso, al massimo, una indicazione di natura comportamentale che si riassume spesso in una frase stereotipata: io non faccio del male a nessuno, anzi, se posso faccio del bene. Siamo onesti, questo modo di vivere il discepolato rispecchia molto poco quello dei credenti della prima Chiesa. Inviti perentori e radicali come quello di Luca 9,23, dove Gesù esorta chi vuol seguirlo a prendere ogni giorno la propria croce e rinunciare a se stessi, sono frasi che tutto il più sentiamo in qualche sermone domenicale. Frasi come Matteo 8, lascia i morti seppellire i morti, ma tu seguimi, ci mettono in imbarazzo. E allora cerchiamo di mediarle alla luce del nostro modo di vivere odierno. Eppure i primi discepoli fecero una scelta radicale, consapevoli che annunciare il regno di Dio

era la assoluta priorità. Chi conosce un po' il racconto di Atti non può che restare meravigliato dal cambiamento profondo che la parola di Gesù provocò in quanti credettero. Quella metanoia di cui parlarono Gesù e Giovanni Battista, che significa conversione, non solo spinse i primi credenti a cambiare vita e ravvedersi, ma li portò a uscire dai loro ambiti religiosi e culturali per andare ad annunciare la buona notizia al mondo pagano. E quanto in tempi successivi e fino ad oggi hanno fatto e fanno migliaia di missionari che spesso per questo obiettivo sacrificano anche la propria vita. Questa breve premessa per sottolineare che l'Evangelo è una cosa molto seria, che il cristianesimo è una missione e non semplicemente una religione. Alla luce di ciò, nelle prossime trasmissioni cercheremo di

La riflessione biblica di questa sera è stata di Giuliano Soveri, pastore della Chiesa Evangelica Pentecostale di Pordenone. Lo ascolteremo ancora nelle prossime settimane. Ed ora, essendo il tempo a nostra disposizione terminato, non ci resta che ringraziarvi per il cortese ascolto e augurarvi un buon proseguimento di serata. Vi ricordiamo inoltre che il nuovo appuntamento con la nostra rubrica è per giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia. I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: Scenario incoraggiante, occupazione più alta di sempre. Giorgia Meloni al congresso UIL sul caporalato, tolleranza zero, in manovra confermata la detassazione dei rinnovi contrattuali. Vigilanza Rai, l'opposizione per protesta si dimette in blocco. Subito dopo lascia anche la maggioranza che chiede.

0: chiede si formi una nuova commissione con nuovo presidente. NATO, Trump attacca gli alleati europei, nel mirino anche l'Italia, ha speso solo 48 miliardi, gli Stati Uniti 999. Omicidio a Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa, arrestata la compagna, il delitto durante un litigio, la donna ammette e racconta, mi sono difesa. L'annuncio shock di Clemente Mastella, i cittadini di Benevento, sono malato, pregate per me, spero di farcela, rivelazione accolta da un lungo applauso di incoraggiamento. Il ritorno di Madonna 20 anni dopo esce a mezzanotte Confessions on the Dance Floor the Second. La regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Mondiale di calcio, stasera alle 21 la Spagna mette alla prova le sue ambizioni contro l'Austria. Wimbledon in campo Cobolli e Berrettini, Sonego vola al terzo turno dopo un match maratona di oltre 4 ore. In studio Nicola Tedeschini, Giorgia Meloni ha parlato nel pomeriggio al congresso del sindacato UIL che si è aperto oggi a Padova e durerà 3 giorni. Dal fisco all'occupazione all'emergenza abitativa, tanti temi toccati dalla Premier nel suo intervento.
1: Conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali in manovra, fa un appello all'Europa perché la sfida energetica, dice, non sia in conflitto con quella della produttività, rivendica le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e per il salario giusto, è una vittoria per tutti i lavoratori, afferma Giorgia Meloni al congresso della UIL. 20 anni fa, l'ultimo intervento di un presidente del Consiglio sul palco, prova del rapporto consolidato della Premier con le rappresentanze, rapporto che Giorgia Meloni rivendica come cifra, dice, del modo di lavorare del proprio esecutivo.
2: Io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto.
1: La Premier ricorda le misure collaterali a quelle sul lavoro, come il piano casa, la sfida sull'intelligenza artificiale. Il passaggio più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, morta lavorando a 22 anni.
3: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Non basta non dimenticare, bisogna costruire.
1: Tolleranza zero contro il caporalato e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro di loro. La Premier rivendica l'aumento delle ispezioni sul lavoro. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR1.
0: Caos nella vigilanza Rai, prima il passo indietro della presidente Barbara Floridia e le dimissioni dei componenti delle opposizioni, poi quelle della maggioranza ed scambio reciproco di accuse.
4: Sono passate da poco le 13.30 quando le agenzie battono la notizia che terremota la commissione di vigilanza Rai. I consiglieri di opposizione si dimettono in blocco, a cominciare dalla presidente Floridia che sottolinea: decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il motivo, spiegano gli esponenti di PD 5 Stelle e Verdi Sinistra Italia Viva, è da ricercarsi nella paralisi che da mesi impedisce alla commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa di una gestione che ne ha svuotato le funzioni e delle divisioni interne alla maggioranza, accusa il 5 Stelle Dario Carotenuto,
5: che da un lato ha occupato l'istituzione, dall'altra parte hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella Rai.
4: Poco più di 2 ore arriva la mossa del centrodestra, anche i consiglieri di maggioranza si dimettono e contrattaccano. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla Rai impedendo l'elezione del presidente. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
6: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza Rai e non si rassegna alla sua volontà di occupazione di posizioni di potere.
4: Quindi il rilancio. Siamo disponibili a dare vita a una nuova commissione per dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. Daniele Petraroli, GR1.
0: Torniamo a parlare del congresso della UIL con l'allarme lanciato dal segretario generale del sindacato Pierpaolo Bombardieri. Il sistema previdenziale così com'è rischia di non reggere per il prossimo futuro. Da qui la proposta, l'obbligatorietà della seconda gamba e della previdenza complementare. L'inviata.
7: Il saluto del pontefice Leone XIV in un momento di profonde trasformazioni economiche che chiedono di porre l'attenzione alla centralità della persona e poi ministri, segretari generali di CGIL e CISL, esponenti politici. Così si è aperto il 19° congresso confederale della UIL, congresso alla presenza della Premier Giorgia Meloni. 20 anni che un presidente del Consiglio non parlava dal palco del congresso UIL. Il segretario generale Pierpaolo Bombardieri a Padova insiste sulla dignità delle persone, sicurezza, legalità, su cui ribadisce il governo deve continuare a investire.
8: Se qualcuno vuole raccontarci che la mafia pakistana fa quella strage all'insaputa della mafia calabrese, ci stanno prendendo in giro.

0: Guerrieri non tralascia i temi del sindacato, i contratti, non i contratti pirata, e insiste su qualità del lavoro, recupero del potere di acquisto, parità di genere, campagna contro la violenza sulle donne, e ancora alla Premier chiede
1: di confermare la detassazione.

0: assistenza e soccorso al paese sudamericano sono stati stanziati 3 milioni di euro. Vola il settore delle assicurazioni in Italia. Nel 2025 la raccolta premi complessiva è cresciuta del 7,8%. All'assemblea dell'ANIA l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
1: È un quadro solido quello emerso dall'assemblea annuale dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicurative, con una raccolta complessiva di 182 miliardi di euro. Un successo dovuto anche al buon operato del governo, come ha sottolineato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio. Questo circolo virtuoso rende anche più comprensibile, così come per le banche, la ragione degli interventi di politica fiscale adottati nelle ultime leggi di bilancio.
1: Il ministro ha ricordato anche come sia calato negli investimenti delle compagnie il peso dei titoli di Stato nei propri portafogli. Al centro anche il tema delle polizze catastrofali. Il presidente dell'ANIA, Liverani, ha evidenziato come il nostro paese sia molto esposto agli eventi estremi, chiedendo quindi di estendere l'obbligo delle polizze oltre che alle aziende anche ai privati che vivono in zone a rischio, e il governo si dice pronto a sostenere le famiglie che scelgono questo tipo di polizze. Lorenzo Opice, GR1.
0: La pagina degli esteri: da Donald Trump nuovo affondo verbale contro i partner dell'Alleanza Atlantica.
3: L'ennesimo attacco di Donald Trump agli alleati della NATO arriva da un post sul suo social Truth, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per l'Alleanza Atlantica. Per proteggere gli altri, sottolinea, senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, dice Trump, dopo aver fatto un elenco dagli Stati Uniti con 999 miliardi di dollari alla Polonia. L'Italia è citata al quarto posto con 48,8 miliardi di dollari. Intanto, secondo il sito Axios, la Casa Bianca sarebbe irritata dai tentativi della leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, di tornare nel suo paese colpito dal devastante terremoto del 24 giugno e dove proseguono le operazioni di soccorso. L'amministrazione Trump parla di opportunismo politico grottesco, cerca un'occasione per farsi fotografare mentre distribuisce i nostri aiuti, hanno commentato alcuni funzionari statunitensi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E proprio dopo il sisma in Venezuela, il Pentagono ha deciso di dispiegare circa 2.000 militari per assistere il paese. A 8 giorni dal sisma, estratta viva dalle macerie, una guardia privata di 43 anni travolta dal crollo di un centro commerciale alla Guaira. Complesse le operazioni di recupero, sopra di lui c'erano 9 metri di detriti. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, sono 2.295 le vittime, oltre 11.200 i feriti, più di 6.400 le persone salvate, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. La guerra in Ucraina, almeno 21 i morti e più di 80 i feriti dopo il massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, uccisa anche una bimba di 7 anni, centrati diversi palazzi residenziali e una stazione di ambulanze. La Croce Rossa denuncia la distruzione di un suo magazzino con la perdita di oltre 2 milioni in aiuti. Reagiremo sicuramente, assicura il presidente Zelensky, che aggiunge: i russi colpiscono obiettivi non militari per spaccare civili ed esercito, ma non accadrà. L'analisi di Davide Maria De Luca, giornalista italiano che vive a Kiev.
4: L'attacco di ieri probabilmente si inserisce anche nella costante escalation che c'è nei reciproci attacchi che russi e ucraini si scambiano. Ovviamente la situazione da entrambi i lati del fronte è per i civili estenuante. I russi si trovano a dover fare code lunghissime per fare benzina ormai da settimane. Gli ucraini sono 4 anni che vengono costretti a trascorrere notti intere nei rifugi e a trovarsi le loro case distrutte. Però purtroppo questo conflitto, questa serie di bombardamenti tra i due paesi non accenna affatto a fermarsi, e già qui a Kiev è cominciato il conto alla rovescia in attesa del prossimo attacco.
0: Siria, almeno 5 le vittime e 16 feriti dopo che una bomba è esplosa dentro un caffè nel centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Lo riferisce il Ministero degli Interni. Ancora ignoti gli autori dell'attentato. Rai Radio 1, alle 19:10 minuti. Commozione a Benevento per l'annuncio del sindaco Clemente Mastella, che ha rivelato di essere malato durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Ai fedeli riuniti nella basilica, che hanno risposto con un lungo applauso di incoraggiamento, Mastella ha chiesto con voce commossa: chiedo a tutti di pregare per me.
5: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di

0: farcela. Grazie.
1: La cronaca: arrestata la compagna del 62enne ucciso a coltellate ieri nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
2: Isabella Di Mattia, 34 anni, è in carcere, accusata dell'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62 anni, morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico. È successo ieri pomeriggio in una palazzina sul lungomare di Civitanova Marche, probabilmente al culmine di una delle frequenti liti tra i due. La procura di Macerata non crede però alla tesi della legittima difesa. Sul cranio della vittima anche due lesioni da corpo contundente, pare un manubrio da palestra. A dare l'allarme la coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto e che, sentendo il trambusto, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. Il marito ha chiamato il numero di Pennesi, cui ha risposto la sua compagna.
3: Gli ho detto no, tutto a posto, Marco è andato all'ospedale.
2: A quel punto i vicini hanno allertato un cugino della vittima, che ha raggiunto l'appartamento trovando il corpo. Isabella Di Mattia era ancora in casa ed è rimasta a lungo in stato catatonico in una volante della polizia. I due si frequentavano da tempo, avevano piccoli precedenti per reati legati alla tossicodipendenza, erano conosciuti dalle forze dell'ordine e litigavano di frequente. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sull'escort a Milano, Alessandro Bastoni non si presenterà domani all'interrogatorio. Il suo legale ha fatto sapere che il difensore dell'Inter si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'indagine ruota attorno alla società di eventi Made Milano. Già ascoltati come testimoni gli altri calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Bastoni è indagato per prostituzione minorile per un presunto rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che, secondo l'accusa, all'epoca dei fatti era minorenne. Tragedia nell'Imperiese. Tre persone sono morte durante un'escursione in quad sul monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria.
4: Una manovra sbagliata, il volo di 300 metri in un dirupo, nessuna possibilità di salvarsi per tre escursionisti francesi di circa 70 anni che in mattinata percorrevano a bordo di un quad il crinale del Monte Saccarello per raggiungere il rifugio La Terza, Monesi di Triora, Parco delle Alpi Liguri, un sentiero fuoristrada molto panoramico amato da turisti appassionati, diventato teatro di tragedia poco dopo mezzogiorno. Il quad cabinato su cui viaggiavano i tre francesi, secondo le prime informazioni, stava tentando una manovra vicino a uno strapiombo, una probabile disattenzione è stata fatale. Le ruote hanno perso terreno, il mezzo è scivolato senza fermarsi lungo un fronte particolarmente scosceso sul lato francese di Brig. Difficilissime le operazioni di recupero delle salme anche per il forte vento in quota a circa 2000 metri. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, soccorso alpino e i carabinieri. Una dopo l'altra, le salme sono state portate a Monesi di Triora per poi essere trasportate all'ospedale di Imperia. I tre francesi erano tutti residenti nella zona di Briga, al confine con il ponente ligure. Le loro salme sono ora disposizione dell'autorità giudiziaria. Lucia Pescio, GR1.
1: Meteo, le temperature ora sono nella media del periodo dopo l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali.
5: Il meteo è ormai in technicolor per indicare ciò che accade tra ondate di calore che se ne vanno e perturbazioni fresche che arrivano. Così dai bollini rossi dei giorni scorsi roventi siamo passati all'allerta gialla che domani riguarderà le regioni del centro-sud a rischio pioggia. Rischio perché la pioggia è tanto necessaria e salutare quanto pericolosa da quando il cambiamento climatico ce la riversa sempre più spesso in forma di temporali violenti. Ad esempio, la bomba d'acqua che oggi si è abbattuta sulla zona Flegrea in Campania, allagando le strade e abbattendo alberi. Acqua anche su Piazza del Campo a Siena e conseguente impossibilità di correre il Palio, rinviato a domani. La perturbazione continua a spostarsi verso sud e già oggi i 30 gradi di molte città sono sembrati un sollievo dopo i picchi del termometro di inizio settimana. Donatella Gori, GR1.
1: Una buona notizia per l'ambiente: aumentano i comuni rifiuti free, campioni della raccolta differenziata.
6: L'obiettivo è ridurre al minimo la percentuale di rifiuti indifferenziati avviati ai termovalorizzatori o allo smaltimento. Possono avere nuova vita la carta, la plastica, l'alluminio, perfino l'olio della frittura, trasformato in carburante se riciclati in altre produzioni. Quest'anno sono tornati a crescere i comuni italiani che si guadagnano la qualifica di rifiuti free, quelli dove la produzione di rifiuti indifferenziati per singolo abitante è sotto i 75 kg. Sono 675 promossi su un totale di 7.894. Lo certifica il rapporto di Legambiente Comuni Ricicloni alla 33esima edizione. Il nord si conferma l'area con più comuni virtuosi, il 60%. In vetta alla classifica il Veneto con 165 comuni.

0: Il 32% dei rifiuti free sono a sud e nelle isole, mentre il centro arranca con appena il 6,8% dei promossi, ma un piccolo balzo in avanti, 16 nuovi piazzati. Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum Regioni Legambiente.
1: Un dato incoraggiante è sicuramente il numero dei cittadini residenti nei comuni rifiuti free, che per la prima volta supera i 4 milioni.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: A meno di due giorni dal concerto evento di Ultimo nella capitale, il cantautore romano ha suonato oggi pomeriggio in una prova generale speciale. Dammi di più da questa vita. Le porte sono state aperte infatti a 1500 persone con disabilità, 250.000 gli spettatori attesi sabato, centinaia dei quali già da giorni dormono in vista degli ingressi. Imponente la macchina organizzativa, distributori di acqua gratuite, per la prima volta le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. Ancora musica, 7 anni dal suo ultimo album, Madonna si riprende la scena, esce a mezzanotte Confessions on a Dance Floor 2, lavoro nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo.
3: Qui sulla pista mi sento libera. Madonna lo racconta nel film per il lancio di Confessions on a Dance Floor, secondo capitolo di quell'album di oltre 20 anni fa che vendette 10 milioni di copie e al quale la regina indiscussa del pop ha ripensato ripercorrendo la sua carriera con il Celebration Tour. Ask yourself this. Chiediti cosa stai facendo e per chi, si chiede in Bring Your Love, il duetto con Sabrina Carpenter. La risposta è tornare alle origini. I was a dancer. Dancing's in my DNA and... Sono stata una ballerina e nel mio DNA, racconta Graham Norton nell'intervista alla BBC. Mi piace ballare con gli altri, sul palco o in pista. Significa stabilire connessioni. Un album nel quale si trovano tracce e riferimenti ai capitoli della Material Girl. Madonna è tornata e ci invita a ballare. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GR1 Sport.
7: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio in primo piano, 16esimi di finale, nuovi verdetti in arrivo. Si riparte stasera alle 21 a Los Angeles la sfida tutta europea tra Spagna e Austria. Per la Roja di De La Fuente un esame per capire davvero il valore delle sue ambizioni.
8: Siccome specialmente nel calcio tutto il mondo è paese, nel villaggio comunque globale al seguito delle furie rosse prevalgono se non scetticismo o un più anacquato pessimismo, seri interrogativi sul reale valore di una nazionale che però tra l'altro detiene nel titolo europeo. Invece di guardarsi attorno, il commissario tecnico spagnolo De La Fuente tira dritto.
9: In una competizione di questa dimensione, di questo valore calcistico, bisogna affrontare un cammino per correre. Quello che dobbiamo fare è rispondere a questa aspettativa. Non c'è più margine di errore. Bisogna vincere la prossima partita.
8: Non è poi un'opinione la solidità difensiva spagnola. 0 reti subite in 3 gare. Insomma, Francia a parte, finora le grandi favorite procedono tra alti e bassi, tra loro appunto anche la Spagna al cospetto, tra poco di un'Austria che un risultato lo ha già raggiunto, il passaggio del turno. Proprio per questo, alzare l'asticella e provarci è il passo, anzi il salto successivo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
7: Partita che seguiremo in diretta su questa rete, su Radio 1 Sport, con ampio prepartita dalle 20.30, tutto il mondiale minuto per minuto. Chi passa se la vedrà con la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una della notte italiana, uno dei 16esimi più affascinanti in assoluto, Cristiano Ronaldo contro Luka Modric. Per uno dei due sarà l'ultimo ballo al mondiale. A chiudere la giornata mondiale poi alle 5 del mattino Svizzera-Algeria, gli elvetici

0: Trovano una vecchia conoscenza in panchina, uno dei nostri inviati.
1: La patria delle nuove africane che hanno passato il girone si sta assottigliando. Ai sedicesimi sono già uscite Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Congo. L'unica già agli ottavi è la Marocco, che sembra essere la nazionale più attrezzata per andare avanti. Devono ancora giocare il loro sedicesimo Egitto, Capoverde, Ghana e Algeria. Quest'ultima sarà la prima ad andare in campo alle 5 del mattino di domani in Italia. Di fronte la Svizzera, che appare favorita nella sfida di Vancouver. L'Algeria ha perso nettamente la prima contro l'Argentina. Ha poi vinto di misura contro la Giordania ed ha pareggiato 3-3 contro l'Austria, in una delle partite più discusse della prima fase. Il pari avrebbe qualificato entrambe e forse arrivare terzi è stato conveniente, visto che l'Austria seconda se la dovrà vedere stasera con la Spagna. Il commissario tecnico Vladimir Petkovic, giramondo, da noi allenato la Lazio, non solo ha anche il passaporto svizzero, ma ha guidato la nazionale svizzera per 7 anni, con il Mondiale di Russia del 2018 e 2 europei. Gli algerini puntano a tenere il passo dei rivali di sempre del Marocco, ma l'organico sembra molto inferiore. Dallas, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: E ora il tennis. Wimbledon, tanti gli azzurri protagonisti in questa giornata in cui si chiude il secondo turno dei Championships. Ci aggiorna su tutto Emilio Mancuso. Emilio.
2: Buonasera a voi tutti. The Italian Job a Wimbledon, perché ci sono 5 italiani in campo in questa giornata londinese. Torna a vincere poco fa, una vittoria pesante sul centrale, quella firmata da Matteo Berrettini, che non arrivava al terzo turno dal 2023. Si commuove De Hammer, il martello, vittoria in 4 set sul francese Arthur Fils, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, 16 ace per Matteo Berrettini. Ha vinto 2 tie break Flavio Cobolli contro Duckworth, il primo e il terzo set. In mezzo il 6-3 dell'australiano Cobolli, 4-1 nel quarto, 16 ace anche per Cobolli. Grande vittoria quella firmata da Lorenzo Sonego in 5 set alla sua maniera contro il canadese Diallo. Adesso c'è l'americano Taylor Frezza per il torinese. Tra poco in campo anche Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic, sconfitta Tyra Gret, ma comunque bravissima linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso. Concluso, è tutto per lo sport, un buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica!
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 4 Torino Trieste, partiamo da qui, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, ci sono code a tratti e traffico intenso. Tra Milano Est e Corvano verso Torino ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla A4 Brescia-Padova tra Montebello e Soave ci sono 5 km di code per lavori, invece in direzione di Brescia. A8 Milano Varese tra svincolo di Lainate Arese e Legnano verso Varese coda a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A1 tra Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, 3 km di coda in aumento a causa di un incidente. Anche tra Reggio Emilia e il Bivio A1 A22 verso Bologna ci sono 2 km di coda in aumento a causa di un incidente. Sulla A14 tra Bivio A4 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna Padova verso Ancona le code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 a Cattolica in uscita in entrambe le direzioni coda per il traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli coda per la viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always would.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata, i temi che tratteremo, gli ospiti che saranno con noi. Affrontiamo in apertura il tema del prossimo vertice NATO ad Ankara, 7 e 8 giugno, un vertice molto atteso. Ci si lavora da molti mesi, e l'Italia, il governo italiano ha fatto un vertice proprio ieri per mettere a punto le posizioni che il nostro paese vuole tenere in quel contesto. Sono insomma piuttosto delicate la difficoltà del governo in questo momento, sia per motivi diciamo di conti pubblici che per motivi di compatibilità politiche. Si avvicina a questo appuntamento che ha come fulcro la questione delle spese per la difesa e per la sicurezza, con qualche difficoltà. Ma ovviamente l'Italia non è da sola su questo, penso al Regno Unito, forse ha difficoltà anche maggiori. Non è un caso che il premier Starmer si è dimesso proprio anche in forza di una polemica molto forte con il suo ministro della difesa. Si parlerà quindi molto di questo. L'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker, ha detto che ha fatto capire che questa sarà un po' una sorta di test, di esame. Si darà la pagella agli alleati per vedere se gli impegni presi all'AIA saranno rispettati, il famoso 5% entro il 2035. Poi, essendo diciamo un vertice molto concentrato sul lato sud, si parlerà ovviamente di Iran, di Siria, di Libano, di Golfo, dello stretto di Hormuz e di molte altre cose, e anche ovviamente dell'Ucraina. Noi ne parleremo con Benedetta Berti, che è il segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO. Con lei faremo una disamina di tutti questi temi. Poi ci concentreremo sulle vicende libanesi. E c'è stato, come sapete, un

0: accordo, un trattato importante tra Libano e Israele, molti lo hanno definito addirittura storico, anche se la sua efficacia sembra in gran parte minata dal fatto che, insomma, il partito di Hezbollah, il partito di Dio, non lo ha firmato, anzi lo contrasta attivamente. Noi ne parleremo con Bernard Selvan El Khoury, già il nostro ospite in alcune altre occasioni, fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, che ha sedi appunto a Roma e a Beirut ed è specializzato su questi temi. Poi parleremo dello scisma lefevriano. Papa Leone XIV, dopo un appello in cui ha invitato diciamo la comunità delle feriane a fare un passo indietro, ad aspettare, a soprassedere sull'ordinamento dei nuovi vescovi, ha invece stabilito che appunto i feriani verranno scomunicati, saranno scomunicati automaticamente, late sentenze si dice. Non ne parleremo con Agostino Giovagnoli, che è professore di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, per capire anche le implicazioni religiose e anche politiche di questa vicenda. Chiuderemo con Fabio Chinellato, che è un dottore forestale, uno zoologo, per esaminare, guardare da un punto di vista diciamo più tecnico, prima ancora che politico, il nuovo disegno di legge sulla caccia che è stato approvato al Senato tra mille polemiche, che dovrà poi essere approvato anche alla Camera per diventare legge dello Stato. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Vigilanza Rai, si dimettono la presidente e i membri di opposizione, stallo insostenibile, atto politico necessario, lasciano anche i parlamentari della maggioranza, ora una nuova commissione. Al TG3 Barbara Floridia. Negli Stati Uniti preparativi per la festa dell'indipendenza, Trump attacca ancora la NATO e l'Italia, il governo, la cerimonia a Villa Taverna a Roma, in forse la presenza di Meloni. Mattarella per il 4 luglio, la pace non si consolida con l'imposizione ma con il rispetto, unica strada è la cooperazione, impegni comuni fondamentali nelle relazioni con Washington. Attacco violento russo su Kiev, almeno 20 morti, la Croce Rossa ha distrutto il nostro magazzino con gli aiuti, Zelensky reagiremo, non ci divideranno, Kalas, nuove sanzioni contro Mosca. A Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di 3 dei 4 arrestati per l'attentato a Siegfried Ranucci che non rispondono al GIP, l'inchiesta per risalire intermediario e mandanti. Nella notte italiana ai mondiali la sfida tra due immortali del calcio, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, a oltre 40 anni cercheranno di trascinare Portogallo e Croazia agli ottavi, ma per uno dei due sarà l'ora dell'addio.
0: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3, io do dunque il benvenuto alla nostra prima ospite, Benedetta Berti, segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO. Berti, buonasera, benvenuta a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Allora, il 7-8 luglio ad Ankara ci sarà un importante vertice della NATO, molto atteso, con molta carne al fuoco, e mi piacerebbe capire come l'alleanza, come gli alleati arrivano a questo appuntamento.
2: Allora, direi che dal punto di vista del contesto di sicurezza, il punto di partenza rimane che abbiamo un contesto di sicurezza estremamente complesso, con la minaccia russa, con instabilità nel Medio Oriente, con minacce ibride, con maggiore cooperazione tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, quindi il contesto di sicurezza è complesso. Il contesto NATO è un contesto in cui l'alleanza è più forte perché vediamo più investimenti nella difesa, nuovi piani di difesa, maggiore prontezza operativa e più capacità industriale, quindi un'alleanza che si sta veramente adattando. Dal punto di vista politico direi che il clima è positivo ma realistico, quindi questo vuol dire che è vero, ci sono delle divergenze, il che è normale in un'alleanza di 32 paesi diversi e democratici, ma dal punto di vista strategico ci sono anche delle grandi convergenze, soprattutto sugli obiettivi che vogliamo raggiungere e che devono essere raggiunti ad Ankara. Quindi si parla di produrre di più, incrementare la spesa per la difesa, continuare a supportare l'Ucraina nella sua difesa contro questa guerra lanciata dalla Russia, e poi la cornice politica è quella della NATO 3.0, in cui appunto si parla di un'alleanza più equilibrata, dove abbiamo gli alleati europei e il Canada che si assumono più responsabilità per la difesa territoriale dell'Europa da un punto di vista convenzionale, quindi realismo positivo.
0: Certo, allora Ankara arriva ad un anno dal vertice

0: vertice dell'AIA, che fu un vertice decisivo in cui l'amministrazione Trump chiese agli altri stati membri di impegnarsi a portare le spese per la difesa del loro PIL al 5% entro il 2035. Da quello che si legge e che si è letto in queste settimane, in questi mesi, si è visto che i paesi stanno facendo fatica ad incontrare, ad arrivare a questo obiettivo, hanno anche molte difficoltà politiche interne, lo vediamo anche in Italia, ma lo vedevo adesso nel Regno Unito. Insomma, su questa questione, sull'aumento delle spese per la difesa, sull'arrivo al 5% del PIL, che proiezioni si possono fare? Come si arriva ad Ankara su questo versante?
1: Sicuramente questi obiettivi sono molto ambiziosi, però allo stesso tempo, se io guardo ai dati, posso dire che il progresso è assolutamente reale. Quando noi guardiamo all'incremento della spesa per la difesa nel 2005 comparato al 2024, che sono gli ultimi dati che abbiamo raccolto, appunto vediamo un incremento di circa 20% per gli alleati europei e il Canada. Si tratta più o meno di 139 miliardi di dollari in termini nominali. Queste sono cifre veramente importanti. È assolutamente vero che ci sono alcuni paesi come la Polonia, gli alleati baltici, che sono già al 5% di
0: difesa. Sono molto avanti, sì.
1: Sono già avanti, ed è vero che altri paesi hanno un progresso più incrementale, però dal punto di vista della decisione politica siamo tutti sullo stesso passo, e l'idea è che Ankara si focalizzerà appunto su tracciare questo percorso chiaro e credibile verso il 2035. Per alcuni paesi sarà più difficile che da altri, però io vorrei sottolineare che dal punto di vista europeo, secondo me è molto importante dire che non stiamo spendendo di più per la difesa semplicemente per rassicurare gli Stati Uniti, lo stiamo facendo perché in questo momento il nostro contesto di sicurezza è estremamente complesso e abbiamo bisogno di più investimenti per poter proteggere i nostri cittadini, il nostro territorio e la nostra infrastruttura. Quindi è veramente una priorità nazionale.
0: Lei citava gli Stati Uniti, in effetti da quando è iniziata l'amministrazione Trump, uno degli argomenti, diciamo anche sulla stampa, dei commentatori, degli analisti, uno degli argomenti centrali quando si parlava di NATO è come se si sarebbe riusciti a tenere dentro l'alleanza appunto gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano presso la NATO Whitaker ha fatto capire sostanzialmente che questo vertice sarà un po' l'occasione per dare delle pagelle ai paesi membri. È questo quello che accadrà?
1: Io lo direi in maniera un po' diversa, nel senso che secondo me il messaggio che noi abbiamo ricevuto da Washington è abbastanza chiaro ed è un messaggio di impegno verso la NATO, verso il legame transatlantico e verso la difesa collettiva. Allo stesso tempo noi sentiamo molto chiaramente da Washington che c'è una necessità di avere una divisione, una condivisione più equa dei nostri oneri, delle nostre responsabilità. Ovviamente non è una richiesta nuova, le amministrazioni americane ci dicono questo da decenni, però in questo momento questa amministrazione è particolarmente chiara sui termini dell'incremento della spesa per la difesa europea. Direi che l'obiettivo non è di dare pagelle, però l'obiettivo è di dimostrare che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e che stiamo tutti ottenendo del progresso, perché alla fine tutti gli alleati l'anno scorso all'AIA hanno detto che c'è bisogno di avere un'equa condivisione degli oneri e delle responsabilità e che non basta soltanto promettere più spesa, bisogna dimostrare più spesa, bisogna dimostrare più capacità, più prontezza e contributi reali ai nostri piani della difesa. Quindi si tratta di implementazione e di assumerci maggiore responsabilità come europei per la nostra difesa, il che secondo me sarebbe anche molto importante per rafforzare il legame transatlantico, perché abbiamo un'alleanza più equa e più sostenibile.
0: È sicuramente vero che anche molte altre amministrazioni americane hanno posto il tema di un adeguamento del cosiddetto burden sharing da parte degli europei nelle spese militari, però è anche vero che Trump ha manifestato nei confronti dell'alleanza in più occasioni una sorta di estraneamento, di fatica, di delusione. L'ultimo caso è quello della guerra in Iran, su cui Trump si è più volte lamentato e continua a farlo della poca assistenza, del poco aiuto che gli europei hanno fornito all'America in questo caso. Questa fase secondo lei è superata o questi dubbi, insomma questo scetticismo americano permane?
1: Secondo me la questione principale è che l'alleanza è in un momento di transizione. Dopo decenni in cui vi è stata una dipendenza molto molto prominente su un alleato, sugli Stati Uniti, adesso siamo in una situazione in cui questa dipendenza non è più sostenibile. Non soltanto perché ci sono delle domande dal punto di vista di Washington, ma anche perché

0: che l'America si trova in questo momento a dover gestire una serie di sfide su una serie di regioni, dall'Indo-Pacifico all'America Latina all'America settentrionale. Quindi secondo me il messaggio principale è quello che questa divisione, questo burden sharing che è andato bene durante decenni del post guerra fredda, non funziona più per un contesto di sicurezza dove le sfide sono molto più complesse. Quindi il punto forte, il punto importante è come possiamo noi come europei essere degli alleati più credibili, più responsabili, e alla fine la risposta la sappiamo: sono più investimento nella difesa, più investimento nella nostra industria della difesa e un ruolo più prominente nella NATO.
1: In questo contesto, come vanno interpretati molti annunci che arrivano dagli Stati Uniti, dal Pentagono, di una sorta di disimpegno militare, di ritiro di militari americani, di riduzione del numero delle basi americane in Europa? È una cosa di routine, un aggiustamento di routine, o c'è qualcosa di più strategico di cui ci dovremmo preoccupare?
0: Allora, sicuramente la presenza militare americana in Europa non è mai stata statica, quindi se guardiamo i numeri è sempre variata. È variata in base al contesto strategico, alla priorità globale degli Stati Uniti, quindi questo non è nuovo. E dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, gli Stati Uniti avevano aumentato in maniera anche abbastanza sensibile la presenza e le attività in Europa, soprattutto sul fianco orientale. Aggiustamenti del numero delle forze e delle capabilities non è di per sé qualcosa di straordinario. Gli aggiustamenti più recenti che sono stati annunciati hanno soprattutto a che vedere con forze rotazionali, e quindi i nostri comandanti militari NATO hanno sottolineato che non questi cambiamenti di per sé non alterano i piani di difesa dell'alleanza. Allo stesso tempo è assolutamente vero che durante il processo di europeizzazione della NATO, con più forze e più capabilità europee, questo porterà a un aggiustamento, una distribuzione più sostenibile delle responsabilità. Quindi gli Stati Uniti rimarranno in Europa, rimarranno parte importante dell'alleanza, ma gli europei dovranno fare di più.
1: In questo vertice NATO ad Ankara si parlerà molto, diciamo, del fianco sud della NATO. Immagino si parlerà di Iran, di Siria, dello stretto di Hormuz, del suo destino, di quello che sta succedendo a Gaza dopo la tregua, di quello che accade con i paesi del Golfo. È uno scenario molto vasto. Quale può essere il fulcro di tutta questa attenzione?
0: Ma direi che dal punto di vista NATO la percezione è molto chiara. La NATO parla di un approccio a 360 gradi, il che vuol dire che dal punto di vista della sicurezza la NATO riconosce che il fronte est e il fronte sud, il fianco est e il fronte sud sono interconnessi, e che la sicurezza nel fianco sud è una parte integrante della deterrenza e della sicurezza collettiva. Quindi che non si può parlare di fianco sud come un dossier secondario rispetto al fianco orientale, ma dobbiamo veramente vedere questi due fianchi come interconnessi. Dal punto di vista delle discussioni, immagino si continuerà a parlare appunto dell'instabilità, di terrorismo, proliferazione missilistica, minacce ibride, instabilità regionale, tutti fattori che ovviamente hanno un impatto diretto sulla sicurezza europea. Si parlerà anche ovviamente di Iran. La posizione NATO su Iran è stata molto, molto costante negli ultimi anni. Si parla sempre di come gli alleati concordino che l'Iran non debba mai acquisire un'arma nucleare, perché sarebbe una minaccia per la regione medio orientale, ma anche per la sicurezza europea e transatlantica. Immagino anche si parlerà di sicurezza energetica, si parlerà dello stretto di Hormuz come un passaggio essenziale per il commercio mondiale, e si parlerà della tematica di libertà di navigazione come interesse strategico degli alleati. Quindi immagino ci sarà un dibattito politico molto, molto importante anche su questo sponda sud. Ecco.
1: Un'ultima questione: come arriva l'Italia a questo appuntamento? L'Italia è sicuramente uno di quei paesi che sta facendo più fatica nell'adeguare i suoi impegni di spesa per la difesa, un po' per motivi di politica interna, un po' anche per compatibilità dei conti pubblici. L'Italia arriverà con il 2,8% del PIL per la difesa, sulla strada per arrivare al 5%, ma arriverà anche con molti dubbi sulla questione di prelevare o no i cosiddetti prestiti SAFE che la Commissione europea mette a disposizione ai paesi, sì, per aiutarli, insomma, a affrontare le maggiori spese su questo versante. Lei cosa pensa di questo?
0: Ma io direi che dal punto di vista delle risorse è assolutamente vero che l'Italia è in una traiettoria positiva. Come ha detto, ha indicato l'obiettivo di raggiungere già il 2.5%.

0: 8% del PIL, il che è già di per sé un incremento abbastanza notevole, ed ha appunto come paese anche una traiettoria, una visione per come appunto continuare ad incrementare la spesa per la difesa. E dal punto di vista NATO la prima richiesta è questa ai paesi alleati, di dimostrare questo percorso credibile e verificabile di incremento annuale. Poi ovviamente l'Italia arriva anche come alleato NATO, essere un alleato con un'industria della difesa eccellente, con un'industria della difesa con molto potenziale di continuare a crescere, quindi l'Italia gioca un ruolo anche importante da questo punto di vista, anche nel punto di vista di aumentare l'industria della difesa europea in chiave transatlantica. E poi quando si tratta di contributi alla NATO, sappiamo che l'Italia è uno dei paesi essenziali, non soltanto per la sua posizione geografica, ma anche perché è impegnata da sempre in maniera molto sostanziale su tutte le missioni, le operazioni e le attività NATO, dal fronte sud al fianco est, da proteggere i cieli con air policing fino a lavorare sulla sicurezza marittima. Quindi direi che l'Italia è sempre stato un paese molto forte nella NATO, e mi aspetto che questo continui ad essere riconosciuto al vertice di Ankara.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero molto a Benedetta Berti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 19:47 minuti, era Benedetta Berti, segretario generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, ospite a Zapping. Abbiamo detto che questo vertice di Ankara, di cui abbiamo lungamente parlato, si concentrerà molto sul lato sud dell'alleanza, quindi diciamo tutta l'area anche interessata dalla guerra in Iran, e noi dedichiamo adesso il nostro sguardo in particolare al Libano, anche questo però nel contesto delle grandi manovre diplomatiche che si stanno muovendo in quel settore. Lo facciamo con Bernard Selvan El Khoury, che è il fondatore e direttore del Centro per gli Studi Strategici Orientali, di monitoraggio per gli studi strategici orientali, COSMO, con sede a Roma, a Beirut, è spesso nostro ospite su questi temi. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera a voi e grazie.
1: Allora, è passata quanto? Una settimana dalla firma dell'accordo tra Israele e il Libano, è un accordo che era stato salutato sul momento con molta enfasi, con molta soddisfazione, qualcuno lo ha definito storico. Ha una settimana di tempo da quel giorno, che cosa possiamo dire, come lo possiamo meglio leggere e capirne le conseguenze?
2: Dobbiamo riconoscere, andando a leggere i dati sul terreno, che effettivamente l'accordo ha prodotto subito dei risultati tangibili. Iniziamo da quelli un po' più pratici rispetto a quelli più politici. Prendiamo ad esempio la compagnia aerea, la compagnia di volo nazionale libanese, la MEA, la Middle East Airlines. Non ci sono più biglietti sui voli. Diciamo che la diaspora libanese aspettava questo accordo per poter tornare nel proprio paese, a rivedere i propri parenti. È un dato indicativo. Non ci sono più biglietti, significa che c'è comunque un cauto ottimismo nel modo in cui questo accordo viene letto. Sul piano politico, ieri il presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun, ha rilasciato un discorso molto importante proprio una settimana da questo accordo, per andare a chiarire alcuni punti che erano stati criticati da alcune voci appunto dell'opposizione a questo accordo, che lo hanno descritto più come una resa di Beirut piuttosto che un accordo alla pari, e ha utilizzato comunque delle espressioni ottimistiche. C'è da dire che è un accordo storico, ora nel bene o nel male le due delegazioni
1: perché
2: non erano mai state.
1: Perché c'è un riconoscimento reciproco, il Libano riconosce lo Stato di Israele con questo accordo.
2: Implicitamente c'è un riconoscimento, quindi al di là della frontiera non c'è più la tra virgolette Palestina occupata, che era l'espressione maggiormente utilizzata tra tutti i libanesi. Oggi si comincia a parlare di uno stato israeliano, e questa era una cosa che Tel Aviv aveva messo in chiaro fin dall'inizio. Noi ci sediamo al tavolo del negoziato a patto che dall'altra parte ci sia un riconoscimento del fatto che noi esistiamo, e non era una cosa scontata, certo, nella storia recente del Libano, per cui effettivamente in una settimana ci sono dei cambiamenti che non ci sono stati negli ultimi 40 anni. Basterebbe appunto, oltre a questo, dire che due delegazioni si trovano faccia a faccia a parlare, e noi sappiamo che il codice penale libanese ancora oggi vieta qualsiasi

0: tipo di contatto addirittura tra libanesi e israeliani. È chiaro che all'interno del Libano ci sono ancora delle voci discordanti, soprattutto dalla parte più pro-iraniana, quindi quella parte della comunità sciita che supporta Hezbollah, che vede in questo accordo come il rischio di una propria scomparsa, ovvero di un cambiamento di quello che fino ad oggi era un'organizzazione militare con una presenza in Parlamento a quella che dovrebbe diventare soltanto un movimento politico, ovvero un partito politico sprovvisto della sua ala militare.
1: Io però ho visto che effettivamente Hezbollah è stato molto critico nei confronti di questo accordo e anche molto attivamente impegnato a contrastarlo. Ho visto scene di scontri tra Hezbollah e l'esercito regolare libanese in alcune città del Libano, insomma sono segnali non molto rassicuranti, o mi sbaglio?
0: Non sono assolutamente segnali rassicuranti, tuttavia riflettono anche questi un cambiamento importante, cioè per la prima volta, e questo i libanesi riescono a vederlo con i propri occhi, per la prima volta l'esercito libanese entra con la propria forza, utilizzando anche in parte la propria forza per imporre l'autorità dello Stato in alcune aree dove non era pensabile poterlo fare. L'episodio che giustamente lei cita, direttore, è quello che è accaduto all'indomani della sottoscrizione dell'accordo, quando diversi esponenti di Hezbollah hanno bloccato la strada dell'aeroporto. Sappiamo che la strada dell'aeroporto ovviamente è un'arteria strategica del Libano, in quanto bloccandola si paralizzerebbe il paese e innanzitutto è anche una strada d'accesso alla Dahiye, che è la periferia meridionale di Beirut, nota come roccaforte di Hezbollah. Ebbene, lì l'esercito libanese è entrato in scontro vero e proprio con i miliziani, ma lo ha fatto in maniera diciamo molto molto cauta, quindi si è evitato per ora uno scontro che potesse scaturire in una nuova scintilla di una guerra civile, che è sempre questo spettro che spaventa tutti i libanesi, che però dobbiamo dire buona parte dei libanesi non vuole.
1: Ecco, ma sul versante israeliano invece che cosa si può dire? Perché Israele aveva detto di essere pronta a ritirare le sue truppe dal sud del Libano, poi mi pare ci sia stato un ripensamento, ha detto di volere una dimostrazione, diciamo, tangibile del fatto che in queste cosiddette zone pilota l'esercito libanese sia effettivamente in grado di mantenere il controllo. Come sta andando quella parte dell'accordo?
0: Volendo utilizzare una metafora, diciamo che l'esercito israeliano, gli israeliani stanno chiedendo al Libano di iniziare a camminare dopo un incidente stradale senza passare per le mani del fisioterapista. È chiaro che gli israeliani non volevano questo accordo. Glielo ha imposto il presidente americano Trump, che vuole arrivare al midterm sventolando la vittoria di un accordo di pace storico tra Israele e Libano. Netanyahu non voleva appunto arrivare a questo accordo.
1: Si è dovuto un po' adattare, insomma, non era entusiasta.
0: Esatto, perché come dicevamo l'altra volta, gli israeliani non possono fare a meno degli americani nella regione, non possono fare a meno del supporto americano. Tuttavia è un accordo che non riflette quelli che sono gli obiettivi finali di Israele, vale a dire quelli di mantenere una presenza nel sud del Libano finché non ci sarà una minaccia completamente deballata da parte di Hezbollah. E questo richiede del tempo, in quanto sappiamo che l'esercito libanese, in termini di fornitori, di addestramento, di numeri, ancora non può competere con quello che era e che è rimasto in parte l'esercito di Hezbollah.
1: Cioè, nonostante i colpi che ha subito, Hezbollah è ancora militarmente più forte dell'esercito libanese.
0: Allora, più che Hezbollah, che dobbiamo parlare dei Pasdaran iraniani, perché la presenza nel sud del Libano, obiettivamente parlando, è rappresentata sì da elementi di Hezbollah, ma sul campo chi sta dettando la tattica, la strategia, chi sta indirizzando, chi ha indirizzato fino alla scorsa settimana i tiri, sono stati i rivoluzionari della Repubblica Islamica dell'Iran.
1: E questo
0: dell'Iran.
1: È interessante, perché poi l'Iran, quando Israele reagisce, mette in discussione i negoziati, mette in discussione la tregua e quindi utilizza gli scontri che l'Iran stesso suscita contro Israele per ottenere di più sul tavolo dei negoziati con gli americani.
0: Esattamente, ed è questo il motivo per cui il Libano è tornato al centro di una partita molto più grande di lui. Questo accordo non lo volevano neanche gli iraniani, va detto questo, perché gli iraniani vogliono

0: continuare a mantenere una forte influenza sul Libano, ovvero non lo volevano in questo modo, volevano inglobare il Libano nelle loro trattative. I libanesi, gli americani hanno cercato in tutti i modi di tenere fuori il dossier libanese. C'è una cosa interessante anche da sottolineare, che nel momento in cui si stava arrivando all'accordo, gli israeliani stavano portando avanti delle operazioni in alcune località specifiche nel sud del Libano, in alcuni tunnel sotterranei, dove si crede che ancora oggi sono presenti nascosti diversi elementi, importanti elementi dei pastaran, ed è il motivo per il quale da un punto di vista tattico e strategico non è stato un lieto fine per gli israeliani.
1: Ma lei cosa pensa in fondo, diciamo, dell'assetto istituzionale del Libano, che ancora è governato secondo rigidi criteri di fazioni, no? La presidenza ad alcuni, la vicepresidenza ad altri, la presidenza del Parlamento, cioè è congelata la divisione, come se si fosse accettata una volta e per sempre la divisione all'interno del Libano e questa venga riprodotta anche nelle cariche istituzionali. È una cosa che può andare avanti o bisognerebbe ripensarla?
0: Allora, c'è un dibattito, dobbiamo dire che c'è un dibattito proprio su questo punto, proprio oggi, in questa fase storica del Libano. Ricordiamo che, giustamente, come ha ricordato lei, direttore, questo assetto istituzionale risale a circa 100 anni fa, il cosiddetto patto nazionale, che non fa parte della Costituzione, ma che è riconosciuto da tutti i libanesi, secondo cui le cariche, le massime cariche dello Stato, vengono suddivise su una base confessionale, quando però i numeri anche demografici del Libano erano completamente diversi. Non le nascondo che c'è un dibattito in Libano, io ho assistito nei giorni scorsi ad alcuni dibattiti anche non prettamente pubblici, in cui si cominciano ad analizzare delle soluzioni, chiamiamole così, simili a quelle della Svizzera. Si comincia a parlare di confederazione, di decentramento amministrativo in Libano, in quanto sembra che una parte della popolazione sia arrivata alla conclusione del fatto che non c'è un'unità libanese, ma ci sono diversi libanesi che credono a una forma di Stato diversa dall'altra, e questo effettivamente è dimostrato anche sul terreno, se andiamo per esempio
1: perché
0: ad analizzare
1: i drusi, gli sciiti, i cristiani, i sunniti.
0: Certo, quindi si comincia a parlare della possibilità di una confederazione sotto un'autorità centrale. È chiaro che oggi i tempi sono prematuri, non ci possono essere dei cambiamenti sotto questo punto di vista, in quanto la situazione è molto delicata, è molto complessa, non credo che nessuno possa andare a toccare in questo momento questi equilibri. Tuttavia ritengo che gli Stati Uniti e l'Occidente in generale voglia mantenere questo viso occidentale, chiamiamolo così, del Libano, che gli viene dalla sua storia e dal fatto di avere un presidente della Repubblica cristiano, e ciò rende il paese effettivamente un esempio unico in tutta la regione.
1: Perché faccio un'ultima domanda, molti hanno detto sì, bellissimo questo accordo, sarà anche storico questo accordo tra Libano e Israele, ma se Hezbollah non lo accetta, perché non lo accetta l'Iran? Siamo davanti a ripetersi di una soluzione che si è ripresentata tante volte, che poi alla fine ha deluso, perché l'idea è che Hezbollah disarmi spontaneamente o anche con la forza in tempi rapidi è una cosa difficile da credere.
0: Lo smantellamento delle armi di Hezbollah passa necessariamente tramite l'Iran, in quanto è l'Iran
1: però
0: che
1: è
0: ha
1: questo
0: scoraggiato.
1: Il punto, mi scusi, perché l'Iran in questo momento agli occhi dei suoi proxy, agli occhi di Hezbollah, di Hamas, degli Houthi, sembra un paese vincitore, non un paese che si sta arrendendo e quindi a cascata anche i suoi alleati si sentono più deboli e magari abbandonati, no? Io ho l'impressione che Hezbollah guardi l'Iran come un paese che la partita con gli Stati Uniti, se non l'ha vinta, comunque l'ha pareggiata.
0: No, ma la narrativa all'interno dell'Iran e presso tutti i proxy iraniani in regione, anche presso Hezbollah, è una narrativa di vittoria.
1: Esatto.
0: Andando ad analizzare soltanto la gestione dello stretto di Hormuz, possiamo dire che effettivamente c'è una vittoria, però dobbiamo anche prendere atto del fatto che c'è stato un ridimensionamento importante della capacità, per ora, della capacità missilistica, balistica di risposta iraniana, e di conseguenza anche dei vari proxy di Hezbollah.
1: Bisogna prendere atto. Ma se si sbloccano i fondi congelati, quelli serviranno immediatamente a costruire nuovi missili.
0: Questo effettivamente è l'aspetto più delicato dell'accordo, e l'aspetto, come abbiamo spesso sottolineato con lei, è l'aspetto più temuto da parte di Netanyahu, e che gli americani non hanno potuto per ora

0: congelare del tutto, in quanto per gli iraniani rappresenterebbe un punto che non potrebbe far sbloccare le trattative, per cui su questo punto gli americani hanno dovuto fare un mezzo passo indietro. Certo, però è la parte più critica dell'accordo, in quanto giustamente tramite lo sblocco di questi fondi, nonostante ci siano state delle clausole, ci sono messe delle clausole sul divieto dell'utilizzo di questi fondi per altri fini, ma sappiamo che diventa poi difficile andare a controllare e tutti hanno il timore che poi tramite questi fondi si torni a rafforzare il fronte della resistenza che oggi obiettivamente è indebolito e tra questi anche Hezbollah.
1: Grazie molte Selvan El-Khoury, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei direttore, grazie a tutti, buonasera.
1: Allora sono le 20:02, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi, gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteo Radio.
5: In serata proseguono i temporali sul Tirreno meridionale, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi, fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping.
1: Le 20:04, prima di andare avanti vi faccio ascoltare tutti i titoli del TG1.
7: Meloni al congresso UIL, sicurezza, lavoro, diritto inalienabile, in manovra detassazione, rinnovi contrattuali, salario giusto, vittoria per tutti gli italiani. Azzerata commissione vigilanza RAI, dimissionari membri di maggioranza e opposizione, scontro tra i partiti su piano casa e legge elettorale. Vaticano ufficiale la scomunica dei Lefebvriani, delitto di scisma, nozze e confessioni non saranno valide, gli ultratradizionalisti vanno avanti. Ucraina sotto attacco, decine di missili e droni su Kiev, 21 morti e quasi 100 feriti, Zelensky presi di mira, i civili pronti a reagire. Scooter non si ferma, all'alt dei carabinieri 43enne muore nell'inseguimento nel Pescarese, l'uomo era in semi-libertà e guidava senza patente. Il maltempo si sposta al centro-sud, allagamenti nel Napoletano, a Siena rinviato il palio, temperature in calo ma nel weekend torna il sole. Sabato al via in tutta Italia la stagione dei saldi estivi e caccia all'affare tra le speranze dei commercianti e le promozioni già partite. Mondiali da cantare, dalla strada allo stadio risuona la playlist dei tifosi, da Country Road a Cielito Lindo, la colonna sonora del torneo, e anche Harry Kane intona gli Oasis. Su Rai 1 alle 21 in diretta Spagna-Austria, Yamal insegue le stelle del gol.
1: Le 20:05, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Come annunciato in apertura, do il benvenuto al professor Agostino Giovagnoli, che è professore emerito di storia contemporanea alla Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Ha sentito anche i titoli del TG1 poco fa, ricordavano la decisione del Vaticano,

il Papa Leone XIV di procedere alla scomunica del movimento dei cosiddetti leferviani, il movimento che poi viene chiamato la comunità di San Pio X. Perché si è arrivati alla scomunica? C'era

0: C'è stata sì poi la dichiarazione del Vaticano, ma insomma la scomunica era in realtà già effettiva automaticamente, e questo perché viene considerato un delitto grave nei termini appunto del codice di diritto canonico il fatto che vengano ordinati dei vescovi senza la volontà del Papa, perché questo in qualche modo configura una lacerazione profonda della comunità, appunto uno scisma. E quindi questo del resto era già avvenuto nell'88, ecco, non dobbiamo dimenticarci che questo è uno scisma che era già in atto e che l'azione di oggi, di queste ordinazioni, in qualche modo rinnova lo scisma, ma di fatto si era già provato nel tempo intermedio. Benedetto XVI aveva rimesso le scomuniche come gesto di buona volontà, ottenendo nulla però in cambio. Ecco perché il Papa Leone XIV tutto sommato ha proceduto in modo relativamente rapido, perché appunto siamo 40 anni ormai, si parla di queste cose, molti passi sono già stati fatti. Evidentemente dall'altra parte c'era una volontà di rottura molto evidente, ecco, quindi non credo che ci fossero spazi per ulteriori mediazioni,
1: ecco,
0: o
1: ma perché i seguaci di Monsignor Lefebvre, Marcel Lefebvre, non ritengono di potersi adattare, diciamo, alla Chiesa di Roma? Che cosa gli impedisce così profondamente di non poter convivere all'interno della stessa Chiesa?
0: Ma io non credo che ci siano dei punti così di divergenza insuperabili. Qui il problema è un altro, cioè che questa fraternità, come si chiama, ha un progetto, e questo progetto è quello di cambiare la Chiesa Cattolica, ritenendo che il percorso compiuto a partire dal Concilio Vaticano II e proseguito poi successivamente sia un percorso sbagliato, ecco, una Chiesa che ha abbandonato la tradizione. Ben inteso, non è la tradizione nel senso religioso del termine, la Chiesa ha abbandonato i suoi dogmi, non è accaduto nulla di tutto questo, come sappiamo. E la tradizione di cui loro parlano in realtà è una tradizione intesa come conservazione, e attenzione, anche conservazione dell'ordine sociale. Lo notava stamattina il vescovo Bruno Forte, ascoltando le loro predicazioni si sente continuamente questa esaltazione dell'ordine costituito e il dovere di mantenerlo.
1: Perché sennò sembra che lasciano la Chiesa, che lo scisma sia fondato sulla messa in latino, uno poi così alla fine non capisce nemmeno cosa ci sia effettivamente in gioco. Cioè, se il tradizionalismo è dire la messa in latino, beh, forse una soluzione si poteva trovare.
0: Ma la soluzione c'è già, nel senso che la messa in latino è concessa.
1: Cioè, no, per questo dico, non è quello il punto, concetti, come lei giustamente ricordava.
0: Esatto, sono d'accordo con lei. Perché quella viene agitata come bandiera, ma loro più che la messa in latino vogliono la messa preconciliare, che è una cosa un po' diversa, appunto. È il tentativo di mantenere una realtà ecclesiale che più o meno va avanti dal Concilio di Trento fino al Vaticano II, ma senza ricordare che la tradizione della Chiesa è molto più antica, e quindi si tratta di un periodo lungo ma anche specifico nella storia della Chiesa. E poi, come ha detto Giovanni Paolo II, non un papa, come dire, sospetto di progressismo, anche il Vaticano II a questo punto è tradizione della Chiesa. Dunque, per un tradizionalista andare contro la tradizione è un paradosso, diciamo.
1: Certo.
0: Così come per se vogliono coltivare l'autorità nella Chiesa non possono andare contro il Papa, diciamo, anche questo è un altro paradosso.
1: Ma quando loro parlano di modernismo teologico di cui la Chiesa si starebbe macchiando, che cosa intendono?
0: Ma il modernismo è una parola che ricorre, diciamo, periodicamente,
1: una parola buona a far tutto, insomma, buona per tutte le occasioni, no?
0: Esattamente, pensiamo che già un secolo fa c'è stato il movimento modernista che è stato condannato, dunque è una parola che ritorna, ma in realtà semplicemente la Chiesa cammina nella storia, non è che ha fatto particolari concessioni alla modernità. Se andiamo a vedere anche i papi considerati più modernisti, tra virgolette, in realtà non hanno mai toccato i dogmi, i fondamenti stessi della vita ecclesiale. In realtà appunto qui c'è un progetto di dividere la Chiesa e possibilmente far passare una concezione

0: non è come dire conforme a quello che è il cammino comune della Chiesa fino
1: lei prima parlava anni, lei prima parlava di conservatorismo sociale, no? Forse anche per questo che la destra un po' in tutte le sue forme, un po' in tutta Europa guarda con tanta attenzione a questa confraternita, agli Freviani.
0: Io penso proprio di sì, cioè c'è una commistione qui fra religione e politica che è molto forte, per questo è difficile capire i motivi ecclesiali, diciamo, di questo scisma, mentre si capisce la portata anche politica di questa ferita inferta a una Chiesa cattolica che ha deluso, diciamo così, i conservatori, ma non questo quel Papa, no? In fondo qualcuno dopo l'elezione di Leone XIV si immaginava che sarebbe stato un Papa conservatore, forse lo hanno pensato anche i Lefebvriani. Sarà conservatore o progressista, ma in ogni caso anche Papa Leone XIV ha dovuto e ha voluto applicare le leggi della Chiesa come i suoi predecessori, e dunque c'è delle motivazioni esterne. Del resto ne vediamo degli echi anche oltre oceano, Trump che vuole modificare il primo emendamento, cioè si vuole fare della religione un instrumentum regni, come si diceva una volta, insomma uno strumento appunto a fini
1: ed è anche un
0: politici.
1: Po' come se tutte le nuove forme di organizzazioni di destra, nuovi partiti che si spingono sempre più verso gli estremi, non a caso lì in Svizzera c'era anche esponenti del movimento di Vannacci, c'erano esponenti di Forza Nuova, come se avessero bisogno di una legittimazione religiosa per fondare la loro azione politica, un alibi religioso in qualche modo.
0: Questo è molto vero, cioè nella destra, nell'estrema destra politica c'è questo tentativo di un disegno religioso, e questo è vero in tutto il Novecento, è stato vero a partire dal movimento ultraconservatore della Sion Française, di Charles Murat, Mircea Eliade, cioè tante forme di spiritualità, chiamiamole così, che poi sono spesso legate anche a posizioni molto inquietanti. Oggi Vannacci parla di remigrazione, che insomma sostanzialmente equivale al razzismo, e certamente questo è qualche cosa che ripugna un po' all'umanità e ripugna tanto più ai cristiani. Dunque c'è il bisogno di un'altra religione, oppure di piegare il cristianesimo a dei valori che esso non ha, e questo è indubbiamente interessante, diciamo.
1: C'è anche come ingrediente che attira questo mondo verso il mondo delle Freviani l'elemento dell'antisemitismo, che mi pare essere molto forte. Loro volevano che nel Concilio Vaticano II rimanesse l'idea che insomma gli ebrei erano il popolo dei Cida, e questo elemento antisemita attrae quel mondo lì.
0: L'antisemitismo è certamente una delle componenti importanti di questo tradizionalismo. Al Vaticano II si è discusso della Costituzione Nostra Aetate, che proprio rovesciava, come lei ricordava, il giudizio sul popolo dei Cida. Tutti siamo in qualche modo parte del popolo dei Cida, non specificamente gli ebrei. C'è una forma di antisemitismo che spesso si nasconde. Ci sono oggi componenti di destra che magari sono favorevoli allo Stato di Israele per appunto motivi politici, ma che in fondo nascondono l'antisemitismo, che è questa ricerca del capro espiatorio in fondo, e questa che è un fatto religioso per certi versi, cioè il tentativo di assurdo di dare tutte le colpe a qualcuno, a un popolo per esempio, e pensare che l'eliminazione di questo popolo sollevi l'umanità di tutti i suoi problemi. Ecco, siamo di fronte a dei miti, a dei simboli razionali, ma l'antisemitismo di questo si alimenta, e questo è presente anche in altre forme. Oggi si parla di antisemitismo cristiano, e questo in forma nuova, insomma, dopo quello tradizionale, anche negli Stati Uniti e altrove, insomma, questo certamente è uno dei segnali del fatto che questi scismi, queste tendono ad andare, direi, oltre i limiti del cristianesimo, perché su questo, diciamo, ormai la Chiesa Cattolica ha preso una posizione chiara, ecco, da molti decenni.
1: Non, lei ha citato spesso gli Stati Uniti, dove l'elemento della cristianità, non so se è anche il caso del mondo lefebriano, lefebrista,

0: dove la cristianità negli Stati Uniti in questo momento è molto agita anche in nome di un ritorno ai valori della mascolinità, no? C'è stato un grande raduno qualche giorno fa nello stato di Washington, migliaia di uomini maschi e bianchi che insomma pregavano tutti insieme e contemporaneamente esaltavano il valore dell'essere uomini, quindi c'erano contemporaneamente preghiere e sfide atletiche o cose di questo genere. C'è un elemento nuovo anche in questo?
1: Sì, certamente a noi può far sorridere, però in realtà è proprio così, cioè suprematismo bianco, ritorno al cristianesimo e mascolinità. Che cosa c'entrano questi elementi? Non c'è facile capirlo, però è così, ci sono e si intrecciano. Per esempio gli efebriani, per tornare a loro, hanno sempre professato una grande ammirazione per i dittatori, per Francisco Franco, per Salazar, per tanti altri. Borghezio, un vannacciano che è andato è un seguace di Dugin, quindi del putinismo più ideologico, e qua dentro c'è anche questo mascolinismo, questo macismo, e del resto sappiamo che la tradizione spesso si gioca proprio sulla differenza uomo-donna, sul mantenimento della differenza uomo, certo, più che la differenza della subordinazione dell'uomo alla donna.
0: È una pietra angolare. Professore, la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie ad Agostino Giovagnoli.
1: Grazie,
0: grazie, buonasera e buon lavoro.
1: Buonasera.
0: Allora, chiudiamo questa puntata parlando di caccia, perché forse sapete che il Senato ha approvato, tra molte polemiche, un disegno di legge sulla caccia che ha fatto molto discutere. Ma più che addentrarci nelle polemiche politiche, ce ne sarà sicuramente il tempo, perché il testo della legge dovrà passare anche alla Camera prima di diventare, insomma, legge dello Stato, ho trovato interessante una delle motivazioni, direi quasi tecnico-scientifiche, che sostiene questa legge e che il governo ha voluto mettere in evidenza, cioè che la caccia non è più soltanto un'attività ricreativa, ma i cacciatori sono i nuovi agenti, i regolatori della biodiversità. Ecco, da qui vorrei partire per capire se questa cosa è vera o se lo è fino a che punto. Lo facciamo con Fabio Chinellato, che è un dottore forestale, uno zoologo, è stato anche in altre occasioni il nostro ospite. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
0: Allora, c'è effettivamente, secondo lei, questa concezione della caccia, al di là delle estensioni, dei calendari, delle specie che possono essere cacciate, che fa molto arrabbiare, diciamo, le associazioni animaliste, ambientaliste, c'è però l'idea che il governo vuole far passare, che la politica in parte vuole far passare, la caccia non è più fatta soltanto per divertirsi, ma è fatta per proteggere l'habitat naturale, per controllare lo sviluppo delle specie, per essere in qualche modo dei bioregolatori.
2: Diciamo che il disegno di legge sembra voler far passare questa definizione, che però mi sembra molto, molto riduttiva, nel senso che la gestione faunistica, la gestione ambientale non si limita al mero abbattimento di capi, ma è un insieme di azioni estremamente complesse, basate su dati estremamente complessi, e l'attività venatoria può essere in senso lato, l'attività venatoria può essere a supporto di questo tipo di attività. Ora, definire chi fa caccia legittimamente come attività ludico-ricreativa, come effettivamente un bioregolatore, ecco, mi sembra un pochino eccessivo come definizione.
0: Perché immagino che, diciamo, interventi di bioregolazione siano dettati da criteri espliciti, da tempi dichiarati, da modalità diciamo, condivise dalla comunità scientifica, in cui è probabile, come lei dice, che anche il contributo dei cacciatori possa entrare, ma che i cacciatori di per sé abbiano questo ruolo non so se è fondato.
2: Io penso che stiamo proprio facendo un po' di confusione con quelli che sono gli obiettivi. La gestione ambientale e l'attività venatoria non hanno lo stesso obiettivo. Un cacciatore, legittimamente, per quanto sta alla legge, ha come obiettivo quello di prelevare dei capi, utilizzando ovviamente gli abbattimenti, ma non ha come obiettivo quello di regolare le popolazioni. Detta molto così, francamente, io non penso che un cacciatore abbia come obiettivo quello di ridurre il numero di possibili prede, perché un cacciatore giustamente vuole andare a caccia anche l'anno prossimo. Se invece l'obiettivo è un altro, non vedo come questo possa essere conciliato.
0: Però è

0: Ecco, questa è un'obiezione interessante, perché invece molti di quelli che sostengono questo punto dicono: però vedete per esempio il caso dei cinghiali e il loro sviluppo incontrollato, il fatto che abbiano invaso gran parte anche dei terreni coltivati, i danni che arrecano agli agricoltori. Ecco, in questo caso è proprio il caso più evidente in cui cacciarli, i cacciatori, la loro caccia diventa un elemento di regolazione, perché altrimenti abbiamo visto che altri sistemi non hanno funzionato. In questo caso si può ammettere quest'idea?
1: Anche qua mi sembra abbastanza tirata, nel senso che il problema dei cinghiali è un problema, dell'invasività dei cinghiali è un problema che abbiamo creato noi come specie umana, in molti casi anche introducendo questa specie legalmente, illegalmente, proprio a fini venatori. E c'è un'altra cosa da dire: la caccia tendenzialmente non mira a diminuire quelli che sono gli effettivi individui che porterebbero a una diminuzione della popolazione, cioè le femmine. In una caccia al cinghiale il grosso degli animali abbattuti sono dei maschi, e questo negli effetti di riduzione o di controllo della popolazione è assolutamente molto poco influente. E gli obiettivi sono proprio diversi. La gestione faunistica dovrebbe avere dei criteri scientifici estremamente sofisticati, che si basano su molti dati raccolti, sull'interpretazione tecnico-scientifica di questi dati, e spesso hanno delle conclusioni anche di prelievo venatorio che sono contrarie a quella che è la normale caccia al cinghiale. Quindi di nuovo non saprei dire se...
0: E poi come diceva lei, anche se io sono un cacciatore e mi diverto a cacciare i cinghiali, voglio farlo l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, quindi...
1: Esattamente, che tipo di interesse avrei nel diminuire le mie possibili prede?
0: Ma c'è anche un'interpretazione, diciamo, più lata, più vaga di questo ruolo di bioregolazione. Molti dicono, molti esponenti politici dicono, i cacciatori sono anche un elemento, come dire, di controllo. Molte aree, diciamo, adibite alla caccia sono aree sempre più abbandonate dagli agricoltori, dagli abitanti, e insomma il rischio di incendi, per esempio i cacciatori diventano i nostri occhi in zone che altrimenti non potrebbero essere verificate, monitorate, pattugliate. Invece i cacciatori questo compito lo possono svolgere, in questo possono aiutare anche elementi di regolazione. Questo elemento ci può essere?
1: Allora, questo elemento sicuramente ci può essere se attuato correttamente. Gli ambiti territoriali di caccia, tra i loro vari obblighi, hanno quello appunto anche della sorveglianza ambientale, e possono essere integrati in quella che è una corretta gestione faunistica e una gestione ambientale, diciamo, in senso lato. Possono essere compatibili con una giusta gestione ambientale. Non possono però essere sostituiti, a mio parere, a quello che è invece il processo tecnico-scientifico che porta alle decisioni di gestione ambientale. Perché, di nuovo, la caccia è un'attività ludica, come la pesca, non è un'attività tecnico-scientifica.
0: Ecco, quindi diciamo su questo fronte restano delle perplessità. In generale, non so se lei ha avuto modo di studiarselo, di leggerlo, questa nuova legge che è attesa da molto tempo. Il ministro Lollobrigida dice che avevamo una legge ormai vecchia, decine e decine di anni, che quindi andava comunque aggiornata. Che impressione le ha fatto nel suo complesso?
1: Personalmente è un'impressione che, insomma, con certe parole voglia indicare appunto una tutela della biodiversità, un'inclusione appunto dei cacciatori nelle attività di tutela ambientale. Dall'altro mi sembra che delle proposte siano francamente poco ricevibili, come ad esempio l'idea di poter andare a caccia nelle aree demaniali, che sono tra quelle a minor impatto antropico e quindi con un livello di biodiversità più elevato tra quelli che abbiamo nel nostro paese, così come l'utilizzo dei valichi alpini o dei corridoi ecologici. Diciamo che questa voglia di tutelare la biodiversità sembra più nelle parole che rispetto a quanto poi non lo sia nei fatti. Di certo l'attuale legge sulla caccia, la 157, è del 1992, quindi è effettivamente un po' vecchiotta, e in qualche modo nessuno dice che non vada messo mano. Non mi sembra, da tecnico, quindi non da cacciatore, non da ambientalista, da tecnico, non mi sembra che si stia prendendo quella che è, insomma, la direzione più auspicabile.
0: Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero Fabio Chinellato, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:26, si chiude qui questa puntata di Zapping. Io

0: ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, alla regia questa sera ringraziamo Alex Messina, mentre alla parte tecnica i ringraziamenti vanno a Giovanni De Palma e a Gianni Tola. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto, i sedicesimi di finale Spagna-Austria. Vi ricordo che anche proprio per motivi calcistici del torneo dei mondiali Zapping torna lunedì 6. E ci fermiamo qui, vi ricordo che questa puntata potete risentirla su raiplaysound.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
4: Nel Vangelo odierno Gesù guarisce un paralitico al quale dice: alzati e cammina. Ecco, dobbiamo sentire rivolta a noi questa espressione, questo invito del Signore: alzati e cammina, perché tante volte, come quell'uomo, anche noi siamo paralitici, siamo bloccati. Faccio un esempio: vorremmo chiedere anche scusa a qualcuno, vorremmo rivolgere magari una parola a una persona con la quale da tempo abbiamo interrotto i rapporti. Vorremmo farlo, ma ci scopriamo incapaci a farlo, siamo come bloccati, paralizzati. Un paralitico vorrebbe camminare, ma non ce la fa. Ecco, il Signore dice a noi: alzati e cammina. Allora dovremmo chiederci anche oggi quali sono quelle cose che mi tengono bloccato, fermo, che mi impediscono di alzare, di alzarmi e di camminare. Quelle cose che mi bloccano nel cammino. Ci sono? Probabilmente sì, qualcosa ci bloccherà, perché siamo fermi. Alzati e cammina. Il Signore lo ripete anche a noi, ce lo ripete ogni giorno, ce lo ripete ogni momento. Andare oltre gli ostacoli. Esercitarci a rialzarci dopo il cammino. Sempre, comunque, giorno dopo giorno. Forse è l'invito che fa a me, è l'invito che fa a te che mi ascolti. Possa davvero il Signore trovare in noi degli ascoltatori attenti.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Scontri diretti e incroci pericolosi, il quadro degli ottavi che solo gradualmente sta prendendo forma e sì, ancora incompleto, però già si intravedono curve e salite lungo la strada che poi porta a New York alla finale del 19 luglio. Una delle caselle del prossimo turno a eliminazione diretta in ogni caso sarà di sicuro un euro derby o addirittura un suggestivo derby iberico. Questo lo sapremo soltanto nel cuore della notte, ma il primo presupposto ci sarà già tra pochissimo con la partita delle 21, i campioni d'Europa in carica contro una squadra che a Los Angeles proverà a firmare un isperato capolavoro da Oscar. E allora buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, sono le 20:31 dai nostri studi di Dallas dove ci assistono Daniele Antelmi con Paolo Rinaldi alla parte tecnica. Salutiamo ovviamente anche i preziosi colleghi tecnici a

0: Roma. Questa sera Gianni Tola, Giovanni De Palma, c'è Tony Tisi in redazione con Ombretta Conti in regia. Per la Spagna di Luis de la Fuente, beh, quella mezza falsa partenza contro Capoverde ormai è un lontano ricordo, anche perché sono trascorsi 17 giorni da quel dì. Poi la squadra ha scalato le marce e si presenta alla prima sfida da dentro fuori, ancora con la porta inviolata, e finora c'è riuscito soltanto il sorprendente Messico. Dal canto suo l'Austria nel girone ha subito pagato dazio all'Argentina, come era prevedibile, poi il suo sostanzialmente l'ha fatto, e allora può sperare chissà nel colpaccio, magari che riesca lo stregone Ralf Rangnick, una sorta di sortilegio appunto per Spagna-Austria, il 16° di finale numero 10 di questo mondiale 2026. Vi preannuncio che ascolteremo il commento tecnico di Fulvio Collovati, che affiancherà in radiocronaca per questa partita, per la presentazione, per le formazioni ufficiali, Giovanni Scaramuzzino. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, sono le 11:32 a Los Angeles, el pueblo de Nostra Señora la Reina de Los Angeles, così originariamente, quasi 250 anni fa, i primi coloni spagnoli battezzarono il nuovo insediamento californiano destinato a diventare una delle città più note al mondo. Gli statunitensi, gente che va per le spicce, più che tagliare, hanno poi raso al suolo l'intera impalcatura, così Los Angeles è diventata solo LA, salvando in pratica le iniziali da 42 lettere a 2, e per ora può bastare così, ma oggettivamente è difficile far meglio. Ecco, fare meglio è ciò che sul campo l'opinione pubblica spagnola chiede ai ragazzi di De La Fuente. 7 punti in 3 partite nel girone sono stati più che sufficienti per vincerlo, ma non per fare il pieno di consensi. Si potrebbe dire che il serbatoio al momento sia pieno per metà, ma non sfugga la solidità difensiva della formazione di De La Fuente, ancora insuperata dopo 3 gare. C'è poi il discorso infortuni, non stanno bene né Nico Williams né Jeremy Pino. Condizione non a meglio per altri, a cominciare da Lamine Yamal, comunque titolare stasera, e con un turno e una partita in più il mondiale certo non si vince ora, anche se ogni imboscata può fartelo perdere irreparabilmente, e qui entra in gioco l'Austria. Anche in questo caso l'ombra rimasta tale degli infortuni. Per Arnautovic stasera è panchina e sembra si tratti di scelta tecnica. Giocherà titolare Gregorisch, milita in Germania nell'Augusta, mentre per Alaba, perno del Real Madrid, ruolo da titolare in difesa e intoccabile fascia di capitano. Dicevamo 11:30, ormai è 34 a Los Angeles, 22 gradi la temperatura, il cielo è sereno. In maglia e pantaloncini rossi la Spagna, con Unai Simón in porta, gioca nell'Athletic di Bilbao. Linea difensiva con a destra Pedro Porro, milita in Inghilterra nel Tottenham. I centrali sono Pau Cubarsí del Barça, del Barcellona, e Laporte, che gioca nell'Athletic di Bilbao. Naturalmente a sinistra Marc Cucurella, che milita nel Chelsea. A centrocampo l'interno di regia è capitano e Rodri, ha giocato nel Manchester City, e poi le due mezziali del Barcellona, Pedri e Dani Olmo. Più avanti Yamal, altra stella del Barcellona, e Alex Baena, milita nell'Atletico Madrid quest'ultimo, a supporto della punta del Real Sociedad, ma più che mai punta centrale della Roja Spagnola, Oyarzabal. In bianco e celeste l'Austria, con Alexander Schlager tra i pali, gioca nel Salisburgo. Linea difensiva a 4 con Posch del Magonza, Danso del Tottenham, capitano Alaba appunto del Real Madrid, e Leimer del Bayern Monaco. In mediana il duo dell'Ipsia, Seiwald e Xavier Schlager, e poi Romano Schmidt, Werder Bremen, Wanner, PSV Eindhoven e Sabitzer, Borussia Dortmund, a supporto dell'attaccante centrale che, come dicevamo in precedenza, non è stasera Arnautovic. L'uomo ex Inter e Bologna, che milita nello Stella Rossa, deve cedere il posto a Gregorisch, attaccante centrale dell'Augusta, quindi gioca in Bundesliga. Ecco Nyberg, il direttore di gara della federazione svedese, e linea che può ritornare a Dallas.
0: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. A tra pochissimo per il primo tempo di Spagna-Austria in Radio Cronaca. Lo dicevamo alla fianco di

0: Fulvio Collovati. Fulvio, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera Guido, buonasera a tutti voi.
0: Allora, le formazioni le abbiamo appena ascoltate, sì. Alex Baena il suo posto se l'è sì conquistato, ma complice anche ovviamente le condizioni di Nico Williams. L'altro ballottaggio in difesa torna Pedro Porro, c'è Dani Olmo sulla linea mediana. È chiaro che una di quelle partite, Fulvio, ora per quante sorprese possiamo aver visto e chissà quante ancora ne vedremo in questo mondiale, però dal pronostico blindato il ballottaggio invece per l'Austria è quello sul fronte offensivo. Arnautovic era uscito a fine primo tempo nell'ultima gara del girone, ma capiremo, poi ne parlava giustamente Giovanni, che tipo di scelta è stata per preferirgli Gregoriš, che ancora non ha segnato, credo, ha fatto solo un assist per ora nel torneo.
1: Ma io penso che a partita in corso Arnautovic entrerà. Comunque è chiaro che la nazionale di Della Fuente arriva da favorita, forte appunto di una rosa ricca di talento. Abbiamo letto i nomi, insomma, adesso c'è qualche infortunato tipo Nico Williams, però Yamal, Danny Olpo, o Yarzabal, Baena sono giocatori di talento che hanno classe. Dovrà fare attenzione però a quest'Austria, che è una squadra allenata da Rangnick, molto organizzata, intensa, capace di ribaltare anche i pronostici. Hanno costruito negli ultimi anni una crescita, devo dire, costante attorno a questo allenatore. È diventata una realtà, stabilendo proprio un'organizzazione moderna, tattica e molto aggressiva in campo, per cui la Roja questa sera secondo me dovrebbe fare molta attenzione.
0: Anche perché ha riportato, tornando a rugby, l'Austria mondiale dopo tanto tanto tempo, e noi proprio di questo parleremo tra pochissimo, anzi lo facciamo subito. Resta con noi Fulvio Collovati, tra poco Giovanni Scaramuzzino. Beh, portierone austriaco con tantissime presenze in nazionale nell'arco di oltre un decennio, poi per 3 anni è stato anche nel nostro paese tra i pali della Roma per 2 stagioni, si è spostato a Venezia, ancor prima una bandiera del Rapid Vienna, è un commentatore apprezzatissimo, mi risulta, Michael Consel, buonasera, benvenuto su Radio 1. E crediamo che sia proprio caduta la linea, perché sentivo quel classico cicalino. Fulvio, l'hai sentito anche tu?
1: L'ho sentito, ho detto caduta la linea.
0: Non lascia spazio a interpretazioni, ma la nostra squadra lavora a Saxa Rubra, ripescherà di certo l'ospite, poi mi toccherà ripresentarlo, no? Vale, quella che ho appena fatto, dicevo, sì, Rangnick ha riportato questa squadra ai mondiali dopo tanto tempo, il 98, anzi li abbiamo eliminati noi nel 98, pensa come cambiano poi le cose nell'arco della storia del calcio, Fulvio. E in tutto questo però, guardando lo schieramento 4-2-3-1, a me non sembra, poi chiaramente si muoveranno in campo e capiremo, che Rangnick voglia insomma quantomeno i trequartisti li ha messi lì, magari faranno un po' di copertura, c'è Wanner al centro al posto di Laimer che è stato arretrato, capiremo che tipo di approccio avrà.
1: Un 4-5-1 dai, è un 4-5-1 perché sì, all'atto Sabitzer pratico quello che vedi, dai. Sabitzer sì, non, per cui diventa in fase difensiva soprattutto un 4-5-1, e Rangnick ha messo pezzo dopo pezzo una squadra che gioca un calcio veloce, con pressione alta, linee corte, recupero immediato del pallone, ripartenze verticali, e questa è l'idea di gioco che ha e che voleva portare al Milan, perché tu sai che è stato richiesto anche dal Milan, poi dopo la federazione austriaca ha fatto di tutto per trattenerlo, perché è un allenatore che ha dato un'impronta a questa squadra austriaca, che come giustamente dicevi tu ha raggiunto appunto un traguardo che non aveva mai raggiunto fino ad ora.
0: E allora vale tutto quello che ho detto poco fa per presentare con grande piacere, per salutare Michael Consel, questa volta dovremmo esserci, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Eccoci, ben trovato, benvenuto su Radio 1, a pochi minuti da Spagna-Austria, portierone austriaco con trascorsi nel nostro calcio, come dicevo, lo ricordiamo, a Roma e a Venezia, tante presenze con la nazionale, Consel sfavoriti, sì, sulla carta, insomma la tua Austria parte evidentemente non con i favori del pronostico, in questi casi intanto il vantaggio indiscutibile è di non aver nulla da perdere, ma magari c'è anche qualcosa in più, ci aiuti a decifrare intanto lo schieramento scelto da Rangnick per capire che partita farà l'Austria al cospetto dei campioni d'Europa?
2: Certamente, abbiamo niente, veramente nulla da perdere, allora questo è un vantaggio già, perché siamo già andato in questa partita e tutti sono già contento, anche perché giochiamo contro una squadra come Spagna con grandissimi giocatori, abbiamo veramente niente da perdere. E con Rangnick

0: siamo veramente cresciuto molto. Questo
1: aspetta una partita difensiva rispetto anche allo schieramento, alle formazioni ufficiali che abbiamo appena annunciato?
0: Io penso sicuramente non è un'altra possibilità giocare contro, giochiamo contro Spagna. Allora, se giochiamo come possiamo giocare, con molta aggressività, con molta grinta, e possiamo fare qualcosa.
1: Domanda perché che faccio a un portiere. Sì. Prego, l'ascoltiamo.
0: No, perché abbiamo veramente giocatori forti per giocare questo modo come voleva giocare Rannick.
1: Vedremo che sviluppo prenderà la gara. No, dicevo, approfitto della presenza di un portierone come Konsel per fargli una domanda sul portiere, ovviamente dell'Austria, su Alex Schlager, atteso, lo dico come battuta, forse da un pomeriggio, da una serata in Italia un po' difficile in questo caso. Che portiere è? Insomma, portiere esperto, trentenne, già molte partite internazionali alle spalle.
0: Lui non ha tante partite internazionali, non ha tante partite.
1: Beh, col Salisburgo un po', insomma, sì, dai.
0: Sì, qualcosa, sì, ma non è come in nazionale, pochissimo. Ma anche per lui è una partita, per lui può solo vincere in questa partita, perché siamo molto compatto, quando una squadra è molto compatto, è molto più facile per un portiere. Allora, secondo me lui fa sicuramente una buona figura stasera.
1: Dalla porta all'attacco, sei sorpreso, Miki Konsel, ti chiedo della presenza di Gregoric al posto di Arnautovic. Forse Arnautovic era uscito un po' malconcio dall'ultima gara del girone, era stato sostituito, poi Rangnick li sta alternando, però l'ex Inter ha già fatto 2 gol in questo torneo,
0: Sì, ma secondo me è una buona scelta, perché Arnautovic forse viene più tardi, quando all'inizio sicuramente è meglio così, perché Gregoric lotta come con un animale, diciamo. Allora, non è questo, secondo me è scelto veramente bene.
1: Fulvio, mi veniva in mente per curiosità, stavo ricontrollando nella tua lunga carriera in nazionale, però contro l'Austria non ci hai mai giocato, comunque
2: no,
1: non avresti
2: l'Austria
1: affrontato
2: no.
1: Miki Konsel, vedi? Ti manca.
2: È vero. No, non ho mai giocato, è sempre una squadra che ho rispettato, però, perché quando incontravi la Svizzera, l'Austria, queste squadre molto, molto solide, molto. Avevi sempre un grande rispetto, perché erano molto organizzate, erano molto intense, molto fisiche, per cui di conseguenza è chiaro che deve, per esempio stasera la Spagna, oppure noi quando giocavi contro per esempio la Svizzera, dovevi metterci un po' il talento dei tuoi compagni, ecco. Però non è così scontato che vinca sempre il talento, attenzione, perché l'organizzazione di gioco dell'Austria che gli ha dato Rangnick è un'organizzazione da tenere in considerazione.
1: Tra l'altro, Konsel, che cosa accade ai vostri vicini di casa tedeschi? Sembra che Nagelsmann sia un po', ecco, che stia rischiando grosso, come c'era da attendersi. Si parla di Jürgen Klopp, poi magari nell'intervallo torneremo su questo tema. A proposito di sorprese, la principale è senz'altro l'eliminazione della Germania.
0: Sono una veramente una sorpresa, ma e anche hanno giocato non bene, diciamo, e non male, quando esce così Nagelsmann non è, deve andare, secondo me dobbiamo provare, loro devono provare qualcos'altro, perché così qualcosa non ha funzionato.
1: Sì, anche insomma da quelle parti abbiamo spesso esaltato l'organizzazione, la filiera del calcio tedesco con le scuole e le accademie, eppure anche lì si può incappare in qualche errore. A proposito degli incroci tra Italia e Austria, l'ultima partita in un mondiale, prima ovviamente di questa edizione, per l'Austria era stata nel 98 contro l'Italia, e in porta c'eri tu, Miki Konsel, me lo confermi, giusto? Fu una sconfitta che contro che vi buttò fuori, quindi siamo responsabili di quell'eliminazione. E poi forse, se posso ripescare un altro ricordo di un Konsel ben più giovane, era riserva di Linderberger a Italia 90. Linderberger parò di tutto in quella partita.

0: poi però non avevate fatto i conti con Totò Schillaci, che entrò e cambiò la storia di quel mondiale quasi del tutto, ricordi Michi?
1: Sì, mi ricordo benissimo, soprattutto all'Olimpico, quando sono stato prima volta, quando sono stato molto giovane. Era un sogno per me giocare in questo stadio, ma tanti anni più tardi, ho giocato alla Roma. Questa è una sorpresa tantissimo. Sì, 99.
0: Sì, fino al 99, no? Esatto. Sì.
1: 99. Sì, mi ricordo bene, abbiamo perso 2-1. Rigore tirato Herzog, un gol di Vieri ho preso, siamo usciti.
0: Quando l'Italia andava avanti nei mondiali, ma lasciamo perdere, sì, peccato per voi, poi le cose sono cambiate perché oggi è mondiali, voi ci siete e noi no. Michi Consella, buon lavoro, buon mondiale e in bocca al lupo, grazie, per questa partita, grazie, pur difficile, grazie, per la tua Austria. Un saluto, a presto.
1: Sì, molto difficile, ma possiamo fare qualcosa. Ciao.
0: Lo scopriremo tra poco, grazie Michi. E allora comincia il racconto del primo tempo di Spagna-Austria, come detto il 16° di finale, numero 10 in ordine di apparizione di questo mondiale 2026. Al microfono Giovanni Scaramozzino e Fulvio Collovati, spot, poi subito dopo gli inni nazionali e il primo tempo dallo studio centrale da Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party, dare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
11: Ore 11:51 a Los Angeles, in Italia sono le 20:51. Buonasera da Giovanni Scaramuzzino, buonasera a e da Fulvio Collovati, ciao!
12: Ciao Giovanni, buonasera a te.
13: Buonasera.
11: Con la porta ancora inviolata, il Mondiale della Spagna entra nel vivo contro un'Austria qualificatasi in maniera più che rocambolesca per i 16° di finale, grazie al 3-3 contro l'Algeria. Squadre che ancora devono entrare in campo, si dice, Fulvio, Spagna favorita, sarà realmente così secondo te?
12: Ma arriva da favorita, lo dicevo prima.

0: Roma ha una rosa ricca di talento, una filosofia di gioco molto consolidata, però dovrebbe fare attenzione a quest'Austria, perché è una squadra che Rangnick l'ha resa organizzata, intensa, capace di ribaltare qualsiasi pronostico, e perché cioè è la prima partecipazione alla fase di eliminazione diretta da parte di questo mondiale per quanto riguarda l'Austria, per cui ci metterà l'anima. È chiaro che il talento è dalla parte degli iberici, però io dico che l'Austria è una squadra su cui si dovrà fare molta attenzione.
1: Fondata quasi 250 anni fa dai coloni spagnoli, inutile dire che a Los Angeles il tifo a livello di spalti propende e tende per la nazionale di Luis de la Fuente, una Spagna che ha iniziato col freno a mano tirato, ricorderemo tutti lo 0-0 sorprendente per certi versi contro Capoverde, poi però qualcosa si è sbloccato a livello realizzativo e Unai Simón ha chiuso la serraginesca, non ha subito gol la difesa della formazione iberica. Ma sugli spalti congruo numero anche di sostenitori austriaci, con le squadre che vanno disponendosi, e questo è un elemento molto interessante e molto particolare in questa edizione. Tutti i giocatori della rosa si schierano per gli inni nazionali, naturalmente in questo caso non ci sono né riserve né titolari. Tra poco le formazioni, e lo faremo dopo aver ascoltato gli inni nazionali. Nell'Austria, vi anticipiamo, c'è Gregoric al centro dell'attacco con l'ex interista e ex rossoblu del Bologna Arnautovic in panchina. Moltissimi i sostenitori che approfittano dell'ingresso in campo delle due squadre per un selfie verso il campo. È il momento della Marcia Real, l'inno spagnolo.

pochi inni mondiali senza testo, ogni re lo cambiava naturalmente esaltando le proprie funzioni, e quindi a un certo punto si è deciso di preferire solo la musica. Land der Berge, Land am Strove, terra di monti, terra sul fiume, l'inno austriaco.

0: di incoraggiamento del pubblico di fede austriaca, distinta ufficiale con le formazioni, iniziando dalla Spagna sulla carta, un 4-3-3, ve le declineremo tra poco. Adesso è il momento del primo spot pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e

0: su sito e app.
1: Le 20:56 in Italia è il momento delle formazioni. Spagna in campo con Unai Simón tra i pali. C'è Pedro Porro in difesa nel ruolo di terzino destro, Pau Cubarsia e Laporte in mezzo, Marc Cucurella naturalmente a sinistra, poi l'interno di regia, il capitano è Rodri, le mezze ali del Barcellona, Pedri e Dani Olmo, più avanti Lamin Yamal e Alex Baena a supporto di Oyar Zabal. Risponde l'Austria con Alexander Schlager tra i pali, linea difensiva a 4 anche da questa parte con Posch, Danzo, capitano Alaba e Leimer, quindi in mediana il duo dell'Ipsia, Seiwald e Xaver Schlager, quindi Schmidt, Banner e Sabitzer, più avanti a supporto della punta centrale che è Gregorisch con Neberg, il direttore di gara della federazione svedese. A questo punto ti chiedo Fulvio, sarà un'Austria molto poco a trazione offensiva, cioè nella presentazione ufficiale il 4-2-3-1 potrebbe secondo te lasciare il posto almeno inizialmente a una tattica più prudente con il solo Gregorisch in avanti?
2: Direi di sì Giovanni, perché questa la tattica che impone il loro allenatore Ralf Rangnick. È una, voglio dire che è una squadra molto organizzata, eh? È una squadra con linee corte, recupero immediato del pallone, ripartenze verticali, una squadra con l'idea di mettere l'avversario con le spalle al muro, cioè praticamente parte con una difesa molto, molto accorta, molto omogenea, per cui di conseguenza la Spagna dovrà dare il meglio di sé con i suoi fuoriclasse, a cominciare da Yamal.
1: E punta molto alla costruzione dinamica, la formazione iberica, vuol dire che pur mantenendo una buona, ottima in alcuni casi gestione del possesso, il giro palla è spesso finalizzato a creare varchi centrali oppure allargare il gioco a seconda delle circostanze, insomma si fa di tutto per evitare un possesso sterile. Per l'Austria parla Ralf Rangnick, un progetto tecnico che ha riportato proprio l'Austria sul palcoscenico iridato dopo 28 anni di lunga, lunghissima attesa. Fu proprio l'Italia a eliminare nella corsa verso Francia 98 la formazione austriaca, un solo precedente ai mondiali favorevole tra l'altro all'Austria, sì. Perché l'Austria nel 78 batté per 2-1 in Argentina la Spagna nella fase a gironi. Tu Fulvio ancora non avevi esordito in nazionale, mi pare sia arrivato subito dopo nel 79.
2: Io ho esordito nel 79, però quella partita me la ricordo, mi ricordo che si impose l'Austria e addirittura fece gol anche Schachner, te lo ricordi che poi giocò in Italia? Walter Schachner che vinse 2-1 l'Austria contro la Spagna, per cui è chiaro che sono due filosofie di calcio completamente diverse, due modi di intendere il calcio completamente diverso, soprattutto adesso che c'è Rangnick, però insomma la favorita è la Spagna, però dovrà sudare, dovrà dare il meglio di se stessa per battere l'Austria.
1: Intanto il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla Spagna che attacca da sinistra a destra. La gara ha preso il via in questo momento con pallone smistato verso Pedro Porro, subito il lancio in profondità sul settore destro, non può arrivarci Yamal, poi cerca di controllare il pallone all'altezza della linea centrale del campo, prima Pedri, poi Rodi, arriva il fischio però del direttore di gara, ricordo è Nyberg della federazione svedese, calcio di punizione già battuto con retropassaggio verso Alaba, c'è subito un pressing spagnolo che costringe il portatore di palla al retropassaggio verso Schlager che si libera subito del pallone, completo giallo per il portiere della formazione austriaca sul fronte sinistro, Leimer riesce a dare un bel pallone in profondità, lo scatto di Sabitzer, il cross all'interno dell'area di rigore, pallone respinto, lato corto dell'area di rigore, ancora dalle parti di Sabitzer che questa volta sceglie il passaggio all'indietro con il tentativo di controllo, ma la ripartenza della Spagna, il boato del pubblico in netta maggioranza come dicevamo in precedenza, i sostenitori spagnoli, tentativo di incursione con conclusione parata e qui diciamolo subito Fulvio, sia Yamal che Baena possono far male agli avversari, in questo caso la corsa, il dinamismo e poi la conclusione dello spagnolo in diagonale, la parata sicura, la presa ferrea diciamolo pure di Schlager, ma per l'Austria

0: Brescia. Il primo campanello d'allarme è suonato dopo 1:20, 0-0.
1: Sì, perché non puoi lasciare così spazio a Baena, ma soprattutto a Yamal, che chiaramente si è ritrovata scoperta la difesa austriaca su una ripartenza. Questi sono i pericoli dell'Austria, perché torno a dire, è una squadra molto organizzata, una che non rinuncia. Abbiamo visto che ha cominciato attaccando la Spagna, però se lasci spazio a giocatori del talento è chiaro che ti possono mettere in difficoltà.
0: Ha guadagnato un fallo laterale la formazione in maglia rossa, con inserti blu. Sono invece i pantaloncini di colore blu scuro con altri motivi rossi in completo bianco, con qualche motivo celeste. Invece c'è la formazione allenata appunto da Ralf Rangnick. Adesso il tentativo di incursione proprio della squadra austriaca con l'uomo più avanzato, Gregoritsch, milita in Germania. Nella Augusta non riesce però a controllare il pallone, retropassaggio che si rende necessario, si allarga i due esterni, c'è il tentativo di coinvolgere nella manovra anche l'uomo più avanzato, Oyarzabal, milita nel Real Sociedad. Arrivano prima però i difensori, sono Danso e Capitan Alaba. Retropassaggio è proprio Alaba che smista il pallone verso Seifald, buona intesa in mediana tra i due giocatori che militano nella stessa formazione, l'Ipsia in questo caso, ci riferiamo a Seifald e a Xaver Schlager, l'altro Schlager. Tentativo adesso di inserimento con pallone interessante, scacciato via dalla porta, il tentativo di chiusura poi perfezionato da Pau Kubarsi, cross all'interno dell'area di rigore in netto anticipo. Comunque si è coordinato bene Paolo Kubarsi ed è riuscito ad allontanare una vera e propria minaccia. Tutto questo quando entriamo nel quarto minuto di gioco. Deve stare attenta la Spagna a queste incursioni improvvise e particolarmente attenta anche alle possibili rimesse laterali lunghe, ne parleremo tra poco, come questa, il tentativo di Danso a cercare il colpo di testa di Vanner che si era inserito bene. Ancora il pallone dalle parti proprio del tiratore Danso, una rimessa molto lunga, ci prova adesso Laimer che riesce a far suo il pallone, ma retropassaggio, l'azione dell'Austria riparte dalla propria linea difensiva. Tutto questo al quarto minuto, Spagna e Austria viaggiano sullo 0-0. Fulvio.
1: Abbiamo visto che l'Austria non rinuncia assolutamente a giocare, non fa del possesso palla la sua intensità.
0: Intanto tentativo di ripartenza della Spagna con un'azione pericolosa sul settore destro, prova a farsi vedere Olmo al centro che aveva verticalizzato bene l'area di rigore, ancora Yamal, il tutto regolare, Yamal si rialza, prova a controllare il pallone, arriva il cross, arriva anche il primo angolo della partita, mentre Danso indica all'arbitro che in precedenza lo spagnolo si era tuffato nel tentativo appunto di guadagnare un calcio di punizione, lo scontro con Xaver Schlager, il pallone che poi è stato messo oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. Lo seguiamo questo tiro dalla bandierina quando il cronometro dice che siamo entrati nel quinto minuto di gioco, con il portiere Schlager che sta sistemando bene i giocatori davanti a sé, battuto corto il pallone, provano subito il pressing gli austriaci, nuovo cross proveniente da sinistra con pallone allontanato, pressing alto della formazione spagnola, prova la verticalizzazione però l'Austria può riuscirci tentando appunto il lancio verso Sabitzer, il controllo dell'esterno d'attacco, milita nel Borussia di Dortmund, ottimo il suo dinamismo, palla al piede, c'è Dani Olmo che era retrocesso al limite della propria area di rigore, all'indietro in direzione di Leimer, ancora Sabitzer a pelo d'erba, il tentativo di giro palla, i fischi incombenti da parte del pubblico di fede spagnola, si riparte dalla propria metà campo, 5-18 a Los Angeles, Spagna e Austria sono sullo 0-0.
1: Confermo quanto detto in precedenza, Giovanni, l'Austria non cerca il possesso palla, appena si apre uno spiraglio abbiamo visto che verticalizza, fa un calcio intenso, è molto organizzata e corre raramente a vuoto, hai visto che coprono sempre il campo con una fitta ragnatela di passaggi e possono mettere verticalizzando in difficoltà questa Spagna.
0: Intanto diciamolo subito che Lamine Yamal che cambia molto spesso la posizione partendo sì, da destra, comunque trova dei corridoi interessanti sulla sinistra e lì la chiusura, la cerniera difensiva dell'Austria un pochino latita, tenuto conto che contro Lamine Yamal vanno in crisi tutti e ovviamente la notizia che i sostenitori spagnoli ma che soprattutto Luis de la Fuente aspetta è che sia in crescita proprio

Yamal, un infortunio lo ha rallentato, tra l'altro in un primo momento è giusto anche dire, Fulvio, che erano in forze, possiamo dire più no che sì a un certo punto, dopo l'infortunio patito nel corso della stagione, i mondiali, è stato bravo a recuperare. A proposito di recuperi, prima di tornare proprio da Fulvio Collovati, un buona azione a centrocampo di Rodi, si è spostato con

0: su di lui, cross, Dani Olmo, tentativo di conclusione al volo, respinta, poi il pressing spagnolo ancora la meglio, prova il forcing, la squadra allenata da Luis de la Fuente nella tradizionale maglia rossa, attacca da sinistra a destra, punta l'uomo, si tratta di Posch, tentativo da parte di Cucurella, arriva probabilmente il secondo angolo della partita, così sarà 7-22, Spagna 0, Austria 0, Fulvio.
1: Fa paura, quando attacca fa paura, soprattutto con gli esterni, perché è una squadra che unisce gestione, controllo della palla, creatività, alterna giocatori fisici e tecnici, sappiamo che i tecnici ne sono molti perché non c'è solo Jamal ma anche Dani Olmo.
0: Calcio d'angolo con il pallone sistemato con cura. Sul primo palo la battuta, prova a svettare di testa. Oyarzabal è un giocatore comunque interessante, ma quando arrivano i rinforzi dalla difesa, in questo caso Laporte, si sposta quasi per portare via l'uomo e Laporte è riuscito in anticipo su Danzo a colpire il pallone. Pallone che è finito ancora in angolo, toccato per ultimo dal difensore della formazione austriaca. Sono già tre i calci d'angolo, anzi no, perché sembra appunto che la decisione finale sia quella di appunto invertire di 180 gradi la decisione appena presa, ultimo tocco quindi dello spagnolo e rimessa dal fondo, tutto questo al nono minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Sì, sembrava fosse un'altra palla inattiva, un altro calcio d'angolo, invece è stato proprio Laporte in fase offensiva a staccare, colpire di testa e praticamente il pallone è andato oltre la traversa. È chiaro che la fisicità dei due centrali, di Kubarsi e di Laporte, quando vanno a saltare sulle palle alte può mettere in difficoltà la difesa austriaca.
0: E in difficoltà ci è andato adesso Leimer, il giocatore del Bayern Monaco, costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Arriva Pedro Porro, gioca nel Tottenham con Dani Olmo che si sposta per favorire quasi una rimessa, ma anche Pedro Porro credo che sia attratto, ingolosito dal lungo rilancio con le mani all'interno dell'area di rigore, poi cambia idea, retropassaggio e cross un po' troppo sul portiere, deve uscire, respinge a pugni Schlager, pallone che resta lì, deve spostarsi l'arbitro, il tentativo sul fronte sinistro con l'inserimento dell'imprendibile Jamal che è un po' dappertutto, svaria, ha anche come dire la capacità di sapersi trovare al posto giusto, al momento giusto, la zona preferita in questo caso, pur partendo da destra in questa prima fase della partita, è quella del settore di centro-sinistra. Ancora una rimessa a favore della Spagna con Cucurella, smistato il pallone all'indietro, si fanno vedere sia Rodri che Pedri, il giro palla però preferisce un retropassaggio per Pau Cubarsí, il tentativo del centrale del Barcellona, il pressing della formazione austriaca che sta cercando di disturbare i portatori di palla spagnoli, costretti massimo all'1-2 per cercare l'uomo libero. Ecco Dani Olmo che guadagna un calcio di punizione, tutto questo al decimo esatto, Spagna 0, Austria 0 a Los Angeles.
1: Beh, confermo le difficoltà che trova nel gestire il pallone soprattutto nel verticalizzare la Spagna, perché è un avversario per nulla morbido l'Austria. Rangnick ha trasmesso disciplina, aggressività, è organizzata nel pressing, questi sono i suoi cavalli di battaglia, per cui ci vorrà il miglior talento, il miglior gesto tecnico da parte di Dani Olmo, da parte di Jamal oppure di Oyarzabal, questi giocatori che devono offrire il meglio di sé.
0: Intanto tentativo ancora sul fronte sinistro con la Spagna che muove bene il pallone, Alex Baena, tentativo di scambio con Cucurella, restituisce il pallone, arriva un cross e arriva, questa volta sì, il terzo angolo a favore della Spagna, la chiusura col fiatone di Posch, giocatore che ricorderete nel campionato italiano, adesso milita nel Magonza. Quando va via Lamin Yamal è sicuramente un pericolo, ha rischiato molto in precedenza Leimer, il giocatore del Bayern Monaco, non ha affondato completamente il suo intervento, ha tolto il piede e soprattutto la mano sinistra al momento decisivo, ma seguiamo questo angolo, bandierina di sinistra e proprio Baena che chiama una sorta di schema, interessante la battuta sul primo palo, il pallone si impenna dopo la respinta di Posch, si alza a campanile il pallone, viene allontanato in qualche modo da Sabitzer, ma sono ancora gli spagnoli, si parlava di forcing prima e proprio così in questa fase della partita siamo arrivati al 12° minuto Ecco che la squadra oggi ospitante, la Spagna, in pratica ha schiacciato nella metà campo avversaria l'Austria, che non riesce più a ripartire. Tentativo di controllo, si è spostato Pedro Porro, poi pallone all'indietro, il tentativo adesso da parte di Pau Cubarsí di far suo il

0: pallone, lo scambia facilmente con Laporte, c'è l'opportunità adesso di una incursione sul fronte sinistro, alla meglio però la difesa della formazione austriaca. Seibald è riuscito a guadagnare il pallone, poi c'è un fischio dell'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Austria, 13° minuto a Los Angeles, ancora 0-0 tra Spagna e Austria.
1: Continua a cercare la Spagna il giusto equilibrio tra il dominio del possesso palla, che questo lo sappiamo è un suo, è una sua prerogativa, e la concretezza sotto porta che spesse volte manca. Si muove molto Yamal, come hai sottolineato tu, svaria da destra a sinistra, spesso si cambia con Baena, si scambia perché è chiaro che non devono dare punti di riferimento, però tutti si aspettano il colpo di genio da parte di questo giocatore, perché è chiaro che sennò diventa un possesso palla sterile da parte della Spagna.
0: È proprio quello, come dicevamo in apertura, che vuole evitare Luis de la Fuente, cercare di dare velocità attraverso un'ottima gestione del pallone stesso. Non si può dire che la Spagna sia prevedibile, forse gli manca quel pizzico di velocità in più, ma sicuramente la tattica austriaca, non so se sei d'accordo Fulvio, in questi primi minuti è giustamente, se vogliamo usare questo avverbio, ultra difensivo.
1: Si difendono bene, si difendono con solidità, con organizzazione, e quando una squadra è organizzata in fase difensiva c'è empatia tra i difensori, te lo dice un ex difensore. Quando c'è organizzazione, c'è complicità, si sbaglia di meno e ci si aiuta anche nei momenti di difficoltà.
0: Qualche problema fisico per Gregoriš, che però rimane sul terreno di gioco, rimane il pallone sui piedi invece di Unai Simón, completo turchese per lui con numerazione gialla, si è liberato con il destro del pallone, raso terra il portiere dell'Athletic Bilbao, il pallone giocato da un attimo da Seibald, poi anche da Xaver Schlager, ma lo perdono i mediani austriaci, tentativo di lancio lungo in profondità e anche difficile per le punte austriache, soprattutto per Gregoriš, trovare la giusta posizione, perché ovviamente tenendo alti i centrali giocano spesso sull'anticipo gli spagnoli. Tentativo adesso di cross, arriva un fischio dell'arbitro che non ha più concesso il vantaggio, ha aspettato la dinamica di costruzione da parte della Spagna, era finito a terra Oyar Zabal che lamenta una botta. C'è stato uno scontro con il capitano della formazione austriaca Alaba, giocatore del Real Madrid, che va a discolparsi con l'arbitro, che gli fa capire che non tollererà più movimenti e situazioni del genere. Il gioco è fermo, 15° minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Ma da questi primi minuti abbiamo potuto notare che è chiaro che il possesso palla, il dominio del gioco è dalla parte della Roja, dalla parte degli spagnoli, però non riescono a trovare spazi perché, ripeto, c'è un'aggressività in campo da parte dei giocatori austriaci e trasmessa da Rangnick, che mette in difficoltà gli spagnoli perché riaggrediscono, vanno in pressing e non ti permettono, che gli spagnoli sappiamo che sono bravi nella gestione della palla, nel possesso palla, e trovano delle difficoltà.
0: E insomma, come dire, l'atto costitutivo, parlando proprio di Rangnick, sì, del cosiddetto gegenpressing, in pratica lo traduciamo in italiano, poi ovviamente Fulvio correggerà gli sbagli. Una volta persa la palla, riaggressione immediata,
1: bravissimo, ecco. Riaggressione immediata, questo è l'ordine e l'input che trasmette questo allenatore. Il pallone si può anche perdere, nessuno è immune da errori così, però c'è subito la riaggressione immediata da parte di questi giocatori, e devo dire che fino ad ora, in questi primi 15 minuti, è molto, si vede l'organizzazione in campo della squadra austriaca.
0: Una formazione in difficoltà, l'Austria che non perde però la sua identità di squadra, questo ci ha detto il primo quarto d'ora di gioco. E a proposito di gioco, prova a impostarlo Alaba, il tentativo di dare a Xaver Schlager, sono due gli Schlager in campo, quindi per quanto riguarda il giocatore di movimento lo chiameremo spesso Xaver, proprio per distinguerlo da Alexander, il portiere della formazione in maglia bianca. Un pallone che Seibald riesce a dare all'indietro proprio al suo compagno di club Xaver, il tentativo di Alaba adesso, finta il lancio lungo, poi ci ripensa e Leimer che prova a farsi vedere, tentativo di lancio lungo, incursione passando per vie centrali, sulla seconda palla adesso è bravo e riesce a controllarla giusto per un attimo Seibald, lascia proseguire l'arbitro, il possesso è ancora della formazione austriaca, ecco un'interessante iniziativa.

0: Un colpo di testa solo tentato ad opera di Gregoris dalle parti di Sabitzer. Fulvio, ci sono maggiori possibilità e lo è un piede abbastanza educato anche per cercare la punta, in questo caso ha alzato lo sguardo prima di alzare il pallone, pallone interessante, poteva fare secondo te qualcosa di più a livello di stacco Gregoris al di là della
1: assolutamente
0: marcatura?
1: Assolutamente sì, perché il pallone era morbido da parte di Sabitzer, che è un piede vellutato come giustamente sottolineato tu, ma lui poteva staccare meglio, staccato prima, per cui in caduta non è riuscito ad imprimere e prendere il pallone.
0: Siamo già dall'altra parte del campo, 0-0 il punteggio, ma la Spagna che spinge, il tentativo di Pedro Porro, un pallone tagliente all'interno dell'area di rigore, ma siamo già sul settore di centrosinistra, si sposta Cucurella ma non riceve, Dani Olmo adesso che gli destina il pallone, raso terra, non c'è spazio per l'uno contro uno, o per meglio dire ci sarebbe stato subito il raddoppio di marcatura, per questo motivo Cucurella ha dato il pallone all'indietro, tutti i giocatori di movimento della squadra di Luis Della Fuente nella metà campo avversaria, tentativo adesso di Rodri, si sposta poi sul fronte destro, eccolo, e la Minyamal, il controllo all'indietro, c'è spazio adesso per il tentativo di conclusione in porta ad opera di Pedro Porro di sinistra, probabilmente poteva e doveva essere anche un invito per lo stacco dei compagni, un pallone che aveva scavalcato Yar Zaballa, alle sue spalle c'era Dani Olmo, fatto sta che ha messo tutti d'accordo con una bella presa Alexander Schlager, ma per l'Austria si può parlare di vero pericolo, tutto questo al 19esimo, 0-0 a Los Angeles tra Spagna e Austria.
1: È uscito con sicurezza Schlager, praticamente era tra un tiro e un cross, una via di mezzo, un tiro e un cross.
0: Intanto Spagna ancora in avanti, il tentativo di incursione sempre partendo da destra di Yamal, in quattro chiudono su di lui e poi un fallo in attacco commesso su Sabitzer, difensore aggiunto ma anche pronto a tramutarsi in uomo assist, questo ci hanno detto i primi 20 minuti di gioco. Cosa deve fare la Spagna secondo te per stanare, forse il verbo non è giusto, ma magari rende l'idea, l'arcigna retroguardia austriaca?
1: Beh, guarda, innanzitutto hai detto una cosa giusta, Sabitzer nel 4-2-3-1 a volte arretra, per cui diventa un 5-4-1, ecco, diciamo così, nel senso che è bravo a fare anche la fase di transizione, la fase difensiva. Ecco, la Spagna deve far emergere il proprio talento, l'unica cosa che deve fare è questo, perché la Spagna sappiamo come gioca, costantemente col possesso palla, deve verticalizzare di più secondo me, ma deve innescare il talento dei suoi giocatori migliori, a cominciare da Yamal. Che è vero, come dici tu, che non sta bene, non è il miglior Yamal, non è nella sua migliore condizione, viene da un infortunio, però deve assolutamente innescare Oyarzabal, Yamal, Dani Olmo, i giocatori che hanno più talento.
0: Intanto la Spagna prova adesso a guadagnare il possesso di palla e una rimessa laterale con Cucurella però indeciso sul da farsi, alla fine sceglie il retropassaggio prolungato anche da parte di Laporte con il portiere Unai Simon che si è liberato del pallone, naturalmente poteva farlo solo con i piedi, lo ha dato verso Cubarsí, il tentativo adesso di incursione, Yamal una bella finta a cercare di disorientare gli avversari ancora nei confronti di Seivald che però non lo molla, raddoppio di marcatura, addirittura un tunnel verso Leimer, ci prova, i boati del pubblico sottolineano i preziosismi tecnici, però all'atto pratico c'è sempre il raddoppio di marcatura su di lui e quindi in alcuni casi il possesso palla quando arriva dalle parti di Yamal rallenta addirittura, ma è sempre pregevole vedere quello che riesce a fare questo campionissimo nonostante la sua giovane età, è giusto credo definirlo tale, in questo caso un tunnel vero e proprio nei confronti dell'avversario, tutto questo al 22esimo minuto, Spagna e Austria 0-0.
1: Non bisogna dimenticarsi Giovanni che questo ragazzo ha 18 anni, è maturato presto, per cui è diventato uomo molto molto presto, professionista molto presto, ma il talento lo aveva già a 16 anni quando giocava già titolare, per cui non ci dobbiamo meravigliare di questi numeri, di questi tunnel che fa, perché è lui che può decidere la partita secondo me.
0: E in effetti lo cercano spesso e volentieri i compagni, il tentativo adesso sul fronte sinistro però c'è Cucurella che addomestica il pallone, lo dà in profondità, prova a farsi vedere Alex Baena, tentativo adesso da parte dell'attaccante centrale Oyarzabal di far su il pallone, un pallone vagante, a un certo punto si è trasformato questo lancio, sembravano in netto anticipo i difensori della formazione austriaca, con un tentativo un po' goffo da parte di Danso, il pallone poi schizzato ancora all'indietro ma non verso il portiere, il pallone nella sua traiettoria si è allontanato.

0: dalla porta ha chiuso, seppur in difficoltà, la formazione austriaca. Nulla da dire invece a centrocampo, dove arrivano sempre e si fanno preferire sia Pedri che Dani Olmo, con Rodri che è abilissimo a farsi trovare libero quando il compagno è in difficoltà per via del pressing avversario. Ecco l'intelligenza di Rodri, quella di apparire all'improvviso accanto appunto al compagno che è attorniato dagli avversari per garantire una sponda efficace. Adesso il tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Yamal, l'uscita bassa sicura di Alexander Schlager, il portiere, completo giallo per lui, fa suo il pallone, lo blocca. Siamo arrivati al 23° minuto, sta per andare via il primo quarto di gara. Cosa sta dicendo questa partita, Fulvio?
1: Ma guarda, Rodri, io lo definisco il mutuo soccorso, nel senso che è sempre in soccorso ai propri compagni, è sempre a raddoppiare. Quando sei in difficoltà devi cercare un tuo compagno, e c'è Rodri che ti aiuta sempre, per cui è un giocatore fondamentale per questa squadra.
0: Intanto arriva la prima pausa idratante di questa giornata, non è caldissimo a Los Angeles. L'orario sono le 12:23. Che cosa ne pensi sinceramente di questi orari? Cioè, giocare a mezzogiorno al termine di una stagione per molti massacrante cambia qualcosa? E che cosa nello specifico? Qual è il rischio maggiore?
1: Ma non è un rischio maggiore, io sono, te lo dico da ex, sono contrario, perché è un orario totalmente falsato, perché tu dormi pochissimo già per la tensione, per la pressione della gara.
0: Ti interrompo, scusami Fulvio. Prego. Una gara come questa, che si gioca alle 12 ore al locale, significa alzarsi, la sveglia suona per i calciatori a
1: alle
0: che
1: 7,
0: ora?
1: Alle 7. Quindi alle 7. Alle 7, perché tu devi, innanzitutto non mangi, devi fare una ricca colazione.
0: Attorno a che
1: ora? Una ricca colazione, ma la farai alle 9:30, 10, perché dopo 2 ore sei in campo, ma forse alle 8:30. Per cui ti rendi conto che, per cui tu il giorno prima non è che ti addormenti alle 10, alle 11, perché la tensione, io ti posso garantire che i miei compagni di squadra, che li chiamavano i coyote, giravano per le 2-3 di notte per le camere, perché non riuscivano a dormire. Per cui figurati se devi giocare a mezzogiorno.
0: E beh,
1: a
0: mezzogiorno. Tardelli e non solo, Fulvio.
1: Ma Tardelli, Oriali, ti faccio tutti i nomi, che giravano nelle camere, dormi, ti dicevano dormi, e tu magari dormivi, loro venivano a svegliarti. Per cui gente che non dorme fino alle 2-3 di notte dalla tensione, dalle pressioni. Stiamo parlando di un mondiale, di un mondiale. Per cui giocare a mezzogiorno lo fai per la televisione, ma non ha senso.
0: E sono televisivi, diciamolo pure, anche questi hydration break, come appunto
1: sì,
0: la grafica sui monitor di servizio fa capire appunto, e alcune volte si rendono indispensabili. Quanto sono diciamo questi stop momentanei, momenti in cui veramente si rifiata e se ne ha bisogno, immagino, nel secondo tempo, quanto invece diventeranno, se già non sono, tattici?
1: Ma lo è, lo sono in altri sport. Tu sai che in altri sport c'è sempre il momento in cui ci si ferma. Nel calcio ritengo che per 45 minuti tu non ti devi mai fermare, perché il calcio è fatto anche di questo, di fatica, del vedi l'avversario magari in affanno, così. Questi hydration break,
0: io vedo poche borracce, Fulvio, e sì, molte lavagne, e soprattutto
1: molte lavagne servono solo per gli allenatori, per riprendere la squadra, perché poi sai, gli allenatori in panchina spesso non vengono neanche sentiti, perché tu sei talmente concentrato nella gara che non avverti nemmeno quello che dice in panchina l'allenatore. Invece magari in questi momenti serve per dare spazio agli allenatori, per dare dei consigli.
0: In completo bianco c'è l'Austria, tutti attorno a Ralf Ragnick,
1: tutto, che naturalmente tutti attorno a lui.
0: E Ragnick è un vero leader, è veramente un allenatore che perlomeno questo ci ha suggerito, ma non ne avevamo di certo bisogno. Tiene in pugno la squadra, perché non solo non discutono, ma tutti guardano verso il punto indicato sul appunto nota della lavagnetta tattica e sui movimenti delle mani, come devono cercare di fare per disinnescare quella che è potenzialmente una vera bomba esplosiva, come no, quel fuochi d'artificio che la Sp-

0: Spagna può garantire grazie non soltanto a Yamal, altro giocatore che deve entrare in partita, credo sia Baena che però ha i numeri per poterlo fare, ma il pallone adesso è giocato ancora verso Yamal sul fronte destro, su di lui c'è Leimer, il tentativo di bloccarlo, arriva però il cross, non ci sono però maglie rosse, pallone che finisce in fallo laterale, 28esimo minuto, si gioca a Los Angeles, Spagna e Austria viaggiano sullo 0-0.
1: Ed è uno 0-0 giusto fino ad ora, non ha fatto molto l'Austria, ma anche devo dire tiri in porta da parte della Spagna non ce ne sono stati, c'è stato soprattutto molto pressing, molto gioco a centrocampo, e per cui di conseguenza le due squadre fino ad ora si sono annullate. Stiamo aspettando qualche colpo di genio da parte dei migliori giocatori delle due rispettive squadre, che fino ad ora non c'è stato.
0: Il canovaccio non cambia comunque, la partita la sta facendo la Spagna, attacca da sinistra a destra in maglia rossa, tentativo adesso di dare il pallone al centro con Dani Olmo, anticipato al momento di concludere in scivolata, rischia tutto Posch, ma alla meglio il giocatore del Magonza, complimentato dai compagni per Dani Olmo, l'opportunità scattato probabilmente in posizione regolare di far suo il pallone, ha tentato uno stop non facilissimo con il piede destro, il pallone è filtrato e rischiando tutto, compreso il fallo, è in scivolata Posch, è riuscito di esterno punta a mettere il pallone oltre la linea di fondo, quarto angolo, questa volta da destra, batte Yamal direttamente in porta, il pallone destra lì, Cucurella, rete per il gol del vantaggio della Spagna con Cucurella che va a valutare la posizione del primo assistente dell'arbitro, gioco fermo e quindi sembra che sia stato fischiato un fallo a questo punto, quindi tutto rende vano il tentativo di Tapin che comunque sul campo era risultato vincente, cerchiamo di capire cos'è successo, ha battuto direttamente in porta e credo sia stato fallo sul portiere all'interno dell'area piccola, probabilmente c'è stata una spinta da parte di un giocatore spagnolo, Rodri forse, nei confronti del portiere Alexander Schlager, ma andiamo a livello di ipotesi, poi il pallone è schizzato dalle parti di Cucurella, aveva tentato non di bloccare il pallone Fulvio, ma di respingerlo,
1: no,
0: di pugno,
1: respingerlo. Allora ti dico subito, calcio d'angolo battuto dal giocatore spagnolo, il portiere esce e Cubarsi è andato sul portiere, non sul pallone, per cui l'arbitro ha annullato perché ha visto subito il contatto da parte di Cubarsi che è andato sul portiere, praticamente ha impedito al portiere di respingere. Fatto sta che il portiere ha respinto male, ha respinto lì, ha lasciato il pallone lì e poi Cucurella ha fatto gol. Ma l'arbitro aveva già visto il fallo di Cubas.
0: Anche perché un fallo avvenuto all'interno proprio dell'area piccola, quella in cui il portiere è maggiormente tutelato, ma a livello di tutela Cubarsi prova a servire ancora sulla destra verso un Pedro Porro, sta crescendo il dinamismo dell'esterno del Tottenham, è in difficoltà da quella parte, soprattutto da quella parte, in attesa che si illumini Alex Baena, ma essendoci Yamal ovviamente c'è un'attenzione particolare, eccolo il lancio per il campioncino del Barcellona, ma possiamo sicuramente togliere ogni diminutivo perché è un campione vero e lo ha già dimostrato nonostante la sua giovanissima età. Possesso palla della Spagna, retropassaggio verso Unai Simon, gioca naturalmente molto più di piede che con le mani Unai Simon perché di avversari non ne sta vedendo molti dalle sue parti, in effetti però l'Austria tende sempre con le verticalizzazioni a cercare di disturbare non soltanto il possesso palla avversario ma soprattutto la disposizione di una difesa che è alta, quella degli spagnoli, a cominciare dai centrali difensivi Cubarsi e Laporte, ma per il momento tutto questo è stato soprattutto una dichiarazione di principio programmatica, non si è tradotta nei fatti. Prova invece a tradurre un possesso palla in qualcosa di più sostanzioso adesso la formazione spagnola, attacca sul tentativo di Pedri il pallone sempre sul fronte sinistro, prova a liberarsi Dani Olmo ma non viene servito, perde il tempo di gioco il centrocampista, si allontana poi Cucurella, non può raggiungere il pallone destinato ancora a Rodri, sempre presente al momento giusto, alzi lo sguardo e ti trovi la sua figura pronta a dare là una nuova azione offensiva, ecco la mia chiamata, serie di finte, punta l'uomo, non arriva il cross, incursione sulla linea di fondo, una sorta di tiro respinto in qualche modo dal portiere Schlager, quasi dalla linea di fondo, il pallone si è impennato, è stato giocato sulla fascia sinistra da Cucurella.

0: Sevilla. Tentativo ancora di imbucata, deve spostarsi Dani Olmo che intralcia involontariamente anche il compagno, ci prova Oyarzabal, grande parata ad opera di Alexander Schlager che tuffandosi alla sua sinistra ha evitato il gol del vantaggio spagnolo. È stato lo stoccatore Oyarzabal a domesticare un pallone difficile, il tentativo di incursione con Dani Olmo che ha cercato di dare il pallone, si è liberato al limite dell'area di rigore proprio Oyarzabal, è arrivato il tiro ed è arrivata la deviazione di Schlager con pallone in angolo, bandierina di sinistra, quinto corner a favore della Spagna che prova a spingere, battuta velenosa ancora, questa volta seppur in due tempi, la presa di Schlager. Spagna 0, Austria 0, 33esimo.
1: Beh, devo dire protagonista qui Schlager perché ha fatto una parata sensazionale sul tiro di Oyarzabal, una parata, torno a dire, strepitosa, perché si è disteso, io pensavo fosse già gol, perché si è disteso sulla sinistra, è riuscito con la mano a respingere il tiro di Oyarzabal.
0: Intanto questa azione, vediamo un pochino, Yamal fuori gioco al momento dello scatto, poi tentativo di pallonetto, pallone finito sul fondo, la sensazione che fosse scattato in posizione irregolare, stavi finendo naturalmente il tuo intervento.
1: No, mi sono fermato appunto perché c'era questa azione pericolosa da parte di Yamal che prima ne aveva inventata una, poi aveva Schlager, aveva respinto anche il tiro di Yamal, questo invece era nettamente in fuori gioco, era oltre la linea dei difensori, molto alta da parte dei difensori austriaci, per cui l'arbitro ha lasciato correre, poi dopo però il guardialino e l'assistente ha sbandierato fuori gioco.
0: I centrali difensivi sono Danzo e Alaba, scambiano il pallone, tentativo di lancio interessante per Schmidt, poi c'è l'opportunità garantita da Bosch, l'incursione di Bosch, gioca con una maschera protettiva al volto, tentativo di cross all'interno dell'area di rigore, si era mosso bene Saivald, poi pallone allontanato e conclusione dalla distanza comunque alta, Alaba si era portato il pallone sul sinistro, non ci ha pensato molto il numero 8, capitano della formazione austriaca, colonna del Real Madrid. E non ci sono, ne abbiamo parlato Fulvio in sì, sede di convocazione, no? Giocatori del Real Madrid sono naturalmente una eccezione nei convocati di Luis de la Fuente, chiaramente ci sono dei campionissimi, quindi non si può parlare di marginalità, anche perché il Real ha una caterva di stranieri, però si può parlare secondo te di mini blocco del Barcellona, soprattutto in quelli che sono i ruoli chiave della squadra di Luis de la Fuente, oppure no, oppure numericamente sono pochi?
1: No, direi che hai perfettamente ragione, perché Kubasi, Jamal, Dani Olmo, Pedri, cioè lo zoccolo duro è del Barcellona, e non c'è da stupirsi, perché qualcuno si stupisce, non c'è convocato un giocatore del Real.
0: Ancora il tentativo di Yamal, una sorta di tunnel riuscito a metà, perché sì, il pallone è filtrato sotto le gambe dell'avversario, ma ha chiuso alle sue spalle, alle spalle di Leimer Alaba. Rischia spesso Leimer la figuraccia, ma comunque prova a non far respirare gli avversari. Cucurella a livello di dinamismo alla meglio su Romano Schmidt, il giocatore del Werder Bremen può soltanto retrocedere, ma il pallone è giocato adesso per Oyarzabal, il cross all'interno dell'area di rigore, non ci arriva Dani Olmo, avrebbe potuto anche tirare Oyarzabal, ha alzato la testa, ha tenuto basso il pallone che arrivava dalle parti di Dani Olmo, ma comunque è mancata la stoccata decisiva, il tentativo però ancora in percussione con Cucurella, il cross, ora il gol del vantaggio al posto giusto, Oyarzabal al momento giusto, che freddezza a questo giocatore che riesce sempre o quasi a farsi trovare, non dico libero, ma comunque il più smarcato possibile, ha un'intelligenza di posizionamento che è davvero invidiabile. Spagna in vantaggio, minuti di gioco 37, il sinistro di Oyarzabal, conclusione raso terra, nulla da fare per il portiere avversario, il tutto sul filo del fuorigioco nel ruolo di uomo assist Cucurella, e la stoccata vincente, sa sempre o rallentare oppure accelerare improvvisamente per farsi trovare il più libero possibile. Bravo Oyarzabal, la sua zampata tale è stata, non ha lasciato scampo al portiere Alexander Schlager, porta alla destra secondo la visuale che si ha dalla tribuna principale dello stadio di Los Angeles, al 37esimo la Spagna è in vantaggio
1: ed è un vantaggio meritato, Giovanni, perché la Spagna

0: era in pressione da circa 10 minuti, ha avuto 2-3 occasioni, l'avevo sottolineato prima, sia con Oyarzabal ma anche con Lamine Jamal, e adesso sul cross di Cucurella, guarda come l'ha piazzata praticamente di piattone sul secondo palo. Il portiere è rimasto fermo, è rimasto in piedi, fermo, non si è nemmeno tuffato, perché sul cross raso terra di Cucurella praticamente l'ha messa di piattone sul palo lontano del portiere. Non poteva assolutamente arrivarci, un colpo di classe, un colpo di genio da parte di questo giocatore del Real Sociedad, che spesso si fa trovare pronto, un ragazzo di 29 anni, non più giovanissimo, ma un centravanti di classe che si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.
1: Oyarzabal è andato in rete per la terza volta in questo mondiale, prova a andar via per l'ennesima volta, invece gli avversari, Jamal si porta il pallone al limite dell'area di rigore, sul destro il tiro, la parata a mezza altezza di Alexander Schlager. Quando accende la luce, Jamal è devastante. 38esimo, Spagna 1, Austria 0.
0: Ti punta, ma non c'è nulla da fare, non sai come fermarlo, perché o va a destra o va a sinistra o ti fa il tunnel. In questo caso è andato sul suo piede, sul sinistro, ha calciato da una distanza abbastanza considerevole, il pallone era abbastanza centrale, però quando aumenta i giri, quando aumenta i giri, è impossibile fermarlo.
1: Intanto Spagna ancora in possesso di palla, gioca come se il punteggio fosse ancora fermo sullo 0-0, ma dal 36esimo non è così, perché Oyarzabal ha sfruttato un assist, un pallone raso terra di Marc Cucurella per spingere il pallone in rete. Seguiamo questa iniziativa. Sembra quasi a volte disinteressarsi del gioco Oyarzabal, ma è sempre al momento giusto. Deni Olmo prova adesso ad accendersi, eccolo Oyarzabal, tentativo di pallone sul sinistro, poi aveva fintato anche un problematico tiro di destro. Fatto sta che Oyarzabal ha perso l'attimo giusto, ma comunque il pallone è riconquistato dagli spagnoli. Sembra quasi, Fulvio, che il gegenpressing lo attui la squadra di Luis de la Fuente. 1-0 Spagna, 40esimo.
0: Sta dominando il gegenpressing, hai ragione tu, sta dominando la Spagna, va, non solo si accontenta di essere andata in vantaggio, ma va in pressione con gli avversari che non riescono a superare la metà campo, per cui riconquista palla con i suoi fuoriclasse, con i suoi centrocampisti, e subito verticalizza per le sue ali, per i suoi giocatori migliori, anche per Oyarzabal, che si sta dimostrando molto in palla questa sera.
1: Duello tra numeri 20, Laimer, il giocatore del Bayern Monaco, e Pedri, alla meglio quest'ultimo. Un problema fisico adesso proprio per Laimer, che adesso viene aiutato dal primo assistente di linea, indica che è nelle condizioni di poter riprendere il gioco. Pressing alto della squadra di De La Fuente, che guadagna subito il pallone con la difficoltà proprio oggettiva dell'Austria di controllare, arriva lo stop, ma arriva già la pressione avversaria e la riconquista, definiamola così con termine spagnoleggiante, della squadra iberica allenata da Luis De La Fuente. Si parlava prima di quanto Ralf Rangnick abbia in mano la squadra. Luis De La Fuente da parte sua è riuscito a creare una nazionale che gioca con un'identità precisa. Tentativo di cross adesso con Alex Buena, servito da Marc Cucurella, è arrivato un pallone per Oyarzabal, tentativo di incursione, si salva la difesa della formazione austriaca con Schlager, ci riferiamo ad Alexander, che sta cercando, il portiere della formazione austriaca, di dare coraggio appunto ai compagni della difesa, perché sta sbandando in questa fase della partita l'Austria. Può arrivare adesso un ennesimo cross dalla bandierina, sesto tiro con sei uomini adesso nell'area di rigore spagnola, si allontana l'area di rigore austriaca, si allontana leggermente Dani Olmo, la battuta proprio di Buena, il pallone respinto male dal portiere, a vuoto Dani Olmo, ripartenza solo tentata dall'Austria, ma arrivano prima i giocatori spagnoli con Cubarsí, gli applausi del pubblico. Retropassaggio verso Unai Simón, 42esimo minuto a Los Angeles, Spagna 1 Austria 0, al 36esimo la rete di Oyarzabal, l'assist da sinistra di Marc Cucurella.
0: Beh, posso dire, possiamo dire, Giovanni, che in questi 42 minuti, primi 42 minuti, una sola squadra in campo, la Spagna, che il sistema di gioco della squadra di De La Fuente, che nella gestione e il controllo della palla, nella creatività, nel creare opportunità, nella pressione, nello sviluppo del gioco, devo dire che è arrivata prima su ogni pallone, non c'è

0: È stato un pericolo per la difesa spagnola.
1: E in effetti raramente abbiamo visto la maglia di Unai Simón, in questo caso il tentativo di Gregorich con pallone giocato verso Sebitzer, cross all'interno dell'area di rigore, in ritardo Cucurella ma non riesce a domesticare il pallone Schmidt, può ripartire però la Spagna, il boato del pubblico che sostiene in grande maggioranza ovviamente la formazione di Luis de la Fuente, questa volta preferisce però la gestione con retropassaggio, una difesa, quella austriaca, che si è subito schierata. Adesso c'è l'opportunità anche di rifiatare pur mantenendo il possesso palla per la formazione iberica, un tentativo molto importante, oltre naturalmente il 60% il possesso palla della squadra della Roja, ma ci prova adesso in profondità l'Austria, va nell'imbuto però. Chiudono bene i difensori della formazione di Luis de la Fuente e arriva il pallone da Unai Simón, che questa volta deve giocarlo con le mani. Spagna 1, Australia 0, 44esimo minuto. Fulvio.
0: E tu hai visto che è andato in soccorso prima della fase difensiva? Rodri, praticamente questo eterno ragazzo che ormai ha quasi 30 anni del Manchester City, che praticamente è corso ad aiutare la fase difensiva che era in difficoltà sulla ripartenza degli austriaci, e lui praticamente è andato in soccorso, è riuscito a recuperare un pallone al limite dell'area.
1: Intanto c'è un fallo all'altezza della linea centrale del campo, ci sono idee già appannate da diversi giocatori austriaci che stanno correndo, sì, e fra l'altro molto, ma spesso lo fanno a vuoto. Yamal, possesso palla, punta l'uomo, si tratta di Leymar, all'indietro il tentativo per Pedro Porro, cross sul secondo palo, stacca di testa Poche, allontana perlomeno parzialmente il pallone, giocato di sinistro da Marco Cucurella, sempre sulla fascia sinistra presidiata da Baena, restituisce il pallone al compagno, si chiude bene in questo caso la difesa austriaca, quindi Cucurella costretto al cambio gioco perlomeno a metà con Rodri, che tocca Deni Olmo, poi all'indietro prova a trovare la giusta posizione Deni Olmo, ma a vuoto, è andato spesso lui nel tentativo appunto di cercare di trovare l'angolo o lo spiraglio giusto. Poi ecco Sebitzer, lancio lungo di destro, Poche, interno dell'area di rigore, pallone interessante, pallone poi giocato in qualche modo da Schmidt, il tentativo di conclusione ad opera di Seibald, ecco ancora di potenza quasi, ma commettendo un'infrazione, probabilmente posizione irregolare ad opera di Gregorich. Tutto questo al 45esimo minuto, prime timide iniziative austriache nella metà campo avversaria, un cross interessante comunque che ha mandato a vuoto la retroguardia di De La Fuente. Tentativo ancora della squadra austriaca che per la prima volta prova a presidiare la metà campo avversaria, tentativo ancora isolato però di Gregorich, riesce a allargare con Leymar che si sposta, pallone giocato male però in fase di incursione, perso un po' di tempo ma soprattutto per i suoi ha perso il pallone, pallone giocato da Deni Olmo, prova l'azione personale Deni Olmo, prova ad andare via un paio di avversari, c'è spazio poi sul settore destro per l'incursione di Alex Buena, 4 minuti di recupero, ci prova la Spagna che cerca il gol del 2-0 di prima intenzione, Deni Olmo, arriva il fallo. Mi dai un giudizio sulla prestazione di Deni Olmo? A me non ha particolarmente convinto, nonostante
0: ci sono due giocatori che secondo me in questo momento non hanno convinto, uno è Deni Olmo, l'altro Baena, che si è visto poco. Chiaro che la Spagna gioca molto più su Jamal, ma anche Oyarzabal si è visto molto, ha fatto vedere cose egregie, si è fatto vedere. Un centrocampo va bene così con Rodri e Pedri, ma secondo me vedrai che qualche sostituzione nel secondo tempo, Deni Olmo o Baena, sono i due giocatori che fino ad ora si sono visti di meno.
1: Intanto calcio di punizione, la distanza è elevata attorno ai 30 metri, il pallone non è stato ancora posizionato perfettamente, sì, insomma tenuto conto che il settore è quello di centro-sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione spagnola è più probabile un cross all'altezza dei 16 metri rispetto a un tiro in porta. C'è Alex Baena sul pallone, c'è anche Deni Olmo e arrivano anche i saltatori difensivi che nell'occasione si trasformeranno in attaccanti aggiunti, Cubarsí e Laporte, tiro in porta invece con parte superiore della traversa scheggiata, poi il tentativo con pallone che non riesce a mettere dentro proprio Yamal, che si era spostato dalla parte giusta. È arrivata la respinta, la pallone sulla traversa, si è impennato, in difficoltà la difesa austriaca proprio nel liberare.

0: squadre, e da quella parte come un falco Yamal, battuta intanto interessantissima direttamente in porta ad opera proprio di Baena, che è riuscito a dare potenza e anche giro al pallone. Poi dopo una respinta appunto della difesa austriaca davanti al portiere, partendo da destra ma sul secondo palo, il sinistro che sembrava quello decisivo per la rete del 2-0, con il corpo si è opposto Alexander Schlager. La conclusione era di Yamal, ancora proprio sul settore destro Yamal, che prova a mettere in movimento Pedro Porro, non si chiude il dai e vai, quindi ripartenza dell'Austria. Questa volta c'è l'opportunità sul fronte destro di guadagnare il possesso palla, lancio lungo per Gregoric che forse è in posizione irregolare, non si alza però la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, poi arriva il fischio del direttore di gara perché nella metà campo opposta, quella alla nostra destra, è rimasto a terra un giocatore spagnolo e si tratta del difensore Pau Cubarsì, che nell'azione precedente era andato a saltare. Quindi chiaramente la possibilità anche da 30 metri di battere a rete, quando tutto Fulvio lasciava presagire un cross con i due saltatori della difesa, i centrali Pau Cubarsì e Laporte, che si erano spinti nell'area di rigore avversaria. La traversa ha salvato Schlager, che poi si è superato sul tentativo di Yamal. Mancano 30 secondi alla fine del recupero con possesso palla spagnolo. Fulvio,
1: ma devo dire che si è subito riscattato Baena, perché ha calciato benissimo da 30 metri colpendo l'incrocio dei pali. Sulla respinta sembrava un gol sicuro, perché c'è Yamal praticamente davanti al portiere, respinta, tira e il portiere ha fatto una parata strepitosa. Schlager praticamente ha impedito a Yamal di andare sul 2-0, forse è andato anche troppo convinto di far gol, perché col sinistro, il suo piede solo sulla respinta davanti al portiere, ha calciato con troppa sicurezza e il portiere ha parato.
0: Intanto ovviamente si andrà avanti ancora per qualche secondo, pallone scodellato, il gioco era stato interrotto proprio per l'infortunio di Pau Cubarsì. Arriva il duplice fischio, Spagna 1 Austria 0, al 36esimo il gol di Oyar Zabal. Montagna che ha partorito il topolino, Fulvio, perché probabilmente la Spagna, per quanto ha costruito, avrebbe meritato o no, te lo chiedo, anche il gol del 2-0 secondo te?
1: Assolutamente sì, perché ha colpito una traversa, ha avuto due o tre occasioni da gol dove il portiere è stato protagonista, il migliore dell'Austria è indubbiamente stato Schlager, Alex Schlager, che ha compiuto, questo portiere del Salisburgo, che ha compiuto 2-3 interventi miracolosi, altrimenti sarebbe stato oltre l'1-0, 2-0, forse anche il 3-0, per cui un vantaggio assolutamente meritato da parte della squadra spagnola.
0: Grazie Fulvio per il momento. Spagna 1, Austria 0 e la linea che adesso torna agli studi di Dallas.

0: nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci poi ancora dagli studi di Dallas, l'Austria con il berretto in chiave difensiva, la Spagna però con il basco, perché come avete sentito ci ha pensato proprio Yarzabal a sbloccarla, l'attaccante della Roca e della Real Sociedad, la formazione di De La Fuente, campione d'Europa in carica, ha anche legittimato il vantaggio proprio negli ultimi minuti del primo tempo appena conclusosi, la traversa di Baena e poi il tap-in quasi vincente di Lamine Yamal, si è superato davvero, ne parlavamo nella prepartita, giornata difficile per il portiere dell'Austria Alex Schlager, la formazione di Rangnick, la reazione l'ha davvero giusto abbozzata e dopo il gol incassato, insomma per ora e per una volta la gara scorre sui binari che grosso modo avevamo immaginato, ma c'è ancora il secondo tempo banalmente, di certo lo seguiremo tra pochissimo su Radio 1, andiamo a Roma, giornale radio e poi ripartiamo con tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: ACI è il club della mobilità italiana.

0: stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: R1. Buonasera da Sonia Oranges. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni conferma l'impegno del governo a prorogare la detassazione degli aumenti contrattuali nella prossima legge di bilancio. Durante l'evento la Presidente del Consiglio ha abbracciato la madre di Luana D'Orazio, rilanciando la sicurezza sul lavoro e la lotta al caporalato.
4: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali, che molto probabilmente non sono solamente straniere.
3: E temi condivisi dal segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, insieme con quello di un salario dignitoso, richiamando anche la necessità di tagliare le addizionali comunali. Al centro del suo intervento il sostegno al sistema contrattuale e la richiesta di un confronto stabile con il governo.
5: Al governo soprattutto chiediamo di confermare la detassazione per i contratti che si rinnoveranno nel 2027 e nel 2028. Lavoratori precari, lavoratori part-time, lavoratori poveri, lavoratori irregolari, fantasmi per l'appunto, persone che non vede nessuno.
3: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione, la 5 Stelle Floridia, chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato, la Russa, invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta. E sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni, tra loro c'è un rapporto di lunga data. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano invece due vice Salvini e Tajani, che ha dichiarato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La guerra in Ucraina, almeno 25 morti e oltre 80 feriti nell'attacco della scorsa notte contro la capitale Kiev. Lo afferma il presidente Zelensky, che assicura: reagiremo certamente, tornando a chiedere forniture per la difesa agli alleati e in particolare le licenze per produrre i missili intercettori Patriot. Mosca rivendica il raid come una risposta ai recenti attacchi ucraini in territorio russo e minaccia di aumentare ulteriormente le pressioni su Kiev. Novità nelle indagini sull'attentato nel Principato di Monaco, in cui è stato ferito lunedì l'oligarca ucraino Yermolaev. Gli inquirenti ritengono che a collocare il pacco bomba davanti alla porta di casa della vittima sia stata una donna ucraina residente in Germania e fuggita poi in un paese europeo che non sarebbe la Francia. Ora la cronaca, l'omicidio a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna arrestata per l'omicidio del compagno dice di aver reagito a un attacco dell'uomo.
6: Ammette di aver sferrato la coltellata mortale, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, è in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62enne, nella sua casa sul lungomare nord di Civitanova. Per la procura di Macerata, l'epilogo dell'ennesima lite tra i due, che condividevano un passato turbolento, qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. I vicini, che vivono in affitto nell'appartamento del piano di sotto, di proprietà proprio di Pennesi, sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo.
7: Mia moglie ha sentito qualcosa fermare sopra, visto e scala, c'è tanto sangue.
6: Va tutto bene, Marco è andato in ospedale, avrebbe spiegato la compagna, ma un cugino del 62enne, avvertito proprio dai vicini, è entrato nell'appartamento e ha trovato Pennesi senza vita. Isabella Di Mattia era ancora lì. Secondo i primi rilievi, Marco Pennesi è morto dissanguato per una coltellata al braccio, aveva anche

0: lesioni da corpo contundente alla testa. La procura non crede alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami dattiloscopici e gli approfondimenti sui telefoni cellulari. Francesco Monti, GR1.
1: Al Colosseo la polizia municipale viene assaltata da un gruppo di cosiddetti maranze. È accaduto ieri sera quando una ventina di ragazzi si sono riuniti per un compleanno vicino al monumento, inscenando in strada musica e fuori fuochi pirotecnici tra gli sguardi allibiti dei passanti. Da lì la segnalazione e l'intervento degli agenti, due dei quali feriti nell'aggressione. Poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, è arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centri di accoglienza minorile. Chiudiamo con le notizie sul meteo. Temperatura nella media del periodo con l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali che si stanno spostando da nord a sud. Oggi una bomba d'acqua ha investito la zona Flegrea in Campania con allagamenti e alberi abbattuti. Per l'impraticabilità di Piazza del Campo causa pioggia, rinviato a domani il Palio di Siena. Ci fermiamo qui. Linea allo sport.
2: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci ancora a voi da Dallas, intervallo di Spagna-Austria, il sedicesimo di finale numero 10 di questo maxi mondiale nordamericano. Dopo i primi 45 più recupero, la Spagna avanti 1-0 in virtù della rete del Basco Oyarzabal al 36esimo. Dominio praticamente spagnolo, ha sfiorato anche il raddoppio La Roca, in particolare con Lamine Yamal negli ultimi istanti del primo tempo. Si è superato il portiere Alex Schlager sulla ribattuta, in sostanza, di una traversa scheggiata da Alex Baena, e La Roca ancora il suo gol l'aveva già trovato prima con Cucurella, ma tutto vanificato da un'azione fallosa di Cubarsì sullo stesso Schlager. Tra pochissimo il secondo tempo, sempre con Giovanni Scaramuzzino e Fulvio Collovati. In breve dicevamo di Nagelsmann nella prepartita, ore decisive per l'attuale comunque CT della Germania, vertice federale, insomma, secondo la stampa tedesca si va verso l'esonero e le voci, insomma, puntano decisamente verso Jürgen Klopp, il quale già interpellato nei giorni scorsi dopo, lo ricordo, la clamorosa eliminazione della Mannschaft per mano del Paraguay ai calci di rigore. Lo stesso Klopp aveva detto: non è il momento di parlarne, esaminiamo la sconfitta, ma molti dicono che si attendono novità a breve. In Germania invece l'ha trovato il suo CT, come sapete, l'Inghilterra, che affronterà il Messico in un attesissimo ottavo di finale. Il nodo è proprio questo, perché Thomas Tuchel, forse sull'onda dell'entusiasmo, aveva detto, visto che la partita si giocherà a 1 di notte in Inghilterra, saranno le 2 in Italia nella notte tra domenica e lunedì, bambini non andate a scuola per seguire, per tifare la nazionale. E allora questo si inserisce, insomma, nei siparietti di questi giorni a distanza tra i CT e i leader politici, dicevamo nei giorni scorsi, di Lula e Ancelotti. Dal governo, dal premier Starmer, da un suo portavoce, è arrivata la replica, ha detto: sì, benissimo che i bambini si godano la partita, ma il giorno dopo tutti a scuola. Agli ascoltatori che, insomma, potrebbero avanzare delle obiezioni, ricordiamo che il calendario scolastico in Inghilterra è un po' diverso dal nostro, quindi lì si finisce decisamente un po' più avanti a luglio inoltrato. Poi ci sono altre pause nel corso della stagione. A proposito di pause, Giovanni Scaramuzzino, e proprio in Spagna si dice s'impresa però sin pausa, e la Spagna il suo vantaggio l'ha costruito con merito, senza avere ovviamente, è un primo tempo, quindi l'angoscia dei minuti che passavano, però praticamente senza sosta, e come dicevate correttamente con Fulvio in chiusura di prima frazione, il passivo poteva essere anche più pesante per l'Austria.
11: Beh, non ha costruito moltissimo, però appunto è andata più volte vicina al gol del raddoppio. Insomma, cosa non è riuscito all'Austria secondo me, ma poi sentiamo meglio Fulvio, cioè quella fluidità di possesso che anche nelle precedenti partite del mondiale l'Austria aveva propinato, naturalmente non con grandissima continuità, stasera non si è proprio vista. Cioè il merito spagnolo è stato, tutti guardiamo al possesso, ma non so che ne pensi Fulvio, è stato anche in fase di interdizione stasera, perché quelli che erano sulla carta, ma che anche si erano visti parzialmente in queste prime tre partite, i punti di forza dell'Austria sono stati disinnescati? Ci metto il punto interrogativo, Fulvio. Ma
12: assolutamente sì, è chiaro che c'è stato un dominio quasi netto, è un vantaggio che poteva essere più largo come abbiamo detto, però non c'è stata reazione da parte dell'Austria. La chiave per contrastare il talento era anche la ripartenza, il pressing, le ripartenze rapide. Non si sono viste, non si sono visti pericoli verso la porta di Unai Simon, per cui l'approccio delle Furie Rosse sin dall'inizio ha avuto ritmi molto alti, forse più alti di quello che l'Austria si aspettava, per cui è rimasta schiacciata dal possesso palla nella propria metà campo e non è riuscita a reagire, non è riuscita a ripartire, questo per merito delle Furie Rosse.
10: Guido, Fulvio, visto che tra pochissimo si riparte, esatto, il dibattito è infinito, i giovani giocano o non giocano, sentite questa, la Spagna è la prima squadra a schierare in una gara eliminazione diretta di un mondiale due teenager, under 20, che sono ovviamente Lamine Yamal e Cubarsí, non ancora ventenni, non accadeva dal 1958, il Brasile è un quarto di finale ed erano Pelé e Altafini, la cosa bella è che, a parte i nomi notate, ma poi la cosa bella è che la FIFA lo chiama Mazzola, perché così era conosciuto in Brasile per la somiglianza presunta con il grande Valentino. Al di là degli scherzi, il talento ce l'hai, certo, ti nasce, però devi anche saperlo crescere, poi non ne usciremo mai, Fulvio, da questo dibattito.
12: No, ma guarda, non, dobbiamo adesso comincia il secondo tempo, forse è meglio, perché sennò non, per, tempo non è ce poco, la faremo più.
10: Mi sembra che sia un dato che parla più davvero, che è ben più esplicito di
12: ma noi non li facciamo giocare i nostri diciottenni che sono bravi, esatto, vincono i campionati d'Europa, però non abbiamo coraggio, come ha il coraggio il Barcellona, che non solo la Jamal che è un fuoriclasse, ma anche altri giocatori diciottenni, diciannovenni, ventenni che Cubarsí li fa giocare perché è titolare della nazionale, perché non è possibile che noi non abbiamo un difensore della stessa altezza, alla stessa altezza di Cubarsí.
10: E questo è il dibattito ovviamente che ci portiamo addosso ormai da un decennio. Poi la Mia Mali, i suoi 19 anni li farà tra pochi giorni, sarà ancora in corso il mondiale 13 luglio, chissà cosa farà la Spagna per quella data. Allora sappiamo cosa farà adesso, affronterà l'Austria nel secondo tempo di questa partita, quindi dopo lo stacco subito Giovanni Scaramuzzino e Fulvio Collovati per il secondo tempo di Spagna-Austria, appuntamento a fine gara, a prescindere da come andrà, dallo studio centrale di Dallas. A più tardi.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La partita.
11: Quando a Los Angeles sono le 13:06 minuti, in Italia le 22:06, qualcosa cambierà e in effetti le prime sostituzioni si appropinquiano con l'Austria sotto per una rete a zero che varierà la propia formazione. Chuk Wekeka, spero che la pronuncia giusta sia questa, caro Fulvio.
12: Mamma mia.
11: Non solo lui, pronto all'ingresso sul terreno di gioco. Diciamo pure che l'altro giocatore che entrerà sul manto erboso dello stadio di Los Angeles sarà Grealish, usciranno Xaver Schlager e Seiwald. A questo punto, forse tatticamente, ci metto il dubitativo, forse l'Austria qualcosa cambierà, perché se vuole riaprire la partita deve anche costruire, cosa che è mancata completamente.
12: è mancata completamente in fase offensiva. Gregoris era, ha fatto praticamente nulla, era completamente isolato, solo con Chukwuemeka, spero di averlo pronunciato bene.

0: giocatore del 2003 del Borussia Dortmund, è un centrocampista, un trequartista, diciamo di più, è un ragazzo che osa di più, forse questo resosi conto che la partita è stato un dominio assoluto della Spagna, Rangnick praticamente adesso deve per forza usare un po' di più.
1: Chukwuemeka quindi a rilevare Seyvald ed è un cambio che dovrebbe

0: posto del giocatore di movimento Xaver Schlager adesso c'è Grealish. Intanto la Spagna in maglia rossa da destra verso sinistra in questa ripresa, non ci sono state sostituzioni, ne ha effettuate due in un slot solo. Un messaggio alla squadra proprio per il tecnico Ralf Rangnick, sicuramente insoddisfatto al di là della forza tecnica. Parliamo di una squadra, Fulvio, la Spagna che è numero 2 delle classifiche FIFA, l'Austria è numero 24, la differenza in campo si è vista e abbiamo cercato di raccontarla ai nostri amici all'ascolto, però in effetti dall'Austria un qualcosina in più era lecito di attendersi, al di là, ripeto, dei meriti della rosa.
1: Sono d'accordo con te, abbiamo parlato di pressing alto, di organizzazione, di solidità, di squadra organizzata, non si è visto niente di tutto questo, si è visto un po' poco coraggio da parte di una squadra che è stata sovrastata, secondo me, dal gioco, dal possesso palla da parte degli spagnoli e praticamente non ha creato poco o nulla in fase offensiva. Un po' più di coraggio da parte di Rangnick forse con queste sostituzioni nel secondo tempo.
0: Quindi Chukwuemeka e Grealish che vanno a rilevare i due mediani, i due compagni di squadra dell'Lipsia, ha cambiato entrambi i centrali nella zona nevralgica del campo, un chiaro messaggio alla sua squadra. Tentativo adesso da parte della Spagna, non sembra cambiato in questi primi istanti della ripresa, il canovaccio di una sfida in cui la Spagna ha condotto a lungo sia il possesso di palla sia il bandolo della classica matassa, adesso guadagna un calcio di punizione all'altezza del secondo collaboratore di linea, il fallo di Leimer, il giocatore del Bayern Monaco in difficoltà, ma come potrebbe essere altrimenti
1: nei confronti
0: di Yamal, arriverà probabilmente l'ennesimo cross nell'area di rigore dell'Austria dalla parte di Yamal, quindi quella destra. Adesso si appropinqua l'uomo che ha colpito direttamente su punizione la traversa, Alex Baena, nel finale di tempo. All'interno dell'area di rigore sono 5 le maglie rosse, completo bianco con inserti celesti per la squadra allenata da Ralf Rangnick. Battuto corto, ancora Yamal, serie di finte, 2 su di lui, evitati entrambi, ancora il gioco, palla al piede, poi c'è il fallo e una posizione forse regolare, forse ha spinto Fulvio.
1: Ha spinto Sabitzer, un po' esagerato perché si era liberato proprio di Chukwuemeka e poi dopo si è trovato il raddoppio da parte di Sabitzer e ha perso il pallone.
0: In effetti, insomma, sembra che la Spagna in effetti guadagna lo stesso il pallone, conclusione parata in due tempi con il solito Yar Zabal che non si lascia pregare, quando vede lo spiraglio calcia verso la porta avversaria e poi Fulvio può farlo sia di destro che di sinistro.
1: È ambidestro, qui ha calciato di sinistro, un po' scordinato, un po' lento, ma aveva visto la porta, aveva visto lo specchio della porta, ha fatto bene a tirare l'attaccante di razza, quando vede la porta calcia.
0: Intanto il possesso palla austriaco, ma non cambia appunto il copione della sfida. Tentativo adesso di lancio lungo con il pallone che filtra, si sposta Grealish, può favorire soltanto il tentativo, solo quello, di inserimento di Gregorish, ma alla meglio la difesa della Roja. Il pallone allontanato all'altezza della linea centrale del campo, poi tentativo ancora di innescare Gregorish di testa, il retropassaggio con Kubersi che si sposta, il pallone arriva dritto tra i guantoni di Unai Simone, se ne è già liberato. Adesso prova un pressing più alto, perlomeno c'è l'idea di disturbare i portatori di palla spagnoli, un tentativo evidentemente concordato nell'intervallo con Ralf Rangnick, che si è lamentato di questa passività austriaca nella prima parte della gara. Però qui si aprono dei varchi improvvisi e la Spagna potrebbe davvero approfittarne. Gioco fermo, pallone che è finito in fallo laterale, rimessa a favore di Cucurella, quindi della formazione in maglia rossa che attacca da sinistra a destra, tentativo di servizio per Dani Olmo, si salva in corner e quindi in calcio d'angolo numero 1 della ripresa. La formazione in completo bianco, quella austriaca con Schlager chiamato adesso alla disposizione dei compagni, tutta l'Austria all'interno della propria area di rigore nel tentativo appunto di sventare

0: queste parabole sempre insidiose: da destra calcia Yamal, da sinistra invece calcia, come nella circostanza sarà tra qualche secondo, Alex Baena. Arriva il fischio dell'arbitro, arriva il cross, arriva anche il colpo di testa ad opera del difensore centrale, anzi no, ha colpito credo Oyarzabal proprio in anticipo anche sul compagno, Oyarzabal che non è riuscito però a trovare lo specchio della porta. Non era facile perché è dovuto andare Fulvio all'indietro di qualche metro, c'era Cubarsì vicino, si è spostato per favorire il compagno, ma non ha trovato lo specchio della porta. Settimo minuto, Spagna 1 Austria 0.
1: Bravo, quando salti all'indietro trovi in difficoltà perché praticamente vai all'indietro col corpo, per cui non riesci a prendere, ad imprimere potenza al pallone. Lui ha colpito.
0: Intanto tentativo ancora da parte della Spagna con pallone per Dani Olmo, il controllo di Dani Olmo, può entrare, palla al piede in area di rigore, finisce a terra, lascia proseguire il direttore di gara. Volevano il fallo dal limite i giocatori spagnoli, non è stato di questo avviso Nyberg, il direttore di gara della Federazione Svedese. Ma ancora Spagna, ancora Yamal, ingresso in area di rigore, il pallone per Dani Olmo, allontanato, c'è ancora Oyarzabal, potrebbe andare al tiro, perde l'attimo, perde la frazione di gioco più interessante per lui, che appunto poteva calciare sia di destro che di sinistro, ma il pallone è ancora vivo per gli attacchi spagnoli. Un tentativo adesso sul settore sinistro con Alex Baena, il controllo all'indietro naturalmente c'è Marc Cucurella, prova adesso il dai e vai, il tentativo ancora sul filo del fuorigioco, posizione regolare, non arriva il cross, il pallone quindi per il capitano della Spagna, c'è Rodri, lo smista con la solita sagacia tattica, tentativo adesso di trovare libero Dani Olmo che è l'uomo più avanzato, ma c'è Cucurella lì vicino, si accorge della posizione di Baena, prova a servirlo, c'è Alaba che preferisce allontanare il pallone senza rischiare troppo. Fallo laterale a favore della Spagna, già battuto, si gioca l'ottavo minuto che sta per diventare nono, con la Spagna avanti per una rete a zero, decide il gol di Oyarzabal al 36esimo della prima frazione. Ancora una rimessa laterale a favore della squadra iberica, Spagna 1 Austria 0, nono minuto. Fulvio,
1: stavo guardando Cucurella che praticamente fa l'ala sinistra, praticamente si dimentica del suo vero ruolo di esterno sinistro difensivo, e praticamente in appoggio nel frattempo un tiro di Rodri sfiora il palo, ma abbastanza innocuo.
0: Il pallone che è stato colpito più con prepotenza dalla lunga distanza che con la necessità, appunto, forse è stato anche deviato da un compagno,
1: sì,
0: vero?
1: L'impressione che sia stato deviato.
0: Sì, perché
1: che sia stato deviato, sì.
0: Perché aveva tentato una conclusione che forse era centrale, ma il pallone ha preso stranamente poi una traiettoria che lo ha allontanato decisamente dallo specchio dei pali. No, l'ultimo tocco non è stato di un suo compagno ma di un difensore. Ottavo angolo a favore della Spagna, tutto questo all'altezza del decimo minuto. Baena dalla bandierina di sinistra, colpo di testa ad allontanare di Grealish, il pallone giocato ancora da Yamal, questa volta si intersardisce in un dribbling di troppo, prova a farsi perdonare andando in pressing, ma la Spagna si salva ancora il retropassaggio verso Unai Simon. Quel tentativo di pressing iniziale nel corso della ripresa è rimasto poi lettera morta. Fulvio, Spagna 1 Austria 0, decimo minuto.
1: Non c'è reazione da parte dell'Austria che non riesce, schiacciata a metà campo dal pressing, doveva essere il contrario, invece vedi che è il pressing dei giocatori spagnoli che dettano legge, con il continuo possesso palla praticamente schiacciano nella propria metà campo, danno ampiezza, profondità quando si tratta di allargare verso Yamal o Baena, per cui è un'astra in difficoltà che non riesce a creare opportunità.
0: Intanto la partita è sicuramente in questa ripresa più spezzettata, è arrivato un fallo su Alex Baena, l'ha commesso Alex Baena, vogliate scusare, lo ha commesso, era in ritardo Posch che poi si è scusato nei confronti dell'avversario, e quindi ecco il motivo del calcio di punizione. Attacca da destra a sinistra la formazione della Roca, in completo bianco c'è la squadra di Ragnik, in netta difficoltà, è un sedicesimo di finale fino al momento sul piano del gioco completamente sbilanciato, il piano del punteggio però tiene ancora in linea di galleggiamento l'Austria, che però dovrebbe cercare più che sperare nell'episodio di far cambiare il corso di una partita che per il momento sta parlando solamente la lingua spagnola. A livello poi di possesso palla è cresciuto ancora in questa ripresa la percentuale spagnola, siamo

0: arrivati a oltre il 65%. Prova a dare però più profondità adesso la Spagna. Soffre l'Austria, però chiaramente vuole il gol del 2-0 per cercare di ipotecare la qualificazione. Tentativo ancora di inserimento sul fronte sinistro. Ecco Alex Baena all'indietro, c'è spazio per Cucurella, potrebbe coordinarsi per il tiro, poi non se la sente, all'indietro il solito Rodri, tentativo di Yamal, di prima intenzione adesso il dai e vai con Pedro Porro, tentativo sempre sulla destra, potrebbe arrivare il cross, il meglio piazzato all'interno dei propri 16 metri e Vanner contro la contrattezza riesce a liberare la propria area di rigore, il passaggio riuscito per Sabitzer, ingresso nella metà campo avversaria, c'è spazio, Vanner, una sorta di cross, tentativo di innescare Gregoris, chiude comunque la difesa spagnola, segnali di vita seppur timidi sul fronte austriaco. Spagna 1 Austria 0, dodicesimo Fulvio.
1: Molto timidi Giovanni, molto timidi, perché è chiaro che per impensierire la difesa, che tra l'altro mi sembra molto sicura, abbiamo parlato di clean sheet di una squadra che ha una solidità difensiva enorme, non ha ancora subito un gol, e praticamente devi impensierirla di più, non puoi pensare di con una ripartenza e basta, devi metterla in difficoltà in tutti i suoi effettivi, e mi pare che non abbia reazione l'Austria, almeno fino a questo momento. 1-0 è troppo poco, il risultato è ancora in bilico, però la partita ce l'ha in mano la Spagna.
0: Spagna che naturalmente dovrebbe cercare di capitalizzare, lo sa bene De La Fuente che invita i suoi a star calmi, si allarga e riceve Cucurella, il tentativo di controllo all'indietro, si muove e riceve Rodric e Petri nelle vicinanze, il tentativo di scambio palla al piede con la difficoltà della squadra austriaca proprio di inserirsi, sono meccanismi ben oliati, consolidati quelli della squadra campione d'Europa, Cucurella il tutto, palla a terra, ma è un gioco lontano se vogliamo in alcune circostanze dal tiki taka, il pallone stesso adesso con Yamal, ingresso in area di rigore, un rimpallo lo sfavorisce. Ecco, dicevamo appunto, non è un vero e proprio tiki taka questo gioco di Luis De La Fuente, spieghiamolo ai nostri radioascoltatori, perché principalmente Fulvio?
1: Perché è un gioco più verticale, più veloce, tiki taka spesso dava indietro anche il pallone indietro ai centrocampisti, questo è un gioco che verticalizza soprattutto sugli esterni, premia il controllo quasi totale del gioco da parte della Spagna, insiste sulle corsie, cioè sulle corsie, cosa che invece il tiki-taka magari nelle corsie giocavi molto a centrocampo più che sulle corsie esterne.
0: È sicuramente una Spagna che si fa apprezzare per il possesso palla, conta lo 0, quello che sto dicendo, però a me ha impressionato anche la capacità di saper recuperare palla rapidamente. Qui attaccanti e centrocampisti spagnoli, Fulvio, aggrediscono gli avversari a uomo.
1: Sì, aggrediscono. Guarda, io prima ho detto che fosse Buena e anche Dani Olmo sono i due giocatori che mi hanno meno impressionato, però devo dire che dal punto di vista del sostegno alla squadra, del collettivo, si sono fatti valere, perché Dani Olmo è il primo che va a pressare, lo stesso Buena che va sull'esterno a pressare, per cui è una squadra, se abbiamo parlato di organizzazione della squadra austriaca, devo dire che oltremodo, anzi di più, gli spagnoli sono molto molto organizzati. Esce il numero 18.
0: Sono usciti ovviamente Romano Schmidt, ma anche il Gregoris in pratica, e per far posto anche ad Arnautovic, che quindi prova, come diceva Consel, il portiere ex Roma e Venezia, probabilmente la mossa del tecnico Ralf Rangnick, quella di affidarsi all'ex Inter e Bologna appunto nel secondo tempo, dovrebbero arrivare i palle giocabili, ci prova Sabitzer, a servire il colpo di testa alto e il tentativo appunto da parte dell'Austria di farsi vivo con un colpo di testa interessante che è finito alto di poco, in questo caso i centrali difensivi si sono lasciati ingolosi venire dalla capacità appunto di chiudere sull'attaccante avversario. Invece era Kalajic, Fulvio, il giocatore che era appena entrato sul terreno di gioco a tentare di sorprendere, e lo aveva fatto appunto in una fase di confusione, le marcature ancora non si erano assestate, colpo di testa che però è finito alto. Qui per la prima volta la Spagna non ha chiuso bene, ha rischiato.
1: No, questo è un rischio vero e proprio, questo è un rischio vero e proprio, perché è andato

0: leggermente alto il pallone.
1: Intanto tentativo spagnolo con lo scatto di Amal, tentativo con cambio di passo, ingresso in area di rigore, serie di finte all'indietro, Dani Olmo, il tiro schermato dalla difesa austriaca, aveva tentato il destro a incrociare, non è stato fortunato, l'idea era buona. Nella formazione austriaca quindi non c'è più Gregoric sostituito da Arnautovic e non c'è Romano Schmidt, il giocatore del Werder Bremen, che ha lasciato il posto appunto a Kalajdzic, che ha avuto una buona opportunità di testa, ma ancora Spagna, posizione comunque irregolare. Spagna 1, Austria 0, a decidere il gol di Oyar Zabal al 36esimo del primo tempo.
0: Beh, c'è da dire che il Kalajdzic, il numero 14, è andato molto vicino col colpo di testa, per quello che la partita è ancora aperta. La Spagna deve cercare di chiuderla, perché sta dominando ma non la chiude, e arriva, crea delle opportunità ottime, buone, ma la partita è ancora aperta, perché vedi, basta una distrazione difensiva, un'abilità da parte dei giocatori austriaci e tu comprometti tutto.
1: Intanto ecco il tentativo di Arnautovic, deve uscire di testa dalla propria area di rigore, poi viene travolto dall'avversario, c'è il fallo. Arnautovic nell'abbrivio non si è fermato, era in anticipo Unai Simon che ha colpito il pallone con la testa, l'ha allontanato verso il fallo laterale, il pallone che poi ha finito la sua corsa nel campo per destinazione, ma forse lo scontro non è stato tanto volontario quanto venendo da due porti differenti, forse è Unai Simon che ha travolto per primo, sì, Arnautovic, no?
0: È andato per colpire, poi sullo slancio ha travolto Arnautovic, è stato il portiere che l'ha travolto.
1: Sì,
0: poi,
1: sì.
0: Poi è chiaro che c'era un fuorigioco precedente fischiato da parte, penso da parte di Arnautovic, per cui l'azione era stata fermata, non aveva nessun senso, però sullo slancio è stato Unai Simon che è andato proprio con tutto il corpo sulla testa di Arnautovic.
1: Il gioco è fermo per permettere appunto i soccorsi. Diciamo che Arnautovic, che ricorderete ovviamente gentili amici all'ascolto con le maglie di Bologna e Inter, ha giocato nel corso della stagione che si è appena conclusa nel campionato serbo e nella Stella Rossa, e in effetti l'occasionissima l'ha creata proprio Kalajdzic, che ha avuto sulla testa l'opportunità di battere il portiere Unai Simon, appena entrato ha toccato il suo primo pallone, poteva causare veramente un'inversione di rotta in una sfida che va a senso unico, ma che la Spagna, Fulvio, non riesce a chiudere.
0: No, deve chiuderla, perché questi sono i rischi di una partita che stai dominando, dominio assoluto sul piano del gioco, anzi questo dominio diventa anche eccessiva sicurezza, perché giochi con tranquillità, così poi basta una distrazione, ma c'è anche l'avversario ancora che sta cercando di reagire. Abbiamo visto Kalajdzic che è andato vicinissimo, dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori, vicinissimo al pareggio.
1: Intanto muove adesso il pallone, muove soprattutto i giocatori l'Austria nel tentativo di dare una svolta anche tattica a una partita che invece vive in una sorta di senso unico dal minuto numero uno. La Spagna però, pur creando in diverse circostanze l'opportunità della seconda rete, fino al momento non è riuscita a capitalizzare, e poco fa ha avuto proprio la formazione dell'Austria. Intanto c'è il lancio per Lamine Yamal, seguiamolo ovviamente, serie di finte tra i su di lui, ingresso in area di rigore, raddoppio di marcatura, si salva comunque Leimer, che si rischia la brutta figura, ha subito anche due tunnel dall'avversario, ma ha una tigna nel cercare di non far respirare Yamal. Dani Olmo, tentativo di servizio rasoterra per Cucurella, il controllo, poi c'è spazio ancora per Alex Baena, serie di finte, su di lui c'è Posch, non lo molla, Dani Olmo va a trovare la posizione giusta, perlomeno ci prova, ancora lo spazio per Pedri, poi si allarga il fronte del gioco con Yamal, gioca di prima nei confronti di Pedro Porro, che lo cerca sempre e comunque nel tentativo del dai e vai, che in diverse circostanze ha messo in crisi la difesa austriaca. Attacca da destra a sinistra la formazione iberica in maglia rossa tradizionale, ecco il tentativo di Baena, ci prova Olmo, poi Cucurella, ingresso in area di rigore, il controllo, c'è l'opportunità per Alex Baena, va sul fondo, il cross, il colpo di testa, il gol. C'è sempre l'opportunità di battere a rete e Pedro Porro, ma anticipa anche Oyarzabal e di testa supera il portiere avversario Alexander Schager, porta alla nostra sinistra Spagna 2, Austria 0, adesso sì che si mette in una condizione di maggiore tranquillità questa partita di Los Angeles. Colpo di testa di Pedro Porro, era partita da lui, l'azione lo ha conclusa con un colpo di testa, si è trovato libero all'interno dell'area di rigore, una manovra ariosa, precisa, con tantissimi giocatori coinvolti.
0: Bravissimo,
1: Fulvio, è questa la forza della Spagna,
0: questa è la forza della Spagna, dobbiamo dirlo. Giovanni, avevano toccato il pallone 9-10 giocatori spagnoli, forse l'unico il portiere che non l'ha toccato. Una fitta ragnatela di passaggi, sempre col possesso di palla, col controllo di palla. Infine Cucurella sembrava perderlo, no, l'ha allungato per Buena e Buena l'ha messa in mezzo per l'inserimento di Porro, che in mezzo, quasi, non dico un po' più vicino del dischetto del rigore, di testa ha completamente calciato di testa, colpito di testa, e il 2-0 assolutamente meritato. Insomma, non dico che chiude la gara perché la partita è ancora lunga, però è meritatissimo con tutte le occasioni che ha avuto
1: al momento. E sottolineiamolo questo, la Spagna ha realizzato 7 gol in 4 partite, diciamo 3 e mezzo, qualcosa in più, non ne ha subite alcuno, c'è la tenuta difensiva, al di là dell'episodio che ha visto poco fa Kalajdzic staccare di testa solo davanti a Unai Simon, qui il colpo di testa invece ha portato il gol del 2-0 al termine di una manovra collettiva che ha esaltato il possesso di palla della formazione di Luis de la Fuente. Adesso si preparano i cambi in questa fase della partita. La Spagna ha capitalizzato alla grande l'opportunità, appunto, di far pendere definitivamente la bilancia di una sfida, trattandosi di eliminazione diretta, comunque sempre sul filo, nonostante il gran gioco favorevole alla squadra della formazione campione d'Europa, la Spagna di Luis de la Fuente. C'è l'interruzione, quindi pausa idratante per i calciatori, pausa pubblicitaria per noi, torniamo tra poco.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
1: Italia, sono le 22:31, 13:31 a Los Angeles, la Spagna l'ha messa dalla sua parte, il raddoppio di Pedro Porro. Quando si dice verticalizzare l'area di rigore, ecco, lo ha fatto con un inserimento perfetto, direi, questo ragazzo del Tottenham, ovviamente, grande giocatore, per carità, ma anche in questo caso grande stoccatore.
0: Grande stoccatore, ma oserei dire, Giovanni, il secondo gol è la sintesi della migliore espressione del gioco spagnolo, cioè una fitta ragnatela di passaggi senza mai perdere il controllo della palla, senza mai perdere il possesso del pallone, non l'hanno mai perso e alla fine il pallone è andato sulla sinistra per Buena, che ha crossato e c'era un compagno che chiudeva, perché questo è il gioco del calcio, tu crossi e subito c'è uno a chiudere l'azione, in questo caso c'era un difensore, perché Porro è un esterno destro, non dimentichiamocelo, ma lì ma attaccano tutti perché la Spagna è molto organizzata. Adesso entra Merino,
1: sì, e Ferran Torres, duplice cambio naturalmente, adesso anche dal suo punto di vista Luis de la Fuente vuole capire, vuole indicazioni da parte dei giocatori che li ha anche alternati nel corso di questa prima fase del mondiale, ma qui c'è un'idea di gioco che appunto viene messa in pratica. Poi ovviamente anche Luis de la Fuente ha le sue difficoltà a convocare i giocatori, problemi nazionali, quelli che ovviamente hanno gli impegni

0: club, giocando in squadroni ovviamente che vanno dal Chelsea al Barcellona, passando per ovviamente il Tottenham. Non è facile neanche per lui,
1: una vasta scelta.
0: Credo che abbia un'idea di gioco che è diventata anche pratica, anche realtà. Fuori Baena, Alex Baena e Dani Olmo, e al loro posto Torres e Merino. Come giudichi questo duplice cambio, Fulvio? Cosa potrebbe cambiare?
2: Allora, Rodri e Pedri sono i due perni di centrocampo, potrebbe diventare un 4-3-3, nel senso che Rodri, Pedri, Merino è un centrocampista, per cui magari si inserisce di più, però andrà a rinforzare il centrocampo. E la Ma 4-3-3, la Jamal rimane a destra, Torres probabilmente andrà a sinistra, o Oyarzabal rimane centravanti di riferimento.
0: E questa tattica, fino al momento vincente, con due gol di scarto, ripropone una Spagna sempre in possesso di palla, attacca da destra a sinistra la Roja, in completo bianco invece c'è l'Austria, ma c'è una nuova opportunità con tentativo proprio del nuovo entrato Ferran Torres, prova l'uno contro uno, in qualche modo si salva ancora la difesa austriaca con Posch, tentativo di servizio per il lontano Kalajdzic, pallone che finisce in fallo laterale, ma comunque non finisce la spinta della formazione spagnola, che dopo aver rischiato il colpo di testa appunto finito fuori di poco ad opera di Kalajdzic, Fulvio non ha avuto paura, ha provato ancora a scuotersi e soprattutto a giocare, e giocando ha veramente confezionato, permettimi il termine, ricamato un'azione sontuosa che ha portato Pedro Porro al raddoppio.
2: Il gol è usato un termine giusto, è un ricamo di tutto il collettivo spagnolo, perché hanno contribuito 6, 7, 8 giocatori che, torno a dire, l'ultimo passaggio è stato di Cucurella, che sembrava aver perso il pallone, ma era in fase offensiva, un terzino, un esterno sinistro, che ha servito Buena ha messo in mezzo il pallone, e un altro terzino, pensa, un difensore, Porro, ha chiuso l'azione. Praticamente un'azione dove quasi 7-8 giocatori spagnoli hanno contribuito al gol.
0: Poco più di 70.000 spettatori presenti a Los Angeles, ma si sentono solo ed esclusivamente da qualche minuto quelli che sostengono la formazione campione d'Europa. È una Spagna che sta convincendo, è una Spagna che comunque, pur rischiando qualcosa, ha lasciato isolata l'opportunità all'Austria di riaprire la partita. E come di riaprirla? Perché era sulla testa di Kalajdzic il pallone del possibile 1-1. Una Spagna, hai detto bene Fulvio, che non ha alterato il suo modulo di gioco. Merino al posto di Olmo, un cambio che ci sta,
2: e appunto Torres a sinistra, esatto, al posto di Buena. Praticamente non ha cambiato il modulo, è un 4, sempre un 4-2-3-1, chiamalo come vuoi, 4-2-3-1, 4-3-3. Però Torres ha preso il posto di Buena, di Baena sulla sinistra, e Lamal, Jamal è rimasto in campo sulla destra, per cui Merino è andato a fare praticamente più centrocampista rispetto al trequartista Dani Olmo, però è quello che fa l'incursore, diciamo.
0: Intanto Arnautovic, dopo la botta con Unai Simone, sembra si sia ripreso bene, un fallo all'altezza della linea centrale del campo, guadagna il possesso palla la formazione austriaca, fallo commesso su Chukwuemeka, calcio di punizione, adesso una serie di scorrettezze dopo che si era mosso il pallone, con Alaba che va a cercare di fermare i propri compagni nel tentativo appunto di incursione, non palla al piede questa volta, ma con i gomiti larghi a gioco fermo. È un vero peccato se questa partita dovesse prendere un'altra strada, addirittura all'altezza linea centrale del campo è arrivato anche Alexander Schlager. Spagna 2, Austria 0, Fulvio.
2: Ma non è stata una partita cattiva, però c'è un momento di nervosismo, è chiaro che i giocatori, l'arbitro sta riprendendo i due capitani, Rodri e Alaba, li sta riprendendo, non ammonisce nessuno, sembrava volesse ammonire qualcuno, perché c'è stato un momento di nervosismo, sono un po' scacciati, spinti, sono state un po' di spinte, qualche segnale di nervosismo da parte dell'Austria, è normale, evidente.
0: Gioco che è ripreso, ti chiedo scusa, con il tentativo di verticalizzazione e il colpo di testa ad allontanare ad opera di Pau Cubarsí, pallone che adesso esce con un pochino meno velocità dai propri 16 metri, guadagna una rimessa laterale proprio la formazione austriaca, che prova a

0: ad attaccare, è il singolo episodio in questo caso che può fare la differenza. Tentativo di lancio all'interno dell'area di rigore con Arnautovic che tenta il controllo, finisce a terra, pallone sul fondo, Spagna 2 Austria 0, 32esimo minuto nel corso della ripresa. La vincente di questa sfida, la Spagna conduce per 2-0, incontrerà la qualificata che nella notte italiana metterà di fronte la gara tra Portogallo e Croazia. Intanto a Los Angeles, Spagna 2 Austria 0.
1: Sì, è un vantaggio assolutamente meritato e adesso attacca ancora la Spagna
0: e prova a farlo in velocità, le verticalizzazioni, queste sono sicuramente un marchio di fabbrica di della Fuente. Tentativo di incursione con Ferran Torres, si coordina, arriva il cross, si salva in qualche modo la difesa austriaca con Chukwueze che si sposta e poi il pallone allontanato in qualche modo da Danso che si è sostituito ai compagni, si è allargato sul fronte destro secondo la propria visuale d'attacco, ma in questo momento e non soltanto in questo momento per l'Austria il verbo da coniugare è soltanto difendere. La Spagna ci prova, forte del 2-0, forte di una personalità che ne fa una delle squadre più interessanti e maggiormente candidate appunto a arrivare fino in fondo. Ha guadagnato nuovamente un corner la squadra allenata da Luis della Fuente, arrivano sei maglie rosse, batte da sinistra questa volta Hamal perché naturalmente è uscito Alex Baena, cross sul secondo palo, tentativo di testa alto, ancora una volta l'opportunità di battere a rete sfruttata a livello di incursione ad opera di Ferran Torres che ha anticipato tutti, però era probabilmente troppo sull'esterno seppur vicino alla linea corta dell'area del portiere. In questo caso una sorta di torsione per cercare di dare la giusta destinazione al pallone, pallone che si è alzato, è finito fuori, Spagna 2 Austria 0, al tiro di testa è andato Ferran Torres.
1: Il pallone era troppo alto sul cross per imprimere potenza da parte del colpo di testa da parte di Ferran Torres, infatti l'ha colpito con la fronte alta e fatto sta che è andato oltre la traversa, per cui poteva essere un'occasione anche questa, ma non, adesso vediamo se c'è reazione da parte della squadra austriaca.
0: E ci prova, palla al piede, Alaba prova a dare un pallone in profondità, si muove Grealish, c'è il tentativo di creare superiorità sul fronte sinistro con Sabitzer che prova il cross e dal suo piede che sono partite le poche opportunità spesso potenziali da parte dell'Austria di far male agli avversari. Ancora Sabitzer sul fronte sinistro, si sposta per favorire l'incursione di Grealish, c'è spazio per il controllo di Posch, siamo quasi al limite dell'area di rigore, arriva Alaba dalle retrovie, ecco una bella azione manovrata dell'Austria con tentativo da parte di Chukwueze di battere a rete, ci riesce il neo entrato ma il pallone finisce fuori. In questo caso la prima vera azione collettiva, palla al piede Fulvio della formazione austriaca con il destro finito fuori bersaglio ad opera di Chukwueze.
1: Chukwueze ha tentato il gol all'Harry Kane, ieri sera ho commentato l'Inghilterra, il secondo gol di Harry Kane, ha tentato praticamente un tiro a giro, praticamente liberandosi dei suoi due diretti controllori, però insomma un conto Harry Kane, un conto con tutto il rispetto Chukwueze che ha calciato malissimo oltre la traversa.
0: Eh sì, in effetti è arrivato precipitosamente dalle retrovie, ma comunque la prima vera azione manovrata ad opera dell'Austria, gioca nel Borussia Dortmund il giocatore che è entrato nella ripresa, lo ricordiamo al posto di Seiwald. Tentativo adesso ancora della Roja con pallone giocato bene da Rodri, ha una calma, sembra quasi che rallenti il gioco, ma non è mai così. Tentativo adesso di innescare i compagni, c'è Pedri, c'è ancora Rodri, sembra quasi Fulvio di mettere il pallone in banca.
1: Rodri, cosa ti dicevo, è sempre in soccorso dei compagni, lo trovi sempre, quando non sai a chi dargliela lui a 2 metri, 3 metri lo trovi sempre.
0: Intanto nuovo tentativo sul fronte sinistro, si muove bene, riceve Marco Cucurella, avanza grande falcata e tentativo di inserimento alla sponda di Oyarzabal, non arriva dalle parti di Ferran Torres e poi c'è un fallo in attacco e quindi calcio di punizione a favore della Spagna, 36esimo minuto, la Roja conduce per 2-0, un gol per tempo fino al momento, al 36esimo della prima frazione, in rete Oyarzabal al 21esimo della ripresa, il gol di testa di Pedro Porro.
1: Ma il rischio adesso, perché ho visto questa conclusione che poteva fare meglio Ferran Torres, il rischio è di considerare la partita

0: Già chiusa 2-0, mancano 10 minuti più recupero, per cui c'è un po' di arroganza, un po' di presunzione anche nell'ultimo, nella finalizzazione. Ecco, Ferran Torres poteva fare meglio lì, l'ha fatto con superficialità.
1: C'è Leimer che ha guadagnato un buon possesso di palla per i suoi, si muove sul fronte sinistro dopo aver sofferto e a lungo, ma come potrebbe essere diversamente, le scorrimande di Yamal. Adesso prova a diventare lui coraggioso nel tentativo di servire i suoi, il cross e il colpo di testa fuori di poco, bravo ancora una volta Sabitzer a cercare l'incursione di Posch, il giocatore del Magonza, ha colpito di testa, ripetiamo, gioca con una vistosa maschera protettiva. Non era facile, in anticipo comunque su Cucurella è riuscito in torsione a tentare la deviazione verso la porta avversaria, ma il pallone è finito, credo un paio di metri se non tre fuori rispetto allo specchio della porta. Pallo sinistro secondo la visuale del portiere Unai Simon, il gioco è già ripreso e siamo già dall'altra parte, tentativo adesso di pallone per Oyarzabal, il controllo, c'è spazio per Ferran Torres, prova l'uno contro uno, in qualche modo riesce a proteggere la propria difesa Tanso e quindi sarà il portiere Alexander Schlager a incaricarsi della rimessa in gioco dal fondo. Ultimo tocco di Ferran Torres, Spagna 2 Austria 0, 38esimo.
0: In questi ultimi 8 minuti di recupero dovremo capiremo se la Spagna vorrà gestire la gara per portarla a termine con questo risultato oppure se vorrà affondare, perché qualche spazio si sta aprendo, qualche verticalizzazione si sta aprendo, l'abbiamo visto in precedenza, perché è chiaro che l'Austria ormai non può più contenere, deve cercare di fare qualcosa, per cui qualcosa concede in fase difensiva. Vedremo se la Spagna avrà voglia di affondare ancora di più. Nel frattempo c'è un'ammonizione.
1: Sì, nei confronti di Posch, credo. Per un fallo subito
0: su Cucurella.
1: Da Cucurella. E stavo notando, mentre tu parlavi, sì, Fulvio, un dato che insomma può passare anche inosservato, ma così non è, non sarà, ma di tu, oltre 500 passaggi riusciti da parte della Spagna, la partita non è ancora finita.
0: Ma tu fai bene a dirlo, perché dobbiamo raccontarle queste cose, perché 500 passaggi ti dimostra, a parte la filosofia di gioco della squadra delle Furie Rosse, squadra spagnola, a parte che poi 500 passaggi dipende come le
1: non
0: fai.
1: Non li ho contati io,
0: è passata
1: la grafica.
0: Ma li fai sempre mantenendo il possesso del pallone tra i piedi, senza paura, con personalità, perché il pallone a volte scotta, te lo posso garantire. Invece se lo ce l'hai sempre tu, non ce l'ha l'avversario. Didon diceva: pallone ce l'abbiamo noi, non ce l'ha l'avversario.
1: Ed è la forma migliore di difesa. Intanto il tentativo ancora della Roja con pallone giocato da Cucurella, ha toccato una quantità industriale di palloni, ma non solo lui. Adesso è il momento migliore della Spagna, perché si è lasciata alle spalle anche i timori, seppur sullo sfondo, di un possibile rientro in partita degli avversari. Si avvicina agli ottavi, ma soprattutto il possesso palla adesso garantito dagli olè del pubblico, con una sorta di torello, bravo Fulvio a farlo notare, con gli olè dei quasi 70.000, perché netta la maggioranza spagnola. Pallone in profondità, con pallone che filtra, il controllo, ancora lui, Oyarzabal, salvataggio sulla linea di Danso, e comunque si salva l'Austria. E forse c'è un fallo adesso di Oyarzabal, così è infatti, il giocatore del Real Sociedad. Adesso si mandano quasi a quel paese Grilish e Alaba, che da capitano non si lascia pregare dal fatto di indicare la posizione corretta al suo compagno. Grilish non l'ha presa bene, quando però si discute sullo 0-2 a 7 minuti dal termine, come se si intravedesse una bandiera bianca, salvataggio
0: sulla linea esce Yamal, che è stato lui l'autore del tiro, che ha salvato praticamente sulla linea Alaba, praticamente è stata l'esecuzione finale di un'azione da incorniciare, perché c'è stato 2 minuti forse di possesso palla senza che un giocatore austriaco la toccasse, per poi arrivare al tiro finale di Yamal, che sul salvataggio ha evitato anche il portiere, salvataggio sulla linea da parte di Alaba.
1: Alaba che poi appunto ha detto più di qualcosa al giocatore entrato nella ripresa, Grilish, che non l'ha presa benissimo, ma questi sono segnali appunto che ormai la squadra austriaca è scollata. Uno dei tanti giocatori del Barcellona al posto di Yamal, salvataggio con l'interno piede destro proprio di Alaba, e appunto Yamal ha chiuso così la sua sfida al suo posto. C'è un compagno di squadra a livello di club anche, quindi per tutto il resto della stagione.

0: Gavi al posto di Yamal. Trova la gestione, ma non solo, la Spagna si avvicina agli ottavi di finale. Nella notte italiana ci sarà anche la gara tra Portogallo e Croazia per sapere chi a questo punto affronterà la vincente di questa sfida con la Spagna. A un passo ormai, ma nel calcio mai dire mai, ovviamente, dalla qualificazione. Intanto l'ingresso in campo di Pras nell'Austria, una carta non diciamo neppure della disperazione, e l'ultimo cambio a disposizione del tecnico Ralf Rangnick. È una partita, sembra quasi che il campo sia in discesa per gli spagnoli. Pallone per Torres, finisce a terra e poi Alaba con freddezza riesce a smistare in direzione proprio di Chukwueze. Pallone in profondità, si muove Arnautovic, può solo favorire con un velo il movimento del compagno che gli restituisce il pallone. Tentativo adesso di Kalajdzic, il cross sul secondo palo troppo alto per Arnautovic, che era andato a dare l'opportunità di un passaggio al compagno che non è riuscito però a servirlo con precisione. Tutto questo ve lo stiamo raccontando al 43esimo minuto. Prova adesso l'Austria a rompere l'assedio, a spingere, se vogliamo usare questo termine. Sabitzer ci prova, un rimpallo, pallone allontanato, non esce, va in pressing Sabitzer, poi tentativo di ripartenza spagnola, c'è un fallo forse in attacco, lascia giocare invece l'arbitro, c'è il possesso di palla spagnolo, l'opportunità ancora sul fronte sinistro, c'è il contropiede che però viene vanificato dallo stesso portatore di palla spagnolo, Ferran Torres, che si ferma, non c'erano maglie rosse nelle vicinanze. Insomma, il 2-0 può anche andar bene alla formazione di Luis Della Fuente. 43esimo, Spagna 2 Austria 0. Fulvio,
1: adesso ha messo Gavi, ha tolto Jamal, ha messo Gavi, per cui hanno rinforzato il centrocampo, per cui autocontrollo ancora di più, possesso palla, come vedi non assolutamente poca voglia di affondare. Rimane Oyarzabal isolato, Ferran Torres, chiaramente diventa un 4-4-2 a questo punto, perché ha rinforzato il centrocampo con Gavi, e Cucurella, che vedi, guarda,
0: eccolo liberissimo sul fronte sinistro, punta l'uomo Cucurella, il cross con Oyarzabal che trova il 3-0, un gol facile, e ancora lui Oyarzabal va a firmare, a griffare ormai la certa qualificazione della Spagna agli ottavi di finale. Un tentativo nato ancora da una autostrada, questa volta trovata sulla destra da Cucurella, il suo assist, il secondo stasera. Marc Cucurella ha dato a Oyarzabal l'opportunità della doppietta personale, l'opportunità di entrare in questo mondiale per la quarta volta nel tabellino marcatori, ovviamente presi in mezzo i difensori austriaci per Oyarzabal. Ha segnato di destro questa volta.
1: E che pallone gli ha messo Cucurella, che pallone, lui è stato bravo ad inserirsi in una difesa completamente ferma, completamente ormai scoraggiata, demotivata da parte dell'Austria, ma lui è andato con convinzione, convinto di ricevere quella palla da parte di Cucurella, che ormai un fatto di assist, perché è l'esterno sinistro, è un'ala sinistra a tutti gli effetti, per cui un meritato 3-0 di questa Spagna. Consentimi di dire, Giovanni, che se gioca sempre, dovesse giocare sempre a questi livelli, è una delle candidate, secondo me, una delle favorite per la vittoria finale.
0: Come lontano Capoverde, potremmo titolare, appunto, bravo, perché bravo. Lo 0-0 iniziale, qualche dubbio, perché ora si può dire tutto dell'opinione pubblica, giornalisti, tifosi, quella italiana, ma in Spagna, e ve lo garantisco, insomma, non è che ci vadano tanto per il sottile, perché comunque questa nazionale e diversi appunto opinion makers lo hanno espresso, appunto, non convinceva del tutto. Adesso, al di là dei limiti dell'Austria, che ci sono, stasera è stato anche l'atteggiamento che ha fatto la differenza, perché la Spagna, che sapeva di essere favorita, non si è nascosta e ha fatto la partita che doveva fare. Siamo quasi in fase di commento, Fulvio, ma ritengo che il tuo intervento, per sottolineare ciò che ti ha colpito quest'oggi, vada fatto con qualche secondo di anticipo, secondi che diventeranno minuti, perché si arriverà al 5-6 minuti di recupero. Spagna 3 Austria 0.
1: Ma io mi sono già espresso, per me se gioca a questi livelli diventa una, cioè non è facile, diventa una delle favorite, non è facile fare tre gol.

0: sola l'Austria, perché una squadra organizzata ha annichilito una squadra organizzata.
1: E non è facile farne uno alla
0: debole.
1: Spagna, poi, capito?
0: L'ha resa debole. E soprattutto ti dirò anche una cosa: noi ci siamo esaltati su alcune giocate di Jamal, ma la Francia, la Spagna non ha ancora il miglior Jamal. Non ha ancora il miglior Jamal. Per cui se ritorna il miglior Jamal, questa Spagna diventa irrefrenabile, perché i suoi giocatori, gli altri, sono tutti in condizione, a cominciare da Rodri, da Pedri, da Cucurella, da Dani Olmo, tutti. Per cui sta bene fisicamente e sul piano del gioco, vedi che quel possesso palla cos'è? 70-80%? Non te lo fa mai vedere il pallone.
1: E in effetti, Fulvio, tanto per essere precisi, perché poi ovviamente certo. In sede di commento, quando tu hai oltre 500 passaggi a 10 minuti dalla fine riusciti, hai il 65% di possesso palla, ovviamente significa che l'avversario in partita non c'è mai entrato e soprattutto nello specchio della porta sono arrivati 10 tiri a zero, perché ovviamente il colpo di testa alto di Kalajdzic, unica vera occasione dell'Austria, non entra, non entra
0: in questa
1: statistica.
0: L'unica occasione che hanno avuto, una traversa, quattro parate del portiere austriaco, che è stato il migliore in campo dell'Austria, per cui puoi immaginare un dominio assoluto. Schlager è stato il migliore da parte dell'Austria, un dominio assoluto. E mi sarei aspettato di più da parte dell'Austria, ti devo dire la verità.
1: Entra anche Fabian Ruiz insieme a Pubil nella Spagna. Nell'Austria invece, ricordiamo, Pras ha preso il posto di Posch, e credo che sia avvenuto per infortunio, forse non era meglio, forse è stato lo stesso Posch il giocatore a chiedere il cambio a Ralf Rangnick. Insomma, c'è spazio anche per le cosiddette seconde linee, che tanto seconde non sono. È una Spagna che adesso troverà la vincente di Portogallo-Croazia, sfida che si disputerà nella notte italiana. Cucurella, due assist, cosa vogliamo dire su questo giocatore del Chelsea?
0: Uno dei migliori che andrà al Real Madrid, per cui è un giocatore già del Real Madrid, voluto fortemente da Mourinho, per cui cosa ti devo dire? È stato uno dei migliori, ufficialmente schierato a 4 in difesa, esterno sinistro, ma in realtà fa l'uomo assist, fa lo Jamal a sinistra praticamente. Jamal gioca a destra, lui gioca a sinistra, praticamente è l'uomo assist.
1: Ha fatto anche il lavoro che si è visto a tratti di Alex Baena, oggi sì. Pericolosissimo calcio fermo, una traversa piena colta di destro e una serie di angoli battuti alla perfezione o quasi. Ancora un'opportunità per la Spagna, un lancio lungo, un tentativo di incursione con il pallone che però sibila ma non troppo vicino al palo destro della porta difesa da Schlager. Io direi incolpevole il portiere sui gol subiti. In questo caso Ferran Torres forse si è lasciato ingolosire dall'opportunità di battere a rete più da vicino, magari se tentava con una frazione di secondo prima avrebbe potuto, se non dico segnare, ma inquadrare lo specchio della porta.
0: Assolutamente sì, ha tirato distinto il cannoniere, l'attaccante a volte viene dettato dall'istinto, praticamente ha tirato, si è girato, la prima cosa che ha fatto ha tirato, non ci ha pensato su.
1: Nella Spagna ricordiamo gli ultimi due cambi, fuori Laporte e Pedri, dentro appunto Fabian Ruiz, l'ex Napoli, e Pubil, anche in questo caso non cambia ma non avrebbe senso ovviamente a questo punto, manca un minuto, recupero compreso alla fine di questa sfida, battuto malissimo intanto la ripresa del gioco con le mani, un fallo laterale che doveva essere lungo nelle intuizioni del lanciatore, pallone che è rimasto in pratica a mezz'aria e poi è stato allontanato dalla difesa spagnola. Eccolo Cucurella, come ricordavi appunto, un rinforzo, e che rinforzo per Mourinho, il giocatore che ha impressionato anche quest'anno al di là di alti e bassi che hanno riguardato tutta la squadra del Chelsea ovviamente in questa stagione. Però ecco, per Cucurella si apre un'altra opportunità professionale, chissà che cosa si apre invece per la Spagna in questo mondiale. Fatto sta che i gol realizzati adesso dalla formazione di Luis

0: de la Fuente. Sono in pratica 8. 5 fatti nella prima fase, 0 subiti, 3-0, e arriva il triplice fischio finale. La Spagna accede agli ottavi e una bolgia allo stadio di Los Angeles a festeggiare sono i sostenitori della Roja. Fulvio.
1: Ma c'ho poco da dire, dominio assoluto da parte di una squadra che diventa secondo me una delle favorite di questo mondiale, se si esprime sempre a questo livello, con questi giocatori, con questo talento, con questa forza, con questo dominio assoluto nel controllo della palla. Festeggiano anche gli attori, Bardem, Ger Bardem, eccetera, eccetera, Penelope Cruz che vedo in tribuna, per cui tutti sono felici perché questa Spagna può andare veramente oltre.
0: Se dovessimo dire, ci salutiamo così, il momento della Spagna e la sua posizione è tra la siesta e la fiesta. La fiesta che si augura alla fine di questa competizione iridata era iniziata con una dormitina, un pisolino contro appunto Capoverde, ma sembra lontana anni luce quella partita. La Spagna si candida per qualcosa di grosso. Grazie Fulvio per
1: grazie
0: i tuoi interventi.
1: Grazie a te Giovanni, grazie, buonasera a tutti voi. Grazie.
0: È stato davvero un piacere. Allora, la Spagna accede agli ottavi, incontrerà la vincente di Portogallo-Croazia, che tra poco saranno in campo, comunque nel corso della notte italiana. La successione delle reti al 36esimo del primo tempo Oyarzabal, il raddoppio al 21esimo del secondo tempo di Pedro Porro al termine di un'azione collettiva da applausi da parte della Roja, e nel finale il gol del 3-0 griffato ancora Oyarzabal. Grazie a tutti per il cortese ascolto da Giovanni Scaramuzzino. Adesso la linea passa agli studi di Dallas.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi qui a Dallas la Spagna l'attendiamo molto molto volentieri, perché proprio allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai, la formazione di De La Fuente giocherà dunque il suo ottavo di finale lunedì sera alle 21, saremo ovviamente in diretta su Rai Radio 1 lunedì 6 di luglio contro, lo ricordava bene Giovanni Scaramuzzino, la vincente di Portogallo-Croazia, che saranno in campo praticamente tra due ore esatte nel cuore della notte italiana, programma odierno che poi si completerà addirittura con la gara delle 5 a Vancouver, Svizzera-Algeria. Però noi ci fermiamo qui dunque. Ringraziamenti in primis a Roma, a Saxarubra, Gianni Tola e Giovanni De Palma alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, e poi dai nostri studi texani Francesco Pionaglieri con allo stesso modo Daniele Antelmi e Paolo Arnaldi alla parte tecnica. Da Guido Ardone grazie per averci seguito. Domani venerdì 3 luglio 19:35 prepartita del 16esimo che non ti aspetti, Australia-Egitto, ma lo racconteremo, e poi ripartiremo alle 23:30 per la sfida della mezzanotte, anche questo non ce l'aspettavamo, i campioni del mondo dell'Argentina contro la matricola Capoverde. Accade anche questo nel mondiale maxi nordamericano, dunque domani 19:35 su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

Buonasera da Sonio Ranges. Al congresso della UIL a Padova il segretario Pierpaolo Bombardieri chiede al governo stabilità nel confronto. La risposta della premier Giorgia Meloni dal palco del sindacato è positiva, con la conferma

0: dell'impegno sulla detassazione degli aumenti contrattuali, l'apertura a nuove intese sul lavoro e produttività e la volontà di contrastare il caporalato e lavorare alla sicurezza sul lavoro.
1: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
0: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza RAI. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione, la 5 Stelle Floridia, chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato, La Russa, invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma è il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni tra loro c'è un rapporto di lunga data, dice. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano i due vice Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della Banca Centrale Europea prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde, chiaro il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron, in programma in Francia la prossima primavera. 11 ore di incessanti bombardamenti russi hanno colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, uccidendo almeno 21 persone e ferendone altre 90. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, in quella che il sindaco Klitschko ha definito come il più massiccio attacco delle forze armate russe sulla città dall'inizio della guerra. Sono stati registrati danni a 130 edifici, per lo più palazzi e infrastrutture civili. In totale la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni. Zelensky assicura: reagiremo all'attacco russo, colpiscono obiettivi non militari per spaccare civili ed esercito, ma non ci riusciranno. Ora la cronaca: il pizzaiolo è ucciso a Reggio Emilia, il GIP non riconosce la premeditazione, fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per l'indagato.
2: Omicidio aggravato dai futili motivi, ha deciso il giudice delle indagini preliminari, convalidando l'arresto di Andrea Pellati, 43 anni, che ha ammazzato a coltellate Raffaele Stipa, il pizzaiolo che l'aveva sempre accolto e trattato bene, per un debito di poche decine d'euro. La procura aveva contestato anche la premeditazione, visto che Pellati è andato lì con una lama e l'ha usata per ammazzare senza discutere, senza litigare. Lunedì verrà svolta l'autopsia. Dal conferimento dell'incarico ha preso parte anche il legale nominato dai due figli di Raffaele e dalla sorella Antonella, ancora ricoverati in ospedale per le ferite riportate in un disperato tentativo di difesa. Pellati, 43 anni, era cliente abituale del locale, problemi psichiatrici, una condanna per droga ancora non in giudicato, ma ritenuto non pericoloso dai medici che l'hanno avuto in cura. La difesa ha già annunciato che chiederà una perizia. Luca Ponzi per il GR1.
0: Regno Unito, arrivano scuse ufficiali dal governo britannico per le adozioni forzate di decine di migliaia di bambini andate avanti per 27 anni nel secondo dopoguerra. Da Londra la corrispondente.
3: C'erano i Beatles, la minigonna, la Swinging London, eppure anche durante gli anni 60 una tragedia silenziosa si consumava a porte chiuse in Galles e in Inghilterra. Tra il 49 e il 76 quasi 200.000 giovani donne non sposate sono state rinchiuse in case di accoglienza per madri e neonati. Lo Stato, le chiese, gli assistenti sociali hanno costretto, intimidito e fatto pressione su giovani donne vulnerabili affinché rinunciassero ai loro neonati. È stato detto loro che non erano adatte a essere madri e che i figli sarebbero stati meglio in famiglie regolari. Per oltre mezzo secolo, nella civile Inghilterra, da sempre attenta ai diritti civili, le ragazze di allora hanno portato il peso del senso di colpa.
4: It is a stain.
3: Alla Camera dei Comuni il silenzio è stato finalmente rotto. Decenni di campagne condotte dalle donne hanno costretto lo Stato britannico ad assumersi

0: la responsabilità di una tragedia nascosta.
1: The shame is ours.
0: Il primo ministro Starmer ha offerto le scuse ufficiali da parte dello Stato. La vergogna non è vostra, non lo è mai stata. La vergogna è nostra, ha detto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Una notte con temporali sul Tirreno meridionale e sulle coste di Sardegna e Sicilia. Domani, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump attacca gli alleati della NATO sulle spese militari e si prepara a festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana. Vigilia del 4 luglio, il governo a Villa Taverna. Italia e Stati Uniti, paesi amici oltre tutte le polemiche. La Premier Meloni al congresso UIL, confermeremo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Vigilanza Rai, si dimettono tutti, prima i membri dell'opposizione, poi quelli della maggioranza ed è scambio di accuse. Baby gang nel centro di Roma, Colosseo e Maranza aggrediscono i vigili, arresti e denunce. Al via sabato i saldi estivi, caccia all'occasione soprattutto tra abbigliamento e calzature. A tutto pop torna Madonna con un'autobiografia musicale, Gianna Nannini rilegge il suo America con Marrakesh. Mondiali di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0, fra un'ora Portogallo-Croazia. Tennis, Wimbledon azzurra, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, aspettando il ritorno in campo di Sinner. Buonasera da Giorgio Schiavoni. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio e con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In vista dei festeggiamenti per il 4 luglio, ricevimento con numerosi ospiti istituzionali a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore statunitense a Roma. Lo stesso ambasciatore Tilman Fertitta si è soffermato con i giornalisti anche sui rapporti tra i due paesi. Sentiamo le sue parole.
4: Ho a che fare con tutti ogni giorno dal Presidente del Consiglio in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: È a ricevimento alla residenza dell'ambasciatore americano in rappresentanza del governo, assente la presidente del Consiglio Meloni, i vice premier Salvini e Tajani, che ha spiegato le ragioni dei solidi rapporti Italia-USA.
5: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte

0: e necessaria solidarietà transatlantica, una vicinanza e un'amicizia che si sono rivelate intangibili.
1: La guerra in Ucraina sale ad almeno 25 morti, oltre 80 feriti. Il numero delle vittime nell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev, le autorità ucraine tornano a chiedere aiuto agli alleati.
2: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito tra l'altro un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
1: In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto che ha fatto oltre 2.000 vittime. Nelle scorse ore è salvato, dopo 8 giorni sotto le macerie, un 43enne guardia giurata nella località costiera di Catia del Mar. In un campo sfollati, dove operano anche medici della missione di soccorso italiana, è invece nata una bambina, figlia di una donna sopravvissuta al sisma. Dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro, Giorgia Meloni ha parlato nel pomeriggio al congresso della UIL a Padova.
3: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1.000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
3: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
4: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali, che molto probabilmente non sono solamente straniere.
3: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
1: Lavoro, sicurezza, potere d'acquisto e pensioni, temi portanti del congresso della UIL. Nella sua relazione il segretario Bombardieri parla di redistribuzione della ricchezza.
5: Abolire la precarietà, no ai giovani fantasmi che non possono fare un mutuo, che non ottengono una casa in affitto, non una frase ad effetto, ma l'impegno che chiede il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, al governo, alla premier Meloni.
6: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede, abbiamo 8 milioni di persone che guadagnano meno di 15.000 euro lordi, quindi c'è un tema che noi vogliamo portare all'attenzione del Paese, che è quello del salario povero.
5: Altra priorità, l'impegno sulla detassazione dei rinnovi dei contratti.
6: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
5: Bombardieri insiste su qualità del lavoro, recupero del potere di acquisto, parità di genere e sicurezza.
6: Se qualcuno vuole raccontarci che la mafia pakistana fa quella strage all'insaputa della mafia calabrese, ci stanno prendendo in giro.
5: Da Padova, con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
1: Carburanti, termina oggi il taglio sulle accise e, salvo un intervento dell'ultimo momento, dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno.
7: Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive. I prezzi dei carburanti torneranno pieni, gravati dell'imposta diretta. Il rincaro peserà in non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Dona, dell'Unione Nazionale Consumatori.
8: Senza il taglio delle accise, i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventa

0: 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3 euro e 5 centesimi, sia per la benzina che per il gasolio.
1: Complessivamente, gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche.

0: giugno ai $70 odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante. Critico il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa nonostante il crollo verticale delle quotazioni del petrolio. Lorenzo Opice, GR1.
1: La politica, con lo scontro sulla commissione di vigilanza Rai. Prima si dimettono i membri delle opposizioni, 2 ore più tardi il passo indietro anche dei parlamentari di maggioranza.
2: Decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, serve un segnale forte. Con queste parole sui social, la 5 Stelle Barbara Floridia dà fuoco alle polveri e fa deflagrare la commissione che presiede. Insieme a lei si dimettono tutti i membri di opposizione della vigilanza Rai, che vergano una nota di fuoco. Atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, sottolineano gli esponenti di PD 5 Stelle Verdi Sinistra Italia Viva. Non potevamo essere complici di Telemeloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Dal movimento Dario Carotenuto.
3: Da un lato ha occupato l'istituzione, dall'altra parte hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella RAI.
2: Ma i membri della maggioranza non ci stanno, fanno un passo indietro a loro volta e ribaltano le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente. Quindi guardano avanti e annunciano di essere pronti a dare vita a una nuova commissione. Da Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
4: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
2: In serata poi interviene il presidente del Senato La Russa. Aveva proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Daniele Petraroli, GR1.
1: Rai Radio 1, a 00:11. La cronaca. Hanno destato preoccupazione e scalpore i video che imperversano sui social su gruppi di cosiddetti Maranza che hanno aggredito agenti della polizia locale proprio nel cuore di Roma. Sentiamo.
5: È accaduto mercoledì sera in una piazza che dà sul Colosseo. Una ventina di ragazzi si riuniscono per un compleanno. In strada musica e fuochi pirotecnici, tra gli sguardi allibiti dei turisti e dei passanti. Sul posto arriva la polizia locale, che viene aggredita, poi arrivano in aiuto polizia e carabinieri. Attimi di panico e grida. Un ragazzo viene fermato, fatto salire su un'auto. 3 suoi amici salgono sul cofano invendo contro il guidatore, prendendo a calci il mezzo della polizia. Alla fine della serata 4 i giovani fermati, uno arrestato, il 21enne egiziano che festeggiava il suo compleanno, accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per reati di accensioni pericolose e danneggiamento, 2 invece gli agenti lievemente feriti. Dei ragazzi che hanno partecipato alla festa sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione. Alcuni sono irregolari, altri invece soggiornano in centri di accoglienza minorile. Le indagini intanto proseguono, grazie anche all'ausilio delle telecamere si sta cercando di identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR1.
1: Lui era geloso, non voleva che io uscissi così durante il primo interrogatorio. La 33enne accusata di aver ucciso l'ex compagno a Civitanova Marche. Non c'è alcuna premeditazione, dice il suo legale.
6: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima, che è entrato nell'appartamento trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attende l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
1: Prosegue l'inchiesta sul presunto giro di escort a Milano, ma non ci sarà l'interrogatorio del difensore della nazionale Bastoni, che era previsto tra poche ore.
7: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà in procura Milano. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori, che vede al centro la società di Eventimate di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

0: insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia in provincia di Palermo, in cui il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio Antonella Salamone, moglie del Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5. Meteo, l'Italia è percorsa da una perturbazione che ha portato forti temporali a cominciare da nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti e alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì, allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Le temperature sono scese a livelli in linea con la media stagionale e così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Sentiamo Francesco Pasi del consorzio LAM CNR.
2: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Valpadana e sulle interne centro-meridionali.
1: Da sabato via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. In cima alle preferenze d'acquisto, abbigliamento e calzatura.
3: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
4: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
3: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Formaggi a ritmo di musica, le vibrazioni sonore ne influenzano il sapore, dimostra uno studio scientifico, con variazioni dal pop alla classica.
5: Se stagionato a suon di musica hip hop, il formaggio diventa più fruttato e particolarmente gradevole. Se cullato invece dalle note del flauto magico di Mozart, ha un sapore più aromatico e una struttura ricca. I batteri responsabili della maturazione del formaggio sembrano dunque reagire intensamente alla musica, lo dice uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna che ha svolto l'esperimento negli stabilimenti dell'Emmental in Svizzera. Elemento chiave della ricerca, la sonochimica, la disciplina che studia l'influenza delle vibrazioni su liquidi e solidi. L'antropologo Marino Gnola.
6: La musica ha moltissimi effetti sui sistemi viventi, perfino sulla maturazione e sulla fermentazione dei formaggi. Le vie che la musica apre sono infinite.
5: La musica dunque, oltre che sul benessere psicofisico, incide positivamente anche sul palato.
6: Come diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E dunque, a proposito di musica, Gianna Nannini rilegge il suo classico America, che diventa America Inc. e acquista nuovi suoni.
7: Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò.
1: La rocker ha detto di aver voluto dare una rinfrescata ad un brano in tempi in cui gli Stati Uniti non sono più la terra dei sogni. È coinvolto Marrakesh.
8: Ehi, America!
9: Giovane e sexy ci facevi sognare, eri libera d'aperto.
1: Ed ecco come i due musicisti ci raccontano questo incontro.
10: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che è iconico e tra l'altro è uno dei miei preferiti. Collaborare con Gianna, che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Il pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa.
11: Diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta.
10: Un sogno che si è sciolto, non liquefatto.
11: Si è sciolto. E se in questo squaglio noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità. E cosa c'è?

0: Celebra un passato, celebra i miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa nuova, come se mi avesse fatto un regalo, ecco.
1: Icona indiscussa della musica contemporanea anche Madonna, a 7 anni dal suo ultimo album, è uscito qualche minuto fa Confessions on a Dance Floor 2, nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca, con continui richiami al suo percorso artistico. Ad anticipare l'album era stato 2 mesi fa Bring Your Love, duetto con una delle principesse irriverenti della nuova scena pop, Sabrina Carpenter. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco il GR1 Sport, da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
2: GR1 Sport.
3: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio, tennis e basket nella nostra pagina. I mondiali, tutto secondo pronostico, la Spagna vola agli ottavi.
4: Parlare di obiettivo minimo raggiunto per una nazionale come quella spagnola, arrivata al mondiale col titolo di campione d'Europa in carica, appare ancora prematuro, ma la qualificazione tra le prime 16 è avvenuta nel modo che il commissario tecnico De La Fuente si augurava, cioè verticalità, ampiezza, pressing alto, aggressivo, a spegnere sul nascere quello avversario mandato subito fuori giri. Partita a senso unico, quella di Los Angeles, con lo 0-0 di partenza che ha resistito 36 minuti. Assist di Cucurella da sinistra con Oyarzabal. Balle implacabile, 1-0. Il vantaggio spagnolo ha indirizzato ancor più la partita verso il copione che tutti o quasi si attendevano inizialmente. Nella ripresa, una sontuosa azione corale ha permesso a Pedro Porro di testa di battere Schlager, il portiere austriaco, per la seconda volta. Il suggello finale ancora di Oyarzabal, 3-0. Ora la Roja attende agli ottavi la vincente di Portogallo-Croazia. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: Portogallo e Croazia che saranno in campo fra poco, a 1 di notte. Appuntamento all'Alba Italiana, 5 per il fischio d'inizio di Svizzera-Algeria. Il tennis tanto azzurro a Wimbledon, facciamo il punto sull'ottima giornata per l'Italia aspettando il ritorno in campo di Sinner.
5: Un meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese. Matteo Berrettini un anno fa voleva smettere, ieri ha giocato da primi 10 del mondo battendo in 4 set 6-4, 7-5, 3-6, 6-2 il francese Arthur Fils. 16 ace, terzo turno, non accadeva dal 2023 per De Hammer, il martello, che ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Due tie break, 6-1 nel quarto all'australiano Duckworth. Terzo turno anche per Flavio Cobolli, che ora incrocerà il russo Kachanov. Una vittoria alla Sonego, 5 set, oltre 4 ore di gioco per Lorenzo, prossimo avversario l'americano Taylor Fritz. Infine a completare il meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese, una ritrovata Jasmine Paolini, 7-6, 6-4 alla Svizzera Golubic. Ora ci sarà la greca Sakkari, saluta Wimbledon ma con tanta energia positiva Tyra Grant. Intanto oggi torna in campo Jannik Sinner contro l'americano Jenson Brooksby. Emilio Mancuso, oggi R1.
3: Restando all'azzurro, l'Italia del basket verso i prossimi mondiali, le qualificazioni, passo in avanti della nostra nazionale che ha vinto bene in Islanda.
6: La qualificazione alla seconda fase era già arrivata ancora prima di scendere in campo contro l'Islanda, grazie alla netta vittoria della Lituania sulla Gran Bretagna, ma l'Italia doveva ugualmente vincere a Reykjavik per accumulare altri 2 punti da portare poi nella seconda fase, e lo ha fatto con autorità, 102-83. Nonostante le tante assenze, compresa quella per motivi personali di coach Luca Banchi, sostituito da Marco Ramondino, l'Italia ha giocato con continuità e lucidità, soprattutto in attacco, confermando percentuali alte, già messe in mostra nelle amichevoli contro Croazia e Slovenia. Alla fine 59% da 2 e 46% da 3. Primo tempo nel segno di Tonut, Tessitori, Spagnolo e Baldasso, quest'ultimo miglior realizzatore con 16 punti. Italia più 12, 58-46 all'intervallo, ma è nel terzo quarto che la nazionale ha fatto la differenza con un super Mannion. Italia che ha toccato anche il più 24, al 30esimo era 84-62. L'ultimo quarto era pura accademia. Azzurri che conservano il primo posto nel girone, in attesa di giocare domenica a Bologna contro la Lituania, partita che diventa fondamentale in vista della seconda fase che assegnerà 3 posti per il mondiale. Massimo Barchesi, GR1.
3: Formula 1, il weekend di Silverstone si comincia con le libere del venerdì dalle 13.30, attesa alla Mercedes con il duello Antonelli-Russell, atteso Hamilton sulla pista di casa dove ha vinto 9 volte, record assoluto. Abbiamo una grande macchina, le parole di Hamilton riferendosi alla Ferrari, ma anche ammesso

0: che il divario con la Mercedes resta ampio, soprattutto sulla velocità in rettilineo. Lavoriamo per colmarlo, così Hamilton. Mezzanotte 24, ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Mezzanotte 24 minuti e 40 secondi. Ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla diramazione per Pinerolo, dove segnaliamo incidente dopo lo svincolo Gerbole in direzione dello svincolo Torino Corso Orbassano. Sulla A14 Bologna Taranto c'è un incidente tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona, coinvolto un camion e due auto. Al momento la coda è di 1 chilometro, ma è in aumento. Anche sulla A24 Roma Teramo due incidenti tra Varo Mandella e Carsole Auricola verso Teramo, il primo al chilometro 47, e tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest ancora verso Teramo, il secondo al chilometro 89. Diamo un paio di chiusure prima dei saluti. Sulla 1 Milano Bologna uscita chiusa per lavori a Lodi in uscita da Milano fino alle 5, e sulla 14 Bologna ancora Ancona rampa di accesso chiusa per lavori a Riccione in entrata in entrambe le direzioni e uscita chiusa a Riccione in uscita da Bologna fino alle 5. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi, ha accusato il presidente americano. Intanto a Villa Taverna a Roma il ricevimento per il 4 luglio e l'incontro tra i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La rabbia di Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev, oltre 500 droni e 74 missili che hanno provocato almeno 27 morti, 85 feriti. Reagiremo, le parole del presidente ucraino. Washington ci faccia produrre i Patriot per difenderci. È arrivata la scomunica ufficiale dal Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa e il monito: le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo i tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi, a valersi della facoltà di non rispondere, come annunciato dal suo legale. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. Mondiali di calcio, la Spagna va agli ottavi, 3-0 all'Austria, se la vedrà con la vincente tra Portogallo e Croazia, iniziata proprio in questi minuti. Stamattina alle 5, Svizzera-Algeria. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Jasmine Paolini. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio e con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi. Il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO, soprattutto sulle spese militari. In particolare Trump è tornato ad attaccare il nostro paese. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi. Ma intanto a Villa Taverna, Roma, il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ribadisce l'ambasciatore americano Fertitta. Sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni dice: tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni all'evento, presenti invece i due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Ma sentiamo le parole dell'ambasciatore.
3: Ho a che fare con tutti ogni giorno, dal Presidente del Consiglio in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: E la guerra in Ucraina sale ad almeno 25 morti e oltre 80 feriti il numero delle vittime nell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Le autorità ucraine tornano a chiedere aiuto agli alleati.
4: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot, per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, ha accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: E troviamo in Italia. Dimissioni di massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti da rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. E i carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento all'ultimo momento: dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E veniamo anche alla cronaca. Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandenti, tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui, lo ricordiamo, il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione.